0: Alle 14 il Gran Premio vedrà partire davanti a tutti l'italiano Bagnai, assente Marc Márquez, fuori gioco per la rottura del piede destro a causa di una caduta. Nel tennis invece Victoria Golubic fuori nel secondo turno dei Master 1000 di Roma, eliminata in tre set dalla russa Andreeva. Stessa sorte per Belinda Bencic, battuta in due set dall'altra russa Kalinskaya. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, di domenica 10 maggio, festa della mamma. Ebbene, a sud delle Alpi previsto tempo in prevalenza nuvoloso e piovoso, oltre Alpe aumento della nuvolosità e possibili rovesci nelle vallate alpine, tendenza favonica.
1: Rete 1.

allora della Terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della Terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della Terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della Terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esisti.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 3 in studio Lino Bini, attesa nelle prossime ore a Tenerife, nelle Canarie, la nave da crociera sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus che ha causato la morte di 3 persone e il contagio di almeno altre 6. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha rassicurato e ribadito: questa situazione non è comparabile a quella della pandemia di coronavirus. Il rischio per la popolazione è basso, sia per la natura del virus, sia perché sono state adottate tutte le misure per prevenire qualsiasi problema. In mattinata è previsto lo sbarco di oltre un centinaio di viaggiatori provenienti da una ventina di paesi che saranno rimpatriati, 3 membri dell'equipaggio, anche uno svizzero. Swiss prevede una nuova riduzione del personale per diminuire i costi, lo comunica Jens Fehlinger, direttore generale della compagnia aerea, dalle colonne della NZZ am Sonntag. Secondo il dirigente, il taglio dovrebbe toccare il 10% del personale di terra. Non sono previsti licenziamenti, il riassetto dovrebbe avvenire attraverso la normale fluttuazione del personale. Ancora nessuna decisione ufficiale di Teheran sul piano di pace in più punti elaborato dalla Casa Bianca per mettere fine alla guerra in corso e riaprire alla navigazione il canale di Hormuz. Washington, che si attendeva una presa di posizione già ieri, attraverso il presidente americano Trump è tornato a ventilare la ripresa delle ostilità qualora il regime iraniano non dovesse porre fine al conflitto. 3 punti di contrasto, in particolare il controllo che l'amministrazione americana vorrebbe avere sul programma nucleare iraniano. Dal canto loro, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato un nuovo avvertimento: torneremo a colpire gli interessi statunitensi nella regione e le loro navi in caso di nuovi attacchi americani. Americani che nelle scorse ore hanno colpito 2 petroliere iraniane nel Golfo dell'Oman. E nonostante la tregua, l'esercito israeliano continua a bersagliare e colpire obiettivi militari legati ad Hezbollah, soprattutto nel sud del Libano. Secondo le autorità libanesi, solo nelle ultime ore gli attacchi di Tel Aviv hanno causato la morte di oltre una decina di persone e diversi feriti, tra cui civili, colpiti in particolare alcuni edifici e la periferia di Beirut. In Mali ora, dove una nuova ondata di attacchi di combattenti jihadisti ha causato negli ultimi giorni una 70ina di morti. Ne danno notizia le autorità locali, stando alle quali i primi assalti sono avvenuti venerdì e sono stati rivendicati dal gruppo per il sostegno all'Islam e ai musulmani, gruppo terrorista affiliato ad Al-Qaeda. In chiusura diamo uno sguardo alle previsioni meteo di oggi, domenica 10 maggio, festa della mamma. Ebbene, a sud delle Alpi tempo in prevalenza nuvoloso e piovoso, oltre Alpe aumento della nuvolosità e possibili rovesci, nelle vallate alpine tendenza favonica.

si fa così. Se guidi, non bevi. Non mettere in pericolo la tua vita. Non mettere in pericolo la vita degli altri. Se bevi, non guidi. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Edizione delle 4, in studio Lino Bini. Contrari e favorevoli all'Unione Europea si sono confrontati a distanza ieri a Lucerna, dove si sono svolte due manifestazioni contrapposte tenute sotto controllo da un importante schieramento di forze dell'ordine. Sulla Kurplatz alcune centinaia di persone hanno dimostrato contro il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea, rispondendo alla chiamata del movimento Masvol. A poca distanza, in Europa Plaza, contro manifestazione di un'alleanza di sinistra che ha visto la presenza di un migliaio di dimostranti. La polizia, in tenuta antisommossa, ha evitato che i due gruppi si potessero scontrare. Non vi sono stati incidenti di rilievo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, a sostenerlo a margine dell'annuale parata sulla Piazza Rossa a Mosca il presidente russo. Parole chiare che hanno spiazzato tutti, espresse da Vladimir Putin in occasione delle celebrazioni per la vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Putin, che in serata si è detto pronto a negoziati con l'Unione Europea per mettere fine al conflitto in Ucraina, in risposta a quanto auspicato dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Unico neo, diciamo così, riguarda il negoziatore che dovrebbe rappresentare Bruxelles. Il Cremlino, infatti, vorrebbe fosse l'ex cancelliere tedesco Schröder, come noto, vicino a Mosca. Da un fronte caldo ad un altro, ancora nessuna decisione ufficiale di Teheran sul piano di pace in più punti elaborato dalla Casa Bianca per mettere fine alla guerra in corso e riaprire alla navigazione al canale di Hormuz. Washington, che si attendeva una presa di posizione già ieri, attraverso il presidente americano Trump è tornato a ventilare la ripresa delle ostilità qualora il regime iraniano non dovesse porre fine al conflitto. Tra i punti di contrasto, in particolare il controllo che l'amministrazione americana vorrebbe avere sul programma nucleare iraniano. E intanto, nelle scorse ore, il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar, obiettivo promuovere la fine del conflitto in Medio Oriente, sferrato dalla coalizione israelo-statunitense. Il Qatar, ricordiamo, è impegnato in prima linea quale mediatore tra le parti. Un attacco di miliziani ha causato la morte di almeno una settantina di persone nella provincia di Turin, nella travagliata regione nordorientale della Repubblica Democratica del Congo. Ne danno notizia fonti locali, stando alle quali ad agire sarebbero stati uomini armati affiliati alla milizia Codeco, attacco non ancora ufficialmente rivendicato. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteo di oggi. A sud delle Alpi tempo in prevalenza nuvoloso e piovoso, oltre Alpe aumento della nuvolosità e possibili rovesci, nelle vallate alpine tendenza favonica.
1: Rete 1.

Bollino Business prevede una nuova riduzione del personale per diminuire i costi. Lo comunica Jens Fehling, direttore generale della compagnia aerea, alle colonne della ZZ-Amsont. Secondo il dirigente, dovrebbe toccare il 2% del personale di terra. Non sono previsti licenziamenti, il retto dovrebbe venire attraverso l'annuale fluttuazione del personale. Una 32enne svizzera è rimasta ferita in modo grave in seguito ad un volo in tutta l'area Ürlems in Austria. Secondo le autorità locali, la donna si è scontrata in volo con 48enne tedesca atterrando in malo, nonostante questo l'apertura del paracadute di sicurezza. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale. Sull'incidente in corso un'inchiesta. Attesa nelle prossime ore a Tenerife alle Canarie, la da crociera sulla quale è scoppiato il focolaio di antivirus che ha causato la morte di 3 persone e il contagio di almeno 6. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha rassicurato e ribadito che questa situazione non è compatibile con la pandemia di virus. Il rischio per la popolazione è basso, sia per la natura del virus, perché sono state adottate tutte le misure per prevenire qualsiasi problema. In mattinata è previsto lo sbarco tra 100 viaggiatori provenienti da una 20 di paesi che saranno rimpatriati, 3 membri dell'equipaggio, anche uno svizzero. Ora nessuna decisione ufficiale di Teheran sul piano di pace in punti elaborato dalla Casa Bianca per mettere la guerra in corso e riaprire navigazione al canale di Hormuz. Washington, che attendeva una presa di posizione già ieri, attraverso il presidente americano Trump, è tornato a ventilare la ripresa dell'ostilità ora il regime iraniano non dovesse porre fine al conflitto. Dal canto loro, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato un nuovo avvertimento: torneremo a colpire gli interessi statunitensi alla regione e le loro navi in caso di nuovi attacchi americani. Che nelle scorse ore ha colpito 2 petroliere iraniane nel Golfo dell'Oman. E nonostante la tregua, l'esercito israeliano continua a bersagliare quegli obiettivi militari legati ad Hezbollah, soprattutto nel sud del Libano. Secondo le autorità libanesi, sono nelle ultime ore gli attacchi di Tel Aviv hanno causato la morte di oltre 10 di persone e diversi feriti, tra cui civili, colpiti in particolare alcuni edifici alla periferia di Beirut. In Mali, dove una nuova ondata di attacchi di potenti jihadisti ha causato negli ultimi giorni 70 di morti, ne danno notizia le autorità locali, stando alle quali i primi assalti sono venuti venerdì e sono stati rivendicati dal gruppo per sostegno all'Islam e ai musulmani, gruppo terrorista affiliato dal CA. Google ha raggiunto negli Stati Uniti un accordo extragiudiziale, quasi 39 milioni di franchi, per mettere fine ad una causa collettiva per disparità razziali data da un gruppo di dipendenti di colore, impiegati che denunciavano in particolare discriminazioni, assunzioni, nelle attribuzioni e negli avanzamenti di era. Per lo sport c'è in primo piano con la vezza dello Zurigo che vincendo 2-1 il derby contro la Soper ha consolidato ieri la 10ª posizione in Super League. Questi risultati di altri incontri vanno per la 36ª giornata, Intertour Losano 2-1 e il Cerna Servette 3. Anche in Italia si sono disputati alcuni incontri validi per la 36ª giornata di Serie A, Lazio-Inter 0-3, Lecce-Juventus 0-1 e Cagliari-Udinese 0-2. Nella moto mondiale Orban Martin ha vinto la gara sprint sul circuito di Le Mans. Alle 14 il primo vedrà partire davanti a tutti l'italiano Maia. Assente Mark Mark fuori gioco per il piede destro a causa di una caduta. Nel tennis invece Victoria Golubic fuori nel secondo tour del Master 1000 ma eliminata in set dalla russa Andreeva. Stessa sorte per Belinda Bencic battuta in 2 set dall'altra russa Kalinskaya. E in chiusura sempre uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, ebbene nelle Alpi per il tempo in prevalenza nuvoloso e piovoso, tra Alpi aumento della nuvolosità e possibili rovesci, nelle vallate alpine tendenza favorica.

0: Rete 1.
1: Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Le dirette alle 21. Martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: Rete 1.
1: In studio Lino Bini. Contrari e favorevoli all'Unione Europea si sono confrontati a distanza ieri a Lucerna, dove si sono svolte due manifestazioni contrapposte tenute sotto controllo da un importante schieramento di forze dell'ordine. Sulla Kurplatz alcune centinaia di persone hanno dimostrato contro il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea, rispondendo alla chiamata del movimento Masfol. A poca distanza, in Europa Plaza, contromanifestazione di un alleanza di sinistra che ha visto la presenza di un migliaio di dimostranti. La polizia, in tenuta antisommossa, ha evitato che i due gruppi si potessero scontrare. Non vi sono stati incidenti di rilievo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. A sostenerlo a margine dell'annuale parata sulla Piazza Rossa a Mosca il presidente russo. Parole chiare che hanno spiazzato tutte, espresse da Putin in occasione delle celebrazioni per la vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Putin, che in serata si è detto anche pronto a negoziati con l'Unione Europea per mettere fine al conflitto in Ucraina, in risposta a quanto auspicato dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Unico neo, diciamo così, riguarda il negoziatore che dovrebbe rappresentare Bruxelles, che il Cremlino vorrebbe fosse l'ex cancelliere tedesco Schröder, come noto, figura vicina a Mosca. Ma torniamo a parlare delle celebrazioni avvenute in concomitanza con il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina di 3 giorni. Il punto della giornata e delle prospettive future del conflitto con il nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato.
2: Le strade intorno al Piazza Rossa erano deserte, c'erano fortissime misure di sicurezza, sono state tagliate le comunicazioni internet sui telefoni cellulari e addirittura messaggi SMS, appunto per il timore di attacchi da parte dei droni ucraini. Una atmosfera totalmente diversa da quella dell'anno scorso, in quando per l'80° anniversario della vittoria sul nazifascismo vennero a Mosca i più importanti leader amici della Russia, a partire dal leader cinese Xi Jinping, e quindi abbiamo assistito ad una sfilata che si è conclusa nell'arco di 45 minuti soltanto. A leggere i segnali che vengono da Mosca non sembra che questo possa rivelarsi veramente come una svolta nei negoziati per la pace, al di là delle affermazioni ottimistiche di Donald Trump. Il portavoce di Putin, Peskov, ha detto che ci sono questioni molto complesse da risolvere, quindi ci vorrà pazienza, i negoziati richiedono tempo, e il consigliere presidenziale Ushakov ha aggiunto che è infondata la speranza di Trump di estendere questa tregua oltre i 3 giorni, cioè oltre l'11 maggio.
1: Da un fronte caldo ad un altro, ancora nessuna decisione ufficiale di Teheran sul piano di pace in più punti elaborato dalla Casa Bianca per mettere fine alla guerra in corso e riaprire alla navigazione il canale di Hormuz. Washington, che si attendeva una presa di posizione già ieri attraverso il presidente americano Trump, è tornata a ventilare la ripresa delle ostilità qualora il regime iraniano non dovesse porre fine al conflitto. 3 punti di contrasto, in particolare il controllo che l'amministrazione americana vorrebbe avere sul programma nucleare iraniano. Dal canto loro, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato un nuovo avvertimento: torneremo a colpire gli interessi statunitensi nella regione in caso di nuovi attacchi americani che nelle scorse ore, ricordiamo, hanno preso di mira 2 petroliere iraniane nel Golfo dell'Oman. Un attacco di miliziani ha causato la morte di almeno 70 di persone nella provincia di Ituri, nella travagliata regione nord-orientale della Repubblica Democratica del Congo. Ne danno notizia fonti locali, stando alle quali ad agire sarebbero stati uomini armati affiliati alla milizia Codeco, attacco non ancora rivendicato. Un sisma di magnitudo 5.8 ha scosso questa mattina diverse regioni della zona centro-meridionale del Cile. Secondo le autorità locali, il tremore della terra ha interessato soprattutto le regioni di Los Ríos, Biobío e Ñuble. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime o danni. Fino a questa sera su delle Alpi, previsto tempo in prevalenza nuvoloso e piovoso. Oltre Alpi, aumento della nuvolosità e possibili rovesci nelle vallate alpine, tendenza favonica. A seguire ora le notizie sportive con David Conti.
0: Lo sport. Ben ritrovati, iniziamo dal calcio e dalla salvezza dello Zurigo che vincendo 2-1 il derby contro il Grasshopper ha consolidato la 10ª posizione complicando la vita ai cugini, ora solo a più 4 dall'ultimo posto in virtù del successo, sempre 2-1 del Winterthur contro il Losanna e questo a 2 giornate dal termine. Nella terza partita 3-3 tra Lucerna e Servette. Oggi spazio al girone per il titolo, il Lugano che saluterà a fine stagione Mau Belagi e Broghiar, ospita il San Gallo per il secondo posto, fischio d'inizio alle 14. Alle 16.30 Young Boys Basilea e Sion Thun alla prima apparizione ufficiale da campione svizzero. In Italia, 36ª giornata di Serie A, 3-0 dell'Inter in casa della Lazio, Lecce Juventus 0-1 e sorpasso sul Milan in campo contro l'Atalanta. Nell'hockey, dopo la sconfitta in amichevole 3-0 contro la Svezia, la Svizzera torna in pista a mezzogiorno contro la Cecchia. Nel motomondiale Jorge Martin ha vinto la gara sprint sul circuito di Le Mans alle 14. Il Gran Premio vedrà partire davanti a tutti l'italiano Bagnaia, assente Marc Marquez, spagnolo che ieri si è rotto il piede destro. Nel tennis Victoria Golubic fuori nel secondo turno del Master 1000 di Roma, eliminata in 3 set dalla russa Andreeva, stessa sorte poi dopo la Golubic per Belinda Bencic, ma in 2 set contro un'altra russa, Kalinskaya. Tutto facile invece nel tabellone maschile per Jannik Sinner all'esordio contro l'austriaco Hofner. Infine nel ciclismo il Giro d'Italia lascia la Bulgaria con la 3ª tappa per velocisti con arrivo a Sofia. Ieri successo e maglia rosa per l'uruguaiano Guillermo Silva.

Ah, buongiorno! Buongiorno, buongiorno a tutti voi! Gli stropicciati di Alba Chiara in questa domenica mattina, 10 maggio 2026. Auguri, mamme! Ma che meraviglia! Buona domenica, ben arrivati su Rete 1. Inizia ora questo nostro appuntamento che ci vedrà insieme fino alle 8:30. Condividiamo il primo caffè del giorno, i primi pensieri. Come state allora? Come avete dormito? Se state ancora cercando di capire perché anche di domenica siete già svegli alle 6:08, ci siamo qui noi per aiutarvi a risvegliarvi con il sorriso. Allora, se siete pronti, partiamo. Tante cose da raccontarvi, tanta buona musica da farvi ascoltare. E tra poco il caffè. 076 321 1113. Chi è sveglio e manda un saluto?

Eroi anche la domenica mattina in tantissimi a scrivermi un saluto, un messaggino, a mandare un vocale, a mandare una fotografia al nostro numero WhatsApp. E allora dai, facciamo un giro di saluti e di messaggi. Buongiorno, ciao Kate, ti aspettiamo, buona trasmissione. A te cara Flavia, buona mattinata, buona domenica. Buongiorno anche a Olivier, mi scrive da Torino oggi. A te allora buona giornata. Buongiorno, buona domenica e buona festa della mamma. Scrive Nevio, un bene prezioso. La mia ormai non c'è più, oggi per me è una giornata un po' triste, ma naturalmente portiamo tutti nel ricordo, nel nostro cuore. Buongiorno Franca, buongiorno Pietro e ben arrivato anche ad Andrea. Ciao Caterina. Ciao. C'è Claudia all'ascolto. Buon lavoro, grazie, buona domenica. Buongiorno a chi scrive dalla Val Surses. Ciao Silvio, già operativi con l'autopostale. Buon lavoro a te caro, buon giro. Ormai chi lavora a turni è così. Ciao Simonetta. Non so perché lei scrive, ma sono già quasi sveglia. Un saluto da Bellinzona. Fai con calma, cara, fai così. Adesso tra poco facciamo il caffettino, una stiracchiata, qualche sbadiglio, un po' di stretching. Sapete che il corpo va riattivato la mattina presto, dobbiamo dargli il tempo di farlo. Ma buongiorno, un caro saluto anche ai colleghi che come me fanno turno del mattino in ambulanza. Certo che sì, Andrea, grazie per quello che fate e serena giornata a voi. Buongiorno anche dal Canton Turgovia, come tutte le mattine vi seguo, siete la mia motivazione per iniziare la giornata. Anche oggi si va a lavorare, l'ospedale aspetta. Leo, ma che bello sapere che insomma ci sono tanti lavoratori anche la domenica, siamo una grande squadra. Ciao Fabio, buongiorno e grazie per questo scorcio meraviglioso che mi mandi. C'è una collina, c'è un lago e c'è un cielo poco sereno oggi, ma avremo modo di parlarne. 6:50, appuntamento puntuali con Locarno Monti e per conoscere la meteo di oggi. Giuseppina mi scrive dall'ospedale di Menziken. Buona domenica, buona festa della mamma a tutte, anche a quelle che ci guardano da lassù. Tanti, tanti cuoricini. Come detto, le portiamo nel cuore. Umberto Tozzi per i prossimi minuti, dal 1987. Ascoltiamo Immensamente, poi festeggiamo... No, prima l'almanacco, poi festeggiamo i compleanni musicali.

loro belli come il sole che ballavano fuori dalla scuola l'ultimo giorno dell'anno, ve lo ricordate? Con questi giubbotti di pelle, lei che si trasforma. John Travolta, Olivia Newton-John dal film mitico Grease, You're the one that I want. Allora, buongiorno, sono le 6:21 di questa domenica mattina, 10 maggio. Tantissimi auguri a tutte le nostre meravigliose mamme, i vostri messaggi che arrivano numerosi al nostro numero di WhatsApp. Tra poco facciamo ancora, dai, un giro di saluti. Intanto però volevo, come sempre, portarvi un po' indietro nel tempo. Quindi saliamo sulla macchina del tempo e ripercorriamo la storia per andare a cercare quelli che sono alcuni avvenimenti, alcuni punti, no, da recuperare, da ripassare, proprio che hanno la data odierna in comune. 10 maggio 1774. Questo giorno saliva al trono di Francia Luigi XVI, allora colui che sposò Maria Antonietta d'Austria, loro due famosissimi, diciamo che erano due coniugi, allora, tra i sudditi non molto popolari in realtà, anzi furono entrambi accusati di alto tradimento e ghigliottinati, ma hanno fatto la storia della Francia, cioè sono nei libri di storia, li abbiamo studiati, conosciamo la loro vicenda. 10 maggio 1869. Nello Utah, USA, si incontrano due linee ferroviarie. La prima, la Central Pacific, e la Union Pacific, la seconda. Questo permise di abbreviare quello che era il viaggio da una costa all'altra degli Stati Uniti, che da allora si contò in giorni anziché in settimane. Favorì questo la colonizzazione del Far West, il lontano Ovest. Durante la cerimonia di inaugurazione di questa ferrovia transcontinentale, quindi, i binari cosa fanno? Vengono uniti con dei bulloni, uno in particolare, un bullone d'oro, il cosiddetto Golden Spike, ed è famoso ed è conservato ancora oggi in un parco storico nazionale nello Utah. Andiamo al 10 maggio del 1960, quando il sottomarino nucleare Hughes Triton completa il primo giro del mondo subacqueo. Il nome in codice di questa operazione era Operation Sandblast. Ci aveva messo un paio di mesi a completarla, seguendo, pensate, la stessa rotta di Magellano. Qual era l'obiettivo? Dimostrare l'efficienza dei sommergibili atomici americani e quello che era il progresso tecnologico delle forze armate. Erano gli anni 60. Era invece il 10 maggio di 64 anni fa, quando la Marvel lancia questo personaggio che quando si arrabbia si strappa i vestiti, diventa tutto verde. L'incredibile Hulk. Anche meno, Kate. Anche meno. L'incredibile Hulk. Sono due personaggi in uno, un po' come il dottor Jekyll e Mr. Hyde, appunto, no? C'è il dottor Bruce Banner, che è questo fisico nucleare, che però si trasforma in questa creatura mostruosa verde, appunto Hulk. Il suo primo fumetto esce nel maggio del 62. Curiosità, all'inizio Stan Lee e il disegnatore Jack Kirby decisero Hulk che non sarebbe stato verde, ma sarebbe stato di colore grigio. Poi però, visto così sulla carta, dissero: ma sai che c'è, il grigio sbatte, facciamolo verde, che così ha un altro, no, appeal, ecco, e magari ha una potenza visiva maggiore. E così è stato disegnato ed è stato deciso il personaggio di Hulk 64 anni fa. Nel 91, infine, un gruppo di ricercatori americani della NASA localizza in Messico i resti di quello che ritengono essere il più grande cratere di meteorite mai scoperto fino a quel momento sulla Terra. Lo stesso gigantesco meteorite che, colpendo la Terra, avrebbe causato la definitiva scomparsa dei dinosauri 65 milioni di anni fa. Come fanno a dire questi che questo meteorite, poverini, li ha fatti sparire tutti? Sono le 6:26 di questa domenica mattina, 10 maggio.

0: A proposito di viaggi, buon viaggio a voi che siete in macchina, in aereo, no, in aereo forse no, in treno, in autobus, con l'autopostale, insomma, in nostra compagnia, magari con le cuffiette nelle orecchie. Buongiorno, buona domenica, abbiamo un aggiornamento che riguarda la viabilità, in realtà però è tutto tranquillo. Infatti sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: E dunque, sono le 6:30, buona domenica 10 di maggio, buona festa della mamma. Abbiamo dei compleanni musicali da festeggiare. Il primo che voglio salutare e che oggi compie gli anni è Cerno, il frontman, cantante, musicista dei mitici Vadvook. Allora, Cerno, tanti auguri. È l'anima di uno dei gruppi ticinesi più longevi e amati. Loro suonano insieme da più di 20 anni. Tra l'altro, tornano con musica nuova, in uscita un ultimo disco, l'album Il fondo del barile è in arrivo il 29 maggio, quindi vi aspettiamo, e c'è un singolo che lancia l'uscita di questo loro nuovo lavoro discografico. Non è una canzone facile, così loro la descrivono, per cui non la si troverà sulle varie piattaforme, non la si troverà online, non la si troverà su YouTube o sui vari social, ma in qualche modo arriverà e potremo ascoltarla. Sappiamo il titolo, che è Lacrime Nere. Cerno, buon compleanno, intanto festeggia come solo tu sai fare. Poi è anche il compleanno oggi di questo signore qui.

che ci ha regalato dei successi indimenticabili come questa Love Generation, ma anche Rock This Party, World On On. Bob Sinclair, signori, 57 anni, una straordinaria carriera che da decenni ci porta appunto delle canzoni da discoteca che ci fanno divertire, che ci fanno ballare. Lui è una leggenda della musica dance internazionale, un punto di riferimento per generazioni davvero, ormai. Bob Sinclair che torna alla console con uno dei brani più rappresentativi degli anni 80, I Can't Wait dei No Shoots, e sabato 30 maggio sarà a Udine in concerto. Ve lo segnalo se vi capita magari di passare da quelle parti. E poi in questa domenica infine festeggiamo anche Bono Vox. Sono 66 le candeline sulla sua torta, classe 1960, nato a Dublino, leader, lo sappiamo, di una delle più celebri rock band, gli U2. Ha scritto un'autobiografia, Bono, e il titolo è Surrender, dove racconta moltissimo di lui, di aver perso la mamma che era solo un ragazzo, del suo periodo ribelle vissuto a scuola, della scoperta successiva della musica, dell'incontro al liceo con la donna che poi sarebbe diventata la sua compagna di vita, dei figli, della carriera. Insomma, c'è davvero tutto in questa autobiografia e naturalmente il racconto anche di come sono nati gli U2 grazie ad un annuncio alla bacheca proprio scolastica che li ha fatti incontrare. Ha incontrato il Dalai Lama, ha incontrato Nelson Mandela, ha incontrato delle figure incredibili, dei personaggi che hanno fatto la storia, ha lavorato con i più grandi, è socialmente molto impegnato, Bono, è stato più volte candidato al premio Nobel per la pace. Insomma, è davvero uno di quei personaggi da celebrare. Noi lo facciamo volentieri questa mattina e lo facciamo ascoltando uno, a mio avviso, dei pezzi più da pelle d'oca che siano mai stati pubblicati nella storia della discografia. Auguri, Bono!

With or Without You, gli U2 per festeggiare Bono Vox, leader della band che oggi compie gli anni. A proposito di personaggi, abbiamo il personaggio del giorno in questo 10 maggio che è Fred Astaire, all'anagrafe Frederick Austerlitz, danzatore e attore, era nato il 10 maggio del 1899.

Lui aveva origini austriache, in realtà appunto Austerlitz, come si intuisce dal suo cognome. Alto alto, magro magro, il ballerino, o forse uno dei ballerini, no? Più famosi di sempre. A 18 anni approda a Broadway, diventa il re dei musical in coppia con Ginger Rogers e diventa appunto Fred Astaire. Ballava il tip tap come mai nessuno aveva fatto prima. La sua è stata una carriera lunghissima, durata praticamente 30 anni. Nel 1950 riceve l'Oscar alla carriera. Si è sposato due volte, Fred Astaire, dalla prima moglie ha avuto due figli e poi in seconde nozze sposò una ragazza più giovane di lui di ben 45 anni. Fred Astaire è morto, aveva 78 anni nell'87 e ha lasciato un'autobiografia dal titolo I've Just Danced, ho solo ballato.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Il capolavoro di Lucio Dalla, 4 marzo 1943. Buongiorno a tutti voi, buona domenica. Qualcuno mi ricorda il caffè, avete ragione. Un caffettino che ci sta a quest'ora del mattino, intanto che voi tranquilli bevete il vostro super caffè. Facciamo così, io chiamo Stefano Zanini e noi andiamo a Locarno Monti. E insieme a lui scopriamo il tempo che ci accompagnerà oggi. Stefano, buongiorno, buona domenica.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, una domenica decisamente diversa rispetto a ieri sabato.
1: Sì, effettivamente la situazione è cambiata. Abbiamo una corrente da sud-ovest che fa fluire o ha fatto fluire già nella notte aria più umida verso le nostre regioni. Infatti i cieli a sud delle Alpi sono ovunque nuvolosi. Abbiamo qualche debole rovescio qua e là. Questa mattina i rovesci saranno ancora sparsi, intercalati da pause asciutte. Poi nel pomeriggio, diciamo verso metà giornata, questi rovesci diventeranno un po' più frequenti e potranno nella notte su domani avere anche un carattere temporalesco. Questo per il sud delle Alpi, dove le temperature massime si fermeranno oggi a 16-17 gradi. Nord delle Alpi abbiamo questa mattina ancora una tendenza favonica, si fa sentire in particolare nella Svizzera tedesca, dove troviamo un tempo ancora in parte soleggiato e asciutto. Questo vale anche per buona parte dei grigioni. Più nuvoloso già invece nella Svizzera romanda, ma anche lì solo qualche pioggia sparsa questa mattina. Poi nel pomeriggio la perturbazione si avvicinerà anche a nord delle Alpi, a partire dalla Romandia avremo alcuni rovesci localmente anche a carattere temporalesco, che poi nel corso della seconda metà del pomeriggio raggiungeranno anche la Svizzera tedesca. Le temperature al nord sono più alte per effetto favonico, raggiungeremo circa 20-21 gradi di massima, e anche l'isoterma di 0 gradi è relativamente alta, si trova a circa 2800-2900 metri.
0: Stefano, vogliamo buttare un occhio anche a domani? Ci dici come iniziamo la settimana?
1: Domani la situazione si inverte un po'. A sud delle Alpi iniziamo con ancora cieli coperti, alcuni rovesci, localmente anche a carattere temporalesco, specialmente sul finire della notte, nel primo mattino. Poi nel corso della giornata si passerà a tempo gradualmente asciutto, avremo delle schiarite, specialmente in Ticino e nel Moesano, delle schiarite, e i rovesci nel pomeriggio, se ci saranno, saranno veramente solo deboli e isolati. Questo con temperature massime che con un po' di sole questa stagione andranno a raggiungere o superare lievemente la soglia dei 20 gradi. A nord delle Alpi invece la giornata di domani sarà decisamente diversa, con cieli coperti, alcune precipitazioni nel pomeriggio anche a carattere temporalesco e con un limite delle nevicate che al nord si situerà attorno ai 2000 metri o anche lievemente al di sotto di questa quota. Di conseguenza anche le temperature massime domani al nord saranno più basse rispetto alle nostre, con valori attorno a 15-16 gradi circa.
0: Le previsioni del tempo con Stefano Zanini in diretta da Locarno Monti. Stefano, grazie di cuore, buon lavoro a te, buona giornata.
1: Grazie e buona giornata a tutti.

Robin Gibb, uno dei tre mitici fratelli Gibb e Bee Gees. Juliet. Sono le 6:55, buongiorno, ben svegliati a voi che siete magari arrivati adesso, sbarcati adesso sulla nostra radio preferita, Alba Chiara di domenica 10 maggio. Andiamo a chiudere questa nostra prima ora insieme con i Texas. Insieme a loro arriviamo alle 7 e all'informazione.

0: Rete 1,
1: sono le 7.
2: In studio Lino Bini arriverà a breve a Tenerife, nelle Canarie, la nave da crociera sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus che ha causato la morte di 3 persone e il contagio di almeno altre 6. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha rassicurato e ribadito: questa situazione non è compatibile a quella della pandemia di coronavirus. Il rischio per la popolazione è basso, sia per la natura del virus, sia perché sono state adottate tutte le misure per prevenire qualsiasi problema. Nelle prossime ore è previsto anche lo sbarco di oltre un centinaio di viaggiatori provenienti da una ventina di paesi che saranno così rimpatriati. Tra i membri dell'equipaggio anche uno svizzero, ce ne parla Maria Iannuzzi.
3: A bordo della nave ci sono 88 passeggeri e 59 membri di equipaggio, tra cui anche uno svizzero, come spiegato ai microfoni SRF Ann Levy, direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Nel frattempo abbiamo appreso che uno svizzero, che si trova sempre a bordo ed è membro dell'equipaggio, non presenta sintomi, ma è considerato un caso contatto perché è entrato in contatto con persone infette. Fortunatamente sta bene. Non appena la nave attraccherà a Tenerife saranno adottate misure molto rigide. Intanto il paziente svizzero che ha contratto l'antivirus sulla nave da crociera è tuttora ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'uomo sta bene, non ha sintomi e si è comportato in modo molto responsabile andando subito all'ospedale universitario. Mentre la moglie di quest'ultimo rimane a casa in isolamento per precauzione. In isolamento anche una donna residente a Ginevra che si trovava su un volo tra Sant' Elena e Johannesburg con una persona gravemente malata. Non prevediamo ulteriori contagi in Svizzera, ci vogliono un paio di giorni prima di sapere se qualcuno è malato o meno. Siamo fiduciosi. Una fiducia legata anche al comportamento delle persone coinvolte, ai protocolli medici e alla contagiosità relativamente bassa dell'antivirus.
2: Swiss prevede una nuova riduzione del personale per diminuire i costi, lo comunica Jens Fehlinger, direttore generale della compagnia aerea, dalle colonne della NZZ am Sonntag. Secondo il dirigente, il taglio dovrebbe toccare il 10% del personale di terra. Non sono previsti licenziamenti, il riassetto dovrebbe avvenire attraverso la normale fluttuazione del personale. Una 32enne svizzera è rimasta ferita in modo grave in seguito ad un volo in tutta l'area Unmes in Austria. Secondo le autorità locali, la donna si è scontrata in volo con una 48enne tedesca atterrando in malo modo nonostante l'apertura della paracadute di sicurezza. Soccorsa è stata trasportata in ospedale, sull'incidente in corso un'inchiesta. Ancora nessuna decisione ufficiale di Teheran sul piano di pace in più punti elaborato dalla Casa Bianca per mettere fine alla guerra in corso e riaprire alla navigazione al canale di Hormuz. Washington, che si attendeva una presa di posizione già ieri, attraverso il presidente americano Trump è tornata a ventilare la ripresa delle ostilità qualora il regime iraniano non dovesse porre fine al conflitto. Tra i punti di contrasto, in particolare il controllo che l'amministrazione americana vorrebbe avere sul programma nucleare iraniano. Dal canto loro, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato un nuovo avvertimento: torneremo a colpire gli interessi statunitensi nella regione e le loro navi in caso di nuovi attacchi americani. Americani che nelle scorse ore, ricordiamo, hanno colpito 2 petroliere iraniane nel Golfo dell'Oman. Intanto nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar, obiettivo promuovere la fine del conflitto in Medio Oriente sferrato dalla coalizione israelo-statunitense. Il Qatar, ricordiamo, è impegnato in prima linea quale mediatore tra le parti. Sono stati espulsi da Israele 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati una decina di giorni fa in acque internazionali dall'esercito di Tel Aviv, mentre stavano conducendo una missione navale internazionale per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese a Gaza. Lo comunica il Ministero degli Esteri israeliano, che ha ammonito: non permetteremo nessuna violazione nel blocco navale in atto. Chiaro messaggio e monito alle imbarcazioni che hanno ripreso la navigazione verso la striscia.
0: Lo sport. Ben ritrovati, iniziamo dal calcio e dalla salvezza dello Zurigo che vincendo 2-1 il derby contro il Grasshopper ha consolidato la 10ª posizione complicando la vita ai cugini, ora solo a più 4 dall'ultimo posto in virtù del successo, sempre 2-1 del Winterthur contro il Losanna e questo a 2 giornate dal termine. Nella terza partita 3-3 tra Lucerna e Servette. Oggi spazio al girone per il titolo, il Lugano che saluterà a fine stagione Mau, Belagi e Broghiar, ospita il San Gallo per il secondo posto, fischio d'inizio alle 14. Alle 16.30 Young Boys Basilea e Sion Thun alla prima apparizione ufficiale da campione svizzero. In Italia, 36ª giornata di Serie A, 3-0 dell'Inter in casa della Lazio, Lecce Juventus 0-1 e sorpasso sul Milan in campo contro l'Atalanta. Nell'hockey, dopo la sconfitta in amichevole 3-0 contro la Svezia, la Svizzera torna in pista a mezzogiorno contro la Cecchia. Nel motomondiale Jorge Martin ha vinto la gara sprint sul circuito di Le Mans alle 14. Il Gran Premio vedrà partire davanti a tutti l'italiano Bagnaia, assente Marc Marquez, spagnolo che ieri si è rotto il piede destro. Nel tennis Victoria Golubic fuori nel secondo turno del Master 1000 di Roma, eliminata in 3 set dalla russa Andreeva, stessa sorte poi dopo la Golubic per Belinda Bencic, ma in 2 set contro un'altra russa, Kalinskaya. Tutto facile invece nel tabellone maschile per Jannik Sinner all'esordio contro l'austriaco Hofner. Infine nel ciclismo il Giro d'Italia lascia la Bulgaria con la 3ª tappa per velocisti con arrivo a Sofia. Ieri successo e maglia rosa per l'uruguaiano Guillermo Silva.
1: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Buonissimo buongiorno a chi fa partire il mondo anche in questa domenica mattina. Ben arrivati, Alba Chiara del 10 maggio 2026. Ciao, io sono la Kate Caterina Righenzi, insieme a voi fino alle 8.30 qui per rendere ancora più piacevole la vostra domenica mattina, il vostro risveglio, che sia questa una giornata tranquilla oppure piena di cose da fare, piena di avventure. Spero che vogliate passarla con Rete 1. Auguri, auguri, auguri a tutte le mamme.
5: Ciao Kate, buongiorno e buona domenica.
1: Buongiorno.
5: Volevo fare di cuore tanti tanti auguri a tutte le mamme in ascolto. Auguri mamme, siamo speciali. Un bacione.
1: Ciao Lucy. Non devo aggiungere niente, hai già detto tutto tu. Si ricomincia con la musica, mettetevi comodi.

0: No, no, non ci fermiamo, non ci fermiamo mai. 7:11 minuti, buona domenica. 076 321 1113, i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Facciamo un giro di saluti. Buongiorno a Giovanna, buona domenica. Ciao Cristina, lei scrive: che sia un giorno così, senza pensieri, e speriamo, dai, speriamo che sia soprattutto positivo. Buongiorno a chi sta facendo colazione. Abbiamo un'ottima spremuta d'arancia, abbiamo delle brioche, tutto molto buono direi, ma soprattutto una bella tavola imbandita. Sì, perché la domenica, se riusciamo, è anche bello prenderci quel momento in più per goderci una buona colazione, per fare le cose con meno fretta magari rispetto al fine settimana. Kate, grazie, ci fai sentire canzoni molto belle, scrive Flavia, un abbraccio, ciao, grazie, come sempre non mi prendo il merito ma giro tutti i vostri complimenti ai miei colleghi del settore musicale. Buona domenica, ciao Aureli, buongiorno anche a Francesca. Cosa mi dici, cara? Di annunciare un concerto, ma certo che sì. Allora, abbiamo Voci di Maggio, il coro femminile La Coralina Gnosca, diretto da Francesca Giannoni, e il coro giovanile Cantori della Turrita, diretto da Daniela Beltraminelli, che oggi terranno un concerto dove, alla chiesa di San Francesco al convento dei Cappuccini di Faido, l'inizio è fissato per le ore 17, l'entrata è libera. Allora, se siete da quelle parti, non perdetevelo. Buon divertimento a voi e saluto anche Nicolas, felice giorno della mamma, un bacione a tutte le nostre meravigliose mamme, oggi è la vostra giornata e tra poco le festeggiamo anche così in musica. Intanto subito Edoardo Bennato.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

E li abbiamo fatti, li ripetiamo, li ripeteremo nel corso della mattinata. Auguri a tutte le mamme. Quale modo migliore, parlando di musica, per festeggiarle, magari dedicando loro una canzone? Allora, ho pensato a una piccola playlist. Vi faccio ascoltare quattro brani che in qualche modo omaggiano le mamme e ci ricordano che creature meravigliose sono. Il primo che potete scegliere, magari per dedicare alla vostra mamma, è un brano di Coez, è questo qui.

Si intitola proprio così e Yo Mama è di Coez questo brano ed è l'ideale perché grazie al suo linguaggio diretto e sincero arriva secondo me proprio dritta al cuore, parla di gratitudine pura questa canzone verso chi ha lottato costantemente per lui, proteggendolo, sostenendolo in ogni momento della sua vita e dunque appunto canzone per la mamma di Coez, ma che sicuramente va bene per tutte le mamme. Anche questo è un brano simbolo per eccellenza e per messaggio, un classico intramontabile dedicato a queste figure meravigliose.

Beniamino Gigli e poi Claudio Villa, anche insomma un brano che ha attraversato intere generazioni per questa sua melodia epica, queste parole famosissime, un verso iconico, ecco, che conosciamo e riconosciamo istantaneamente. Andiamo sull'inglese, un paio di canzoni. La prima è stata scritta da Alicia Keys, celebra con forza e grazia la figura femminile in generale, un inno il suo che mette in luce la resilienza quotidiana di ogni madre. La canzone si intitola Superwoman.

Sì, le mamme sono davvero delle eroine. Allora questa è la dedica speciale di Alicia Keys, che vede la propria mamma come una superwoman, ma in fondo lo sono naturalmente tutte. Andiamo a chiudere questa piccola playlist di brani che potete oggi fare ascoltare alla vostra mamma o dedicarle magari più tardi all'interno dello spazio qui su Rete 1 dedicato proprio alle richieste musicali tra le 3 e le 4 del pomeriggio. Chiudiamo, dicevo, con un brano scritto da Taylor Swift, una ballata folk rock, una dedica ai propri genitori, in particolare alla madre. Lei dice: colonna portante della mia vita.

Bina e vecchie foto, quindi Taylor Swift, Alicia Keys, Beniamino Gigli, Coez, tutte così idee, spunti per celebrare le nostre mamme in questa loro giornata speciale. Attenzione, c'è un aggiornamento che riguarda la viabilità sul 2 Chiasso in direzione San Gottardo tra la galleria della Collina d'Oro e Lugano Nord. Ci sono problemi di traffico, rischio di aquaplaning. Ripeto, a 2 Chiasso in direzione San Gottardo tra la galleria della Collina d'Oro e Lugano Nord ci sono problemi di traffico, rischio di aquaplaning. Occhio dunque se siete da quelle parti, mi raccomando. Andate piano, guidate con prudenza. Ma sta piovendo adesso in questo momento? Ma forte, forte?

Abbiamo ascoltato Bennato, abbiamo ascoltato pezzetti di canzoni che celebrano la mamma oggi in questa loro festa, e c'è un altro pezzo famosissimo chiaramente che insomma va sempre bene per ricordarci delle nostre mamme, è questo qui. Ciao.

la conosciamo tutti, la cantiamo dal 1990. Ale. Ebbene, in Italia è stata di ispirazione per un francobollo questa canzone. Francobollo che viene messo dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e appartiene alla serie tematica che si chiama Le eccellenze del patrimonio culturale italiano. Produzione che è curata dallo stesso Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, la distribuzione e la commercializzazione invece attraverso le Poste Italiane. Francobollo che ha valore bollato, quindi teoricamente si potrebbe incollare ad una busta da spedire, però ovviamente è un pezzo da collezione. Francobollo che si inserisce nel programma delle emissioni filateliche dello Stato e appunto in occasione della festa della mamma vuole proprio celebrarle. Come è fatto questo piccolo francobollo? Allora, molto colorato, molto bello, simpatico, uno sfondo azzurro che rappresenta il cielo, al centro bella, grossa, la scritta ciao mamma in un bel rosa acceso, poi tutt'attorno sono stati disegnati, messi tanti fiorellini, delle margherite, insomma è davvero simpatico e allegro come la stessa canzone di Jovanotti lo è. Come ha reagito il Giova? Allora, felice di questo omaggio, ha inviato un video messaggio. Dice: grazie Poste per questa iniziativa, perché avete deciso di dedicare un francobollo a una mia canzone allegra che in realtà non è sulla mamma ma parla alla mamma. Quando uno si diverte, la prima persona che viene in mente da ragazzi è proprio la mamma, no? Cioè, devo dirlo alla mamma. E la canzone dice proprio questo. La persona, Jovanotti, dice che avrei voluto chiamare quando ero contento era sempre mia madre. Il fatto che ci sia questo francobollo è una cosa bella che mi mette allegria e ne sono felice. Simpatico, se avete occasione, insomma, potete anche solo googlarlo, lo trovate. Roberto Vecchioni, la sua Samarcanda per i prossimi minuti e poi abbiamo le agende, non dimentichiamoci le cose importanti.

0: Il 18 maggio ricorre in tutta la Svizzera la giornata internazionale dei musei e ce n'è uno in particolare che festeggia in questo 2026 anche i 20 anni di mediazione culturale. È il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano.
1: L'agenda con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: E allora, insieme alla collaboratrice scientifica del Museo di Storia Naturale di Lugano, Pia Giorgetti Francini, scopriamo insieme a lei il programma di una 3 giorni di festeggiamenti e offerte per il pubblico.
2: Certo, il nostro museo festeggia quest'anno i 20 anni di mediazione culturale, quindi di attività con il pubblico, un'attività basata proprio sulla valorizzazione dei reperti, delle esposizioni, basata sulla dimensione del museo quale laboratorio culturale a disposizione del pubblico. E quest'anno festeggiamo la giornata dei musei non proprio accanto alla data ufficiale, ma a fine maggio, con ben 48 ore di voci dal museo, dove chi ha collaborato con noi in questi anni, le realtà culturali, le associazioni, gli enti, proporranno un'attività in cui il pubblico potrà iscriversi, cimentarsi, discutere, riflettere insieme agli animatori e mediatori che hanno appunto reso vivo il nostro museo in questi 20 anni, convogliando veramente un pubblico importante e diversificato.
0: In tutti questi anni il museo ha saputo mettere in dialogo scienza, territorio, pubblico, appunto come dicevi tu, quindi 29 maggio, 30 e 31 maggio, questi 3 giorni tutti da scoprire. Entriamo un pochino in quello che è allora il programma per scoprire questi progetti e queste iniziative che vogliono celebrare questo importante traguardo. Partiamo da venerdì, Pia, cosa succede?
2: Allora, venerdì inizieremo già nel pomeriggio, in realtà già delle classi svolgeranno durante le ore scolastiche delle attività, ma già al pomeriggio abbiamo degli eventi molto particolari legati alla botanica e al dialetto, quindi un ponte tra lingua e scienza, e abbiamo anche un'attività proprio legata ai docenti e agli educatori, a chi si occupa di educazione, per capire un po' come oggi il tema educazione e natura sia prioritario, quindi un caffè attorno a questo tema. E la serata sarà dedicata già ai più giovani con una notte al museo, chiaramente non intera, ma dove potremmo eseguire delle visite del museo al buio, dotati di una pila. Sarà un mondo diverso da quello che in genere sperimentiamo durante la giornata. E il programma seguirà appunto sabato e domenica, sempre con delle attività sia per adulti che per famiglie che per bambini, accompagnati o meno, nel parco, sul Monte Bre, presso l'aula nel bosco, con un'associazione che si occupa di valorizzare il bosco nella zona. Avremo chi si parlerà di riccio, di pipistrelli, di zanzare tigre. Insomma, se scorrete il nostro programma, che è disponibile sul nostro sito, si può osservare come il museo porti veramente tante voci diverse, tante tematiche diverse, e dove ognuno può trovare un interesse, una curiosità e magari anche la voglia di fare qualcosa di diverso che magari non si è mai pensato. Ecco, questa cosa non ci ho mai pensato, ecco, una passeggiata geologica in città, quando cammino attraverso la città schiaccio rocce che hanno milioni d'anni, da dove vengono, cosa mi raccontano. Avremo anche molte attività al Parco Ciani, che chiaramente ci offre la possibilità di sperimentare una buona biodiversità. Io sarò alla foce domenica mattina già alle 8 per scoprire la natura attorno al Cassarate, rivalorizzato come sappiamo nei suoi ambienti naturali circostanti, però avremo anche delle attività più creative, più tranquille per chi ama l'arte, le nostre artiste che accoglieranno i bambini per parlare di animali, di travestimenti degli animali e parlare, chiaramente realizzare opere artistiche.
0: Pia, stiamo parlando di attività aperte alla popolazione, dedicate da 0 a 99 anni a adulti e bambini, e stiamo parlando anche di attività completamente gratuite.
2: Sì, le attività saranno tutte gratuite, ad alcune richiesta di iscrizione proprio per garantire una certa qualità, potrebbero essere anche raddoppiate qualora il numero di iscritti sia eccessivo, non lo è mai, ma diciamo importante. E saremo sempre anche al museo per, non so, accogliere le persone per una chiacchierata, le persone che magari hanno vissuto il museo da bambini tornano come mamme, come docenti, come nonni, e per bere qualcosa insieme, per riflettere e per così ricondividere il museo, che in questi 20 anni è diventato luogo di diletto, di educazione e di gioia per molte, molte, molte persone.
0: Certo, quali pensi che saranno le attività più gettonate?
2: Ne abbiamo già alcune che sono, diciamo,
0: quasi sold out.
2: Scritti numerosi, per esempio gli esperimenti scientifici, perché questo attira sempre, no, i bambini. L'aperitivo botanico dedicato ai più grandi, quindi agli adulti, perché evidentemente ci si interrogano, no, come queste piante ci possano rendere piacevoli anche questi momenti conviviali come un aperitivo. Abbiamo invece magari delle attività che sembrano un po' nascoste, un po' ermetiche, come il cavaliere errante, in cui in realtà si parla di riccio, che non hanno ancora tanti partecipanti, ma confidiamo che in queste settimane i nostri visitatori si attivino per trovare veramente l'attività che più li interessa e di cui hanno piacere a scoprire insieme ai nostri animatori e mediatori qualcosa in più.
0: 29, 30, 31 maggio, un evento su 3 giornate per scoprire i progetti nati per celebrare questo traguardo importante dei 20 anni di mediazione culturale. Pia, dacci tutte le coordinate e le informazioni per partecipare.
2: Allora, tutto il programma si trova sul sito del museo cantonale di storia naturale, con basterà cliccare un logo in cui è scritto chiaramente a chiare lettere 20 anni, con un rametto che unisce due mani. Questo rametto rappresenta proprio questa condivisione che i musei rendono possibile, sono questa condivisione che è così chiara in queste giornate dei musei, no? Che vengono festeggiate proprio per capire quanto possiamo condividere le nostre esperienze in un museo, e cliccando questo logo particolare con i 20 anni si può accedere a tutto il programma, ogni attività è descritta in dettaglio e sono date le indicazioni per iscriversi. Accanto a questo avete anche la possibilità di ascoltare il nostro podcast di interviste realizzate proprio per celebrare questi 20 anni, in cui persone che hanno vissuto il museo in modo diverso ci raccontano la loro esperienza.

in occasione di uno speciale evento dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra. Lo stesso Paul McCartney ha annunciato Home to Us, questo suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr, canzone che è uscita pochi giorni fa e parla delle origini degli artisti prima che esplosero i Beatles, prima dell'esplosione dei Beatles. Brano tratto da un nuovo album che uscirà venerdì 29 maggio, un nuovo lavoro di Paul McCartney, si chiama The Boys of Dungeon Lane. A proposito di cose da fare, allora abbiamo sentito con Pia Giorgetti Francini questi festeggiamenti per quanto riguarda il Museo Cantonale di Storia di Lugano, ma la giornata dei musei, le giornate dei musei appunto si svolgeranno in tutta la Svizzera, la domenica 17 in molti musei, proprio perché quest'anno cade di lunedì il 18 di maggio, quindi il giorno prima, ecco, è una buona occasione. Oggi invece ho qualche suggerimento da darvi per quanto riguarda questa domenica 10 maggio. Per esempio, potete andare all'ideatorio di Cadro a visitare il planetario, quindi l'emozione di viaggiare nel cosmo. Ci sono tante cose da fare, si può scoprire il sistema solare, esplorare le galassie più lontane, ammirare le costellazioni e quindi spettacoli al planetario appunto hanno luogo oggi alle ore 14:30, alle 16 e poi alle 17, quindi a rotazione, ecco, vengono proposti questi spettacoli a rotazione. Trovate tutte le informazioni per quanto riguarda l'ideatorio di Cadro e il planetario appunto digitando ideatorio.usi.ch. Da Cadro, dal Luganese, ci spostiamo ad Ascona, al Teatro del Gatto. Oggi pomeriggio va in scena uno spettacolo per bambini dai 4 anni nella rassegna Domenica Teatro. Il titolo dello spettacolo è Il Maghetto, con Cristian Pezzatti, la produzione è del Teatro TAM, ore 16:30 l'inizio, info su ilgatto.ch. Poco distante a Losone, presso l'osteria La Fabbrica, The Chick and the Stars Smum, le classi di batteria della scuola di musica e del maestro Mauro Pesenti, insieme ai ragazzi della scuola popolare di musica di Locarno, saranno accompagnati da musicisti professionisti e faranno sentire appunto la loro musica dal vivo, quindi un'occasione per ascoltare della buona musica e sostenere il percorso dei musicisti di domani. Ore 17 all'Osteria La Fabbrica, Losone. Poi mi segnalano anche il campionato svizzero di supermoto ad Ambrì e qui abbiamo un programma che trovate online, lo apro adesso insieme a voi, supermoto-ambri.ch. Quando inizia il Supermoto Swiss Championship, quindi è una due giorni, è partito venerdì, in realtà finisce quindi oggi. Gare di pura azione, rombi di motore, tanta adrenalina sicuramente. Aerodromo di Ambrì, c'è il DJ set, c'è la buvette, insomma l'idea è quella appunto di stare insieme a partire dalle 8:30 a 9:40 segna l'inizio e il warm up. Speriamo che non piova troppo. Poi ancora abbiamo infine a Mendrisio, vi segnalo il centro storico di Mendrisio che ospita la 42esima edizione della Fiera dell'Antiquariato Arte e Collezionismo. Dalle 9 questa mattina fino alle 17 oltre 160 espositori provenienti da tutta la Svizzera e dall'Italia che animeranno le vie del borgo di Mendrisio, manifestazione questa che si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica, quindi ecco, anche se piove ci si prende l'ombrello e si va. Se avete voi segnalazioni 076 321 1113.

ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto.

0: Ma grazie, qui c'è una topolina meravigliosa che si è appena svegliata, Ciao Fatti Bravo, per i prossimi minuti ci accompagna alle previsioni del tempo, al notiziario e allo sport.
1: E tu e noi e lei, tra noi vorrei, non so.

0: Le previsioni fino a questa sera al sud e all'ovest molto nuvoloso, a tratti precipitazioni. All'est parzialmente soleggiato nel corso della giornata, addensamento della nuvolosità e in seguito. Nelle vallate alpine tendenza favonica. Temperatura massima oggi al sud 16 gradi, domani al nord oggi 21. Previsione per domani: al sud dapprima nuvoloso e qualche rovescio, poi schiarite; al nord nuvoloso e alcuni rovesci a tratti temporaleschi. Temperatura minima domani 12 gradi, massima al sud 20, al nord 16.
1: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
2: Rete 1.
0: Buongiorno, sono le 8.
3: In studio Lino Bini. Sono iniziate le operazioni di attracco a Tenerife nelle Canarie della nave da crociera sulla quale c'è stato un focolaio di antivirus che ha causato la morte di 3 persone e il contagio di almeno altre 6. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha rassicurato e ribadito: questa situazione non è comparabile a quella della pandemia di coronavirus. Il rischio per la popolazione è basso sia per la natura del virus, sia perché sono state adottate tutte le precauzioni per prevenire qualsiasi problema. A breve è previsto lo sbarco di oltre un centinaio di viaggiatori provenienti da una ventina di paesi che saranno rimpatriati sotto strette misure di sicurezza, 3 membri dell'equipaggio, anche uno svizzero. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. A sostenerlo, a margine dell'annuale parata sulla Piazza Rossa a Mosca, il presidente russo. Parole chiare che hanno spiazzato tutti, espresse da Vladimir Putin in occasione delle celebrazioni per la vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. Putin, che in serata si è detto anche pronto a negoziati con l'Unione Europea per mettere fine al conflitto in Ucraina, in risposta a quanto auspicato dalla presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Unico neo, diciamo così, riguarda il negoziatore che dovrebbe rappresentare Bruxelles. Il Cremlino infatti vorrebbe fosse l'ex cancelliere tedesco Schröder, come noto, vicino a Mosca. Da un fronte caldo ad un altro, ancora nessuna decisione ufficiale di Teheran sul piano di pace in più punti elaborato dalla Casa Bianca per mettere fine alla guerra in corso e riaprire alla navigazione al canale di Hormuz. Washington, che si attendeva una presa di posizione già ieri, attraverso il presidente americano Trump, è tornata a ventilare la ripresa delle ostilità qualora il regime iraniano non dovesse porre fine al conflitto. E intanto nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar, obiettivo promuovere la fine del conflitto in Medio Oriente, sferrato dalla coalizione israelo-statunitense. Il Qatar, ricordiamo, è impegnato in prima linea quale mediatore tra le parti. Sono stati espulsi da Israele 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati una decina di giorni fa in acque internazionali dall'esercito di Tel Aviv, mentre stavano conducendo una missione navale internazionale per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese a Gaza. Lo comunica il Ministero degli Esteri israeliano, che ha ammonito: non permetteremo nessuna violazione del blocco navale in atto, chiaro messaggio alle imbarcazioni che hanno ripreso la navigazione verso la striscia. L'esplosione di un'autobomba e un conflitto a fuoco ad un posto di blocco di polizia ha causato la morte di almeno 12 agenti e il ferimento di diversi altri a Banu, nella parte centrale del Pakistan, già teatro in passato di attacchi per mano di combattenti afghani. Lo comunicano le autorità locali. L'attentato non è stato ancora rivendicato. Per la cronaca regionale, ieri a Mendrisio si è tenuta l'assemblea dei cacciatori. Per l'occasione, oltre agli aggiornamenti sulle catture della scorsa stagione, la Federazione Cacciatori Cantonali ha voluto riportare al centro della discussione il valore dell'arte venatoria tradizionale in contrapposizione con quella puramente di regolazione. Ce ne parla Luca Berti.
4: I numeri puri e semplici dicono che nel 2025 la selvaggina catturata è diminuita. Sono poco meno di 6.000 i capi, tra cervi, camosci, capriole e cinghiali, catturati. un valore inferiore ai due anni precedenti, soprattutto per via dell'importante calo nelle catture di cinghiali. Cinghiali e cervi che sono specie che il cantone vuole diminuire sul territorio per evitare danni. I cacciatori sono chiamati a regolarne il numero, un ruolo che però è anche un rischio e la sfida principale per il mondo venatorio, come ha ricordato il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti.
2: Attualmente la sfida principale è quella di evitare una deriva del modo di cacciare in funzione di alcune necessità che impongono un sempre maggior aumento di abbattimenti per determinate specie. Quello che la federazione vuole evitare è che questo vada a scapito della caccia di tradizione.
4: Il timore è che, dimenticando la tradizione, al cacciatore resti solo il compito di ridurre le specie in esubero e a lungo termine questo rappresenta un rischio per la legittimità stessa della caccia.
2: Un domani questa contingenza potrebbe non più esserci, dobbiamo essere pronti a tornare indietro.
4: Tornare indietro, tornare alle tradizioni per affrontare anche un eventuale dibattito sull'abolizione della caccia. Per ora in Ticino non è tema, lo è però in altri cantoni.
5: Lo sport.
6: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Iniziamo dal calcio e dalla salvezza acquisita dallo Zurigo impostosi ieri 2-1 nel derby contro il Grasshopper. Cavallette che dalla loro parte ora sono con 4 punti di vantaggio sull'ultimo posto in classifica del Winterthur, che sempre ieri ha battuto 2-1 il Losanna. Oggi spazio nel girone per il titolo al Lugano, che ospita il San Gallo. In palio c'è il secondo posto, fischio d'inizio a Cornaredo alle 14. Alle 16:30 poi si giocano Young Boys Basilea e Sion Thun. In Italia vittoria 3-0 dell'Inter in casa della Lazio, mentre la Juventus, imponendosi a Lecce 1-0, si è portata al terzo posto superando il Milan, che oggi accoglie l'Atalanta, mentre in Spagna c'è grande attesa per il classico delle 21 tra Barcellona e Real Madrid, catalani leader della graduatoria che difendono 11 punti di margine sul Real secondo con 4 partite ancora da giocare. Nell'hockey, dopo la sconfitta in amichevole 3-0 ieri contro la Svezia, la Svizzera torna in pista a mezzogiorno contro la Cechia. Nel motomondiale in Francia lo spagnolo Martin ha vinto ieri la gara sprint di Le Mans. Oggi alle 14 il Gran Premio con in pole position Bagnaia, assente Marc Marquez, caduto ieri nell'ultimo giro della gara riportando una frattura al piede destro. Nel tennis, Golubic eliminata al torneo di Roma in 3-7 dalla russa Andreeva. Fuori pure al secondo turno Belinda Bencic in 2-7 per mano dell'altra russa Kalinskaya. Facile qualificazione invece nel tabellone maschile per il numero 1 al mondo Sinner. Infine nel ciclismo, ultima tappa oggi in Bulgaria per il Giro d'Italia con frazione adatta ai velocisti e arrivo nella capitale Sofia. Ieri successo e maglia rosa per l'uruguaiano Silva.
0: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi. Fate buon viaggio, correte uno.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Le 8 e 7 minuti, buongiorno, buona domenica 10 maggio 2026, buona festa della mamma. Da parte di tutta Rete 1, di tutta la famiglia degli stropicciati di Alba Chiara Weekend, ciao, io sono la Cate Caterina Righenzi, insieme a voi terza ed ultima ora, quindi fino alle 8:30, poi un nuovo appuntamento con Chiese in diretta. I vostri messaggi al nostro numero di WhatsApp, grazie perché siete anche questa mattina in tantissimi a condividere insieme a me il vostro risveglio, il vostro primo caffè, la colazione, i pensieri della giornata e gli auguri naturalmente per la nostra mamma. Volevo anche leggervi il messaggio di Tiziana: un concerto di beneficenza che è in programma per oggi pomeriggio alle 16 presso la sala dei congressi di Muralto. Si festeggeranno i 50 anni del gruppo Jeans e le mamme, come tutti i concerti, mi scrive Tiziana, l'entrata è libera, ma verranno raccolte offerte per l'associazione Alessia e l'associazione Luce di Teo. Allora, ore 16 oggi pomeriggio, Palazzo dei Congressi Muralto, non perdetevi questo appuntamento, questo concerto con il gruppo Jeans, 50 anni di voci, ed è giusto celebrare questa ricorrenza. Allora, i nomi di oggi sono Antonino, Giobbe e Cataldo. Auguri, auguri, auguri. Come detto, la giornata è quella dedicata alle nostre super mamme, super eroine, e un pensiero, chiaramente un aforisma questa mattina è dedicato a loro. Ho scelto le parole dello scrittore francese Honoré de Balzac. Lui una volta scrisse: il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre il perdono.

È notizia di pochi giorni fa di un problema di salute di Bonnie Tyler, la cantante 74enne che è stata ricoverata mercoledì all'ospedale di Faro, dove ha una seconda casa, per un'operazione intestinale d'urgenza e poi è rimasta in coma farmacologico dopo appunto questo intervento, e dunque dita incrociate. Tra poco il bombardino. Prima, Eros Ramazzotti.

0: Domenica uggiosa a Giubiasco per Lara Montagna e Massimo Scampicchio. Oggi doveva essere una giornata dedicata al ciclismo e alla socialità, ma il tempo non ha giocato a favore e la Caffè Gravel Race è stata rimandata a settembre. Noi comunque al Velocaffè ci saremo ugualmente, loro saranno insieme agli organizzatori e agli addetti che si sono impegnati tanto per affrontare una gara per tutti che pone una particolare attenzione verso lo sviluppo del ciclismo giovanile sul territorio. Come detto, Massimo Scampicchio e Lara Montagna ci saranno presenti insieme agli esperti dell'Ora della Terra e agli ospiti della Domenica Popolare dopo le 9 in onda e in diretta da Giubiasco. Nel bombardino di oggi prosegue l'incontro con Freddy Parolini, che ha appena pubblicato il suo ultimo disco Pensei senza Pensei in compagnia dell'amico Danilo Boggini. Racconterà le storie dei brani e le loro origini grigionesi. Sentiamo.
1: Il bombardino.
2: Confrontando il mondo di Parolini con il mondo a cui lui fa riferimento, c'è un'altra canzone che mi ha colpito e che è Contrabanda. Oggi le merci viaggiano velocissime su canali impensabili. Invece qua parla di un contrabbandiere. In fondo noi tutti conosciamo una canzone dedicata ai contrabbandieri, che è la Bricolla, che sostanzialmente presenta un mondo un po' idilliaco, un po' simbolico, senz'altro poco realistico.
3: Avessi in la culetà il tefao dei di rob che adesso è più. Mi ricordi con sé un po' strucchet che partiva questi personaggi con la bricola che gava da fare, ma gava da fare la montagna e che era mica scampo se ti cattava la guardia di confino quel che era, che scappò anche al morto. Io mica faccio il contrabandè per guadagnare da me, o faccio il contrabandè per quando è che è la problematica della fame. Tempo di guerra, dalla ciavena e portavo la pulenta eccetera, da questa e portavo la sigaretta e cioccolata tutto il periodo, tutto l'anno, però sempre guardinghi, specialmente noi per mica fa scatà, quindi il rischio, il pericolo è il guerra in ogni momento. E sto tipo quando arrivo giù, che sto pastro qui nella vista, che l'ho spunto fuori dal bosco, la barba, mager, patù, in 10 gatti che gli è celeste, no? Il gavis den la paz, il gavis den la tranquillità, cioè che è una brava persona, era mica un personaggio cattivo. Che chiaramente la fa sfilè perché guerrisce che se arrivano a quei guardie di confin e poi salta fuori una quei storia che non è mica proprio il massimo, no? E sì, il contrabbandiero, ma il era un personaggio che arrisceva la vita, poi il gava anche a famiglia, però per poter sfamare, per poter avere, il gava da fare la fatica.
2: Ero stato colpito ancora una volta dal testo perché il contrabbandiere appare all'improvviso un ragazzino che lo guarda con stupore e inizialmente prevale nel ragazzino che guarda la fatica colta sul volto del contrabbandiere, poi però ci vede anche una grande pace e quando lo avvicina è sorpreso il ragazzino perché il contrabbandiere lo allontana in modo anche un po' sgarbato perché ha paura che qualcuno lo possa segnalare. Quando leggevo queste parole mi ricordavo un breve aneddoto che raccontava mio padre. Siamo nel tempo di guerra, siamo in Valmorovia, arrivano i contrabbandieri il sabato e hanno con sé delle scarpe orribili, bruttissime, arancioni, che nessuno vuol comprare. In realtà però poi la cosa magica è che l'indomani a messa tutto il paese si presenta con le scarpe arancioni. E io ho sempre pensato che sarebbe bello scriverci una canzone perché così è l'indice della povertà e della capacità di arrangiarsi. E sono testi tipici della canzone d'autore, non della canzone popolare così come la conosciamo noi. E quindi ancora una volta ero chiamato a rispondere alla bellezza del testo. E in questo brano in particolare ho pensato di cominciare con la fisarmonica sola che accompagna la voce, proprio per rendere questo incontro di due elementi, l'uno rispetto all'altro, e soltanto dopo entra in gioco l'orchestra.

0: Lei è Shania Twain. Io sono Caterina Righenzi. Siamo arrivati ai saluti alla fine di questa mattinata insieme dalle 6. Abbiamo acceso la domenica con musica, con parole, sorrisi, con la vostra compagnia, con i vostri messaggi. Quindi grazie per aver scelto Alba Chiara anche oggi. Vi invito a rimanere su Rete 1 e dopo chiese in diretta Lara Montagna e Massimo Scampicchio per L'ora della terra e la domenica popolare. Io vi saluto, spero di avervi regalato un po' di leggerezza, un po' di buon umore per iniziare al meglio questa giornata. Auguri ancora a tutte le mamme, buona domenica, buona festa, buon inizio settimana di domani, per domani, se potete oggi un pochino anche riposate. Ciao, a presto.
1: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
2: Un anno di Papa Leone, l'8 maggio 2025 il conclave eleggeva il nuovo Papa, Robert Francis Prevost, Leone XIV. Buongiorno e ben ritrovati a Chiesa in diretta da Gioele Anni.
3: Buona domenica anche da Luisa Nitti. In questa puntata, Gioele, ci aiuterai a ripercorrere il primo anno di pontificato di Leone XIV insieme al giornalista Mario Galgano.
2: A seguire andremo a visitare due particolari librerie di Milano, specializzate in editoria religiosa, ma non di nicchia, dove trovare titoli che intrecciano religione con economia, giustizia sociale, relazioni ecumeniche e fra le religioni. Ci guida la collega Cristina Ferrari.
3: Ma apriamo subito, Gioele, con il tuo approfondimento su Papa Leone, il suo primo anno di pontificato. L'eredità di Francesco, il giubileo della speranza, i primi viaggi internazionali e poi i rapporti non sempre facili con i potenti della terra e poi quel richiamo costante fin dal primo discorso, l'appello alla pace. Riviviamo questo primo anno di Papa Leone con il commento di Mario Galgano, giornalista svizzero per i media vaticani.
4: Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
2: Era l'8 maggio 2025, alle ore 18:07, la fumata bianca annunciava al mondo che il conclave aveva eletto il nuovo papa.
4: Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
5: Se pensiamo a un presidente del Consiglio federale, o piuttosto che un presidente degli Stati Uniti, o un cancelliere tedesco, eccetera, di solito bisogna aspettare i 100 giorni, no? La luna di miele, per così dire. Invece, per quanto riguarda un papa, un papato, bastano già i primi 100 secondi per capire con chi abbiamo a che fare.
2: Ha ragione Mario Galgano, giornalista svizzero di Vatican News. I primi 100 secondi di Papa Leone hanno segnato subito il suo magistero.
6: La pace sia con tutti voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
2: Non solo le parole, l'appello alla pace che sarebbe tornato spesso nei suoi interventi, ma anche l'immagine, la commozione trattenuta a stento e quel quaderno che teneva tra le mani con il testo del primo discorso da Papa messo per iscritto, laddove i predecessori avevano parlato a braccio. In questo primo anno il mondo ha conosciuto Leone XIV come uomo mite, paziente tessitore di unità, in particolare su due fronti. Il primo riguarda la Chiesa. Non è un mistero, infatti, che il pontificato di Papa Francesco abbia fatto emergere alcune divisioni e tensioni sia su tematiche di dottrina che anche su questioni diplomatiche. E il secondo fronte riguarda proprio la situazione globale, in un mondo sempre più spezzato da guerre e violenza. Un filo rosso, dunque, quello legato alla ricerca dell'unità, che era emerso già durante le conversazioni tra i cardinali nelle riunioni precedenti al conclave.
7: Il saluto di Cristo, la pace sia con voi, che saluta così dopo la risurrezione gli apostoli.
2: Chi parla è il cardinale svizzero Paul Cerrig, uno degli elettori nel conclave, intervenuto alla puntata di Strada Regina proprio il giorno dopo l'elezione di Papa Leone. Da subito anche Cerrig aveva capito che quel primo saluto era un manifesto programmatico.
7: E con questo il Papa subito ha espresso anche la sua missione di essere pontifex, portatore di pace, uomo che cerca di diminuire le differenze e attraverso la comunione, soprattutto all'interno della Chiesa, cerca di creare nuovi ponti per arrivare alla concordia e alla pace.
2: Il conclave fu molto rapido, solo 4 scrutini, perché la figura di Prevost corrispondeva a un profilo di nuovo Papa tracciato dai cardinali nelle congregazioni a porte chiuse. Ancora il cardinale Cerrig a Strada Regina, poche ore dopo l'elezione di Leone.
7: Il profilo che cercavamo era una persona vicino alla gente, con una profonda formazione spirituale, una persona con esperienza pastorale sul campo, soprattutto se possibile un missionario. Si cercava un uomo che era anche capace, aveva esperienza di governo diretto nella Chiesa, e tutto ciò in un certo senso è quasi mirabilmente, miracolosamente si è ritrovato in quella che persona che poi è stata scelta.
5: Ogni conclave di questa epoca contemporanea è stato come ogni volta una piccola rivoluzione, per così dire. Ecco, non so, per esempio Giovanni XXIII, nessuno poteva immaginarsi che un figlio di un contadino possa diventare papa. Giovanni Paolo II, una persona che viene dal mondo, diciamo, dell'est, all'epoca c'era anche l'Unione Sovietica, potesse diventare papa, piuttosto che un tedesco, Benedetto XVI, nella nostra epoca. Ora abbiamo un papa statunitense.
2: Primo papa statunitense, nato e cresciuto a Chicago, ma con tanti anni di missione in Perù, a cui seguì il delicato incarico vaticano di prefetto del Dicastero dei Vescovi. E ancora, primo papa dell'Ordine di Sant'Agostino, legatissimo alla figura del monaco di Ippona, tanto da visitare proprio i luoghi di Agostino, nell'attuale Algeria, all'inizio del viaggio internazionale in Africa, poche settimane fa, alla metà di aprile. Ma prima di ripercorrere alcune tappe significative del primo anno di Papa Leone, torniamo alle ore immediatamente successive al conclave. Il 9 maggio, nella prima messa dopo l'elezione, Prevost offre una chiave di lettura decisiva del suo ministero. Per lui, chi svolge un servizio di responsabilità nella Chiesa ha un compito molto chiaro.
8: Sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato.
2: Sparire perché rimanga Cristo. Nel mondo ipermediatizzato di oggi, quella di Leone è una svolta radicale e sorprendente, tanto che qualche commentatore ha parlato di un pontificato partito un po' a rilento, almeno a livello appunto di presenza mediatica. L'opinione di Mario Galgano, giornalista svizzero di Vatican News.
5: Ma diciamo che fa forse un po' controtendenza a quello che noi ci siamo abituati adesso, diciamo, nella comunicazione digitale, no? Sappiamo noi tutti come funzionano i social, cosiddetti social. In questo senso è quasi un po' una persona, un papa anti-social, proprio perché ci fa riflettere piuttosto che, diciamo, parlare in un modo dove si parla la pancia, per così dire, no? Cioè è un papa che ci fa pensare su determinanti temi, come, ecco, la pace, come il dialogo ecumenico, o altri temi anche teologici, no? Da questo punto di vista è un po' diverso. Io non direi che sia un papa che non sia ancora partito da questo punto di vista, anzi, ha già messo in chiaro molti punti e già sappiamo più o meno che tipo di pontificato ci aspetta.
2: Un papa che fa riflettere su temi teologici e che ha messo in chiaro diversi concetti. Certo, nella prima parte di questo anno, Leone ha fatto i conti con un'agenda già molto affollata di impegni per il Giubileo della Speranza, aperto da Francesco e portato a termine proprio da Prevost. L'evento più significativo è stato forse il Giubileo dei Giovani, ad agosto. 1 milione di ragazze e ragazzi a incontrare il nuovo Papa nella spianata di Tor Vergata. Ecco un passaggio del discorso di Leone durante la veglia, sul tema delle grandi scelte di vita.
9: La scelta è un atto umano fondamentale. Osservandolo con attenzione, capiamo che non si tratta solo di scegliere qualcosa, ma di scegliere qualcuno. Quando scegliamo in senso forte, decidiamo che vogliamo diventare. La scelta per eccellenza, infatti, è la decisione per la nostra vita. Quale uomo vuoi essere? quale donna vuoi essere?
2: Chiarezza teologica, come da tradizione del suo maestro Agostino, e una visione nitida dell'uomo, del mondo e di Dio. E questa è una cifra del Magistero di Papa Leone, che però in questi primi 12 mesi ha fatto emergere anche altri tratti della sua personalità. Per esempio, è un Papa poliglotta. Sentite il saluto in varie lingue rivolto ancora ai giovani del Giubileo, incontrandoli al mattino presto.
9: Buongiorno a tutti! Buona domenica! Good morning, buenos dias! E bonjour, guten Morgen! I hope you all rested a little bit.
2: Spero che abbiate riposato un po', si preoccupava il Papa dopo la notte passata dai giovani all'aperto. Ma al di là di queste battute simpatiche, Leone è un Papa che sa dialogare con vari mondi e varie culture, una qualità fondamentale in questo tempo di crisi internazionali. Ancora il pensiero del giornalista Mario Galgano.
5: Sì, anche se forse non lo si vede dal punto di vista pubblico, ma diciamo che dietro le quinte si sente tantissimo dal punto di vista proprio del dialogo diplomatico, si sta muovendo tantissimo. Ecco, io credo che nei prossimi mesi già vedremo anche dei passi concreti, anche insomma visibili all'opinione pubblica.
10: A pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo.
2: Non sono un grande fan di Papa Leone. Parlando di diplomazia, la mente va agli attacchi delle ultime settimane e anche proprio di questi giorni da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il connazionale Prevost ha replicato due volte a Trump. La prima volta sul volo verso il viaggio in Africa, quando disse di non voler entrare in un botta e risposta con lui, ma anche di non avere paura di proclamare il Vangelo e di parlare in difesa della pace. Poi ancora lo scorso martedì 5 maggio, dopo un nuovo attacco di Trump, secondo cui Papa Leone sarebbe favorevole allo sviluppo di armi nucleari da parte dell'Iran. Il pontefice ha risposto così, parlando ai giornalisti davanti ai cancelli di Castel Gandolfo.
11: La missione della Chiesa... predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio. Grazie.
2: Da un lato dunque gli interventi pubblici, dall'altro sempre il lavoro diplomatico. Lo scorso giovedì 7 maggio Leone ha incontrato proprio il segretario di Stato americano, il cattolico Marco Rubio. Non è facile intuire come si svilupperà questo rapporto complicato con la Casa Bianca, ma è evidente che sarà uno dei temi fondamentali di lettura del pontificato di Prevost. Così come altre chiavi arriveranno dei viaggi internazionali del Papa, che finora ha compiuto tre visite al di fuori dell'Italia. La prima in Libano e Turchia, a novembre, Papa Leone l'aveva spiegata così.
11: Beh, Turchia per 1700 anni del Consiglio di Nicea, penso che sia un momento veramente importante, è un viaggio che Papa Francesco voleva fare per tutti i cristiani, veramente un momento di autentica unità nella fede che non bisogna perdere questo momento. Libano ha la possibilità di annunciare di nuovo il messaggio di pace in Medio Oriente, in un paese che ha sofferto tanto anche lì Papa Francesco voleva dare questo abbraccio al popolo del Libano.
2: Ancora i temi della pace e dell'unità, anche in chiave ecumenica con il ricordo di Nicea. E poi il legame col predecessore Francesco, così distante se vogliamo in quanto a stile e personalità, ma richiamato da Leone nella continuità del messaggio evangelico. Dopo Libano e Turchia, Leone è stato a Monaco e poi in Africa, un lungo viaggio di 10 giorni tra 4 nazioni, dove il Papa ha portato anche un richiamo ai temi della giustizia sociale e della lotta allo sfruttamento di chi è più debole. Per i prossimi mesi, a inizio giugno, è in calendario una visita in Spagna e poi vedremo quali nuove tappe segneranno il cammino di Papa Leone, che ha già dichiarato di voler visitare l'America Latina. E c'è molta attesa anche per i prossimi testi magisteriali che Leone vorrà scrivere dopo aver pubblicato nello scorso ottobre l'esortazione apostolica di Lexi Te sull'amore verso i poveri. Scopriremo nei prossimi mesi quale sarà l'argomento della prima lettera enciclica del nuovo Papa, mentre altre decisioni riguarderanno le nomine all'interno della Curia Vaticana, come anche in alcune diocesi importanti, per esempio Milano. Rispetto ai temi morali più divisivi all'interno della Chiesa, infine, si segnalano la conclusione della Commissione sul diaconato femminile, che nel mese di dicembre ha chiuso per il momento a eventuali passi avanti sull'ordinazione diaconale delle donne e una risposta sul volo di ritorno dall'Africa in merito alla benedizione delle coppie omosessuali, in cui Papa Leone ha chiarito che la Santa Sede al momento non è d'accordo con la benedizione formalizzata delle coppie cosiddette irregolari. L'opinione su questi punti di Mario Galgano, giornalista svizzero di Vatican News.
5: Penso che da questo punto di vista sia anche un Papa che vuole fare chiarezza, cioè non lasciare in dubbio le persone, i fedeli in questo momento. Ogni Papa cerca ovviamente di preservare la dottrina e soprattutto l'insegnamento della Chiesa. Il dialogo anche tra teologi e la riflessione teologica, quello diciamo spetta agli addetti ai lavori, insomma ai teologi, quello lo si vedrà diciamo nel futuro come si evolverà il tutto. Il Papa fa il suo mestiere, ecco quello che ci ha detto anche noi giornalisti nel nostro primo incontro, insomma i papi tengono e vanno, la Chiesa rimane, ecco, da questo punto di vista lui cerca di fare quello che tutti si aspettano da un Papa, quello di preservare la dottrina e dunque la fede cattolica.
2: In attesa di scoprire i prossimi sviluppi del pontificato, il mondo ha imparato a conoscere Leone XIV. In conclusione, Mario Galgano, cosa ci lascia questo primo anno di Papa Prevost?
5: Lui si sente di fare il Papa, ha questo compito e lo vuol fare in un modo semplice, chiaro, ma anche riflessivo, insomma approfondire anche delle tematiche. Non sono cose straordinarie per anche per noi addetti ai lavori, però proprio il fatto che non sia straordinario, che sia ordinario, è anche questo un messaggio a noi tutti.

0: quando entriamo in una libreria, a volte, non sempre, troviamo qualche scaffale dedicato specificamente alle religioni. Spesso vi sovrabbondano titoli che parlano di Bibbia, di chiese e di papi.
1: Ma se desideriamo qualcosa di più dettagliato e meno scontato, che magari intrecci la religione con l'economia o con la giustizia sociale, o ancora che parli di religioni che non sono la nostra di riferimento, diventa più difficile trovare ciò che fa per noi.
0: Per questo ci sono le librerie religiose che propongono titoli diffusi dall'editoria religiosa. Alcune fra le più vicine a noi in lingua italiana si trovano a Milano. Con l'intento di scrollarsi di dosso l'appellativo di nicchia, l'editoria religiosa ha allargato il suo mercato. Pagine di fedi, ma soprattutto di cultura, con testi che vanno oltre la fede e la spiritualità, toccando temi come la democrazia, la libertà, la giustizia e l'azione sociale.
1: La nostra collega Cristina Ferrari ha visitato per noi due realtà, una protestante e l'altra cattolica, per capire le sfide poste al settore dell'editoria religiosa, ma anche le sue mille sfaccettature.
2: Non esiste il libro protestante per protestanti, così come non deve esistere il libro cattolico per cattolici. Devono esistere buoni libri.
3: Parlare è Samuele Carrari, responsabile della Libreria Claudiana di Milano. Storica casa editrice protestante, ha la sua sede a Torino, ma gestisce librerie religiose in diverse città della penisola. Quella di Milano esiste da quasi 60 anni.
2: La Libreria Claudiana di Milano nasce a fine del 1968. Entra in attività proprio nel gennaio del 69, come iniziale desiderio delle comunità protestanti di avere una loro finestra che si rivolgesse alla città. Quindi un dialogo sempre aperto, portando le proprie idee, le proprie particolarità, però rivolto verso gli altri e le altre, verso l'esterno, verso la cittadinanza, non rimanere chiusi.
3: La particolarità delle librerie religiose è che chi vende è anche specializzato in questioni legate alle religioni, e ciò con un'ampia gamma di competenze. Confrontarsi con loro e chiedere consiglio rende la visita un prezioso momento di scambio e di crescita.
2: Noi cerchiamo di portare avanti quella che è una specializzazione legata alla storia, alle religioni, quindi non una religione, quindi non è una libreria confessionale, una libreria che affronta la tematica religiosa in maniera laica. Maniera laica non vuol dire asettica, vuol dire tutelante quelle che sono le sensibilità e gli aspetti di tutte le religioni. La libreria ha le sue specializzazioni, una di queste è appunto il cristianesimo, inteso come più concezioni del cristianesimo, quindi vale a dire cattolicesimo, protestantesimo, protestantesimi con le loro declinazioni, battisti, luterani, valdesi, metodisti.
3: Anche sul fronte cattolico ci sono specializzazioni di vario genere. A Milano c'è la casa editrice ITL. ITL sta per Impresa Tecno Editoriale Lombarda ed è il braccio editoriale e multimediale della Diocesi di Milano, fondato nell'immediato dopoguerra con l'obiettivo di gestire i mezzi di comunicazione della Chiesa Ambrosiana.
4: Abbiamo sviluppato in questi anni questa doppia identità, perché noi siamo una casa editrice di riferimento per la Diocesi di Milano e quindi abbiamo innanzitutto un ruolo di servizio e di supporto alla pastorale diocesana, alla vita delle parrocchie, delle associazioni, gli oratori, l'Azione Cattolica, la Caritas, ecco, tutto quello che ruota attorno alla vita delle comunità cristiane della Diocesi di Milano. E poi abbiamo un'altra faccia, che è quella di essere una vera e propria casa editrice, quindi con una nostra produzione autonoma, originale di libri, con l'obiettivo di dare voce, di offrire contenuti per la crescita della coscienza civile, della coscienza sociale, far maturare un laicato consapevole che si interessi dell'attualità, che rifletta sul tempo presente. E questi libri devono cercare di far crescere questa coscienza civile e sociale e quindi essere rivolti a tutti i lettori senza distinzione sia di appartenenze ecclesiali sia di appartenenze ideologiche.
3: Maria Teresa Antognazza è la responsabile della casa editrice ITL. Le abbiamo chiesto di illustrarci i filoni principali della loro attività editoriale.
4: Abbiamo collane molto varie che vanno dalla spiritualità alla religione, ma anche collane di editoria per ragazzi, con una grande attenzione all'educazione, sia dei bambini, degli adolescenti, dei giovani, attenzione all'educazione dei genitori, quindi degli adulti. Abbiamo delle collane che si occupano di attualità, quindi cercano di riflettere su tutti i temi emergenti, quelli soprattutto che interrogano la coscienza credente. Adesso abbiamo appena pubblicato un bel volume sulle donne, a che punto siamo con la parità della donna. Abbiamo pubblicato dei libri che si occupano per esempio della disabilità, il peso che le parole hanno nel parlare dei disabili. Abbiamo pubblicato dei volumi sul tema della mafia e della corruzione. Abbiamo delle collane naturalmente anche di spiritualità, delle collane più bibliche e delle collane più di spiritualità, diciamo, più laica, nel senso di cercare di rispondere a quella domanda di senso che è molto presente nel nostro tempo, che a volte non è immediatamente incanalato in una risposta di tipo religioso, cioè di appartenenza religiosa o ecclesiale, ma ha bisogno comunque di avere fiato, di trovare delle piste.
3: Che tipo di persone si rivolgono alla casa editrice ITL con i loro manoscritti? E come funziona il processo decisionale su cosa pubblicare e cosa no?
4: Abbiamo tantissime persone, le più varie, che bussano alla nostra porta e chiedono di pubblicare il loro opere. Ecco, quello che noi chiediamo a questi manoscritti è sempre di essere un pensiero che è capace di evidenziare i valori dell'uguaglianza, della libertà, della democrazia, della costruzione del bene comune. Ecco, quando ci sono questi elementi, io credo che fissarli in un libro sia un compito fondamentale, perché questo pensiero possa sedimentarsi, possa essere condiviso e possa essere trasmesso.
3: Parlando di libri e parlando di religioni, consapevoli del fatto che sono sempre meno le persone che leggono e sempre meno quelle che si professano credenti, una domanda si impone: quali sono oggi le sfide dell'editoria e di quella religiosa in particolare? Sentiamo il responsabile della libreria claudiana, Samuele Carrari.
5: L'elemento che mi preoccupa di più è che effettivamente ci sono più scrittori che lettori. La produzione commerciale, proprio industriale del libro negli ultimi anni ha visto un'impennata incredibile della produzione, mi verrebbe da dire della sovrapproduzione dei libri. Dati dell'Associazione Italiana Editori dell'anno scorso parlavano di 100.000 novità l'anno, stiamo parlando di 100.000 titoli, mettendo insieme anche la scolastica ovviamente. Questi sono dati detti in malo modo, però riescono forse a far ben capire qual è la preoccupazione verso il futuro. Non che il libro sparisca o diventi un qualcosa che non riusciamo più a comprendere o a gestire. Non è il libro elettronico il problema, è che non si legge il problema.
3: I libri, così pare, se non hanno vita facile, sono tutt'altro che in via di estinzione. Raccogliamo il parere di Maria Teresa Antoniazza, responsabile della casa editrice ITL.
4: Io sono convinta che non sia in vista una fine del libro, perché comunque il contatto anche fisico con la carta stampata, con la parola stampata, io credo che abbia un'altra presa anche sulla nostra capacità di penetrare, di conoscere i contenuti e poi di condividerli.
3: In conclusione, Maria Teresa Antoniazza, tra le vostre proposte editoriali, quale sta suscitando più interesse?
4: Le faccio vedere un libro a cui teniamo tantissimo, che ha venduto molto bene, si intitola Butta in tavola, l'abbiamo realizzato insieme al refettorio ambrosiano di Caritas Ambrosiana, è un libro di ricette, l'abbiamo fatto in occasione di Expo e l'anno scorso a 10 anni da Expo e dall'apertura del refettorio l'abbiamo ripubblicato. Contiene tantissime proposte per le nostre cucine anche domestiche, per non buttare gli avanzi, per dare nuova vita a quelli che potremmo considerare delle eccedenze, quello che avanza nel frigorifero, ed è un libro che ha riscosso molto interesse perché sono cose semplici, fattibili da tutti noi e che insegnano qualcosa anche sul valore del cibo, sul valore della solidarietà, perché il refettorio ambrosiano serve per dare cibo anche a chi cibo non ce l'ha.
0: Prima Prima di chiudere, due annunci televisivi. Giovedì 14 maggio alle ore 10 su RSI La 1 viene trasmesso Il culto dell'ascensione in diretta dalla chiesa protestante battista di Liegi in Belgio. Il commento in italiano è a cura di Cristina Ferrari.
1: E a seguire, sempre su RSI La 1, viene trasmessa la Santa Messa dell'Ascensione alle ore 11 in diretta Eurovisione dalla chiesa di Saint-Pierre-en-Notremouse a Huy in Belgio. Il commento è di Chiara Gerosa.
0: Chiesa in diretta termina qui, vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi della Rete 1. Da Luisa Nitti e Gioele Anni, buona domenica.

0: Sono le 9. Studio Fabiano Rizzi. La nave da crociera con a bordo un focolaio di antivirus costato la vita a 3 persone è entrata nel porto di Granadilla sull'isola di Tenerife nelle Canarie, come mostrano le immagini della TV pubblica spagnola. Le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e di parte dell'equipaggio cominceranno nelle prossime ore tra misure speciali pensate per evitare eventuali ulteriori contagi. Una trentina di marinai resterà a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, presente sul posto, ha rassicurato e ribadito che la situazione non è comparabile a quella della pandemia di coronavirus, sia per la natura del virus, sia per tutte le precauzioni adottate. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. A sostenerlo, a margine dell'annuale parata sulla Piazza Rossa di Mosca, è stato il presidente russo Putin, che in serata si è anche detto pronto a negoziati con l'Unione Europea per mettere fine al conflitto. Secondo il Cremlino, a guidare la delegazione negoziale di Bruxelles dovrebbe essere l'ex cancelliere tedesco Schröder, presidente di Rosneft, società russa operante nel settore petrolifero e notoriamente vicino a Mosca. Da un fronte caldo all'altro, ancora nessuna decisione ufficiale di Teheran sul piano di pace in più punti elaborato dalla Casa Bianca per mettere fine alla guerra in corso e riaprire alla navigazione il canale di Hormuz. Washington, che si attendeva una presa di posizione già ieri attraverso il presidente americano Trump, è tornata a ventilare la ripresa delle ostilità qualora il regime iraniano non dovesse porre fine al conflitto. Intanto, nelle scorse ore, il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar. Obiettivo: promuovere la fine del conflitto in Medio Oriente, sferrato dalla coalizione israelo-statunitense. Il Qatar, ricordiamo, è impegnato in prima linea quale mediatore tra le parti. Sono stati espulsi da Israele i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati una decina di giorni fa in acque internazionale dall'esercito di Tel Aviv, mentre stavano conducendo una missione navale internazionale per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese a Gaza. Lo comunica il Ministero degli Esteri israeliano, che ha ammonito: non permetteremo nessuna violazione del blocco navale in atto, chiaro messaggio alle imbarcazioni che hanno ripreso la navigazione verso la striscia. In Pakistan l'esplosione di un'autobomba e un successivo conflitto a fuoco a un posto di blocco di polizia ha causato la morte di almeno 12 agenti a Bannu, nella parte centrale del paese, già teatro in passato di attacchi per mano di combattenti afghani. Diversi i feriti, lo comunicano le autorità locali. L'attentato non è ancora stato rivendicato. Le previsioni meteo: oggi al sud e in Romandia molto nuvoloso con precipitazioni, nel nord-est in parte soleggiato con addensamento della nuvolosità nel corso della giornata. Temperature massime di 16 gradi al sud e di 21 al nord. Domani ultime nuvole e piogge al sud, seguite da schiarite, nuvoloso con temporali al nord.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati all'ascolto. Iniziamo dal calcio e dalla salvezza acquisita dallo Zurigo, impostosi 2-1 nel derby contro il Grasshopper che in classifica scende invece a soli 4 punti di vantaggio sull'ultimo posto del Winterthur, che ieri ha battuto 2-1 in Losanna. Ci sono ancora due partite da giocare. Oggi spazio al girone per il titolo e al Lugano che ospita il San Gallo. In palio c'è il secondo posto dietro il Thun campione, fischio d'inizio alle 14 sull'avversario odierno dei bianconeri a Cornaredo. Sentiamo il tecnico Mattia Crucitorti.
3: Secondo me è una squadra forte, che da gennaio, se avessero sostituito Goebbels, avrebbero sicuramente dato fastidio a tutti fino all'ultimo. Hanno preferito non sostituire alla fine il giocatore più pericoloso là davanti, hanno dato fiducia ai giovani. Dobbiamo fare qualcosa in più per cercare di venirne a capo, ecco, usiamo questa parola, non di battere ma di venirne a capo, perché quest'anno non siamo ancora riusciti.
2: Alle 16:30 Young Boys Basilea e Sion Thun in Italia Successo 3-0 dell'Inter ieri in casa della Lazio, mentre la Juventus, vincendo a Lecce 1-0, si è portata al terzo posto, superando il Milan, che oggi accoglie l'Atalanta, mentre in Spagna l'attesa è tutta per il classico tra Barcellona e Real Madrid, catalani leader della classifica e che per vincere il campionato hanno bisogno di un solo punto. Nell'hockey, dopo la sconfitta in amichevole 3-0 contro la Svezia, la Svizzera torna in pista a mezzogiorno contro la Cechia. Nel moto mondiale in Francia, lo spagnolo Martin ha vinto ieri la gara sprint di Le Mans. Oggi alle 14 il Gran Premio, con in pole position l'italiano Bagnaia su Ducati. Assente il compagno di scuderia Marc Marquez, caduto ieri nell'ultimo giro della gara riportando una frattura al piede destro. Dovrà essere operato e salterà anche il prossimo appuntamento del moto mondiale. Nel tennis, Golubic eliminata ieri al torneo di Roma, superata in 3 set dalla russa Andreeva. Fuori eppure al secondo turno Belinda Bencic in 2 set per mano dell'altra russa Kalinskaya. Facile qualificazione invece nel tabellone maschile per il numero 1 al mondo Sinner. Infine nel ciclismo, ultima tappa in Bulgaria oggi per il Giro d'Italia, con una frazione adatta ai velocisti, con arrivo nella capitale Sofia. Ieri successo in maglia rosa per l'uruguaiano Silva.
4: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino ad Agno e a Sant'Antonino.
5: Le 9:05 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta da Giubiasco, con due certezze. Ad aprire musica c'è Nella Martinetti, e che oggi è la festa della mamma, e che senza le mamme, beh, non saremmo qui. Quindi auguri a tutte voi, partiamo con lei, Nella Martinetti.

0: Oggi in diretta da Giubiasco per questa nuova puntata dell'Ora della Terra iniziamo subito con un festival. E che festival che torna, 10 anni di Festival della Natura che parte il 20 maggio. Pietro Garzoli, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Quindi un compleanno.
1: Esatto, sì, sono 10 anni di festival in tutta la Svizzera e quest'anno è il 10° anniversario.
0: È la tua prima volta?
1: È il primo anno che coordino il festival, sì.
0: Quanti eventi ci sono nella Svizzera italiana?
1: Nella Svizzera italiana abbiamo 45 eventi, sì.
0: Che non è poco.
1: No, è un bel numero, sono molto contento, siamo molto soddisfatti di questo numero.
0: Quindi nel corso di 10 anni le persone hanno iniziato a capire cos'è il Festival della Natura e gli eventi sono cresciuti sempre di più. Adesso ci sarà proprio il momento di inizio, il 20 di maggio. Oggi è un po' un momento nostro per riuscire a comprendere di cosa stiamo parlando, perché ho guardato il sito Festival della Natura e lì è semplicissimo, si inserisce il cantone di riferimento e si vedono tutte le attività e ce n'è per tutti i gusti, con il denominatore comune che è quello del rispetto della natura, della biodiversità, della comprensione del nostro mondo e con questi occhi un po' diversi, ecco.
1: Sì, esatto, come dici tu, in tutta la Svizzera ci sono tantissimi eventi, sono 750 in tutta la Svizzera, qua nella Svizzera italiana sono 45 e si può passare da conferenze, degustazioni, escursioni, attività per famiglie, giochi, tutto questo tipo di attività che portano le persone ad avvicinarsi alla natura, a essere sensibilizzati e anche capire meglio magari quello che abbiamo fuori casa, ecco. Sì.
0: Naturalmente eventi che spaziano nel corso della giornata, ci sono al mattino, ci sono pomeriggio, ci sono anche gli eventi serali, quindi nessuno è escluso, non ci sono scuse.
1: No, non ci sono scuse, anche nel weekend abbiamo tantissime attività, ad esempio sia il sabato che la domenica abbiamo più di 20 attività, invece appunto il mercoledì pomeriggio è proprio il momento in cui comincia il festival, visto che le scuole sono chiuse il mercoledì pomeriggio abbiamo 14 attività in tutto il cantone.
0: Ma bisogna iscriversi?
1: Per alcune sì, per alcune no. Bisogna andare sul sito festivaldellanatura.ch per capire se è necessario o meno iscriversi. Ce ne sono alcune anche libere, dove si arriva, si partecipa e ce ne si va quando si vuole.
0: Ma diciamo, toglimi una curiosità. Ad oggi, tu che sei dietro alla macchina, hai già visto quali sono quelle più prese d'assalto? Ce ne sono che insomma sono praticamente dei grandi classici che vanno sempre? Ci sono delle chicche magari ancora non del tutto comprese che invece valgono la pena di essere anche soltanto lette sul sito e poi dopo approfondite?
1: Ma allora, secondo me sono tutte interessanti, devo essere onesto. Sicuramente le classiche sono quelle offerte dai partner come ProNatura e WWF, Ficedula, che fanno escursioni e anche qua attività per famiglie. Anche alle isole di Brissago ci sarà un'attività quest'anno. Invece quest'anno abbiamo 3 attività a Villa dei Cedri, qua vicino a Bellinzona, con appunto un piccolo giro dentro al parco Villa dei Cedri che si terrà la domenica, e questo secondo me è molto interessante anche per scoprire un posto che magari non si conosce o si vede dall'esterno, però si può entrare e farsi spiegare che cosa c'è all'interno di questo parco. Se devo sceglierne uno è questo, ecco.
0: Senti Pietro, ma i partner, le persone appunto che si mettono a disposizione, che organizzano questi eventi nell'evento, sono partner che cambiano ogni anno?
1: Alcuni sono i soliti, come dicevo prima, appunto le principali organizzazioni che ci sono qua sulla natura, che si occupano di natura, e poi ogni tanto compaiono alcuni che lo fanno per un anno, poi l'anno dopo non lo fanno e poi si torna di nuovo. Diciamo che è molto dinamico come collaborazione.
0: Dai parchi alle montagne, cioè si può anche salire di altitudine?
1: Esatto, sì, ci sono delle attività da Irolo a Olivone, a Mondada in Valle Bavona, e poi si può andare proprio in città anche con delle attività a Lugano, Mendrisio, anche a Chiasso, sì.
0: Ricordiamo che è un festival che si svolge in tutta la Svizzera, quindi noi non siamo ticino-centrici, ma ricordiamoci che anche il Grigione Italiano, insomma tutti i cantoni hanno degli appuntamenti.
1: Esatto, sì, come dicevo prima sono 750 gli eventi in tutta la Svizzera. Anche nel Grigione Italiano, come dicevi giustamente tu, ci sono degli eventi, c'è un'attività nel parco organizzata dal Parco Val Calanca con l'osservazione degli uccelli, un'attività ornitologica, ecco.
0: Vogliamo aggiungere altro?
1: No, penso che per oggi è a posto così, sì.
0: Hai già detto tu per oggi, perché tornerai a trovarci esattamente giovedì, ci rivedremo, risentiremo proprio per dare altre chicche, altri dettagli, affinché tutti possano poi trovare l'attività preferita, l'attività che è migliore, diciamo, per ognuno di noi, perché si sa, ci si può buttare alla cieca, ma con qualche informazione in più magari si coglie proprio l'attività più perfetta per tutti noi.
1: Esatto, ci sentiamo tra qualche giorno allora.
0: Grazie Pietro Garzoli. E allora, festivaldellanatura.ch, da lì entrate sul sito, scegliete il cantone, scegliete l'attività, iscrivetevi se c'è l'iscrizione, altrimenti senza iscrizione, beh, andate liberi. L'importante è mettere in agenda qualche momento di riflessione, insomma, sull'importanza della natura, della avifauna, insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti. Tra poco, diciamo che non è un'attività che magari gusta tantissimo, ci gusta tantissimo, ma è qualcosa che dobbiamo fare, quindi tra poco parleremo di una cosa importante da fare per tutti coloro che sono in possesso di un patentino fitosanitario, ma non solo, andremo nel parco delle Gola della Breggia, perché ci sono tante novità, c'è un nuovo modo anche di vivere il parco, e quindi tra pochissimo, dopo la prossima canzone, che ci ricorda che oggi siamo all'interno di un bike caffè, velo caffè, un caffè che è pieno di biciclette, ma ne parliamo tra poco.

0: 9:18 minuti, li sento chiacchierare perché sono arrivati anche loro, gli esperti dell'Ora della Terra, Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, buongiorno.
1: Buongiorno Lara e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Stavi ticchettando pesante proprio, ti ho sentito.
1: Sì, io zappo, non digito.
0: È vero, ma pensavo zappassi di più Tiziano.
2: No, non ho ancora fatto l'otto, devo dire la verità.
0: No, quest'anno. Tiziano, non dire queste cose, non puoi.
2: Purtroppo quest'anno è così.
0: No, ma
2: ho mangato ma non l'ho seminato e non l'ho piantato.
0: Vabbè, c'è ancora tempo.
2: Sì.
0: Guarda oggi che giornata uggiosa.
2: Oggi non è la giornata ideale.
0: No.
2: Pensavo però... di farlo oggi proprio.
0: Però c'è gente che è già avantissimo, che ha già fatto quasi tutto.
2: Beh, sicuramente l'orto normalmente si fa nell'ultima settimana di aprile, nella prima di maggio, almeno con le specie che sono sensibili alle temperature basse. Quindi è il momento che si piantano i pomodori, si piantano i peperoni, si piantano le melanzane, tutti questi ortaggi, insomma.
0: Beh, e se parliamo di vigna, attenzione, sono in pieno fermento, i viticoltori stanno effettuando la scacchiatura, si stanno portando avanti, è un lavoro infinito che ogni giorno li vede in vigna. Perché dico viticoltura? Beh, perché il gioco è facile con il servizio fitosanitario cantonale che oggi è qui rappresentato da Chiara Casartelli. Buongiorno Chiara.
3: Buongiorno.
0: Allora, tra le tantissime cose che abbiamo da fare in vigna, nell'orto e quant'altro, ricordiamoci che c'è una cosa da fare entro il 30 giugno 2026, una cosa che non devono fare tutti, ma molti. Sì. Vuoi dircelo tu?
3: Allora, chi è in possesso di un patentino fitosanitario deve assolutamente digitalizzarlo entro appunto la data che hai giustamente ricordato, il 30 giugno 2026.
0: Digitalizzarlo, quindi adesso ancora, insomma... quelli che ancora non hanno fatto questo passaggio ce l'hanno cartaceo.
3: Sì, allora chi ha ottenuto un diploma o ha ottenuto la nostra autorizzazione speciale durante i nostri corsi ha un patentino o il diploma cartaceo. Dal 1 gennaio 2027 questo patentino non sarà più valido all'acquisto dei prodotti fitosanitari e quindi bisogna digitalizzarlo appunto.
0: Ma ricordiamo magari... adesso non dico nei dettagli proprio più piccoli, però cerchiamo di far capire... che cosa devono fare? Allora, io ho il patentino fitosanitario cartaceo, quindi lo devo digitalizzare. Immagino c'è già qualcuno dirà, ma perché anche questo passaggio? Tralasciamo il perché, bisogna farlo, basta.
3: Esatto.
0: Ok, dobbiamo essere moderni.
3: Ecco, sì. Allora, quello che possiamo fare sicuramente sul nostro sito abbiamo proprio una pagina dedicata con delle guide passo per passo proprio per vedere come digitalizzarlo. Ricordiamo che il sito è quello del Servizio Fitosanitario Cantonale, nello specifico abbiamo proprio la pagina dedicata ai prodotti fitosanitari. C'è scritto tra parentesi patentino perché a livello diciamo di legale di confederazione si chiama autorizzazione speciale, ma lo dovreste trovarlo abbastanza facilmente. E su questo sito troviamo tutte le informazioni, quindi le guide e varie altre specifiche e soprattutto il rimando al sito della confederazione, perché chiaramente questa digitalizzazione non è qualcosa di cantonale, ma è qualcosa che avviene a livello federale e ci rimandiamo su questo sito dove ci sarà la registrazione al registro autorizzazioni PF e ecco qua, più o meno tutte le informazioni dovrebbero essere lì. Nel caso comunque sulle guide in fondo ci sono i contatti miei e della mia collega che ci occupiamo del dossier, quindi non esitate a eventualmente contattarci via email, abbiamo già avuto

0: proprio tra questi troviamo prodotti fitosanitari.
1: Ah, ecco, vado su prodotti fitosanitari.
0: Esatto.
1: Va bene, clicco.
0: E poi ci saranno tutta un'altra serie di capitoli, perché di prodotti fitosanitari ne abbiamo bizzeffe di informazioni. Ne trovate uno con su scritto un nome molto lungo: ottenimento per l'autorizzazione speciale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, tra parentesi patentino.
1: Clicco.
0: Esatto, è proprio qui che bisogna cliccare.
1: Ecco qua, sono sulla pagina, vedo un omino vestito con la tuta, con l'atomizzatore, con
0: esatto,
1: la maschera, i filtri nuovi.
0: Esattamente, giustissimo, brava Lara. Vedo che hai studiato. Allora, su tutte le varie informazioni che ci sono, la prima che trovate è un link, quindi al sito della Confederazione, e poi subito sotto abbiamo delle informazioni, diciamo i comunicati che abbiamo rilasciato come cantone, e dopo nella serie digitalizzazioni dell'autorizzazione speciale abbiamo le due guide, quindi la conversione con lo smartphone o la conversione per chi non avesse uno smartphone con una chiavetta USB di sicurezza richiesta dalla Confederazione.
1: Quindi cosa devo schiacciare?
0: Mi partirei diciamo dal link
1: portale ufficiale,
0: esatto,
1: delle autorizzazioni.
0: Portale ufficiale dell'autorizzazione.
1: Vado qui, la prima cosa, il primo link che si vede.
0: Esattamente.
1: Ok, sono sul sito della Confederazione.
0: Esatto, e in alto a destra trovate il registro autorizzazioni PF.
1: Okay. C'è Tiziano Pedrinis che fa il galletto, perché lui l'ha già naturalmente convertito il patentino, ma mica l'ha fatto lui, se l'è fatto fare. E allora per quello che stiamo facendo passo dopo passo per arrivare a capire tutti che non è un'operazione complicatissima, ma io so che qualcuno qualche problemino
0: sì,
1: l'ha avuto.
0: Sì, assolutamente, no, quello ci sta. Appunto, comunque sulle nostre guide, che sono dei PDF, quindi sono scaricabili, se volete anche si possono stampare, ci sono proprio tutti questi passaggi, quindi diamo tutte le informazioni. Una volta cliccato sul registro autorizzazione PF troverete una pagina che vi dice link e autorizzazioni. Bisogna schiacciare su login per registrarsi e lì vi vedrete che vi rimanderà a un'altra pagina, che è la pagina se funziona, perché ogni tanto effettivamente non funziona, ci sono tante persone che stanno cercando di registrarsi, quindi magari vanno un po' in palla i sistemi, è già successo, non preoccupatevi. Ci sono dei modi per iscriversi. Uno è l'applicazione Agov, che è un'applicazione della Confederazione, diciamo un po' la chiave per entrare, mettiamola così, quindi non è l'applicazione del patentino ma è la chiave per entrare. L'altra è il CH login, e qui penso ad esempio a tutti quegli agricoltori che ottengono ad esempio i pagamenti diretti, o chi fa la grappa hanno un CH login per quanto riguarda la distillazione, possono eventualmente utilizzare questo CH login. E poi ci sarà tutto un processo di registrazione. È un processo abbastanza lungo, forse i tempi radiofonici non ci permettono proprio di spiegarlo nei dettagli, ma come detto nella guida c'è proprio passaggio per passaggio. E una volta finita la registrazione sull'applicazione Agov dovrete reinserire i vostri dati personali, inserire la foto del patentino o del vostro diploma, quindi a dipendenza di cosa avete, e inviare l'autorizzazione a questo gruppo che si chiama Identitas, il gruppo della Confederazione che si occupa di questa digitalizzazione. E poi sarà importante vedere che abbiate ricevuto delle risposte.
1: Se non avete ricevuto un'email di conferma, vuol dire che qualcosa avete sbagliato.
0: C'è qualcosa che è andato storto nell'iscrizione. Di solito arriva una risposta subito, quasi momentanea, quindi una volta inviata l'autorizzazione una risposta che dice grazie per i vostri dati, verranno elaborati.
1: Poi ne arriva un'altra che dice adesso puoi pagare.
0: Esattamente, dopo circa 2 settimane, quindi ecco, non spaventatevi se non vedete niente dopo magari 2 o 3 giorni, c'è qualcuno che appunto ha chiamato chiedendo spiegazioni, loro ci hanno detto che ci mettono dalle 2 alle 3 settimane, dovreste ricevere una nuova mail per il pagamento e poi una volta effettuato il pagamento, che dipende da quante autorizzazioni richiedete, avrete la possibilità di avere il vostro nuovo patentino digitale, che è un codice QR, quindi non vi arriva niente di nuovo di email o di cartaceo, ma è un codice QR che voi potrete vedere sia sul vostro profilo nel computer ma anche su un'altra applicazione, perché ce ne sono due.
1: No, Chiara, mi sono già persa 15 minuti fa.
0: Lo so che è abbastanza difficile, ma veramente le nostre guide sono molto molto specifiche.
1: Va bene, mandiamo ancora l'email per contattarvi, perché cioè, almeno abbiamo un contatto diretto con qualcuno di umano.
0: Allora sì, l'email del servizio è servizio.fitosanitario@t.ch. Se scrivete anche all'email

0: Della sezione dell'agricoltura, comunque anche loro ci girano le informazioni, quindi in un modo o nell'altro dovremmo riceverle.
1: Ecco, questo per evitare poi di arrivare nei negozi specializzati senza il vostro codice, quindi non potrete poi comprare prodotti fitosanitari.
0: Esatto, esattamente. La cosa che per noi è molto importante è proprio il fatto che entro il 30 giugno bisogna fare questa digitalizzazione, perché sennò chi non l'ha fatta perde tutti i diritti di quello che aveva effettuato, di conseguenza deve rifare di nuovo l'esame. Quindi ecco, fatelo entro il 30 giugno.
1: Tra l'altro ci sono ancora possibilità, chiaramente, per ottenere patentino fitosanitario,
0: sì,
1: altri
0: sì.
1: Corsi che si apriranno e quindi insomma c'è modo e margine.
0: Sì, sì, assolutamente. Al momento abbiamo una lista d'attesa, quindi sempre sulla stessa pagina che abbiamo indicato prima, quindi quella del servizio fitosanitario cantonale sotto il capitolo patentino. In fondo, se scendete dopo le informazioni sulla digitalizzazione, trovate un'email per iscrivervi alla lista d'attesa. I corsi non abbiamo ancora pubblicato le date, ma saranno indicativamente nel periodo autunnale, dovremmo riuscire a farne 4 o 5 a dipendenza, e vi lascio anche l'email per iscrivervi alla lista d'attesa, che è dfe-sa.formazione@ti.ch.
1: Perfetto,
0: ecco.
1: Grazie mille, non ti dico che ho capito tutto, ma mi metto nei panni di chi lo deve fare, quindi ci abbiamo provato a dare più informazioni possibili,
0: sì.
1: È chiaro che sembra, siamo in radio, difficile, ma se
0: sì.
1: Sei di fronte a un computer, con magari Chiara accanto, è più semplice.
0: O al telefono.
1: Tiziano Pedrinis, dici la verità, l'hai fatto tu da solo, eh?
2: No, ho provato, ma per finire ho dovuto cercare un appoggio all'esterno.
1: Qualcuno ti ha digitalizzato il patentino. Adesso però sei sul pezzo.
2: Sì, sono sul pezzo adesso.
1: Molto
2: bene. L'ho già usato, devo dire.
1: L'hai già usato? Beh, certo,
2: sì.
1: Certo. E serve per quello, eh.
2: Appunto.
1: Sono le 9:30, è arrivato anche Andrea Stella a trovarci questa mattina. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a te. Ma io volevo venire in bicicletta, ma non mi hai organizzato il sole.
1: Lo so, questa mattina l'abbiamo dimenticato. L'abbiamo messo nella lista della spesa, l'abbiamo
3: Accidenti.
1: Dimenticato poi. Andrea, tra poco parliamo del Parco Gole della Breggia, perché c'è un programma ricchissimo, è un foglio immenso, ma non solo.
3: Piccolo il suono.
1: Non solo, c'è un libro che è arrivato, cioè ci sono delle grandissime novità. Quindi 9:30 minuti, adesso ascoltiamo una canzone sempre dedicata alla mamma nel giorno della festa di tutte le mamme, e poi parola ad Andrea Stella, ma anche ai nostri esperti Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis.

0: 0848 03 08 08, il numero per chiamarci in diretta per parlare con i nostri esperti dell'ora della terra, ma non solo, c'è il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113, numero di WhatsApp che state utilizzando in tanti per domande specifiche anche sulla digitalizzazione del patentino fitosanitario, ma ne parliamo tra poco. Nel frattempo sta già zappando il computer Alfredo Baratella, vi sta mandando le risposte. Allora, tra un attimo prendiamo la telefonata di Elena che è in linea. Elena, ti chiedo di aspettare un attimo perché voglio da Giubiasco andare in un balzo alle gole della Breggia, che oggi secondo me con questo clima, Andrea Stella, tu che sei il direttore del parco, secondo me è bello il parco quando piove. Io non so perché, ma non sono mai stata, devo dire, con la pioggia.
1: È molto bello quando piove poco, perché quando piove tanto un pochettino più aggressiva la situazione. No, è molto bello, è un'atmosfera affascinante, la nebbiolina, le atmosfere novembrine sono abbastanza magiche nel parco.
0: Senti, è vero che prima con Alfredo Baratella stavate già cercando di organizzare delle visite guidate, quindi quella parte di parco funziona benissimo. Le visite guidate sono un modo facilissimo e di forte impatto per permettere a tutti di conoscere la realtà del parco Gole della Breggia.
1: Sì, assolutamente, le scuole sono molto presenti nelle visite guidate del parco, abbiamo tantissime richieste, tant'è che con Alfredo abbiamo fatto un attimino fatica a trovare una data, speriamo che possa andare bene. Sì, c'è veramente un ottimo pubblico che viene al parco a vedere, grazie ai docenti, grazie alle scuole. Poi c'è la parte di visite guidate aperte al pubblico che organizziamo il weekend, quest'anno mi pare che sono circa 17, su tutti i temi, il percorso del cemento, la geologia. Purtroppo quella della geologia di oggi è stata annullata per mancanza di partecipanti.
0: Però rimane valido l'appuntamento per questa sera alle 20?
1: Assolutamente, 17.30.
0: Ah, 17.30?
1: 17.30, sì. In Chiesa Rossa un concerto, chitarra e violino, un'atmosfera magica della Chiesa Rossa, sarà molto molto bello.
0: Quindi programma ricchissimo, ma so che adesso se si visita il parco c'è anche una sorta di guida, come la possiamo chiamare? Una voce che ti guida, proprio una voce?
1: C'è una voce, sì, abbiamo creato un podcast georeferenziato, la piattaforma deve ancora funzionare, un po' come il link del servizio fitosanitario che non funziona ancora o funziona a tratti. È un podcast creato su una storia di fantasia del parco. Un manutentore di fantasia trova uno strumento, una valigia, uno strumento vecchio degli anni 60-50. E questo strumento, toccando le rocce, racconta le memorie immagazzinate nelle rocce. Sono 6 puntate da ascoltare, veramente particolare. Si chiama il Litomante.
0: E questa è una novità?
1: È una novità a partire dal mese di febbraio, assieme al Vademecum. Sono due prodotti di un grande progetto di rivisitazione dei contenuti didattici del parco in collaborazione con la SUPSIL, DFA e ASP. È un grande lavoro di 2 anni che stiamo portando avanti, non è ancora finito. Litomante, questo podcast, e il Vademecum che è in mano, sono due dei primi prodotti che possiamo portare avanti.
0: Ma sai che bello, perché io mi ricordo all'inizio, cioè addirittura non 2 anni fa, forse di più, che tu mi avevi proprio detto: ho questa idea, vorrei, mi piacerebbe davvero tantissimo arrivare a questo obiettivo. Ecco,
1: pian pianino ci si arriva.
0: Però l'avete concretizzato,
1: certo.
0: Quindi se si ha un'idea, un obiettivo, si vuole raggiungere un obiettivo, ecco che nulla vi ferma.
1: Beh, devo anche ringraziare chi mi ha seguito in questo progetto qua. Siamo un piccolo team, 2 docenti della SUPSI, la commissione scientifica, cioè è stato un lavoro di team molto molto importante, ha funzionato.
0: Andrea, tra poco parliamo del Vademecum, perché devo dire la verità, se si visitano per esempio appunto il vostro parco, ma anche altre realtà, rimane addosso l'esperienza vissuta, questo sicuramente, ma se si può anche magari studiare prima e avere qualcosa tra le mani, un Vademecum, ecco che diventa tutto più semplice, più chiaro, e soprattutto rimane, perché sai, non tutti hanno una grandissima memoria, quindi certo. È vero che nel tempo magari qualcosa si perde, invece con il cartaceo, a noi piace comunque il cartaceo, sì. Bisogna dirlo che un libro è un libro.
1: Assolutamente, lo si può trovare sul sito www.fiumespaziotempo.ch in versione PDF, ma averlo in mano, questo libricino che vedo dietro lo schermo del computer, è tutto un altro effetto.
0: Siamo un po' romantici.
1: Sì.
0: Ci sta, dai.
1: Ci sta.
0: Elena, buongiorno, benvenuta, mi scusi per l'attesa.
2: Niente, scusate il disturbo.
0: Ma che disturbo, assolutamente Elena, siamo qui per voi. Ecco, le chiedo di ascoltarci via telefono e di abbassare il volume della radio.
2: Non ce l'ho, non è accesa.
0: Ah, perfetto, allora adesso la sentiamo bene, prego.
2: Niente, io ho un problema con una pianta di albicocco. È da 2 anni che quando arriva questo periodo mi cadono le foglie. E naturalmente ricrescano, però non dà frutto. E le foglie sono bucate come se gli avessero sparato dentro, proprio rotondo, pieno di buchini. Cos'è?
3: Signora Elena, benvenuta nel club della Cilindrosporiosi.
2: Sì,
3: no, non è Cilindrosporiosi, è Corineo delle Drupacee, mi sembra, sì. E per cui è un
2: ecco,
3: fungo molto attivo, soprattutto.
2: L'avevo già provato.
3: Allora, l'albicocco effettivamente in Ticino fa tanta fatica. Io ci ho provato diverse volte.
2: Io
3: anche
2: abito
3: in collina.
2: In Mesolcina, sì. In collina, soleggiato, pieno sole, è magnifico. Avrà 7-8 anni. Ha un tronco molto grosso e da quel tronco lì partono 3 altri grossi rami. Avrà appunto 7-8 anni.
3: Sì. Allora, il consiglio per lottare contro il corineo delle Drupacee, signora, è quello di raccogliere le foglie in autunno, proprio eliminarle, portarle più lontano possibile, non lasciare assolutamente dei frutti sulla pianta. Sì, le potrebbe mettere in un sacco della spazzatura e metterle e portarle via, non metterle nel composto, e poi effettuare alla caduta delle foglie un trattamento con del rame sui rami, in modo tale da cercare di bruciare al massimo le spore. In primavera,
2: allora,
3: quando si ripresenteranno. Sì, in primavera quando si ripresenterà il problema, allora in quel caso si potrebbe utilizzare un prodotto tra l'altro biologico, però bisognerebbe utilizzarlo in modo regolare a base di bicarbonato di potassio, e sarebbe meglio farlo appena dopo le piogge, in modo tale che l'acqua non lo dilavi. Questo potrebbe contenere un po' il corineo. Chiaramente se la pianta è vecchia e molto grande, la cosa potrebbe diventare un po' difficile, capisco, ma potrebbe essere una questione anche un po' di anni. Certi anni ce n'è di più, certi anni ce n'è di meno, dipende un po' da quante aspettazioni ci sono in primavera.
2: Ma è un insetto che vola?
3: No, è un fungo, è molto peggio che l'insetto.
2: Ah, un fungo!
3: sì.
2: Ah, un fungo! Ok, allora ho capito, autunno, pulire tutto bene, spruzzarlo col verderame e via, in primavera il resto.
3: Sì.
2: Io la ringrazio infinitamente.
3: Forza e coraggio, buona domenica.
2: Buona giornata, grazie a voi.
0: Grazie Elena, grazie a lei. Beh, direi di ascoltare una canzone e poi di tornare a rispondere naturalmente alle vostre domande, ma non solo. Parleremo del vademecum del parco delle Gole della Breggia, un lavoro impegnativo che però sicuramente darà i suoi frutti.

0: Toto Cavadini, noi torniamo in diretta da Giubiasco con Andrea Stella, direttore del Parco Gole della Breggia. Stringo tra le mani questo nuovo vademecum del Parco delle Gole della Breggia e leggo un prontuario, una piccola guida per esplorare il parco in modo più consapevole, senza rinunciare alla meraviglia e alle sorprese che solo l'esperienza e l'incontro con l'altro possono riservare. Contiene alcune informazioni fondamentali, altre solamente insolite o curiose sulla storia, la geografia, le scienze e la cultura del parco. È un invito a seguire un fiume o una strada per poi smarrirla o ritrovarla in questo spazio-tempo o in un altrove. Ecco che capiamo l'utilità di questo libro, un libro che però, Andrea, io vedo a un certo punto lo puoi girare e leggere al contrario.
1: Sì, è la tecnica del tetbesh.
0: Tetbesh?
1: Una tecnica medievale.
0: A cosa serve?
1: Serve a girare il libro. No, nel caso specifico, questo libro è costruito a strati, quindi uno strato racconta di come nasce il parco, l'altro strato racconta della geologia, e andando avanti così, e poi c'è lo strato di chi non può parlare, quindi degli insetti, degli animali, il punto di vista non umano. Allora, con questa tecnica si è girato il libro e si dà voce a questi, questi esseri viventi che non possono parlare.
0: Comunque ho visto che ci ha lavorato tantissimo, cioè ci sono tantissime persone che hanno lavorato affinché questo libro arrivasse ad essere così, fatto in questo modo, pieno di contenuti di qualità.
1: Sì, devi immaginare che il Parco delle Gole della Breggia ha una storia scientifica molto molto lunga, ci sono tantissime pubblicazioni, tantissima ricerca, quindi c'è stato un lavoro di raccolta dati, di sintesi, di riassunto, per poi arrivare a scrivere qualcosa che non andasse esageratamente in profondità. Magari non mi interessa sapere il nome dell'ammonite che vive nel Cretacico inferiore, però mi interessa sapere che c'è l'ammonite, questo piccolo fossile, quindi riuscire a sintetizzare tutte queste informazioni e divulgarle. Ma come nasce questo, perché nasce questo vademecum? Si vuole principalmente stimolare i docenti a sapere cosa c'è nel parco per poi affrontare dei percorsi didattici all'interno del parco, quindi delle giornate, delle visite, ma non solo i docenti chiaramente, ma anche il normale visitatore, il cittadino che si reca al parco con il famoso cane al guinzaglio per esempio, ma non è ancora consapevole al 100% di cosa c'è nel parco, di questa piccola perla scientifica, natura, relax, che è il Parco delle Gole della Breggia.
0: E certo, magari qualcuno dà per scontato che sia un parco tra virgolette normale.
1: Sì, un parco urbano.
0: Invece qui c'è una storia,
1: C'è qualcosa di più, sì.
0: Molta storia, e che storia. Tra l'altro ti chiedo, in quanti si sono già annunciati per sposarsi al parco?
1: Ora, 3-4 coppie all'anno.
0: 3-4 coppie all'anno?
1: Sì, però dagli ultimi anni diciamo no.
0: Poche?
1: Non accettiamo più i matrimoni. Perché
0: è sempre
1: difficile rispondere in modo positivo alle esigenze degli sposi, mettiamola così, politicamente corretto.
0: Perché vogliono sposarsi dentro nei tunnel
1: sotterranei? No, perché giustamente vogliono magari fare una cena di gala alla Torre dei Forni, un pranzo di gala, ma la Torre dei Forni sì, puoi fare qualcosa, però era un cementificio, non si riesce a fare quello che vorrebbero fare gli sposi.
0: Giusto, poi ci sono luoghi più idonei magari che nascono proprio per quello.
1: Ma deve piacere questo posto, se a uno gli piace va bene, capisco la sua esigenza, però ecco.
0: Senti, vado un attimo sul nostro portale per leggere i messaggi che arrivano dal pubblico. È interessante quello di Gianfranco che chiede: vorrei rifare la fragolaia, dove potrei trovare le piantine da mettere in frigo fino alla piantagione? Chiede a Mezzana, per esempio, Tiziano?
2: Ma non sono informato, ma presso i rivenditori sicuramente si trovano delle piantine. Le piante frigo, non si trovano qui da noi, ma bisogna ordinarle via internet. C'è una ditta vicino a Basilea che è molto ben attrezzata per queste piantine. Quindi eventualmente può mandarmi sul mio WhatsApp l'indirizzo, in modo che io posso comunicare appunto l'indirizzo di questa ditta.
0: Alfredo Baratella, vengo da te, ti chiedo, c'è qualche messaggio che può essere utile a tutti i nostri ascoltatori, qualche problematica che hai riscontrato essere presente nella Svizzera italiana in maniera, insomma, dominante?
3: Ce ne sono diversi. Allora, ritornano, una signora mi ha segnalato per esempio un attacco di afi di galle rosse sul melo. Questa è la stagione, è uno dei primi attacchi che arriva. L'afide comunque è all'interno di queste galle difficilmente raggiungibile con dei prodotti di contatto, a volte è veramente un po' complicato riuscire a combatterli in modo biologico, a meno che non si utilizzano dei parassiti naturali, per esempio le larve di coccinella, ce ne sono molti altri, larve di crisopa, larve di sirfide e ancora veramente tanti altri. Si possono acquistare questi insetti antagonisti e in stretto giro di posta li si possono ricevere a casa. Dunque si può andare per esempio sul sito della Andermatt Biocontrol, che è molto organizzata in questo senso.
0: Penso che io ricevo altre cose nella posta, diciamo. Invece c'è chi riceve coccinelle, bombi in scatola.
3: Non li può mandare indietro però,
0: No, una volta che li hai ordinati e hai aperto la scatola, basta, non puoi più tornare indietro.
3: Sì, un altro messaggio che vedo adesso è un attacco di un fungo particolare, Exobasidium, su azalea, e qui è importante, se si presentano queste foglie carnose, anche divertenti, all'inizio non sembra neanche delle foglie di azalea, è importante eliminarle al più presto possibile, e anche in questo caso si potrebbe utilizzare un fungicida a largo spettro biologico come è il nostro carissimo bicarbonato di potassio, che altro non fa che cambiare il pH sulla superficie. Dunque questo cambio di pH sulla superficie spesso riesce a bruciare proprio queste spore quando stanno per germinare. Evidentemente è anche abbastanza facilmente dilavabile, dunque bisogna ripeterlo spesso.
0: Grazie Alfredo, torno un attimo da Chiara Casartelli perché è arrivato un messaggio che dice: ma chi non si intende di computer come fa a digitalizzare il patentino? Pensiamo agli anziani che curano da decenni il loro vigneto. Chiara, bisogna dire che gli anziani sono sul pezzo.
4: Sì, da quello che abbiamo potuto sentire e vedere in questi mesi, perché comunque la digitalizzazione si può fare dal 3 gennaio del 2026, tante persone sono già riuscite, chi con qualche aiutino da amici, parenti o dal nostro ufficio, però più o meno se la sono cavata tutti. Ricordo comunque che appunto nelle guide che presentiamo noi c'è anche la possibilità di farlo non con lo smartphone ma con questa chiave di sicurezza, lì sono spiegate tutte le informazioni dettagliate, visivamente si sembra una chiavetta USB ma è una chiave di sicurezza della Confederazione che ti permette di fare questa cosa solo con il computer, quindi non per forza il proprio privato ma anche quello della biblioteca piuttosto che magari il computer di un parente, e puoi averlo su questa chiavetta e poi si può semplicemente stampare il codice QR, quindi si ritorna a averlo, diciamo così, tra virgolette cartaceo, ma è comunque il codice QR e si è registrati digitalmente all'interno di questo registro.
0: Quindi hai già risposto alla domanda che dice appunto cosa succede se il patentino non può essere caricato sul cellulare perché è un cellulare vecchio.
4: Sì, appunto c'è la possibilità di usare queste chiavi di sicurezza o comunque farsi aiutare da eventualmente anche qualcun altro che ha uno smartphone. Ricordo comunque che si può stampare nel caso in cui. Ecco.
0: E ricordiamo ancora una volta, Chiara, che il patentino fitosanitario è obbligatorio per tutti coloro che volessero fare i trattamenti fitosanitari, quindi c'è ancora tempo e modo per andare a fare i corsi e ottenerlo.
4: Sì, assolutamente, per ottenerlo appunto ci sono ancora i corsi, come abbiamo detto prima c'è la lista d'attesa, vi ricordo l'email per iscriversi, basta semplicemente mandare un'email dicendo che siete interessati, poi noi verso giugno spero, o forse luglio, invieremo l'informativa a tutte le persone che sono iscritte. Allora l'email è dfe-sa.formazione@t.ch. I corsi saranno tra settembre e dicembre di quest'anno, poi dal 1 gennaio 2027 cominceranno i nuovi corsi, quindi omologati in tutta la Svizzera. Cambieranno un po' le cose, ma forse ci risentiremo per maggiori dettagli.
0: Assolutamente, grazie Chiara Casartelli del Servizio Fitosanitario Cantonale. Andrea Stella, torno da te al Parco Gole della Breggia. Ecco, per andare al parco non c'è bisogno del patentino.
1: No, è libero. È libero, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
0: Ricordiamo però, abbiamo pochi secondi, rispetto, grande rispetto per il parco, perché non dobbiamo davvero fare cose che non si possono fare.
1: Assolutamente, cercate di rispettare i cartelli che mettiamo sul terreno, per esempio i divieti per accendere i fuochi all'aperto quando è il caso, non lasciate rifiuti, siate consapevoli del parco naturale in cui siete.
0: Diamo un sito?
1: www.parcobreggia.ch.
0: Grazie a Andrea Stella, grazie a tutti voi e agli esperti. Tra poco la Domenica Popolare.
5: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. Studio Fabiano Rizzi. La nave da crociera con a bordo un focolaio di antivirus, costato la vita a 3 persone, è entrata nel porto di Granadilla sull'isola di Tenerife, nelle Canarie, come mostrano le immagini della TV pubblica spagnola. Le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e di parte dell'equipaggio cominceranno nelle prossime ore tra misure speciali pensate per isolare queste persone ed evitare eventuali ulteriori contagi. Una trentina di membri dell'equipaggio resterà a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, presente sul posto, ha rassicurato e ribadito che la situazione non è comparabile a quella della pandemia di coronavirus, sia per la natura del virus, sia per tutte le precauzioni adottate. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. A sostenerlo, a margine dell'annuale parata sulla Piazza Rossa di Mosca, è stato il presidente russo Putin, che in serata si è anche detto pronto a negoziati con l'Unione Europea per mettere fine al conflitto. Secondo il Cremlino, a guidare la delegazione negoziale di Bruxelles dovrebbe essere l'ex cancelliere tedesco Schröder, presidente di una società russa operante nel settore petrolifero e quindi notoriamente vicino a Mosca. Teheran non ha ancora risposto al piano di pace in 14 punti proposto dalla Casa Bianca per mettere fine alla guerra in Medio Oriente e riaprire alla navigazione e soprattutto al commercio internazionale del petrolio il canale di Hormuz. Il presidente statunitense Trump, che si aspettava una presa di posizione già ieri, è tornato a minacciare la ripresa delle ostilità in caso di mancato accordo con l'Iran. Intanto, nelle scorse ore, il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato a Miami il premier del Qatar, obiettivo promuovere la fine del conflitto in Medio Oriente sferrato dalla coalizione israelo-statunitense. Il Qatar, ricordiamo, è impegnato in prima linea quale mediatore tra le parti. Sono stati espulsi da Israele i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati una decina di giorni fa in acque internazionali dalla Marina Militare di Tel Aviv, mentre tentavano di raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione. Lo ha comunicato il Ministero degli Esteri israeliano, ribadendo minacciosamente agli attivisti del convoglio umanitario che Israele non permetterà alcuna violazione del blocco navale in atto davanti alle coste della Striscia di Gaza. Swiss ha esteso le misure di risparmio al personale di terra con l'obiettivo di ridurre del 10% l'organico amministrativo. Lo ha dichiarato il direttore generale della compagnia aerea, Jens Fehlinger, in un'intervista alla NZZ am Sonntag. Lo farà senza licenziamenti, puntando sulle partenze volontarie. Per quanto riguarda il personale di cabina, fa sapere Fehlinger, gli obiettivi sono stati raggiunti con la prossima partenza di circa 140 dipendenti sui circa 4.000 membri del personale di cabina della base di Zurigo. Swiss aveva promesso loro 15.000 franchi se avessero dato le dimissioni entro la fine di aprile. Le previsioni del tempo: oggi al sud e in Romandia molto nuvoloso con precipitazioni, nel nord-est in parte soleggiato con addensamento della nuvolosità nel corso della giornata, temperature massime di 16 gradi al sud e di 21 al nord. Domani ultime nuvole e piogge al sud, seguite da schiarite, nuvoloso con temporali invece al nord.
0: Lo sport
2: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Iniziamo dal calcio e dalla salvezza matematica acquisita dallo Zurigo, impostosi ieri 2-1 nel derby contro il Grasshopper. Grasshopper che in classifica scende invece a soli 4 punti di vantaggio dall'ultimo posto del Winterthur. Winterthur che ieri ha battuto 2-1 il Losanna. Oggi spazio al girone per il titolo e a Lugano che ospita il San Gallo. In palio c'è il secondo posto dietro il Thun campione. Fischio d'inizio a Cornaredo alle 14. La presentazione è di Patrick Locatelli.
4: È una rincorsa che si è conclusa con l'aggancio al San Gallo. Questo pomeriggio il Lugano mette la freccia per lasciare i biancoverdi sul posto e provare ad allungare. Da una parte una formazione reduce da 4 successi di misura, dall'altra una squadra che ha visto sfumare l'ultimissima possibilità di vincere il titolo, ma che ne ha un altro a portata di mano tra 2 settimane, la Coppa Svizzera. L'obiettivo condiviso ora non è più acchiappare il Thun, ma vincere una sfida che impensierisce un po' in casa Lugano, perché Cornaredo e la San Gallo torna a casa con dei punti da 3 anni.
5: Secondo me è una squadra
0: era forte, che da gennaio, se avessero sostituito Goebbels, avrebbero sicuramente dato fastidio a tutti fino all'ultimo. Hanno preferito non sostituire alla fine il giocatore più pericoloso là davanti, hanno dato fiducia ai giovani. Dobbiamo fare qualcosa in più per cercare di venirne a capo, ecco, usiamo questa parola, non di battere ma di venirne a capo, perché quest'anno non siamo ancora riusciti.
4: E 25 anni fa, giorno più giorno meno, a Cornaredo, proprio contro il San Gallo, davanti a oltre 10.000 spettatori, sfumò il titolo per il Lugano di Morinini, Rossi e Jimenez. Malgrado la vittoria bianconera, il Grasshopper, nella cui seconda squadra militava un giovanissimo Crocetorti, vinse con il Sion e soffiò il campionato ai bianconeri.
0: Non ricordo, perché io ero Grasshopper e il Grasshopper ha vinto il campionato una settimana dopo. Questa era la partita decisiva, dunque era un campionato fantastico quello, deciso l'ultima partita, qualcosa che ultimamente abbiamo vissuto poco qui in Svizzera. Quando c'è quell'entusiasmo è difficile non fare la prestazione. Questo entusiasmo è quello che alla fine noi cerchiamo e proviamo sempre di creare alla fine.
4: Nessun trofeo in palio questa volta, ma il duello per il secondo posto rimane aperto.
3: E alle 16.30 in campo anche Young Boys contro Basilea e Sion Thun. In Italia successo ieri 3-0 dell'Inter in casa della Lazio, mentre la Juventus, vincendo a Lecce 1-0, si è portata al terzo posto, superando il Milan, che oggi accoglie l'Atalanta, mentre in Spagna l'attesa è tutta per il classico tra Barcellona e Real Madrid, catalani leader della classifica e ad un solo punto dalla conquista matematica della Liga. Nell'hockey, dopo la sconfitta in amichevole 3-0 contro la Svezia, partita giocata ieri, la Svizzera torna in pista questo oggi a mezzogiorno contro la Cechia. Nel motomondiale in Francia, lo spagnolo Martin ha vinto ieri la gara sprint di Le Mans. Oggi alle 14 il Gran Premio con in pole position Bagnaia. Non ci sarà Marc Marquez, caduto ieri nell'ultimo giro della prova corta, riportando la frattura ad un piede destro, al piede destro. Nel tennis, Golubic è eliminata ieri al torneo di Roma, superata in 3-7 dalla russa Andreeva, fuori pure al secondo turno Belinda Bencic in 2-7 per mano dell'altra russa Kalininskaya. Facile qualificazione invece nel tabellone maschile per il numero 1 al mondo Sinner. Infine nel ciclismo, ultima tappa in Bulgaria oggi per il Giro d'Italia, con una frazione adatta ai velocisti e arrivo nella capitale Sofia. Ieri successo e maglia rosa per l'uruguaiano Silva.
2: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros, nostranideltticino.ch.

0: 10:08 minuti, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare, aspettando il Giro d'Italia che arriverà da noi martedì 26 maggio e attraverserà il Bellinzonese e le Tre Valli, da Bellinzona a Cari, 113 chilometri di scatti da campioni ed emozioni da ciclisti, un percorso impegnativo con le salite di Leontica e Torre da ripetere due volte prima dell'arrivo, insomma una giornata che davvero sarà una giornata di grande sport da festeggiare insieme per chi promuove le nostre bellezze uniche. Oggi siamo in diretta dal Velo Caffè di Giubiasco, il primo bike caffè in Ticino, un luogo eccezionale per parlare di biciclette, di turismo, ma non solo, di sport agonistico e di molto altro. Io do subito il buongiorno e il benvenuto a colui che aveva questo sogno e l'ha realizzato, Davide Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Lara.
0: Siamo nel tuo regno.
1: Beh sì, siamo nel mio regno che ho creato con un fantastico team, quindi casa nostra.
0: Velo Caffè e siete in maglia rosa.
1: Beh, per onorare questo avvenimento e questo mese importante abbiamo denominato Velo Caffè Casa Rosa e quindi abbiamo creato questo concept.
0: Senti, io lo dichiaro subito, in apertura. Gli esperti di ciclismo sono altri, Stefano Ferrando, Axel Belloni, e guarda, io proprio mi tiro indietro, però negli anni passati un po' di passione per la due ruote l'ho avuta anch'io e quindi i cimeli ce li ho lì fermi, immobili, nei luoghi che le stanze delle bici ci sono, e quindi è una passione insomma che oggi farò tornare viva in me per raccontare al meglio la vostra passione, quella che vi vede sempre in sella. Ma parleremo anche di Perbacco, che Bianchi, lo faremo con colui che oggi è arrivato a trovarci, Patrick Rusconi, ma non solo, perché ci sarà anche una campionessa, anzi la vedo qua davanti a me, già arrivata, campionessa di gravel, quindi oggi l'avete capito, una puntata dedicata alla due ruote e alla bicicletta in diretta dal Velo Caffè di Giubiasco.

0: Don Villi in bicicletta, Filarmonica di Riva San Vitale. Salutiamo gli amici di Riva San Vitale. Don Villi in bicicletta, mitico Don Villi, ci porta pieno ritmo nel cuore di questo Velo Caffè quest'oggi. Patrick Rusconi, presidente di Perbacco, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, innanzitutto auguri a tutte le mamme.
0: Bravo, bravo che lo ricordi, bravissimo. Patrick, ascolta, come mai si parla di Perbacco che Bianchi all'interno del Velo Caffè? Qual è il trait d'union che unisce Perbacco al mondo bici?
1: Allora, il tutto è nato qualche mese fa su un'idea di un nostro collega di comitato, dicendo: ma perché non organizzare una biciclettata tra i vigneti? Proprio di entrare nel cuore delle vigne, e con Bikeport ci siamo trovati e abbiamo poi appunto organizzato, ma purtroppo oggi abbiamo dovuto annullare per il tempo, ma questa è una pietra miliare per quello che poi sarà settembre, perché non oggi annullata ma sarà rinviata a settembre. Dunque l'intenzione e lo scopo c'è di girare in bicicletta nei vigneti.
0: A proposito di eventi annullati, torno da Davide Antonini. Anche la Velo Caffè Gravel Race è stata posticipata in quel di settembre, 26 settembre.
2: Sì, esatto, è stata posticipata per chiaramente meteo, l'abbiamo posticipata al 26 settembre. La gara sarebbe stata praticabile senza problemi, però sarebbe cascato un po' tutto quello che era il contorno, quindi la convivialità, le grigliate, la prova delle bici, perché ci si potevano fare anche dei bike test. Comunque c'era anche Joss Balmelli come speaker, c'era un DJ, quindi quello che sarebbe stata la festa sarebbe andata a cadere. Quindi non roviniamo ma spostiamo e quindi la faremo ancora più bella.
0: Ancora più bella. E quindi, basta aspettare settembre, Patrick. Ma com'è andato per adesso Perbacco?
1: Allora, io sono reduce da due giorni eccezionali. Per Bianchi è 4 anni che la facciamo, che è un po' la sorellina della Perbacco, della Festa della Vendemmia, ma vi dirò che tra venerdì e sabato è stato un grande successo. Io penso, faremo poi i conti nei prossimi giorni, ma sarà subito al primo impatto è il massimo della manifestazione, o il meglio di questi ultimi 4 anni.
0: Davvero?
1: Sì, veramente. Poi bello perché abbiamo visto tanta gente giovane a riscoprire il vino ticinese, il bianco, poi avevamo anche dei rossi, avevamo delle bollicine. Poi una clientela educata, una clientela che si è veramente comportata bene, una festa meravigliosa.
0: Quindi una degustazione di vini del nostro territorio, un modo per stare insieme e per riscoprire appunto anche attraverso attività come quella che può essere il giro nei vigneti con la bicicletta il nostro territorio.
1: Esatto, per fare riscoprire il nostro territorio, perché bisogna sostenere il nostro territorio, poi specialmente le cantine, specialmente chi produce il vino con un grande lavoro, un grande sacrificio, e sappiamo che stanno passando dei momenti di crisi, poca vendita, c'è l'importazione e tanti altri fattori che questo non aiutano al viticoltore di promuovere il proprio vino. Noi con il brand, perché adesso è diventato un brand Perbacco, diamo luce e diamo l'immagine a tutti i produttori, dunque sia maggio che settembre è un'opportunità loro per rifar scoprire, o meglio ancora di più mettere luce, come ho detto prima, nei vini ticinesi. È molto importante, e noi come associazione Perbacco è la nostra missione di portare il vino ticinese il più possibile e farlo riscoprire, che è molto importante.
0: Chiedo qual è la missione invece di Bikeport. Buongiorno Stefano Bergamaschi.
3: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
0: Quindi abbiamo capito una collaborazione tra Perbacco e Bikeport, e so che questi tour, diciamo, in bici tra i filari, passando proprio all'interno dei filari, dei vigneti della Svizzera italiana, e quindi in questo caso diciamo della zona del Bellinzonese, sono tour che non vogliono però portare i protagonisti a bere, non è questo l'obiettivo è sicuramente quello di conoscere i vini, di degustarli, ma alla fine.
3: Esatto, sì, è un connubio perfetto quello del pedalare e del degustare. Chiaramente per quello che riguarda la sicurezza ci permettiamo di far sì che la degustazione venga fatta alla fine, quindi l'ultima cantina. In qualche modo ci guadagniamo anche l'aperitivo, perché comunque salita la degustazione fatica se ne fa, ed è veramente un piacere dopo aver percorso dei tragitti che vanno veramente a esaltare il paesaggio, a esaltare il patrimonio che abbiamo, concludere con una degustazione, e dopo il nostro team può tranquillamente venire a recuperare le biciclette e i partecipanti sono liberi di andar lunghi quanto vogliono.
0: Ecco, in sicurezza, diciamo.
3: Certamente, sì.
0: Senti, tra l'altro mi fa un po' sorridere perché voglio chiederti di raccontarci anche di un'altra esperienza che si può fare sempre nella Svizzera italiana, dal Gottardo fino a Chiasso, sempre con la due ruote, sempre però con quel pizzico di caloria in più da buttarci dentro ogni tanto.
3: Esatto, dici bene, stai parlando di Ticino Traverso, che è un percorso permanente, diciamo il primo prodotto cicloturistico diciamo cofinanziato dalle 4TR, dai 4 enti regionali di sviluppo e con l'azienda turistica ticinese. E stiamo proprio parlando, sì, di un percorso di 330 km, 7000 metri di dislivello, che ognuno può percorrere a proprio ritmo, con la bicicletta che preferisce. Consigliamo gravel, mountain bike, monoammortizzata o bici da trekking. E anche in questo caso l'obiettivo è percorrere in maniera lenta, apprezzando davvero tutte le sfumature che il territorio sa offrire. Quindi lo si può fare da Chiasso al Passo del Gottardo, chiaramente il dislivello è superiore rispetto che dal Passo del Gottardo a Chiasso, ma si può fare in tutti e due i sensi, ecco. E ogni regione viene veramente esaltata con le proprie specificità, sì.
0: Sorrido ancora una volta perché guardo Giulia Alberti e la saluto, buongiorno, ben arrivata.
4: Buongiorno.
0: E penso, Giulia, ma pensa che roba fare queste gare, le tue gare. Immaginati una tua gara, tu che sei un atleta professionista di gravel, e ogni tot chilometri c'è un rifornimento con un dolciume, una torta di pane, un bignè, ma pensa, sarebbe una cosa forse poco fattibile a livello digestivo, però di digestione, diciamo, ma magari una favola.
4: Beh, sicuramente al di fuori dell'evento di gare i rifornimenti sono più piacevoli dei nostri. Noi abbiamo dei gel, ma sicuramente scoprire le delizie un po' del nostro territorio è qualcosa di molto più buono, ecco.
0: Eh sì, voi avete i gellini perché sono più comodi da portarsi in giro.
4: Sì, assolutamente. Poi anche per la performance sono più immediati e tutte queste cose digeribili, quindi si parla un po' di un altro contesto dopo.
0: Direi di sì. Giulia, tra poco parliamo di te, delle tue gare, del tuo futuro, della tua scelta, perché hai scelto di diventare un atleta professionista di gravel, e quindi con Davide, con Stefano, con i nostri ospiti cercheremo di capire cos'è questa gravel. È vero, lo sanno praticamente tutti, ma magari qualcuno non ha ancora capito il perché di questa bicicletta, e quindi insieme a voi ne parleremo nel corso di questa domenica popolare dedicata, beh, alle due ruote e a quello che sarà il futuro della due ruote, e poi un'estate che sarà ricca di eventi proprio dedicati alle due ruote. A proposito di due ruote, beh, la prossima canzone sempre a tema bicicletta.
5: Romagnolo. La storia della bicicletta. Lui e lei sulla stessa bicicletta. In partenza per la Riviera Romagnola.
6: I due si volevano bene.
7: La temperatura era in aumento,
6: ma nelle vicinanze di Forlimpopoli c'era la famosa curva a gomito.
7: E lei è andata fuori.
6: Cioè, sono caduti nel fosso.
5: Lei sotto.
7: Lui sopra.
6: E sopra ancora.
7: La bicicletta che stava meglio di tutti. E dopo 9 mesi, per colpa di quella bicicletta, gli è cresciuto in famiglia. Sono cresciuti in famiglia.
6: E di lì è nata la canzone.
7: Un bel

0: In diretta oggi dal Velo Caffè di Giubiasco con Giulia Alberti, atleta gravel professionista. Io ho buttato un occhio alla parte del Velo Caffè qui che è dedicata alle biciclette, dall'altra c'è invece il bar, sta andando in scena, diciamo, il brunch della domenica. Tra l'altro io ho ordinato un avocado toast al salmone, pane di segale tostato, avocado e crema di avocado, uova strapazzate, salmone affumicato. Troverò anche un attimo per mangiare questo brunch, ma aspettiamo perché, insomma, l'orario del brunch, sono 10:25, ci sta anche come orario, ma ne parliamo dopo con Davide dell'aspetto del bar e quindi di un negozio in cui si trovano le biciclette, ma si trova anche l'aspetto invece culinario. Giulia, torno da te perché la cucina per un atleta professionista è tanto, vuol dire comunque curare l'alimentazione, arrivare con tutte le calorie che bisogna portarsi dietro. Una gara gravel, in che cosa consiste?
1: Sì, diciamo che appunto il gravel sono lunghe distanze sullo sterrato, appunto gravel significa ghiaia, è un po' quello che rispetta le nostre gare. Tornando all'aspetto dell'alimentazione, sempre di più, soprattutto nel ciclismo, l'alimentazione è una delle cose più importanti da curare, quello sì. E anche in una gara come le nostre, che vanno dai 100 km in su, l'aspetto dell'alimentazione è una delle parti appunto fondamentali.
0: Senti, toglimi questa curiosità, come mai a un certo... tu quanti anni hai?
1: Io ne ho 22.
0: Ecco, quando hai detto sì, perché la gravel non c'è mica da tanti anni.
1: No, esatto.
0: Raccontaci tutto.
1: Sì, io arrivo dal cross country. Poi ho avuto un infortunio che mi è durato quasi 2 anni e mi ha tenuto un po' fuori dalle competizioni. Ho ripreso sulla marathon, quindi gare un po' di lunghe distanze sempre con la bici da mountain bike, e ho avuto la possibilità lo scorso anno di iniziare col gravel ed è per quello che mi sono lanciata. Poi ho fatto il primo evento, il secondo evento, ho avuto un terzo evento tra i più importanti in Europa, in Spagna, e lì mi sono subito affascinata tantissimo e adesso vado avanti.
0: Quindi è la gravel, la tua bici?
1: Sì, al momento mi sta piacendo tantissimo, comunque magari tornerò ogni tanto a fare comunque gare marathon o così con la mountain bike, però il mio obiettivo principale resta la gravel e in futuro spero proprio di crescere in questa disciplina.
0: Senti Giulia, spieghiamola questa bicicletta ai meno esperti di due ruote, dobbiamo cercare di farla vedere perché siamo abituati a parlare di bici da corsa classica e tutti quella, insomma, non c'è dubbio, la conoscono, la mountain bike, poi c'è la versione elettrica, insomma anche lì biammortizzata o non biammortizzata, la gravel che cos'è?
1: Sì, la gravel la possiamo vedere un po' come una bici da strada. Quello che la distingue sono un po' i copertoni e il carro posteriore, che è leggermente più stretto, cioè più corto per attutire un po' di più i colpi, e i copertoni sono più larghi, quindi dal 45 in su, con dei dentini o dei tasselli un po' simili ai copertoni della mountain bike. Poi ci sono anche più scorrevoli in base al percorso, però ecco, un po' l'insieme della bici da strada e la mountain bike.
0: Quindi i percorsi per coloro che amano la gravel sono percorsi che dovrebbero avere tanti chilometri di sterrato al loro interno.
1: Esatto, sì, quello sarebbe l'obiettivo principale, quello sì, però appunto il bello della gravel, soprattutto anche per godersi un po' quello che ci circonda o fare un giro un giorno, il bello è che si può alternare, quindi si può partire con l'idea di fare un giro più su strada e poi magari si trova uno sterrato, un sentiero e ci si può lanciare.
0: Salite, discese, pianura, bisogna prevedere tutto in una gara gravel.
1: Sì, c'è di tutto. Adesso le prime gare che sto facendo hanno sui 1500 di dislivello, ma

0: tra 2 mesi mi aspettano quelle con 3.000-3.400 metri di dislivello, quindi si può trovare di tutto.
1: Dove abiti?
0: Io abito a Taverne.
1: Aiuta un po' la partenza da Taverne?
0: Beh, sì, sicuramente sì, ho il fiume a portata di mano, quindi è proprio quello che è qua in Ticino, è un po' la parte principale per allenarmi sul gravel, quindi sì, sono in un punto fortunato per le mie partenze.
1: E diciamo che ad oggi l'essenziale in una bicicletta è ancora legato al peso della bici stessa.
0: Sì, per la performance il peso su una bici vale tantissimo, però ecco, sappiamo che comunque la bici non fa tutto, ci sono anche le gambe, la testa e tanti altri fattori, quindi non mi focalizzerei solo sull'aspetto del peso della bici.
1: Però dici quanto pesa la tua per farci invidia, dai.
0: Sì, beh, la mia comunque non è una delle più leggere ancora sui campi gara, però va sugli 8,5 possiamo dire, e ci sono anche quelle più leggere.
1: E diciamo che adesso come adesso ti sei riuscita a costruire, diciamo, una bicicletta, a trovare una bicicletta che ti piace. Vedi che bisogna pensare che un atleta professionista poi alla fine si trova ad avere a che fare con del materiale che è legato agli sponsor e molto altro, ma ognuno di voi ha delle preferenze, ognuno di voi vorrebbe in qualche modo andare a costruirla su se stesso, un po' come fanno i motociclisti, no? Che hanno il meccanico sempre a disposizione per andare a cambiarla, modificarla in base alle necessità della gara, del percorso. Anche tu sei riuscita pian pianino a costruire una bicicletta che ti si avvicina sempre di più.
0: Sì, assolutamente, io sono molto contenta della mia bici, è anche un brand svizzero, quindi sono ancora più contenta di viaggiare intorno all'Europa con un brand del mio territorio, e assolutamente sì, è bello appunto la fortuna della mia bici, comunque, che posso adattarla ad ogni gara, quindi comunque anche qui con l'aiuto di Velo Caffè, che è vicino a casa, posso migliorare e adattare la mia bici per le gare che affronterò appunto magari nel weekend o durante il mese.
1: Ma quando c'è brutto tempo, cioè tipo oggi Giulia Alberti può permettersi di dire aspetta, mi alleno domani?
0: Non tanto, sicuramente si trova solitamente una soluzione, si può uscire, oppure abbiamo comunque la possibilità di fare i rulli all'interno, e comunque solitamente non rimandiamo i nostri allenamenti, quello no.
1: Mai. Quanti chilometri fai al mese?
0: Al mese è difficile contarli, però in settimana si può arrivare sui 400 chilometri o di più, di meno, dipende un po' dalla settimana.
1: Dobbiamo considerare che lavori anche.
0: Esatto, sì, io lavoro.
1: Quindi il tempo lo devi ritagliare dopo il lavoro.
0: O prima, parto magari la mattina verso le 5:30, inizio l'allenamento, poi torno, faccio una doccia veloce, veloce, veloce e poi vado a lavorare, quello sì.
1: Beh, insomma, questo ci fa capire quanta passione c'è dietro a uno sport come il tuo, dietro a persone come voi che decidono di fare tanta fatica.
0: Sì, assolutamente. Combinare queste due cose non è un peso per me, perché appunto adesso ho un obiettivo ben chiaro, la bici mi fa stare tanto bene, quindi vorrei provare a fare il possibile per vedere fin dove mi può portare questo sport bellissimo. E quindi ecco, so che potrebbero esserci delle rinunce, però io non le sento come rinunce perché sto facendo quello che mi piace di più, quindi non sento questo peso.
1: Ti alleni con la musica nelle orecchie, anche se poi in gara non puoi?
0: Esatto, sì, in allenamento ascolto la musica, spesso anche la radio, così ogni tanto sento qualche novità, voci e qualcosa che mi tiene in compagnia, però la musica mi aiuta tanto.
1: Però poi in gara silenzio.
0: In gara silenzio, sì.
1: Si fa per dire silenzio.
0: Esatto, se ogni tanto sento il mio fiato e dico forse non è così tanto silenzioso, però sì, ecco.
1: Ma come sono le compagne di avventura, insomma, come sono le avversarie? Che clima si respira?
0: Ma io trovo che nella gravel ci sia un clima bellissimo, quindi spero che appunto, visto che il livello sta aumentando sempre di più, spero non si rovini questa parte così bella. Siamo di squadre diverse, c'è comunque un livello tanto alto, però prima e dopo la gara siamo amiche. In gara comunque, visto che i percorsi sono così lunghi, anche se non siamo di squadre uguali, ci troviamo in posizioni belle, ci aiutiamo volentieri, quindi è proprio un ambiente che mi piace molto.
1: Se fuori?
0: Devo arrangiarmi.
1: No.
0: Sì, diciamo che abbiamo dei punti tecnici, però magari sono su un percorso di 100 km, ce l'abbiamo dopo 50 o 60. Quindi se foro a 20 mi devo arrangiare, per quello che sulla mia bici per la partenza porto tutto con me. Cioè l'essenziale, diciamo, per riparare il più fretta possibile.
1: Cosa ti porti?
0: Io all'interno delle mie ruote ho il tubeless, quindi è questo liquido che dovrebbe riparare in fretta. Se per caso non riparo, con me diciamo dei vermi, delle bombolette di CO2 per cercare
1: dei vermi
0: di...
1: Non è bello da immaginare.
0: Lo so, però io li chiamo così.
1: I vermi,
0: sono molti simili.
1: Io li ho visti quando ho bucato la gomma della mia macchina, immagino siano gli stessi vermi.
0: Sì, più o meno dai, il concetto è quello.
1: Quindi fai tutto tu. Hai anche una parte di meccanica.
0: Sì, io ecco, incrocio sempre le dita che non devo applicarla perché diciamo che non è proprio la mia parte forte, però sì.
1: In quanti secondi riesci a... Hai già calcolato? Io ti immagino fare le prove a casa, no?
0: Sì, capita, però ecco, a casa mi prendo con calma, cerco di fare tutto il meglio possibile e sotto pressione, per fortuna mi è capitata solo una volta, è andata male che era irriparabile, era troppo grande, quindi ecco, ho dovuto abbandonare, però io spero veramente di evitare queste situazioni il più possibile.
1: Quindi quando si scelgono i copertoni bisogna sceglierli bene.
0: Sì, sono soprattutto... Quando ci avviciniamo alla gara comunque controlliamo anche il nostro territorio, cioè com'è il terreno e tutte queste cose, sì, anche la condizione meteo coincide tantissimo, quindi il copertone comunque è da scegliere bene, può fare la differenza, quello sì.
1: Adesso ti rimpiccioliamo Michele Bianda, che è il meccanico qui del Velo Caffè, lo rimpiccioliamo, lo facciamo diventare talmente piccolo che lo puoi appiccicare sotto il sellino e te lo porti con te, va bene? Poi quando nel caso... Lo rigonfi?
0: Sì, sarebbe comodissimo.
1: Vero?
0: Sì, sarebbe bello.
1: Un po' di musica e poi l'abbiamo chiamato Michele Bianda, e quindi lui che fa questo di professione, il meccanico di biciclette, insomma, entreremo un po' in questo mondo di vermi, tubeless, nomi strani, nomi stranissimi.

0: 10:37 minuti in diretta dal Velo Caffè qui a Giubiasco con Giulia Alberti e tanti ospiti pronti a raccontarci della passione per la due ruote. Vado un attimo da Stefano Bergamaschi perché abbiamo parlato con Giulia di questioni legate al cambio di copertone, camera d'aria. Insomma, bisogna essere un minimo abili anche nell'arrangiarsi. Questo lo dico perché, per esempio, mi ricordo, ho fatto dei corsi per imparare a cambiare la camera d'aria, no? Ecco, io arrivo fino a un certo punto, poi lì mi fermo. Quando c'è da rimettere dentro con quell'aggeggino, io vado in crisi. Quindi io lì tiro fuori il pollice e aspetto che qualcuno mi soccorra. Cosa che sarebbe meglio evitare, perché sarebbe meglio essere autosufficienti. Ti chiedo, Stefano, Bikeport insegna anche questo? So che Bikeport, l'ho visto perché ho visto, insomma, sulla nostra televisione c'eravate questa settimana, sia con l'educazione ai bambini che in altri contesti. Ecco, è anche una delle vostre missioni rendere più indipendenti le persone, più informate sulla bicicletta anche a livello meccanico.
1: Sì, esatto. Beh, innanzitutto c'è grandissima solidarietà tra i ciclisti, quindi fortunatamente quando qualcuno ha una pan normalmente ci si aiuta a vicenda, però è bello essere pronti, è bello essere preparati perché talvolta ti trovi a pedalare in zone particolarmente remote. Quindi sì, organizziamo dei corsi con i nostri meccanici, che andiamo da dei corsi veramente basic a dei corsi un po' più avanzati, ed è bello perché proprio si creano, diciamo, senza alcun timore, escono anche le domande, i dubbi di ogni ciclista che ha la propria esperienza, e lì ci si aiuta anche a vicenda. Quindi c'è sia la figura del meccanico ma anche la figura degli altri partecipanti che possono venire in soccorso. Sì,
0: poi le domande, ma quanto la devo gonfiare questa maledetta, insomma, copertone? Ecco, da corsa è un conto, mountain bike è un altro conto, ma quanto lo devo prendere grande il copertone? Sono tutte domande che all'inizio ci si fa e qualcuno deve pur rispondere.
1: Sì, esatto, sono scelte anche molto personali sulla base della bici che hai, sulla base del comfort, sulla base degli itinerari che vai a percorrere, e quindi è giusto che, diciamo, un meccanico possa prendersi il tempo di ascoltare e di esaurire i desideri di ogni ciclista, perché il target è veramente veramente ampio. Ecco, ogni ciclista preferisce determinati componenti, un modo di andare in bicicletta, il comfort piuttosto che la prestazione. Allora ecco, il meccanico è la figura giusta lì. Sì.
0: Adesso si viaggia col 29, una volta il 29 era un'utopia.
1: Si parla anche del 32
0: adesso esageriamo.
1: Esatto, qui sono già usciti.
0: Ma veramente?
1: Sì, esatto, adesso non si sa che futuro avrà, però lì poi è marketing. Però poi io penso che è l'occhio che si abitua, almeno quando andavamo con le 26, vedere le 29 sembrava una bici da extraterrestre.
0: Sì, ma 32 adesso... è solo ruota praticamente.
1: Sì, su un telaio piccolo, diciamo, il 32 colpisce abbastanza, però non so che futuro avrà, però sono convinto che una volta che poi l'occhio umano e i video con cui siamo continuamente bombardati, diciamo, ci abitueranno, tra virgolette, allora può darsi che, non lo so, ecco.
0: Ma aiuta avere una ruota più grande?
1: Ma aiuta avere una ruota più grande, soprattutto, poi qua lascerei anche il parere di Giulia, ecco, per quanto riguarda la mountain bike, il cross country, diciamo, con una ruota più grande, superare determinati ostacoli che possono essere radici piuttosto che avvallamenti, chiaramente ti dà maggiore agio, ecco. Forse perdi un po' rispetto alle 27 e mezzo nell'agilità, nei percorsi tortuosi, però ecco, la tendenza è quella. Sì.
0: Quindi Giulia, tu viaggi con una?
2: No, appunto, io la gravel è un po' diverso, appunto, però cioè, praticamente il diametro è il classico, non si parla di andare su una 32 al momento su una gravel. La 32 si pensa per appunto la mountain bike. Abbiamo già visto un ragazzo, appunto, anche svizzero, che l'ha provata in una marathon la 32. E, da vedere, appunto, è impattante.
0: Sì.
2: Però, diciamo che i brand principali di bici, soprattutto nelle squadre di mountain bike, la stanno pensando, quindi se la pensano comunque è un perché c'è, soprattutto di team così importanti, e appunto aiuta soprattutto a superare un po' gli ostacoli con un po' più di facilità, che poi facilità, ecco, forse non è la parola giusta, però sicuramente può dare un po' il suo aiuto.
0: Con un colpo di pedale vai a superare un masso più grande se hai un diametro più grande di ruota.
2: Sì, sì, io mi ricordo all'inizio, io sono partita con una 27,5 quando ho iniziato a pedalare, e ho avuto il cambio sulla 29 dopo un paio d'anni, e già lì si vedeva già superare le radici, era tutta un'altra cosa. Si rischiava un po' meno di impuntarsi o incastrarsi tra una radice e l'altra, quindi posso pensare comunque la 32, io non l'ho mai provata, non so se avrò occasione, lo spero, però ecco, sicuramente facilita un po' questi passaggi.
0: Beh, Michele Bianda è tornato dall'officina con un po' di materiale. Allora, Michele, intanto buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Siamo a casa tua, siamo nella tua officina, siamo dove lavori tutti i giorni, giusto?
3: Sì, dai, questo è il mio habitat naturale.
0: Tu sei meccanico di bici?
3: Di professione, ho fatto l'apprendistato FC e da 13 anni faccio questo.
0: Ma come mai andavi in bici, o la passione ce l'hai solo per la meccanica della bicicletta e non vai in bici?
3: Ma dove è partita questo hobby, questa passione? Magari andando a scuola in bicicletta, forse è cominciato da lì, e poi dopo le medie ero un po' incerto su cosa fare, ho provato l'apprendistato e mi sono trovato bene. Dopo il primo anno ho preso la mia prima bici e da lì è un po' partita la passione.
0: E tutti i tuoi amici ti sfruttano, ti chiedono consigli, ti portano le bici, dimmi se è vero.
3: Amici, familiari e amici di amici, ormai sì, però per fortuna di amici ciclisti non ne ho tanti.
0: Meno male, meno male. Senti, Giulia Alberti prima diceva che lei nelle sue gare è obbligata a portarsi con sé anche del materiale di pronto intervento nel caso dovesse forare. Ecco che tu oggi qui hai portato e messo sul tavolino quelli che sono, diciamo, gli elementi basilari per poter ripartire, perché se si fora, si è fermi. E quindi ultimamente quali sono, diciamo, le tipologie di materiale che abbiamo per poter ripartire, quindi andare a riparare il danno da foratura?
3: Beh, a dipendenza dalle condizioni, bisogna vedere un po' se si sta facendo il giro al weekend, se si è in gara o meno, mountain bike, corsa. A dipendenza dalla bici, dal percorso e da quello che si sta facendo, ci si attrezza in modo diverso.
0: Quindi bici da corsa adesso come sono, che cosa si utilizza?
3: Anche le bici da corsa da qualche anno sta andando sul tubeless, quindi senza camera d'aria, e anche lì quando si ha il tubeless di per sé, se il foro è abbastanza piccolo, il liquido sigillante stoppa questa fuoriuscita d'aria e si arriva a casa. Se invece il foro è troppo grande, anche lì si toglie la valvola tubeless, se il pneumatico non è squarciato, se il buco non è troppo grosso, si mette la camera d'aria.
0: Quindi anche lì la tecnica, quindi c'è doppia possibilità.
3: Sì, quindi anche chi ha il tubeless di per sé prende con sé la camera d'aria.
0: Quindi prende con sé il liquido e la camera d'aria.
3: Il liquido di per sé si trova già all'interno del pneumatico e continua a circolare mentre si pedala. Ci sono queste bombolette gonfie a ripara che sparano dentro una schiuma e con la pressione si tende a ripristinare il pneumatico, ma dipende sempre da quanto grande il foro.
0: Certo, questa cosa di forare a me fa tanta paura, penso non solo a me, no? A tutti.
3: Diciamo che non è piacevole, quindi meno si fora meglio è. E se non si è mai provato a cambiare una camera d'aria, non sembra, ma non è così evidente.
0: Bisogna fare i corsi.
3: Mettersi lì, provarlo almeno 2-3 volte prima di trovarsi in mezzo a una foresta o sperduti da qualche parte, per poi farsi la camminata fino al punto di ristoro.
0: Ma bisognerebbe imparare anche a togliere e mettere una ruota proprio, perché anche lì sembra cosa facile, in realtà se la andiamo a posizionare male, ecco che andiamo a combinare un grave danno.
3: Sembra facile, ma non lo è. Adesso con i perni passanti rispetto al bloccaggio rapido classico di un po' di anni fa è più facile, perché non bisogna star lì a allineare proprio la ruota dritta dritta, ma più che altro sulla ruota posteriore non è facile rimuovere la ruota posteriore con la catena, quello di solito è il punto più difficile.
0: La catena, ma cade ancora la catena?
3: Sì, certo.
0: Ah, quella non è migliorata nel tempo, quell'aspetto?
3: Sì. No, quello è migliorato sicuramente con nuovi cambi, c'è più tensione sulla catena e quindi si tende meno a farla cadere.
0: Senti, ma un'altra cosa, ma questi freni di ultima generazione a disco, bisogna fare attenzione che non tocchino i due pernini, che non si schiaccino, perché se si schiaccia, insomma, guarda che complicato.
3: Rispetto ai vecchi freni sul cerchio meccanici, adesso la maggior parte dei freni a disco sono idraulici e quindi già lì è proprio un altro sistema completamente. E sì, cioè la difficoltà col freno a disco è centrare la pinza freno sul disco.
0: Ecco, abbiamo capito, insomma, meglio fare dei corsi che improvvisarsi.
3: Ci si può provare, c'è chi più abile e chi meno, ma consiglio almeno di farsi un giro su qualche social o qualche video per vedere come si fa, qualche tutorial.
0: Ma guarda, io sono più convinta che dal vivo sia ancora meglio.
3: Bisogna provarlo. In teoria si capisce qualcosina, ma se non lo si fa con le mani è difficile che lo si assimila.
0: Esatto. Una canzone e poi torniamo a raccontarvi del Velocaffè, ma non solo, perché abbiamo detto parliamo del Velocaffè, parliamo di sport, ma parliamo anche di turismo.

0: Domenica 10 maggio, festa della mamma, e allora anche la nostra colonna sonora è in parte dedicata a lei, ma non solo, anche al mondo delle due ruote, alle biciclette. Si avvicina il giro e beh, qui al Velo Caffè sono pronti, prontissimi, sono diventati rosa in tutto e per tutto, nella parte bar, nella parte di biciclette. Davide Antonini, torno da te, in qualità di responsabile, direttore, presidente, qualsiasi cosa del Velo Caffè, il tuo sogno è diventato realtà.
1: Beh sì, esatto, il mio sogno è diventato realtà. Come dicevo prima, senza un team affiatato la realtà è difficile raggiungerla, quindi abbiamo, per questi primi due anni, abbiamo avuto anche modestamente avuto un buon successo e riscontro da parte di tutti i clienti e affezionati.
0: Tu non volevi solo un negozio di bici, tu volevi creare una comunità, volevi creare un luogo di incontro, un luogo in cui appassionati chiaramente delle due ruote, ma non solo, potessero trovare un negozio delle biciclette, ma anche del vestiario, ma anche qualcuno col tipo... col quale chiacchierare, prendersi un caffè, avere la possibilità di ritrovarsi una domenica mattina in tranquillità e sorseggiare un caffè o mangiare appunto la domenica, il brunch della domenica insieme.
1: Beh, quello che è stato l'idea, che non sempre è facile concretizzare, però alla fine ci stiamo riuscendo, è quello di... il concept è quello di convivialità, quindi anche il ciclista all'inizio del giro passa qua, si trova con altri ciclisti, si beve il caffè, o alla fine del giro si può sorseggiare anche una bella birra artigianale, e quindi questo stiamo riscontrando un buon successo e sempre più gruppi vengono qua come punto d'incontro, e questo fa onore a questo progetto.
0: E poi c'è la parte legata più che altro appunto all'officina, alla meccanica, alla bicicletta, e anche questo, trovare una camera d'aria la domenica mattina, insomma, non è evidente. Ecco, qui magari la trovi, cioè trovi il caffè ma trovi anche la camera d'aria.
1: Beh sì, qua vieni alla domenica mattina, puoi partire dalla colazione all'ultimo minuto, trovare una camera d'aria perché ci si è dimenticati o si è bucato in fase di partenza, quindi qua ti salviamo un po' il giro, come spesso capita.
0: Tra l'altro qui, per un appassionato di bicicletta, vabbè, è il mondo dei balocchi, perché ce n'è di tutti i gusti, gravel, da strada, di mille colori diversi, ed è veramente, beh, insomma, per chi ama la bicicletta, entrare in un negozio di bici è un po' sempre un sogno.
1: Beh sì, il bello di entrare in un negozio di bici, ma come in qualsiasi negozio, è anche rifarsi un po' gli occhi. Qua riusciamo a soddisfare tutti i clienti, quindi dal primo personaggio che si avvicina al mondo della bici, quindi con
0: triciclo,
1: anche triciclo no, ma delle push bike per un bambino di due anni o una bambina, fino alla bici top di gamma. Però riusciamo veramente a soddisfare tutti con tutte le fasce di prezzo, quindi non facciamo differenze dai clienti.
0: Non ti sei focalizzato su un marchio, hai detto allarghiamoci, no? Non stringiamo, e anche questo è il bello di valutare tutto quello che arriva, le novità, insomma ci sono tantissime novità, è un mondo che si aggiorna di continuo, quello della bicicletta.
1: Beh sì, questo è un discorso un po' complicato, un po' delicato, perché chiaramente c'è il personaggio che è affezionato al suo marchio, noi abbiamo dei marchi fissi, quello sicuramente, e poi comunque riusciamo a soddisfare tutte le richieste del cliente, quindi agiamo a 360 gradi.
0: Anche per quanto riguarda la parte caffetteria, no? Si agisce su più fronti, quindi direi di chiudere questa prima ora dedicata alla bicicletta e all'attesa per il giro, ma nella seconda ora continueremo a raccontarvi di quello che si fa nella Svizzera italiana nei confronti di chi ama la bici, di chi ama lo sport, ma non solo. E quindi rimanete all'ascolto di Rete 1, perché ne abbiamo ancora delle belle.
2: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros, nostranideltticino.ch.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Fabiano Rizzi. A Granadilla, sull'isola di Tenerife, sono cominciate le operazioni di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio della nave da crociera con a bordo un focolaio di antivirus costato la vita a 3 persone. Lo mostrano le immagini della TV pubblica spagnola. I primi a scendere sono stati 14 cittadini spagnoli. Una trentina di marinai resterà a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità presente sul posto ha ribadito che la situazione non è comparabile a quella della pandemia di Covid, sia per la natura del virus, sia per tutte le precauzioni adottate. Nel canton San Gallo ieri un giovane è rimasto gravemente ferito al volto da una fiammata divampata improvvisamente da un falò acceso sulle rive del fiume Sitter a Wittenbach. Lo comunica la polizia cantonale sangallese, che indaga per stabilire la dinamica dell'evento. Il giovane è stato trasportato all'ospedale da dei passanti. La direttrice dell'ospedale universitario di Zurigo, Monica Jenicke, in un'intervista alla Sonntag Zeitung ha espresso gratitudine nei confronti dell'informatore che diede il via alle indagini sulle irregolarità riscontrate presso la clinica di cardiochirurgia. L'indagine amministrativa, avviata nel 2024, ha riscontrato gravi carenze e dimostrato un tasso di mortalità superiore alla media statistica nel periodo tra il 2016 e il 2020, con una settantina di decessi su circa 4.500 interventi chirurgici. L'informatore, un cardiochirurgo della clinica, ha perso il posto per aver denunciato il malandazzo. L'allora direttore della clinica esercita oggi al San Raffaele di Milano. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. A sostenerlo a sorpresa, a margine dell'annuale parata sulla Piazza Rossa di Mosca, è stato il presidente russo Putin, che in serata si è anche detto pronto a negoziati con l'Unione Europea per mettere fine al conflitto. Secondo il Cremlino, a guidare la delegazione negoziale di Bruxelles dovrebbe essere l'ex cancelliere tedesco Schröder, presidente di una società russa operante nel settore petrolifero e notoriamente vicino a Mosca. Teheran non ha ancora risposto al piano di pace in 14 punti proposto dalla Casa Bianca per mettere fine alla guerra in Medio Oriente e riaprire al commercio internazionale del petrolio e il canale di Hormuz. Il presidente statunitense Trump è perciò tornato a minacciare la ripresa delle ostilità in caso di mancato accordo con l'Iran. Sono stati espulsi da Israele i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati una decina di giorni fa in acque internazionali dalla Marina Militare di Tel Aviv, mentre tentavano di raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione. In Mali, una nuova ondata d'attacchi da parte di combattenti jihadisti ha portato il bilancio degli ultimi giorni di violenze ad almeno 70 morti. Lo hanno riferito ieri fonti locali. Gli attacchi sono stati rivendicati dal gruppo per il sostegno all'Islam e ai musulmani, affiliato ad Al-Qaeda, che ha preso di mira le milizie filogovernative. Le previsioni del tempo: oggi al sud e in Romandia molto nuvoloso con piogge, nel nord-est in parte soleggiato con addensamento della nuvolosità nel corso della giornata. Temperature massime di 16 gradi al sud e di 21 al nord. Domani ultime nuvole e piogge al sud, seguite da schiarite, nuvoloso con temporali invece al nord.

0: 11:04 minuti, di nuovo ben ritrovati nella Domenica Popolare in diretta da Giubiasco. Oggi siamo al Velo Caffè, se non erro, stesso luogo in cui pochi giorni fa c'è stata la conferenza stampa di presentazione della strategia bike della destinazione Bellinzone Valli. Iuri Clericetti, direttore dell'OTR Bellinzone Valli, buongiorno.
1: Buongiorno a te Lara, buongiorno a tutte e tutti, buongiorno.
0: Eravate qui?
1: Eravamo qui perché effettivamente strutture come queste credo che siano importanti proprio per uno sviluppo di quello che sono le nostre strategie, quindi è il posto dove comunicarla, ma è anche un posto dove effettivamente a livello pratico chi gira in bicicletta deve passare, perché sicuramente ha dei servizi che non troviamo in altri posti.
0: Beh, è importante avere una strategia bike e credo che nel corso degli anni si sia arrivati proprio a ritrovarsi tra le mani tantissimo, ed è giusto anche avere un quadro completo e andare a porre gli obiettivi in un certo modo. Quindi una strategia prevede proprio questo: cercare di non andare a doppiare alcuni eventi, cercare di non andare a disturbarsi tra eventi. Ecco, è importantissimo avere una strategia.
1: Beh, effettivamente è un po' quello che ho detto in conferenza stampa anche l'altro giorno. Qui si trattava di fare un po' ordine, no? Soprattutto nella mia testa, perché effettivamente il primo che...
0: L'unica cosa chiara è che arriva il giro, questo
1: bravissimo,
0: è chiarissimo.
1: Quello chiarissimo, poi ci arriveremo, ma no, altre cose sono sicuramente anche chiare. Però il discorso è che se non hai una strategia lineare e uniforme sul territorio, coordinata poi anche con altri partner, qui parlo delle altre OTR, perché la strategia non è unicamente nel Bellinzone Alto Ticino, ma ce ne sono in tutte le OTR, coordinate a livello cantonale da Ticino Turismo. Quindi credo che se non fai ordine in casa, beh, hai un problema dove inserirti. Una strategia che si basa su 5 assi principali, molto semplicemente. Beh, quello che è il prodotto in primis, dove il prodotto, lì non abbiamo solo il mountain bike come spesso si pensa quando si pensa alle due ruote. Beh, abbiamo un ciclismo su strada che ha un potenziale sicuramente non da poco, e come dicevate prima anche il gravel che si sta sviluppando sempre di più. Poi abbiamo chiaramente il discorso legato a quello che sono le infrastrutture. Beh, uno va in bicicletta ma poi deve essere accolto da qualche parte. Beh, il Velo Caffè è un esempio: qui non si può dormire, ci sono delle strutture dove anche dormi e devi avere dei criteri minimi per poter accogliere i ciclisti,
0: tipo le ricariche, le postazioni.
1: In più ci aggiungiamo ancora le ricariche sul territorio, perché con l'evoluzione delle mountain bike o delle bike in generale, tutto quello che è la pedalata assistita, beh, se non hai le ricariche in alta valle di Blenio, Leventino, anche semplicemente qui nel Bellinzonese, hai qualche difficoltà. Quindi tutto questo fa parte della strategia, assieme alle offerte che abbiamo, assieme alla promozione. Lì entrano in gioco i testimonial importantissimi, come abbiamo visto, avete discusso prima con Giulia Alberti, che è testimonial anche appunto della nostra regione, in particolare della nostra regione, e quindi fai la promozione tramite questi atleti che sono di richiamo nazionale e internazionale, e soprattutto gli eventi che devono essere coordinati, promossi da noi, e eventi che valorizzano quello che è il territorio, chiaramente quello che è l'offerta turistica e in questo caso delle due ruote.
0: Sai Iuri che prima ho dato un occhio al sito del Velo Caffè, così, perché ero incuriosita dal... Senti il profumo? Senti, sì, il profumo nell'aria, no? E allora questo profumo che richiama al brunch domenicale, sì, mi ha portata così di gola, di pancia, ad andare sul sito per vedere l'offerta culinaria. E quando sono caduto, l'occhio mi è caduto sul panino Giubiasco Carena, ho capito che eravamo in un luogo dove veramente la bicicletta è centrale. E non lo dico tanto per dire Giubiasco Carena, perché al di là del Giro d'Italia ci sono davvero delle gare che sono diventate qualcosa di un appuntamento fisso nella Svizzera italiana, in Ticino, proprio per quanto concerne la bicicletta.
1: Assolutamente, praticamente abbiamo degli eventi che sono diventati ricorrenti, possiamo dire tradizionali se vogliamo, no? Perché rappresentano, identificano quello che è effettivamente la nostra regione. Al di là del Giro d'Italia, come dicevi, che non è un evento, questo è l'evento non solo di quest'anno ma degli ultimi anni, perché è una tappa tutta Alto Ticino, io lo dico sempre, aggiungo Alto Ticino, perché questa non è una tappa ticinese, è una tappa Alto Ticino, visto che parte da Bellinzona, fa la Riviera, la Val di Brenno, la Leventina con l'arrivo a Carei, come detto. Al di là di questo, dicevo, ci sono altri eventi ricorrenti. Beh, la Giubbia Scuccarena è un esempio.
0: Domenica 17 maggio.
1: Domenica prossima, quindi 17 maggio.
0: Ormai chi si è preparato, si è preparato. Resto, ciao.
1: Assolutamente.
0: Giubbia Scuccarena è tosta.
1: È duretta, adesso io non l'ho mai fatta, non sono un ciclista, ai tempi l'avevo fatta a corsa perché, come sapete, sono un ex podista e l'avevo fatta da piccolino. Già correndo è sicuramente impegnativa, in bicicletta comunque ancora di più, immagino. L'anno scorso c'è stato il campionato svizzero addirittura di salita proprio sulla Giubbia Scoccarena, e poi ci saranno tanti altri eventi andando avanti.
0: Ricordiamoci che la gravel race organizzata dal Velo Caffè è stata rimandata a settembre, quindi arriverà anche quella
1: tornerà
0: settembre.
1: Chiaramente, perché deve essere oggi, il tempo avete visto com'è, il 26 settembre, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra di aver visto negli spostamenti, quindi assolutamente un altro evento che è al secondo anno, se non sbaglio, e quindi, o il terzo probabilmente, che comunque diventerà anche un evento ricorrente, quindi una tradizione, proprio sul segmento che vogliamo sviluppare, quello che diciamo prima del gravel, quindi importantissimo a livello strategico, ecco perché rientra, come detto, nella nostra strategia.
0: Senti, ma se ti dico Biasca, Faido, Cari, pregiro.
1: Ma allora, se mi dici questo, ti dico una data, 23 maggio, qualche giorno prima, e poi ti dico una persona di riferimento, Nicola Cappelletti.
0: Buongiorno Nicola, benvenuto.
2: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti. A tutti.
0: Cosa hai fatto lì alle dita?
2: La bicicletta.
0: Te pare? Lo sapevo, guarda, lo sapevo. Sei caduto?
2: Sono caduto, sì sì. Mountain bike, quando si inizia da vecchi poi è così, si deve tenere in conto.
0: È meglio da giovani,
2: esatto.
0: Hai ragione, è meglio da giovani, però nulla di che, diciamo, non mi sembra gravissimo, perfetto. Quindi pregiro 23 di maggio, Biasca, Faido, Cari, aspetta, fammi immaginare il percorso. Biasca, Faido, ok, Cari, mi spaventa
2: già un po' in alto,
0: più. Io posso fare un pezzettino, Biasca, Faido.
2: Ma no, dopo arrivi a Cari, visto che hai le gambe per arrivare a Faido, no, poi no, due tornanti, sei su.
0: A chi è dedicata questo pregiro? Chi lo può fare?
2: Questo pregiro ha varie attività legate alla bici. Quasi tutte le attività legate alla bici. Avevamo anche una gara gravel in programma, ma visto le tempistiche e magari la presenza della neve in quota, l'abbiamo rimandata a fine luglio. Era l'idea di arrivare a percorrere i 5 alpeggi attorno a Faido con la gravel.
0: Sai che se dici alpeggi io mi illumino?
2: Eh sì, l'immenso. L'ho detto apposta. Però per tornare al programma, abbiamo per appunto la pedalata popolare che è aperta a tutti. Faido, si parte da Biasca, si arriva a Faido, chi vuole si ferma al villaggio che ha la pista di Faido, alla pista coperta, e invece chi vuole continuare può andare fino a Cari in modalità pedalata popolare o in modalità cronoscalata. Quindi chi arriva a Faido può aggiungersi alla cronoscalata, che sarà quella che parte per gli open, parte alle ore 10 da Faido, uno alla volta partono, perché la strada sarà comunque aperta al traffico, quindi quest'anno non siamo riusciti ancora a chiuderla. E poi ci sarà anche la gara Kids, che per gli under, dagli under 15 si partirà da Calpionia, poi Campello, Molare e Cari, quindi ci saranno anche questa possibilità per i bambini e i ragazzi e le ragazze e le bambine di partecipare a questa gara, quindi sarà una festa per chi vuole sudare in salita. Invece chi vuole prendersela un po' più comoda e fare quello che non fare quello che ho fatto io, quindi cadere sui sentieri mountain bike, abbiamo a disposizione uno shuttle che parte, abbiamo 6 risalite shuttle che permetterà poi di scendere da Cari su vari percorsi, su sentieri che abbiamo definito dei percorsi di difficoltà media difficile, quindi già un certo impegno, ma ci saranno delle guide della Ride Alps che accompagneranno queste discese.
0: Dove possiamo trovare le informazioni? C'è un sito, ovviamente.
2: Le informazioni sono sul sito del Faido Fit and Fun, quindi lì trovate tutto, dove ci si può iscrivere, trovate i percorsi, trovate i costi e trovate tutto il programma della giornata, che in più delle discese ci sarà un tour culturale Ni Mountain Bike, gestito e condotto da Leventina Bike, che è una nuova associazione. Questo sarà e-bike che porterà a visitare tutti i villaggi della montagna sopra Faido, della Traversa, quindi anche questo un evento interessante. E poi al villaggio ci saranno delle attività di trial, che c'è appena stato il campionato di trial a Malvaglia. Qua ci sarà un'esibizione del Velo Club Biasca, che ha degli atleti anche abbastanza importanti. Poi ci saranno delle attività sul pump track e su dei salti, dove poi tutta la gente che partecipa al villaggio potrà provare queste diverse discipline con la bicicletta. Poi ci sarà Joas Balmelli che farà
0: l'avete scelto perché ha il fisico
2: da ciclista,
0: giusto,
2: vuole già fare la cronoscalata e tutto, ma gli ho detto stai tranquillo,
0: vai a fare il pump track.
2: Esatto, fai il pump track. E poi avremo una cronaca a Carì di Giancarlo Dionisio, che ci farà la cronaca dell'arrivo di tappa della nostra piccola tappa a Carì, e tutto verrà trasmesso al villaggio, quindi al villaggio si potrà comunque un po' fare tutte queste cose. Ci sarà chiaramente la pasta a mezzogiorno e poi ci sarà la premiazione. Tra l'altro mi sono dimenticato di dire, perché veramente meritano tutti quelli che ci hanno aiutato a organizzare questa attività, perché il Velo Club Trevalli Biasca si occupa della cronoscalata, Bikeport della pedalata popolare, e il tour culturale, ho già detto, Leventina Bike, e Ride Alps che farà la parte delle discese in mountain bike. Quindi abbiamo avuto un grande supporto da tutti, dal gruppo Ghiaccio che farà tutta la parte ristorazione, e quindi voglio ringraziare veramente tutti quanti, anche OTR e Banca Stato, che ci hanno dato un grande supporto.
0: No, ringraziamo noi te per averci raccontato di questo impegnativo programma che vi vedrà assolutamente sul pezzo, quindi grazie mille. È importante dire che oggi non ci siamo, cioè ci siamo focalizzate sulla bicicletta, ma tra un attimo usciremo dal tema bicicletta, perché vedo un ospite che deve aver dormito pochissimo stanotte, ma non vi dico ancora chi, e vedo un altro ospite che è arrivato vestito decisamente diverso dai ciclisti. Lui secondo me tende di più verso il golf, ma chiederemo poi a lui se mi sto sbagliando o meno. Direi che è arrivato sicuramente il momento dell'orchestrina Pietro Bianchi con una bella polca bicicletta.

0: Dalla bicicletta al golf, direi, è un attimo. E allora diamo il benvenuto a Paolo Quirici, buongiorno.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buona festa alla mamma, a tutte le mamme.
0: Eh certo, assolutamente, buona festa a tutte loro. Ho detto giusto? Sei già più tendente al golf tu, come vestiario intendo.
1: Ma diciamo che oggi andrò a giocare malgrado la pioggia, il golf si gioca anche sotto l'acqua.
0: Sei uno di quelli veri, eh?
1: Purtroppo oggi mi tocca giocare, ma lo faccio con piacere comunque.
0: Ma come si gioca a golf con l'acqua? Cappellino o avete chi vi tiene l'ombrellino?
1: No, diciamo che il golf nasce in Scozia, quindi è un paese dove questa giornata praticamente è una giornata estiva.
0: Normale.
1: Abbastanza normale, quindi si gioca con un abbigliamento, una giacca da pioggia. Un pantalone da pioggia se dovesse piovere molto, però oggi non pioverà così tanto, quindi una giacchettina da pioggia sarà utile, che è simile a quelle che portano i ciclisti quando hanno delle giornate come oggi.
0: E la scarpa?
1: La scarpa solitamente è una scarpa impermeabile con dei chiodi sotto che permette comunque di giocare senza bagnarsi.
0: Ma scusami, adesso se poi prendo la via del golf è finita. Torniamo all'obiettivo, perché è vero, tu oggi pomeriggio vai a giocare a golf, la tua grandissima passione, ma oggi sei arrivato qui a trovarci per raccontarci di quello che succederà il 13 e il 14 maggio sul campo da golf centenario e ricco di tradizione del Lago di Como. Siamo a Villa d'Este, posto che per i più sembra inaccessibile, in realtà il 13 e 14 maggio diventa accessibile al pubblico perché sarà proprio quel luogo ad ospitare. Ricordami esattamente come si chiama il torneo?
1: La gara si chiama The Hickory Masters ed è considerata la gara più esclusiva a livello di gioco, dove si giocherà solo con bastoni originali di 100 anni fa minimo. Quindi vuol dire il limite è 1930 per la costruzione dei bastoni in Hickory, quindi con questa canna in legno, e quindi sarà un appuntamento esclusivamente possibile a chi gioca con questi bastoni.
0: Quindi scordatevi il carbonio, scordatevi i nuovi materiali, scordatevi tutto questo per dar spazio al legno.
1: Sì, diciamo che il bastone nasce con la canna di legno e poi è stato stravolto negli anni 30 dall'arrivo dell'acciaio, che ha sostituito il legno, e il legno è andato purtroppo a sparire, tranne per quei pochi, diciamo, appassionati come posso essere io, che hanno trovato il piacere di rigiocare a golf con un materiale che in realtà è superato, ma con il quale si può comunque giocare.
0: Si fa fatica però. Ma se non si è abituati.
1: Allora, si abbassano un po' le aspettative e questo permette anche di avere più piacere di una giornata magari dove non giochi benissimo, ma fai qualche colpo bello che ti rimane comunque nei ricordi.
0: È vero che oggi tu hai portato due esemplari di questi bastoni?
1: Sì, ho portato due bastoni perché mi è stato chiesto di portare qualcosa.
0: Li volevamo vedere.
1: E diciamo che io sono anche restauratore, abbiamo aperto un museo a Lugano.
0: In via Peri.
1: Esatto, siamo in pieno centro, uno spazio che è meraviglioso perché era un ex convento, erano le stalle del convento, e quindi è stato ristrutturato e abbiamo trovato la nostra sede per il museo, la sede della società, dove restauriamo, vendiamo dei bastoni. Alcuni rimangono nella collezione, che è una collezione fissa che abbiamo avuto la fortuna di recuperare nel 2024 negli Stati Uniti, e quindi è un'attività tutto sommato che mi appassiona, e come dicevi giustamente tu, per me il golf è una passione da quando ero bambino, quindi ho lavorato sempre in qualcosa che mi è piaciuto.
0: Senti, ma in questi due giorni ci saranno anche campioni del golf moderno che arriveranno a sfidarsi sul green?
1: Allora, saranno 37 partecipanti, quindi non sono tantissimi, di cui 15 professionisti. Tra questi 15 ci sono 8 giocatori che giocano ancora sul circuito senior, quindi sono ancora attivi e giocano ancora in Europa. Alcuni di questi sono dei vecchi amici miei, quindi chiaramente quando abbiamo deciso di organizzare questo evento abbiamo preso contatto con loro chiedendo se erano interessati a fare questo evento con noi. Molti sono giocatori che non hanno mai giocato con bastoni così antichi. Alcuni di loro hanno vinto il campionato mondiale, come l'avevo vinto io nel 2013, e quindi c'è chi ha anche una certa esperienza. La cosa bella di questo evento è che ha un livello di gioco molto alto, quindi sono dei giocatori tutti bravi, anche i dilettanti che hanno partecipato saranno comunque molto bravi, e abbiamo 16 nazioni presenti, che non è male su 37 partecipanti.
0: Ecco, ma i bastoni in legno sono comunque, si diversificano tra di loro per forma e dimensioni come quelli a cui siamo abituati noi oggi?
1: Sì, diciamo che il bastone ha diverse lunghezze, diverse inclinazioni che permettono di creare dei colpi diversi, quindi più alti e più corti o più lunghi e più bassi. Tendenzialmente questo non

0: riguarda quello, è più tiri che arrivano a coprire che distanza.
1: Ma diciamo che mediamente negli anni 30 il giocatore bravo faceva 230 metri, oggi il giocatore bravo arriva a farne 350-360, quindi chiaramente anche per i campi è stata un'evoluzione non sempre facile, perché se non hai gli spazi per poter allungare il tuo percorso rimane, se vuoi, un po' obsoleto. Ed è lì che giocare con dei bastoni antichi permette a questi campi, come per esempio Lugano, che è un campo che ha 103 anni quest'anno, quindi è un campo che ha una storia, con il bastone antico permette di giocarlo con il suo disegno originale, mentre con i bastoni moderni il disegno originale è un po' obsoleto, diciamo che si riescono a superare gli ostacoli senza grandi difficoltà.
0: Perché non apri anche tu un golf caffè?
1: Ma devo dire che sono stato molto ispirato questa mattina da questa visita, ho preso il caffè prima di là e è un'ottima idea, l'ho vista in tanti paesi, specialmente in Inghilterra, è una cosa che si fa spesso ed è sicuramente una buona idea. Diciamo che nello spazio dove siamo noi a Lugano c'è già un ottimo caffè di fianco, quindi non vogliamo sicuramente andare a fare concorrenza a loro e non è neanche pensato per quello, quindi approfitteremo di continuare a prendere il caffè al bar di fianco.
0: E poi magari un giorno arriverà un golf caffè. A me piace molto l'ambiente del golf, questa cosa, il guantino, la scarpetta.
1: Però ti devo correggere, no, perché il guanto, per esempio, nel golf Hickory non viene usato.
0: Ah, ai tempi non si usava.
1: Esatto.
0: Ma perché la presa è diversa sul bastone?
1: No, la presa è in pelle, l'impugnatura è in pelle, e quindi a quei tempi il guanto, come è considerato oggi, che è un guanto molto fine, in pelle di cabretta, a quei tempi non veniva usato.
0: Tenetemi, perché io poi mi faccio prendere, parto e non riesco più a tornare sui binari. Tenetemi. Ricordiamo ancora le date di questo importante trofeo. Paolo, 13 e 14 maggio, aperto a tutti.
1: Sì, il pubblico è sicuramente benvenuto, l'abbigliamento di chi gioca sarà anni 30, quindi
0: chi guarda anche deve vestirsi
1: non
0: anni 30.
1: Non sono obbligati, però sarebbe carino avere un pubblico che segue magari con un abbigliamento non esattamente ai 1930, ma insomma in quella linea sarebbe carino.
0: Bellissimo Villa d'Este, quindi se avete voglia iniziate a pensare all'outfit e all'abbigliamento per entrare pienamente in questo mondo. Grazie Paolo Quirici, grazie mille.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ci risentiamo un'altra volta per parlare di golf.
1: Volentieri, quando vuoi, sempre disponibile.
0: Ottimo, adesso andiamo in musica con la nostra colonna sonora di questa mattina.

11:29 minuti in questa domenica mattina, 10 maggio 2026, festa della mamma. Tra l'altro il nostro ospite

0: Paolo Quiri ci ha portato un piccolo libro che è un capolavoro, Poesie e racconti di Mariangela Quirici, la mamma di Paolo, che è una sorta di libro delle memorie delle sue poesie. Quindi se non scappi, Paolo, magari poi ce ne puoi leggere una, cosa dici? Te la senti?
1: No, direi che leggere una poesia non è sicuramente il mio dono, quindi no, te l'ho portato soprattutto perché penso che è un ricordo su mia madre. E oggi la giornata della mamma è un modo per ricordarla.
0: Assolutamente, non la leggerò nemmeno io, perché ti assicuro che in dialetto, in diretta, lo eviterei. Però se troviamo qualcuno che è bravo col dialetto, ci proviamo.
1: Grazie mille.
0: Ma no, grazie a te. Vedo un Nicola Zaraulco distrutto. A che ora sei andato a dormire?
2: Poco tempo fa. Poco tempo fa. Sì, per fortuna non ci sono le telecamere, ecco, che immortalano un po' il mio viso stanco.
0: Ma cosa è successo ieri sera?
2: Ieri sera è stata una serata impegnativa perché l'ultima sera della Festa delle Fragole 2026, che ha portato parecchia gente a Camorino per festeggiare questa edizione, appunto 2026, della Festa delle Fragole.
0: Festa delle Fragole, festa, sì, certo, ma c'è una festa nella festa.
2: C'è una festa nella festa, sì, perché il 2026 è un anno particolare per la Pro Camorino, perché festeggia il settantesimo, quindi per noi è un anno importante che andremo a festeggiare poi domenica prossima con una giornata particolare, una giornata aggiuntiva rispetto al programma abituale, ecco.
0: Domenica 17 maggio, giorno della Giubiasco Carena, andrete a festeggiare, e quindi cosa dobbiamo aspettarci? Come facciamo a partecipare?
2: Beh, manteniamo praticamente la stessa struttura della Festa delle Fragole, leggermente adattata per la giornata. Andremo a festeggiare con un pranzo offerto alla popolazione, del quartiere, della città, ecco, oggi, con anche un po' di musica dal vivo, anche uno spettacolo, un gruppo di danza, e con delle attività anche per i più piccoli, con i classici gonfiabili, attività un po' di intrattenimento, e abbiamo inserito anche magari qualche attività con le fragole per i bambini.
0: Con le fragole proprio?
2: Con le fragole, sì, vogliamo lasciare un po' il ricordo, quindi i bambini potranno portarsi a casa una piantina di fragole che avranno trapiantato, insomma, nel vasetto, e quindi potranno portarsi a casa un ricordo della Festa delle Fragole.
0: E questo è significativo, perché vuol dire festeggiare ma facendolo con testa, festeggiare lasciando anche un messaggio ai più piccoli, quindi ricordiamolo, 17 maggio, quindi domenica. Grandi festeggiamenti, Nicola, ma sono aperti a tutti o solo quelli di Camorino?
2: No, è aperto a tutti. Di solito noi abbiamo una buona partecipazione, un'ottima partecipazione alle attività proposte sul territorio. C'è un particolare attaccamento da parte della popolazione, in particolar modo di Camorino, verso la Pro, perché va a sostenere molte associazioni, molte attività che vengono proposte sul territorio. Dobbiamo pensare che con tutti i proventi che riusciamo a generare con la Festa delle Fragole andiamo a finanziare molte attività durante l'anno, e anche sostenere le altre associazioni che organizzano attività culturali, di intrattenimento, di svago sul territorio, non solo di Camorino ma di tutta Bellinzona.
0: Eh certo, e quindi questo è sicuramente lodevole. Tra l'altro vedo che siete in divisa proprio, avete la divisa?
2: Siamo in divisa. È quella di ieri sera, insomma.
0: No, ma che tu non sia andato a dormire ci è chiaro. chiarissimo. Pensavo che la divisa delle feste della, di chi lavora alla festa delle fragole fosse rossa. Invece allora abbiamo, no, è blu puffo.
2: Abbiamo, sì, quest'anno abbiamo cambiato, siamo passati dal verde
0: che richiama verde, la foglia della fragola,
2: che richiama la foglia, al blu. I vari settori hanno una divisa, chi la logistica ha la propria divisa, chi lavora al bar ha la propria divisa, perché è un segno anche piccolo, ma per riconoscere il lavoro che viene svolto dai volontari. Noi abbiamo quest'anno probabilmente attorno a 200 volontari che ruotano attorno all'organizzazione di questa manifestazione, e ci tengo a ringraziare tutti quanti per l'enorme lavoro che svolgono, per le ore che dedicano alla comunità. Ore che sono dedicate al volontariato, ecco, quindi ringrazio tutti quanti per quanto fanno, insomma.
0: E beh, noi ci aggiungiamo a questi ringraziamenti, grazie Nicola, a tutti i volontari, e beh, che sia una bellissima festa per i vostri 70 anni.
2: Speriamo che il tempo dovrebbe migliorare, quindi ci sono tutti i presupposti per portare parecchia gente in tutte le manifestazioni, non solamente la nostra, ma anche quelle che sono proposte sul territorio della regione.
0: A proposito di feste proposte sul nostro territorio, torno da Patrick Rusconi e ti chiedo, in qualità di presidente di Perbacco, ma oggi, allora, il giro nelle vigne con Bikeport è stato annullato. Ma Perbacco che Bianchi sta andando in scena?
3: Eh sì, noi adesso praticamente stiamo chiudendo la manifestazione con un piccolo aperitivo ancora in Piazza Noseto, chiuderemo oggi alle 13 e poi ci ripresenteremo
0: a settembre
3: lì,
0: maturi
3: proprio pronti per i rossi e anche i bianchi, ovviamente, però il rosso lo farà da padrone. E poi voglio rilanciare che con Bikeport sicuramente riproporremo il giro nelle vigne, e sarà probabilmente il sabato 5 settembre. Io voglio anche ringraziare Nicola, perché è un caro amico, Nicola, che lui con la Procamorino sta lavorando veramente bene, ed è divertente il fatto che le due manifestazioni per Bianchi e la festa delle fragole sono andate insieme a braccetto. Noi l'abbiamo preparati con l'aperitivo e poi hanno continuato le ore piccole nella manifestazione delle fragole, perché anche noi, come per Bianchi, abbiamo deciso di chiudere a mezzanotte, perché poi dopo ci sono altre manifestazioni, ci sono altre associazioni che gli diamo lo spazio. Dunque questa è anche una buona collaborazione sul territorio.
0: Questo rientra un po' nel concetto di strategia, ecco, andare a pensare di non calpestare i piedi ad altre attività sarebbe stupido, perché sarebbe controproducente per tutti, e l'idea è proprio quella invece vincente di dare a ognuno il suo spazio e a ognuno il suo spazio in quella cosa in cui è bravo, in cui riesce bene.
3: Esatto, questo è molto importante. È importante poi sul territorio, come con Nicola, ma anche con Yuri, che ci sentiamo spesso con l'ufficio turistico, così, e di parlarsi, nel senso di pianificare le date e di non sovrapporre più eventi, specialmente nella nostra zona del Bellinzonese, perché sarebbe da stupidi. La gente è quella che gira, non dico che sono le stesse facce, però più che volentieri la gente del territorio esce sul territorio, e riusciamo anche sempre di più a fare arrivare gente dal fuori. Per esempio la Perbianchi e la Perbacco, arriva molta gente dalla Svizzera interna, perché lo fa anche da volano il mercato del sabato mattina. Dunque il mercato del sabato mattina attiri già gente fuori territorio, che è molto importante per noi, per il nostro Canton Ticino, e poi li teniamo stretti a noi un sabato con la degustazione, con le varie manifestazioni, la musica. E la stessa cosa anche Nicola con la festa delle fragole, attira le persone che sono curiose di questa storica festa. Io me la ricordo già 30 anni fa, che non potevi mancare la festa delle fragole, era il lancio della primavera, della stagione delle feste, diciamo, all'aperto.
0: Eh sì, ma poi per i più giovani, i giovani la vivono in un certo modo, poi c'è la fascia di quelli un po' più adulti che la vive in un altro modo, poi c'è la fascia degli over che la vive ancora in tutt'altro modo. Quindi è una festa che veramente va a prendere un pubblico che va dai giovanissimi fino a quelli, mettiamo, in età un po' più adulta, non anziani, ma insomma un po' più grandi.
3: Hai pienamente ragione, Lara, perché è bello anche della manifestazione nostra per Bianchini. Siamo già la mattina, allora vedi gli over 60, 70, 80 che prendono il loro aperitivino, il loro bianchino, e poi adagio adagio loro spariscono. Poi ci siamo noi di mezza età, cinquantenni, che è bello che ci si rincontra, ti manca Tink, poi viviamo magari di ricordi così. Ed è quello che avevo detto inizio della trasmissione, è stato stupendo questi due giorni vedere i giovani a riscoprire il vino. Bellissimo, eccezionale. Poi questo ti dà voglia di continuare queste importanti manifestazioni sul territorio, perché vedo che sono interessanti, si riscoprono delle cose che magari nella nostra testa dicono: no, ma una festa della vendemmia le dà per vece. No, non è vero così, perché l'ho vissuto in prima persona venerdì e sabato e abbiamo visto veramente bella gente giovane, e poi che scopre, che è curiosa di capire cosa ha nel bicchiere.
0: Grazie Patrick Rusconi, grazie mille. Adesso una canzone dedicata ancora alla bicicletta, poi spazio alle nostre filarmoniche e poi naturalmente dopo i titoli del radiogiornale torniamo con gli eventi dell'estate della Svizzera italiana.

Un cordiale saluto da Elio, felice della musica per tutti. Abbiamo ascoltato Groovitude di Randall Stendridge, un brano dal colore nuovo interpretato dalla banda giovanile della Svizzera italiana diretta dal maestro Mattia Terzi nella registrazione realizzata a Grono lo scorso 18 aprile. La musica può certamente renderci lieti, ma fa molto di più. Ed è anche per questo che in Svizzera, dal 1864 e con cadenza quinquennale, si svolge una festa federale di musica. Ne parleremo spesso prossimamente perché l'edizione 2026 è ormai alle porte. Da mercoledì prossimo a Bienn, 30.000 soci attivi di 550 filarmoniche daranno vita a una kermesse da record, della quale anche la RSI riferirà puntualmente in tempo reale. Fra le filarmoniche ticinesi partecipanti vi sarà la Civica Filarmonica di Lugano, diretta dal maestro Franco Cesarini, impegnata nella massima categoria, quella denominata Eccellenza. Già oggi pomeriggio, alle 16.30, al Palazzo dei Congressi di Lugano, la Civica Filarmonica proporrà il suo concerto di primavera. E ancora oggi, a proposito di concerti, a Monte Carasso, nella palestra, alle 16, gala della Filarmonica Monte Carasso Sementina. A Giubiasco, alle 17, festa di primavera al Mercato Coperto con la Civica Filarmonica. A Stabio, alle 17.30, al Parco delle Scuole Elementari con la Società Filarmonica di Stabio. A Tenero, alle 18.30, il saggio della Scuola di Musica della Filarmonica Versaschese. Musica, sì, ma anche impegno concreto come quello del centinaio di allieve e allievi che proprio ieri hanno sostenuto un esame cantonale per diventare a loro volta musicisti attivi e confrontarsi con progetti di vita emozionanti. Subito ora un poema sinfonico, Lavoro e amore di Percy Fletcher con la Brass Band Ticino diretta da Boris Hoppliger. La musica vi dirà tutto. Buon ascolto e buona domenica.

0: Buongiorno da Gabriele Borer. È in corso a Tenerife lo sbarco delle persone a bordo della nave da crociera in cui si è sviluppato il focolaio di Hantavirus. L'operazione ha creato tensioni tra il governo spagnolo e le autorità locali delle Canarie. Poi Madrid ha imposto il suo volere. Tra Israele e Libano è formalmente in vigore una tregua, ma le violazioni sono ripetute con decine di persone uccise. Nei Grigioni è scontro sulle naturalizzazioni tra il comune patriziano di Roveredo e Coira, che pensa al suo commissariamento. Lo Sport Calcio alle 14, Lugano ospita il San Gallo. In gioco c'è il secondo posto in classifica dietro ai campioni del Thun.
1: In Ticino segnaliamo importanti rallentamenti nel Mal Cantone tra Bioggio e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Informiamo anche che a causa di un veicolo in avaria sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata chiusa in direzione nord. La situazione quindi ai portali della galleria. Tra Quinto e Airolo sono ora segnalate code di circa 2 km. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Matteo.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: 12 e un minuto in questo istante, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1 nella Domenica Popolare. Siamo a Giubiasco, oggi siamo al Velo Caffè e abbiamo raccontato di tanto sport, tanti eventi che riescono a trovare ognuno il proprio spazio, ed è proprio questo che rientra in un'ottica di sinergie, di strategie. È importante andare a pensare bene quando si creano degli eventi, proprio per non calpestarsi i piedi, cercare di creare tutto in maniera molto intelligente. Allora, prima di dare di nuovo la parola a Iuri Clericetti, vorrei ricordarvi un evento che chiude Giardini in Arte 2026, che si è svolto ieri e anche oggi, e quindi si è confermato questo appuntamento maggiolino di Giardini in Arte, che è tornato a nutrire il dialogo tra uomo, natura e memoria. Appuntamento che è arrivato alla sua nona edizione, manifestazione che si è confermata come un ecosistema vivo le cui radici culturali e naturali si intrecciano e girano e generano nuove forme di incontro. Oggi pomeriggio ci sarà la presentazione del libro Un ardente desiderio di primavera, erbe, animali e cieli, nelle lettere dal carcere di Rosa Luxemburg, alle 15, e quindi ci sarà questo importante appuntamento. E poi naturalmente io non sono sicura che si sia svolto, anzi no, non è vero, perché sono andata a controllare, si è svolto all'interno del Monte Verità anche il mercato di primavera, mercato che sarà aperto fino alle 17 in collaborazione con gli amici del Ticino, che salutiamo, quindi non vi preoccupate, mercato che si svolge all'interno del Monte Verità, quindi segnatevi anche questo se non sapete cosa fare oggi pomeriggio. Ma come detto, Iuri Clericetti, di nuovo buongiorno, direttore dell'OTR Bellinzona e Valli. Quante belle cose abbiamo da fare, quante collaborazioni. Siamo partiti da Perbacco Che Bianchi in collaborazione con Bikeport, con questi giri nelle vigne, nei vigneti, tra i filari del nostro Merlot, e non solo Merlot naturalmente.
1: Beh, anche la Bondola, no? Chiaramente uno dei nostri vitigni,
0: il
1: nostro vitigno
0: autoctono
1: e primitivo, beh, è nato tutto da lì. No, al di là di questo, beh, ribuongiorno a tutti quanti comunque. Effettivamente noi abbiamo diversi assi importanti. L'enogastronomia è uno di quelli importantissimi, quello delle due ruote è anche importante, quindi interessante questa sinergia, questa collaborazione, dove da Perbacco ci si sposta in bicicletta a vedere le vigne e i vigneti, cosa che non si è potuta fare oggi, come detto, per via della meteo, però il concetto, l'idea c'è, quindi è questo proprio il bello, che passiamo da un prodotto importantissimo per noi a un altro prodotto che sta definendo un attimino la nostra zona. Proprio in questo ambito, il prossimo evento, lo sappiamo, il Giro d'Italia è l'evento, come dicevamo, col pregiro, la pedalata Biasca Faido Cari appena presentata, ma poi non ci fermiamo qui, perché sulle due ruote arriva poco tempo dopo, il 7 giugno organizziamo il secondo Fry Pass Lucomagno, dove quest'anno per 6 ore invece delle 4 dello scorso anno chiudiamo 6 ore il passo del Lucomagno, in modo di poter fruire di questo bel passo, di questo paesaggio fantastico, senza motori, quindi effettivamente tutto in bicicletta da Campra fino a Furns, vicino a Disent, o anche a piedi se qualcuno vuole farlo. Chiaramente l'importante è che non ci siano veicoli motorizzati. Fry Pass, ripeto, 7 giugno, un evento importante, è il secondo anno, l'idea è quella di ripeterlo tutti gli anni, proprio per un discorso di avvicinamento alla mobilità lenta e di sensibilizzazione alla mobilità lenta e a quello che è la sostenibilità. Poi, andando avanti, il weekend dopo ci sarà il Blegno Festival Cycling, il 13-14 giugno, anche questo un nuovo evento importante. Diciamo che il fatto di avere il Giro d'Italia, io credo che abbia spinto, abbia motivato anche il territorio, tanti partner sul territorio, a creare eventi che poi dovrebbero rimanere anche in futuro, quindi assolutamente importante anche questo weekend del 13-14 giugno. Andando avanti, il 4 luglio ritorna l'Arbedo Gesero, per esempio, la Gran Fondo San Gottardo il 23 agosto, dove vengono toccati i tre passi, la Nifrin, il Gottardo, il Furca, una tradizione ormai per la Leventina. senza dimenticare sempre in Leventina lo Swiss Enduro Series, praticamente una gara di mountain bike di altissimo livello nazionale e internazionale. Lo scorso anno furono anche i campionati svizzeri ad Airolo, appunto, sono stati realizzati proprio in ambito di questo Swiss Enduro Series. Quest'anno saranno il 29 e 30 agosto.
0: Mamma mia, quanta, si dice, carne al fuoco.
1: Sì, e qui stiamo parlando solo delle due ruote, poi forse un piccolo cenno, magari bisogna darlo anche a altre attività, da quello che è, la strada, se vogliamo, comunque quello che è la corsa. Il 30 e 31 di maggio ci sarà quello che è il Castel & Go Move & Go, il 30 maggio e il 31 Castel & Go, la corsa e camminata attorno ai castelli e alla fortezza e alla città di Bellinzona, senza dimenticare poi tutti gli eventi culturali e musicali, dal San Valle ai Beatles Day, Nevermind, nuova attività quest'anno al Parco Urbano con dei concerti di altissimo livello, tra cui Gotthard il 6 giugno e via dicendo, fino al Blues Festival, il Bellinzona Blues del 24 e 25 luglio. Tutto il resto poi lo potrete vedere sul nostro sito.
0: Pazzesco, davvero tantissimi eventi. Grazie Iuri, torno da Davide Antonini, perché abbiamo detto tutto è partito dal Velo Caffè, tutto è partito da quella che doveva essere oggi la gara di gravel, proprio che avrebbe avuto partenza proprio da qui a Giubiasco. In realtà è una gara che è stata rinviata al 26 di settembre, Davide, naturalmente causa maltempo, ma io non ti lascio andare via, non puoi chiuderci il bar senza dirci che c'è anche la possibilità di una pedalata in serenità, senza guardare l'orologio, che porta le persone da qui, da Giubiasco, fino al Giumello, si va oltre Carena.
2: Beh sì, oltre alle pedalate che durante l'anno proponiamo, che le chiamiamo social ride, group ride, a dipendenza dell'intensità della pedalata, ogni anno a cadenza regolare oramai proponiamo l'abbiamo chiamata la GG, che sarebbe la Giubiasco Giumello, che non è una gara ma è un ritrovo tra amici e conoscenti e appassionati di bici, anche gente che non è mai stata qua può aggregarsi. È una pedalata popolare, si parte da qua, si va fino all'Alpe Giumello. All'Alpe Giumello allestiamo un banchetto con dolci, torte, caffè che offriamo noi.
0: E formaggio. Dell'Alpe,
2: chiaramente. Spesso, le ultime volte, purtroppo per questioni logistiche e tempistiche, l'abbiamo proposta quando l'Alpe era già chiusa.
0: Porca miseria! Ahimè. È però settembre allora?
2: È a settembre, probabilmente sarà ancora a settembre. Se riusciamo a farla ad agosto, però abbiamo diversi impegni, tanta carne al fuoco.
0: Vabbè, ma allora facciamo così. Io faccio una chiamata al Mauro, su al Giumello, gli dico di tenere da parte del formaggio, di nasconderlo per quando arriverete, va bene?
2: Beh sì, possiamo proporre una cosa così a Mauro, che è sempre un grande alpigiano e sempre anche molto disponibile.
0: Ricordiamo anche il Lucio, il Casaro.
2: Sì, tutti sono veramente molto
0: Giumello,
2: cordiali.
0: Alpe dell'azienda agraria cantonale, quindi insomma, Alpe importante.
2: Sì, l'obiettivo è anche, oltre a quello del raggruppare delle persone, creare una giornata un po' popolare, diciamo, e anche quello di far scoprire la nostra valle a cui siamo molto appassionati, e far scoprire alla gente che in bicicletta si può arrivare fino all'Alpe Giumello, perché tanti hanno questo stereotipo che dalla dogana di Carena non si può oltrepassare perché c'è un piccolo pezzo di sterrato, ma anche con una bici da corsa senza problemi si arriva all'Alpe Giumello. Anche perché dopo i 2 chilometri di sterrato, che non è neanche affatto male, si ripercorre tutta circa 6 chilometri di strada asfaltata, è molto bella, immersa tra dei larici, delle pinete, è veramente fantastica.
0: Da fare. Grazie mille Davide Antonini, grazie anche per l'ospitalità naturalmente. Io vi ricordo che questa sera alle 20:30 presso l'Aula Magna, la grande del Centro Studi Trevano, l'Orchestra Mandolinistica di Lugano eccezionalmente si esibirà con l'Australian Mandolin Ensemble. E poi oggi pomeriggio alle 17 alla Chiesa di San Giovanni Battista ad Agno, concerto per la festa della mamma, coro dei Contrappunti di Sessa, che sono bravissimi, con la corale Verza Schese, che è altrettanto brava. Quindi tanti appuntamenti, tante cose, tantissimo da fare nella nostra Svizzera italiana.
3: In Ticino segnaliamo code con ritardi fino a 50 minuti nel Malcantone tra Bioggio e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Informiamo anche che sulla 2 la Galleria del San Gottardo è stata riaperta alla circolazione. La situazione però ai portali della Galleria, in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa mezz'ora. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.

0: Ultimi minuti di questa domenica popolare, oggi un po' uggiosa qui a Giubiasco. Siamo all'interno di un negozio di biciclette, ma che è anche un caffè, e devo dire che sono tantissime le persone, e come non comprendere, stanno facendo un gustoso brunch, hanno riservato il loro posto, stanno mangiando, degustando, insomma se la stanno godendo. Una domenica mattina di pioggia vissuta però molto bene all'interno di questo luogo molto accogliente. Michele Bianda, se non erro, il nostro meccanico di fiducia qui all'interno del negozio. Allora tu oggi devi togliermi delle curiosità, vieni con me, perché io ho delle curiosità, devo assolutamente comprendere. Allora, intanto portami davanti a una gravel, così riesco a finalmente a capire bene le differenze. Telaio mi ricorda un telaio, questo da mountain bike proprio, Michele?
1: Beh, esteticamente sì, può richiamare un po' la linea delle mountain bike. La differenza sostanziale nel manubrio e forcella.
0: Quindi il manubrio invece mi ricorda una bici da strada.
1: Esatto, praticamente rispetto al manubrio flat dritto delle mountain bike, sulle gravel si monta il manubrio classico da corsa. Misure un po' diverse dai manubri standard da corsa, e la forcella appunto rigida, che è la forcella da mountain bike, è ammortizzata.
0: Poi vedo che ci sono dei dettagli importanti. Adesso io uso dei termini sbagliati. Questi cosa sono? Tipo dei bulloni. È piena di bulloni, vuol dire che tu le puoi appendere un sacco di sacche.
1: Gravel è un po' una definizione, cioè ci sono gravel e gravel. Questa qua che abbiamo davanti è una gravel che si può usare anche per viaggi. Quindi sul telaio si trovano diversi attacchi per borse, portapacchi, portaborraccia multipli, e sì, è pensata per lunghe distanze, anche caricata con diverso peso.
0: Quindi diciamo che tu potresti riuscire a portarti in giro quanti chili tra vestiti, tenda, sacco a pelo? Riesci ad arrivare a magari un 20 chili?
1: Dipende tutto dal costruttore cosa dice come peso massimo, ma sì, 20, 30, giri lunghi, dipende da dove si va. Sì, dipende dal conducente, dal peso totale della bici, bisogna fare attenzione a non superare il peso massimo del costruttore.
0: Adesso vanno di moda, per quelli più pazzi, insomma, i giri del mondo in bicicletta. Stanno utilizzando questi ragazzi che ci sono sparsi per il mondo delle bici tipo questa?
1: Anche, sì, per giri lunghi lunghi, piuttosto appunto un manubrio da trekking viaggio, che hai in posizione multiple, un po' più in posizione rilassata, mentre la gravel, anche lì ci sono gravel con diverse geometrie, rimane in una posizione un po' sportiva, magari per un viaggio mettere qualcosa di un po' più confortevole è personale.
0: Sento già male le cervicali.
1: All'inizio può darsi, ma poi uscendo sempre di più pian piano, da non esagerare all'inizio, ci si abitua un po' alla posizione.
0: Senti, ma la pipetta qua davanti, no? Anche questa si può regolare. Non è che quando si compra una bicicletta è importante fare le regolazioni giuste, e hai già capito dove voglio andare a parare, perché regolarla sul proprio corpo è fondamentale proprio per non avere poi questi dolori, che tipo il male alle cervicali, alle lombari, le ginocchia che poi risentono.
1: Assolutamente fondamentale, come i vestiti, ogni bicicletta ha la sua taglia, in base a come si è fatti bisogna prendere il telaio con le misure giuste. La bicicletta si può sempre adattare, quindi l'attacco manubrio, la pipa, la si può modificare mettendo qualcosa di più confortevole per l'inizio, e poi magari andando più in là, mettendola di nuovo in posizione sportiva, si può giocare con le posizioni sempre senza problemi.
0: In questo caso davanti a noi c'è una bicicletta che ha i freni a disco.
1: Assolutamente, adesso il 90% delle biciclette che vengono prodotte ora montano freni a disco, preferibilmente idraulici, non più meccanici come ai vecchi tempi.
0: Idraulici.
1: Esatto, se vogliamo prendere il freno tradizionale che andava a frenare coi tamponi sul cerchio, ora viene tutto spostato sul disco, non è più una cordina meccanica a azionare il movimento dei pistoni, ma è proprio un liquido minerale o DOT, a dipendenza del sistema.
0: Quindi questo vuol dire che devo fare attenzione quando posiziono la mia bicicletta in fase di riposo del mezzo. Devo metterlo in orizzontale, non in verticale, perché questi liquidi potrebbero andare a spostarsi. Sì, ma sono sul pezzo o no?
1: Presumo che forse ti sia già successo.
0: Ti si è bloccato tutto.
1: Essendo un sistema idraulico è pensato per lavorare in orizzontale, se la si rovescia potrebbe entrare aria nel circuito idraulico, cosa che non fa funzionare il sistema come bisogna.
0: Io penso sempre quando si appendono dietro all'autopostale o quando si portano in giro, no? Bisogna fare attenzione un po', oppure in seggiovia.
1: Dipende davvero dalla freno a freno, ci sono sistemi un po' più sensibili, sistemi un po' meno sensibili e preferiamo tenerla in orizzontale, poi dipende quanto tempo la si mette in verticale, rovesciata evitiamola. Sì?
0: Oh, stavo pensando alla mia che l'ho rovesciata adesso, è lì rovesciata da qualche anno, tipo 7.
1: Se è un sistema idraulico da vedere se non è passata aria, ma davvero dipende da freno a freno, non è detto che sia entrata aria dove non deve entrare.
0: Non è detto, comunque hai scelto un bel lavoro, di sicuro di cose da fare ce ne sono tutti i giorni, anzi la prossima settimana sarai oberato, questo è un periodo per i meccanici pazzesco, non c'è un momento libero perché tutti vogliono la bici e tutti si svegliano all'ultimo.
1: È così, abbiamo avuto adesso l'esempio con Slow Up. Le settimane scorse sono state settimane di fuoco perché si tira fuori la bici dalla cantina e ci si accorge che forse è meglio fargli fare un controllino, e allora adesso è un po' un periodo di punta dove lavoriamo tanto.
0: Ricordatevi anche la catena, è da non sottovalutare perché ha una vita, una durata di vita e anche lei va cambiata.
1: Lubrificata e curata, più la si cura e più dura nel tempo, dopo dipende da utilizzo a utilizzo, ma ogni tot chilometri anche sostituire la catena è consigliato per mantenere i componenti nello stato in cui devono stare.
0: Michele, detto Miguel Bianda, grazie mille.
1: Grazie a voi e buona domenica e auguri a tutte le mamme ancora.
0: Grazie mille, buon lavoro a te. E mi sono incastrata in una gravel, lo sapevo, eccoci, sono tornata in postazione per salutare tutti voi, per ringraziare anche Luca Pelli, Marco Polina, Massimo Scampicchio. La prossima settimana ci sarà la Festa Federale della Musica, quindi noi ci ritroveremo domenica 24 maggio alla Cantina Cavaliere di Contone. Yuri Clericetti saluta la mamma, anche Davide Antonini lo fa, quindi l'abbiamo fatto, noi ci risentiamo prestissimo, ciao.
2: La Domenica Popolare.

0: La meteo con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. Sul versante nord alpino aumenterà la nuvolosità su tutte le regioni, seguito da rovesci o temporali a partire dalla Romandia. Le temperature massime spazieranno tra i 18 e i 21 gradi. Al sud continuerà a trascorrere un pomeriggio molto nuvoloso con a tratti delle piogge intermittenti. Le temperature massime spazieranno tra gli 8 e i 16 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 11 maggio. Trascorrerà un inizio di settimana con tempo nuvoloso e qualche rovescio che saranno a carattere temporalesco al nord. Al sud, nell'arco della giornata, si passerà tempo variabile con un'alternanza di schiarite e qualche rovescio isolato. Le temperature massime raggiungeranno i 20 gradi al sud e i 16 al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12.30. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. È iniziato a Tenerife lo sbarco delle persone a bordo della nave di crociera in cui si è sviluppato il focolaio di Antivirus. L'operazione ha creato tensioni tra il governo spagnolo e le autorità locali delle Canarie. Poi Madrid ha imposto il suo volere. Tra Israele e Libano è formalmente in vigore una tregua, ma le violazioni sono ripetute con decine di persone uccise. Nei Grigioni è scontro sulle naturalizzazioni tra il comune patriziale di Roveredo e Coira, che pensa al suo commissariamento. Lo sport calcio alle 14, il Lugano ospita il San Gallo, in gioco c'è il secondo posto in classifica dietro ai campioni del Thun. Sono dunque in corso le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave da crociera Ondius, arrivata questa mattina a Tenerife. A bordo c'erano ancora 147 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio di diverse nazionalità. Il loro disimbarco richiede complessi preparativi e ha suscitato un aspro conflitto tra il governo centrale spagnolo e le autorità delle Canarie. A che punto sono le operazioni? Sentiamo il nostro collaboratore dalla Spagna, Mario Magarò.
2: Con un ritardo di circa 2 ore sulla tabella di marcia, questa mattina è iniziato lo sbarco degli 88 passeggeri della nave da crociera Ondius, giunta nel porto di Granadilla, a Tenerife, alle prime luci dell'alba. Dopo che il personale del Ministero della Sanità spagnolo ha espletato le operazioni a bordo della nave per accertare che tutti gli occupanti fossero asintomatici, è iniziato ufficialmente lo sbarco. I primi ad abbandonare la nave sono stati 14 spagnoli, seguiti via via dalle altre persone a bordo, divise per nazionalità. Dei 60 membri dell'equipaggio, da sottolineare che rimarranno a bordo dell'Ondius solo 17 filippini, incaricati di condurre la nave fino a Rotterdam, dove sarà disinfestata. Una volta toccata la terraferma, i primi passeggeri sono stati poi trasferiti in bus all'aeroporto sud di Tenerife, secondo uno schema che si ripeterà per tutte le persone a bordo della nave. Ad attenderle sulla pista ci sono aerei inviati dai rispettivi paesi di provenienza, incaricati di riportarle a casa, dove saranno poi messe in quarantena per alcune settimane. Ed anche i voli sono divisi per nazionalità dei passeggeri. Ed è previsto che l'ultimo decolli nella giornata di domani, diretto verso l'Australia.
1: Gli abitanti delle Canarie temono che il virus possa diffondersi localmente. Tutto questo ha provocato un braccio di ferro tra il governo centrale e le autorità locali. Come si è risolto?
2: Nel momento in cui Madrid ha confermato che sarebbe stata l'isola di Tenerife ad accogliere lo sbarco dei passeggeri dell'Ondius, è scoppiata fortissima la polemica tra popolazione ed istituzioni locali dell'isola e governo centrale. Una polemica che ha portato ad un cambio del piano inizialmente previsto. Infatti l'Ondius, come puntualmente avvenuto stamattina, quando la nave ha raggiunto effettivamente Tenerife, non ha attraccato nel porto di Granadilla, che sin dall'inizio è stato il punto prescelto per le operazioni di evacuazione, ma la nave ha piuttosto gettato le ancore a poche centinaia di metri dalla banchina, questo per evitare un contatto con la terraferma. Nonostante quindi un cambio che è venuto in sostanza incontro alle richieste e alle esigenze locali, nel corso della notte l'intera operazione ha rischiato di andare a monte per l'opposizione del presidente regionale delle Canarie, Calvico, che ha detto no, che ha negato l'autorizzazione allo sbarco dei passeggeri dell'Ondius per non aver ricevuto garanzie in merito all'immediato rimpatrio verso i rispettivi paesi di provenienza di tutti i passeggeri dell'Ondius. Questo ha portato ad un violentissimo scontro istituzionale con Madrid, che ha finito col far valere tutto il suo peso, tutta la sua gerarchia istituzionale, imponendo lo sbarco dell'Ondius e quindi che l'operazione andasse a buon fine così come era previsto e stabilito.
1: E ora parliamo della situazione in Libano, dove nonostante sia in vigore un cessate il fuoco da quasi un mese, gli scontri tra Israele e Hezbollah non si sono di fatto fermati e si contano decine di vittime. Gli scontri interessano soprattutto il sud del Libano, dove l'esercito israeliano afferma di colpire infrastrutture militari di Hezbollah, la milizia e partito politico legata all'Iran. Michele Giorgio, nostro collaboratore per la regione, cosa sta accadendo?
3: Beh, Libano sicuramente la tregua continua ad essere solo una parola. Israele infatti, come avete ricordato, continua a condurre pesanti raid aerei sostenendo di voler impedire ad Hezbollah di ricostruire le sue capacità militari. Per il movimento sciita, che è alleato dell'Iran, lo ricordiamo, ed una parte anche delle autorità libanesi, invece questi attacchi rappresentano una violazione aperta dell'accordo. La partita in atto è delicata perché da un lato il governo Netanyahu mostra i muscoli in Libano e non rinuncia all'uso della forza anche per compensare i risultati ritenuti da più parti modesti rispetto alle aspettative dell'attacco che Israele e Stati Uniti hanno lanciato contro l'Iran il 28 febbraio e nelle settimane successive. Dall'altro lato Hezbollah, pur provando ad evitare la ripresa di un conflitto ampio, fa di tutto per presentarsi agli occhi della sua base in Libano come una forza di deterrenza contro Israele. Di fronte a ciò non è chiaro che destino potranno avere i negoziati indiretti in corso a Washington tra rappresentanti libanesi e israeliani sostenuti dagli Stati Uniti. I colloqui non hanno fatto passi in avanti significativi ed in ogni caso, anche se il governo di Beirut decidesse di andare ad una trattativa concreta con Israele, è difficile immaginare che possa concludere un accordo con Tel Aviv avendo l'opposizione di Hezbollah.
1: Michele Giorgio in collegamento in diretta. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro diverse aziende cinesi accusate di aver aiutato l'Iran durante la guerra. Si tratta soprattutto di società attive nel settore satellitare che avrebbero fornito immagini utilizzate dall'esercito di Teheran per colpire le forze statunitensi in Medio Oriente. L'episodio crea nuove tensioni tra Washington e Pechino pochi giorni prima dell'atteso vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
4: Useremo tutti i mezzi per colpire chi aiuta la base militare dell'Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato così le sanzioni imposte da Washington contro svariate entità accusate di supportare le operazioni belliche di Teheran, coinvolte diverse aziende cinesi, tra queste The Earth Eye, che gestisce stazioni terrestri satellitari. Secondo il Financial Times, l'Iran ha acquistato un satellite dalla società cinese già a fine 2024. L'operazione sarebbe avvenuta con una consegna in orbita, che consente di trasferire il controllo dopo il lancio del satellite stesso, sfuggendo dunque ai canali tradizionali di vendita. Washington sostiene che il satellite sia stato usato per osservare siti militari americani pochi giorni prima che fossero colpiti. Sanzionata anche Mizar Vision, che da febbraio in poi ha pubblicato sui social cinesi diverse immagini satellitari di aerei da guerra americani in una base israeliana, ma anche di navi militari e sistemi di difesa missilistica schierati nella regione. Le immagini proverrebbero in realtà da satelliti occidentali, ma le elaborazioni tramite intelligenza artificiale della startup cinese trasformerebbero i dati in possibile intelligence operativa. La Cina, sinora in apparenza equidistante tra Teheran e i paesi del Golfo, ha smentito ripetutamente il supporto militare all'Iran. Fin qui lo stesso Donald Trump aveva smorzato le accuse dicendo che Xi Jinping gli ha garantito il non invio di armi. Le nuove sanzioni si aggiungono però a quelle della scorsa settimana contro 5 aziende coinvolte nel commercio di petrolio iraniano. Il tutto peggiora il clima tra le due potenze proprio alla vigilia dell'atteso vertice tra Xi e Trump, previsto tra giovedì e venerdì nella capitale cinese.
1: Ora la vicenda dei permessi di residenza rilasciati a persone in seguito arrestate poiché presunti mafiosi in Mesolcina, che potrebbe avere conseguenze per il comune patriziale di Roveredo. I vertici di quest'ultimo, scioccati da quanto accaduto lo scorso mese di marzo, avevano infatti affermato di riflettere su una possibile sospensione dei processi di naturalizzazione, che sono di loro competenza, nel caso in cui il governo non li avesse sostenuti maggiormente normalmente nel loro lavoro. Il blocco da parte del patriziato non c'è stato, ma le misure adottate non sono piaciute a Coira, tanto che il governo minaccia ora di commissariarlo. Manuele Ferrari ne ha parlato con il presidente Aurelio Troger. Sentiamo.
5: Cominciamo dalla situazione attuale.
6: Noi abbiamo indetto un sciopero dello zero, questo significa che le naturalizzazioni sono state rallentate, ma abbiamo proseguito sui casi, diciamo, che funzionano e che non hanno dei problemi.
5: Si parla di una mancanza di fiducia al momento da parte vostra nei confronti del governo. Voi vi siete rivolti da subito a Coira, qual è stata la loro reazione?
6: Noi abbiamo scritto una lettera al consigliere di Stato Paes, chiedendo anche una verifica di tutta la procedura per valutare queste naturalizzazioni, ma il problema principale è il permesso di soggiorno B, che in grigio non lo rilasciano con certa facilità. Abbiamo richiesto anche un incontro, che non è mai stato fatto, abbiamo fatto anche delle richieste ben scritte. Questa non è una critica nei confronti del cantone, ma è unicamente per fare un miglioramento di tutte le cose, visto che in Mesolcina Caranca abbiamo questo problema con la mafia, che le possibili persone potrebbero in un futuro anche ricevere un passaporto svizzero.
5: Risposte concrete alle vostre richieste non ne sono ancora arrivate, ma comunque avete ricevuto posta.
6: Sì, noi abbiamo ricevuto appunto sabato una lettera e loro hanno preso in esame una misura di vigilanza, potrebbero attuare la cosa senza averci sentito. E questo ci fa specie che il cantone si libera così unicamente con una lettera, dandoci la possibilità di rispondere 10 giorni.
5: Tempi ridotti dunque per prendere posizione. La domanda però si pone: il patriziato con il suo agire ha mancato i suoi compiti?
6: Noi abbiamo fatto tutte le procedure delle naturalizzazioni che erano da verificare. Chiaramente che lo sciopero zero è una riduzione sui casi problematici. Le casistiche che hanno tutte le carte in regola, si procede anche nel rispetto delle persone che hanno chiesto, perché sarebbe anche una mancanza di rispetto a queste persone.
5: Il commissariamento del patriziato di Roveredo resta però per il momento all'orizzonte, non sarebbe la prima volta e, ironia della sorte, lei era già stato coinvolto in passato.
6: Sì, esatto, nel 2022 sono stato nominato da parte del governo commissario governativo per poter trainare il patriziato da una forte crisi che c'era. Lì mi sono impegnato su tutti i fronti, che sono riuscito a ristabilire l'equilibrio del patriziato di Roveredo e adesso stiamo lottando unicamente per una situazione che secondo me è molto chiara. Per evitare queste discussioni anche pubbliche, se ci si poteva sedere a un tavolo, discutere con il consigliere di Stato. E sicuramente da parte nostra c'era l'intenzione di collaborare, però ritengo ridicolo che ci si trova a questo punto ad avere un dipartimento di riferimento che non vuol comunicare col patriziato di Roveredo.
1: Ancora dai Grigioni per parlare di un progetto visionario che è già realtà. Si tratta di E-Smile, la bicicletta con guida autonoma progettata e costruita dalle scuole comunali di Poschiavo, che presto sarà open source. Tutti i dettagli di progettazione e di costruzione dunque disponibili online. Il progetto è stato premiato nei giorni scorsi al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra. Da istituzioni di rilievo ne cito alcune: l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, la Confederazione Svizzera e la Commissione Svizzera per l'UNESCO. Ce ne parla Antonia Marsetti.
7: Grande emozione per le classi prime del grado secondario 1 di Poschiavo, che si sono aggiudicate il prestigioso concorso nazionale Educhi 2025-2026 grazie al progetto Olimpink, con il quale è stata realizzata E-Smile, una bicicletta a stabilità aumentata concepita per abbattere le barriere della disabilità. Il telaio in bambù, i giunti stampati in 3D, la tecnologia al servizio dell'accessibilità, questo ha convinto la giuria di Ginevra. Il mezzo è stato progettato e costruito per permettere ad Arianna Giovanoli, paratleta della Val Bregaglia, di gareggiare ai National Summer Games di Special Olympics, che si terranno a Zugo dal 28 al 31 maggio 2026. La direttrice delle scuole poschiavine, Sabina Paganini.
8: Un progetto che ha unito praticamente il Grigione italiano, dalla Mesolcina alla Bregaglia alla Val Poschiavo. Siamo felici del risultato. La soddisfazione più grande però la portiamo a casa grazie ai ragazzi, perché hanno vissuto un periodo molto intenso, ricco di collaborazione, di confronti, di esperimenti.
7: Un progetto nato dalla collaborazione tra le scuole di Poschiavo, l'associazione Movimento e un artigiano valtellinese, spinto dal desiderio di realizzare bici in grado di permettere a chiunque nel mondo di muoversi sulle due ruote. Una visione, se si vuole, folle, che a Poschiavo è diventata realtà anche grazie a questo artigiano, Daniele Rinaldi.
9: Non si parla di guida assistita, si parla di guida autonoma. Questo è un passo epocale dal punto di vista della mobilità. Nessuno si è spinto a tanto. Questo processo con i ragazzi ci sta portando a costruire un progetto completamente open source, dove tutti potranno andare a scaricare quello che gli servirà, dove tutti potranno entrare, modificare e migliorare il progetto. E la guida autonoma di Asmile migliorerà con tutto questo training di dati.
7: Asmile quindi è solo il primo step di un processo che si annuncia ancora lungo e soprattutto contagioso, visto che anche le scuole di Roveredo hanno partecipato raccogliendo fondi. Iosi Battaglia, responsabile il Movimento di Poschiavo.
10: Noi il primo obiettivo l'abbiamo già raggiunto, è l'integrazione, vedere Arianna sorridere, vedere i ragazzi che conoscono Arianna, e qua siamo già contentissimi.
7: Ma quali sono le caratteristiche di questa bicicletta? Ce le illustrano due degli studenti che hanno partecipato alla progettazione e alla realizzazione, Maria Menghini e Mattia Godenzi.
11: Lo sterzo ha davanti due ruote per la stabilità della bicicletta.
12: Arianna ha dei problemi di postura, allora per aiutarla a essere stabile gli abbiamo aggiunto come una cintura.
11: Ha dei sensori che permettono alla bicicletta di fermarsi nel caso incontri un ostacolo. Dietro ha la batteria, appunto, per far funzionare tutti i sensori.
7: Sensori, Mattia, che sono collegati a?
12: A una telecamera che può vedere tutti gli ostacoli che si trova davanti a Arianna.
1: E ora siamo al nostro tradizionale sguardo sui domenicali, dove si parla ampiamente dello scandalo della clinica di cardiochirurgia zurighese, dell'inchiesta amministrativa indipendente Maria Iannuzzi, che ha evidenziato gravi carenze e un eccesso di morti tra il 2016 e il 2020.
13: Sì, il Sonntagsblick si chiede dove siano finiti i milioni legati a questo scandalo. Al centro c'è Francesco Maisano, accusato di aver promosso dispositivi come il Cardioband, poi rivelatisi problematici, ma che hanno generato centinaia di milioni. Lo stesso Maisano avrebbe ricavato profitti significativi. Ma l'Università di Zurigo e l'ospedale non hanno incassato nulla, pur avendo messo a disposizione struttura e lavoro. Non è chiaro se per scelta di Maisano o per mancanza di controllo delle istituzioni. La NZZ Sonntag rivela che il controverso Cardioband non è stato utilizzato solo a Zurigo. Questo anello artificiale per la riparazione delle valvole cardiache è stato impiegato anche all'Inselspital di Berna. È stato impiantato 36 volte senza decessi sospetti, ma con verifiche interne in corso. Il caso solleva dubbi sui legami tra medici e industria ed è per questo che il Consiglio federale vuole vietare incentivi finanziari ai medici, mentre le organizzazioni dei pazienti chiedono ora più trasparenza, un registro pubblico in cui i medici sono tenuti a dichiarare i propri interessi economici. E riguardo all'informatore che ha dato il via alle indagini sulle irregolarità, l'attuale direttrice dell'ospedale universitario di Zurigo, in un'intervista rilasciata alla Sonntag Zeitung, lo ringrazia. Merita tutto il nostro rispetto, ha dichiarato, non commenta però il suo licenziamento perché precedente al suo mandato.
1: E quanto accaduto in questa clinica di cardiochirurgia può minare la fiducia verso il sistema ospedaliero? È stato affrontato questo aspetto?
13: Sì, lo Matin Dimanche ha intervistato René Petr, coautore del rapporto d'inchiesta. Petr invita alla calma, a non avere paura, assicura che in Svizzera si svolge un buon lavoro, che quanto successo a Zurigo è un'eccezione e non deve gettare una cattiva luce su tutto il resto. Ha inoltre respinto l'idea di omertà nel mondo medico, si tratta, affermato, di un caso estremo che in Svizzera non avrebbe precedenti.
1: E la settimana appena trascorsa è stata, Maria, anche la settimana di Swiss, e con questo concludiamo.
13: Sì, l'NZZ Am Sonntag torna su Swiss con un'intervista al suo direttore, concentrandosi sulle misure di risparmio che toccano il personale di terra. L'obiettivo è di ridurre del 10% il personale amministrativo, ma senza licenziamenti. Si punta sulle partenze volontarie e su incentivi finanziari. La misura è giustificata dall'aumento dei costi, dal carburante alla manutenzione, alle tasse ambientali. Nel gruppo Lufthansa finanza. È previsto un taglio del 20% dei costi amministrativi, mentre Swiss resta per ora al 10%.
1: E con questo è tutto per il radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.
14: Lo sport.
15: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo con l'hockey, la nazionale in pista attualmente in Svezia nell'ultima amichevole prima dei mondiali contro la Ceca. I rossocrociati dopo il primo tempo sono avanti 2-0 grazie alle reti arrivate nel giro di un minuto di Knack e Suter. Da notare l'impiego di Sven Andrighetto alla sua prima apparizione dopo l'infortunio subito nei quarti di finale dei playoff giocati dallo Zurigo contro il Lugano. L'attaccante dei Lions è schierato in linea con Pius Suter e il compagno ai Lions Malgin. Andrighetto sul ghiaccio anche come capitano, vista l'assenza dei giocatori nei Cell, Josi, Maier e Niederreiter rimasti a riposo. Tra i pali c'è Eschliman, sfida da seguire in TV su RSI La 2. Nel calcio è un vero e proprio spareggio per il secondo posto, quello che si gioca dalle 14 tra Lugano e San Gallo. La pioggia insistente rischia però di mettere in dubbio il regolare svolgimento della partita. Per le ultime da Cornaredo ci colleghiamo con Patrick Locatelli.
16: Sì, buongiorno Giordano, buongiorno a tutti quanti. Dicevi bene, da una Cornaredo, uno stadio Cornaredo sul quale sta piovendo da questa mattina presto. Allora la domanda principale, lo dicevi, non è se il Lugano riuscirà a sorpassare dopo aver agganciato il San Gallo, bensì se si giocherà. Io lo ricordo, già in questa stagione sono state rinviate due partite proprio tra i bianconeri e tra il San Gallo, lo scorso 2 di novembre qui a Cornaredo e poi il 14 di marzo in quelle delle Kibun Park. Si aggiunge un terzo episodio nel 2017, quando già allora per un nubifragio qui a Cornaredo venne posticipata questa partita. Dunque da capire se si giocherà a breve. Il direttore di gara Dudic scenderà sul campo per verificare insomma le condizioni del terreno di gioco di Cornaredo. Mattia Crocitorti, venendo alla formazione, non cambia l'11 di partenza, la stessa formazione che ha proposto contro Young Boys, la stessa formazione vincente. Dunque Fonbalmo in porta, difesa a tre partendo da destra formata da Papadopoulos, Mai e Del Croix, centrocampo sempre da destra, Zanotti, Bislimi, Gurgic e Cimignani, più avanzato nel ruolo di trequartista, Belagi a supporto di Steffen e Behrens. A disposizione vi sono Saipi, Kelvin, Alioski, Kuzias, Bottani, Kendussi, Mau, Pilström e Carbone. Saranno invece assenti in questo confronto gli infortunati Dos Santos e Marques, nonché ovviamente Cassano, la cui stagione è già finita, e il non convocato Broghiar, che lascerà alla termine della stagione la formazione bianconera al pari di Belagi, di Mau e del giovane portiere Berbic, impiegato soprattutto con la formazione Under 21. Come detto, dunque si attende la decisione del direttore di gara se si giocherà o meno questa sfida, lo dicevi, valida per il secondo posto tra Lugano e San Gallo. A te.
15: Grazie Patrick Locatelli, in attesa di ulteriori ragguagli. Noi parliamo ora di San Gallo, proprio della squadra seconda in classifica assieme al Lugano. San Gallo che la settimana scorsa ha frenato bruscamente dopo una lunga serie di risultati positivi, facendosi agganciare in classifica proprio dai bianconeri. Sentiamo il contributo di Omar Gargantini.
17: Alla fine ha dunque dovuto arrendersi anche il San Gallo. L'ultima teorica inseguitrice del Thun si è fermata domenica dopo una striscia di 14 risultati utili consecutivi che si era aperta a fine gennaio. Travolta in casa dal Sion e dai innegabili difetti difensivi, con la testa peraltro e comprensibilmente sempre più rivolta alla Coppa. Coppa che nella bacheca bianco-verde manca dal 1969, nonostante poi ci siano state altre tre presenze in finale. In attesa della ciliegina, questa resta in ogni caso una stagione oltremodo positiva. Il ritorno in Europa è l'obiettivo di e soprattutto alla portata. Contraccolpi per lo 0-3 di domenica, insomma, non ce ne dovrebbero essere. Naturalmente ogni sconfitta fa male. Calcolando la Coppa eravamo imbattuti da 16 partite e ci stavamo abituando, spiega il tecnico Enrico Maassen. Sapevamo però che la corsa all'Europa sarebbe stata lunga e difficile, ma credo avremmo sottoscritto di arrivare a questo punto con un margine di 5 punti di vantaggio a sole 3 giornate dalla fine. Anche con la Sion la prestazione poi c'è stata, ma a differenza loro c'è mancato mancata la concretezza e quando va in svantaggio con la miglior difesa del torneo poi si fa ancora più dura. Ora, prosegue Massen, vogliamo fare a Lugano il passo decisivo per poter poi pensare definitivamente alla Coppa. Quando arrivi in finale devi vincere, a maggior ragione se hai il pronostico dalla tua e noi non possiamo negare di essere i favoriti, dice sempre l'allenatore del San Gallo, ma prima, ripeto, dobbiamo chiudere il discorso Europa in campionato e dunque è questa la sfida più importante e su cui abbiamo messo energie ed attenzione in settimana. L'obiettivo è far sì che la sconfitta di domenica rimanga un caso isolato, conclude Enrico Massel.
18: Diese Niederlage wird uns jetzt nicht aus der Bahn werfen.
15: Lugano San Gallo da seguire in diretta TV su RSI La 1 e alla radio su questa rete dalle 14. Ricordiamo anche gli incontri delle 16:30, Young Boys Basilea e Sion Thun in Italia, vincendo ieri 1-0 a Lecce. La Juventus si è portata al terzo posto della Serie A, superando momentaneamente il Milan, che stasera accoglie l'Atalanta. Attualmente in campo a Verona gioca il Como, punteggio nel primo tempo quando si gioca il 23° minuto, sempre di 0-0. Dopo due sole tappe, il Giro d'Italia perde uno dei suoi protagonisti più attesi, il britannico Adam Yates. Infortunatosi ieri in una violenta caduta di gruppo, il britannico è stato costretto a ritirarsi dalla corsa dopo che già ieri, nello stesso incidente, due suoi compagni di squadra avevano dovuto abbandonare la corsa. Giro che oggi affronta l'ultima frazione in Bulgaria con arrivo nella capitale Sofia, una frazione adatta ai velocisti. Vincitore ieri l'uruguaiano Guglielmo Silva, veste la maglia rosa. Infine ricordiamo l'appuntamento con il Moto Mondiale e il Gran Premio di Francia a Le Mans delle MotoGP, cui non prenderà parte Marc Marquez. Caduto ieri nell'ultimo giro della gara sprint, il campione del mondo in carica con la sua Ducati ha riportato una frattura al piede destro. Dovrà essere operato e salterà verosimilmente anche il prossimo appuntamento in Catalogna, gara odierna da seguire in diretta TV su RSI La 2. L'italiano Bagnaia scatterà dalla pole position.

0: In Ticino segnaliamo forti rallentamenti nel Malcantone tra Bioggio e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, così come sulla strada da Agnuzzo ad Agno. La situazione invece alla galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e ritardi di 20 minuti circa.
1: Rete 1.
2: Buongiorno e buona domenica da Marco Trovesi e soprattutto tanti tanti auguri a tutte le mamme. In questa giornata vi proponiamo un'edizione speciale del Vintage Café con canzoni dedicate alla mamma o che ne traggono ispirazione. La puntata è un po' più breve del solito perché alle 13:45 daremo spazio a sport e musica. Si parte!
1: Il Vintage Café di Rete 1.
2: Di nuovo ben ritrovati da Marco Trovesi. Nel maggio del 70 i Beatles pubblicano il loro 12° e ultimo album, circa un mese dopo l'annuncio ufficiale dello scioglimento. Il disco è in buona parte registrato prima del precedente Abbey Road e le sessioni si svolgono in un clima teso già da tempo e, nonostante il successo, la critica avrà opinioni contrastanti. Il brano che dà il titolo all'album è scritto da Paul McCartney dopo aver sognato la madre Mary, scomparsa anni prima, che lo rassicura e lo invita a non lasciarsi travolgere dalle preoccupazioni e ad accettare le cose come vanno. Lascia che sia, let it be.

Let It Be ha aperto il Vintage Café di oggi. Una delle più famose canzoni dei Beatles è da oltre mezzo secolo considerata fra le migliori di sempre. Mentre la versione originale del singolo è prodotta dallo storico George Martin, quella dell'album è rielaborata da Phil Spector, che aggiunge arrangiamenti orchestrali e cori che l'autore Paul McCartney non gradisce, fatto che contribuisce poi al definitivo scioglimento del gruppo. Ora andiamo negli Stati Uniti con Carole King, leggendaria cantautrice e compositrice che un anno dopo Let It Be pubblica il suo album capolavoro Tapestry. Where You Lead è fra i brani memorabili del disco, che diventa una hit internazionale nella versione di Barbara Streisand. Nel 2000 è il brano principale della celebre serie TV Gilmore Girls, Una mamma per amica. Il testo viene in parte riscritto, trasformando il significato della canzone da un rapporto romantico a un forte legame familiare. Carole King la incide con la figlia Louise Goffin e con un'aggiunta al titolo: Where You Lead, I Will Follow. Loving

0: Orange Caffè di Rete 1.
1: Nelle parole di In bianco e nero, Carmen Consoli si riconosce nella mamma da giovane, provando dolore per un rapporto che a volte è stato di rivalità e troppo silenzioso, ma con un amore profondo che emerge nel tempo, in una raggiante Catania nei ricordi degli anni 60. Ora torniamo oltreoceano con gli Spinners, pionieri del soul, nati nel 54 e attivi ancora oggi, seppure con diversi cambiamenti di formazione. A metà degli anni 70 incidono una canzone per la festa della mamma. Sadie racconta la storia di una madre forte ma che guida con grazia la sua famiglia attraverso momenti belli ma anche difficili. Celebra il suo amore incondizionato e i sacrifici fatti, descrivendola come una figura che insegna agli angeli come amare. È diventata nel tempo un classico del soul dedicato a tutte le mamme e sarà campionato fra gli altri anche da Tupac in Dear Mama, canzone che ascolteremo più tardi.
2: In a world like today, it's a rare occasion to be able to see young mothers like the ones that were around when I grew up. But they live on in memory to quite a few of us. And this song is dedicated to those who cherish that memory.

Su Rete 1 Vintage Café. Con più di 100 milioni di dischi venduti, le Spice Girls sono il gruppo femminile di maggiore successo della storia. Le cinque icone del pop degli anni 90 hanno preso strade diverse nel 2000, riunendosi però diverse volte per due tour mondiali e in alcune occasioni speciali, come la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra nel 2012. Mama è dedicata alle loro madri, affronta il tema del passaggio dall'adolescenza ribelle all'età adulta, momento in cui si inizia a comprendere e ad apprezzare l'amore e i sacrifici materni, realizzando che la mamma è probabilmente la migliore amica che si possa avere. Nei prossimi minuti ascoltiamo Etta James, definita la matriarca dell'R&B. Con la sua voce unica ha spaziato anche nel jazz, nel blues e nel rock, con hit che sono diventate classici senza tempo, come Tell Mama. Il brano racconta di un ragazzo che, dopo una dolorosa fine di una storia d'amore, è invitato a raccontare tutto alla mamma, l'unica che può consolarlo.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Portami a ballare è uno dei classici italiani dedicati alla mamma. Luca Barbarossa, vedendo la mamma Anna Maria ballare durante una festa, si interroga sulla sua giovinezza e sui desideri che aveva prima che la vita e le responsabilità prendessero il sopravvento. Nel 92 il brano si classifica al primo posto al Festival di Sanremo. Storia ben più cruda è quella di Afeni Shakur, madre del rapper Tupac. Cresciuta a New York, nel Bronx, alla fine degli anni 60 diventa membro del movimento delle Black Panthers e affronta diversi problemi con la giustizia, in seguito aggravati anche dalla tossicodipendenza. Tupac nasce poco dopo, nel 71, e avrà un'infanzia a dir poco difficile, ma scriverà per lei un brano intenso e toccante, dicendole: sei sempre stata una regina nera, finalmente capisco che per una donna non è facile cercare di crescere un uomo, sei sempre stata molto impegnata, una povera madre single che riceveva assistenza sociale. Dimmi come hai fatto, ma nonostante tutto voglio dimostrarti quanto ti apprezzo, cara mamma. Dear mama.

You can't hurry love, non avere fretta. Una mamma dice alla figlia di avere pazienza perché un giorno arriverà quella persona speciale. Fidati, non importa quanto tempo ci vorrà. È uno dei grandi classici della Motown Records e una delle hit del trio delle Supremes, pubblicata nell'estate del 66 e incisa anche in una versione italiana con il titolo L'amore verrà, ripresa poi nel 2009 da Nina Zilli nel suo album di debutto. Fra le molte cover, quella di Phil Collins dell'82 diventa la sua prima numero uno nella classifica britannica. In chiusura di questa puntata ascoltiamo i Boyz II Men, che negli anni 90 hanno riportato l'R&B ai vertici delle hit parade internazionali. A Song for Mama, scritta e prodotta da Babyface, è un inno dedicato alle madri con il loro amore incondizionato, il ruolo di guida fondamentale nella vita dei figli. Come sempre il Vintage Café di Rete 1 è anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi e di nuovo tanti auguri a tutte le mamme.

0: sport e musica.
1: Da Andrea Colosio in regia, da David Conti al microfono, buon pomeriggio e ben ritrovati con Sport e Musica, edizione che dedichiamo al calcio e alla terz'ultima giornata di Superliga, Lugano contro San Gallo, una partita che potrebbe valere il secondo posto o quantomeno che il secondo posto lo mette in palio. Fischio d'inizio alle 14 e con diretta tra l'altro anche televisiva su La 1. Quali le formazioni lo chiediamo subito al nostro inviato a Cornaredo, Patrick Locatelli. Buongiorno, buon pomeriggio anche a te Patrick.
2: Buon pomeriggio David, buon pomeriggio a tutti quanti da uno stadio di Cornaredo su cui sta ancora piovendo in maniera meno copiosa di prima, però comunque si sta ancora battendo la pioggia su uno stadio di Cornaredo che, visto da qui dalla mia postazione microfonica, non guarda fuori benissimo, come si dice in gergo, però si dovrebbe giocare, anche perché le soluzioni alternative a un eventuale recupero sarebbero proibitive verosimilmente solamente nella serata di domani, anche perché poi c'è il turno infrasettimanale, Lugano gioca giovedì a Sion e poi c'è l'ultima partita qui a Cornaredo contro il Basilea. Si va ad aggiungere che San Gallo ha la finale di Coppa da giocare contro lo Stade Losanna. Ma mi chiedevi le formazioni, la formazione soprattutto quella scelta da Mattia Crocitorti per affrontare il San Gallo in questa quarta sfida stagionale tra le due squadre. Come dicevi, c'è in palio il secondo posto, allora Mattia Crocitorti ripropone lo stesso 11 schierato nella partita vinta per 1-0 contro lo Young Boys, vale a dire Pombalmos tra i pali, da destra verso sinistra il trio di difesa è sempre quello, lo conoscete, Papadopoulos, Mai e Del Croix, centrocampo anche in questo caso partendo da destra, Zanotti, Vislimi, Grgic, Cimignani, Belagi è a supporto dei due attaccanti che sono Steffen e Behrens, con lo ricordiamo Belagi che nella giornata di ieri con un comunicato è stato salutato dalla società bianconera al pari di Broghiara, di Mau e del giovane portiere Berbic che ha giocato prevalentemente con l'Under 21 e dunque lascia la formazione bianconera. Non ci sono Dos Santos e Marquez che sono infortunati e poi così come Broghiar che no, invece non è stato convocato. A disposizione ci sono invece Saipi, Kelvin, Alioski, Kuzias, Bottani, Kendussi, Mau, Pilström e Carbone, questi dunque gli uomini a disposizione di Mattia Crocitorti. Risponde il San Gallo con un 3-5-2 importati Zighi, Kleinebeckel, Stanic, Okorogi, Van der Merch, Gürtler, Daschner, Bukalfa, Weibel e poi due attaccanti Vogt e Baldé. Dirige l'incontro il signor Alessandro Tudici. A te.
1: Lo dicevi Patrick, c'è il San Gallo, è brutto tempo, ovviamente non poteva essere diversamente, lo ricordiamo a quest'estate o qualche mese fa, insomma, quella quazzone che ha interrotto praticamente la sfida a metà tempo e poi la neve qualche settimana fa, corsa al secondo posto Patrick contro un San Gallo che è comunque la bestia nera di questa formazione bianconera. Andavo qualche minuto fa a guardare le statistiche, l'ultima vittoria bianconera risale al marzo 2024, praticamente più di 2 anni insomma.
2: Esatto, in casa il Lugano non vince con il San Gallo invece dal 29 di luglio del 2023, quindi quasi 3 anni, e non parlano per il Lugano anche i 3 precedenti stagionali, perché c'è stato un pareggio e poi 2 vittorie per il San Gallo. Lo dicevi bene, è una sfida maledetta soprattutto qui a Cornaredo, perché sono già 2 le volte in cui è stata rinviata la partita, quella a cui facevi riferimento tu di novembre, c'è poi stato l'annullamento per neve al Kibun Park il 14 di marzo, ma già nel 2017 per un nubifragio, il classico nubifragio estivo che si abbatté sul Cornaredo, portò insomma al rinvio della partita. È una sfida, nel frattempo come anticipato la società bianconera sta salutando i 4 partenti, Belagi, Mau, Broghiar e Berbic, regalando insomma un poster, un quadro ricordo di ogni giocatore con la maglia bianconera. Stavo dicendo, una sfida che vale il secondo posto, ma è una sfida che forse perde un pochino di valore dal momento in cui sia il secondo sia il terzo posto garantiscono l'accesso alla Conference League, ma soprattutto lo garantiscono allo stesso turno qualificatorio, sia il secondo, dunque c'è sì il prestigio, ci sarà qualche franchetto in più diciamo che entrerà nelle casse di una società in quelle dell'altra, però ecco che perde un pochino di valore, questo è il mio giudizio personale.
1: Appunto, dicevi Patrick, sono stati premiati i quattro che saluteranno Cornaredo. Allora chiudiamo brevemente prima di un brano musicale, poi tra l'altro andremo anche a ascoltare le voci freschissime del Cruise di Mattia Crocitorti al microfono di Gianluca Posterla. Berbic l'hanno preso a Lugano quando era giovane, è stata una scommessa che evidentemente non è stata vinta. Broghiar, diciamo così, che non ha mai convinto. Tramau e Belage, se avessi dovuto o potuto tenerne uno, chi avessi scelto? Facciamo questo gioco, almeno personalmente non so se siano stati i giocatori, io penso soprattutto a Belage, a non aver voluto prolungare il contratto a Lugano, o se è una scelta proprio della società, quello magari avremo modo in questo pomeriggio di saperlo. Ecco, avresti tenuto uno di questi quattro e chi?
2: Allora, avrei tenuto Belage, però il Belage della scorsa stagione, non di questa, in cui è andato veramente incalando. Credo Sebastian Pelzer abbia qualche rimpianto, perché ce lo ricordiamo la scorsa estate, dopo probabilmente l'ottima, la miglior stagione di Belage in maglia bianconera, c'era la possibilità di vendere il giocatore, si parlava dell'Union Berlino per una cifra attorno ai 2-3 milioni di franchi. Ecco, forse al posto di perderlo a zero tra due partite, forse si poteva monetizzare. Però a questo punto, vista la prestazione di questa stagione di Belage, credo sia giusto separarsi, mentre gli altri date citati, sì, Berbici non ha praticamente mai giocato con la maglia della prima squadra, se non in amichevole. Broghiar, il classico soldatino che ha fatto correttamente e egregiamente il suo compito quando chiamato in causa. Mau l'abbiamo spesso e volentieri insomma ritenuto un po' fumoso, chiaramente un giocatore di talento che forse qui a Lugano non ha mai espresso completamente quello che è il suo estro. Quindi fossi io il direttore sportivo, per fortuna non sono io il direttore sportivo di Lugano, in questo caso sono d'accordo con le scelte operate da società.
1: Questa appunto allora la considerazione, sono le considerazioni di Patrick Locatelli. Prima di ascoltare un brano vi do solo un parziale, perché la nazionale svizzera di hockey sta giocando all'Euro Hockey Tour l'amichevole contro la Cecchia, si sta giocando il secondo periodo con i rossocrociati avanti 3-1 come promesso. Adesso un brano musicale, poi torneremo ad ascoltare le voci, le dichiarazioni di Mattia Crocitorti.

0: Mancano 7 minuti al fischio d'inizio di Lugano San Gallo. Ascoltiamo, come vi avevo promesso, allora le voci o le dichiarazioni, meglio, di Mattia Crocitorti al microfono di Gianluca Pusterla, dove nella quale intervista si parla proprio delle condizioni del campo.
1: Al momento non così pessime, sicuro forse si giocherà un'altra partita di quella che avevamo pensato. Se il campo è così, bisognerà giocare qualche palla alta, qualche palla lunga in più, ma bisognerà essere bravi ad adattarsi.
2: Al dio del pallone piace un po' fare questi giochi quando c'è Lugano e San Gallo?
1: Un po' troppo ultimamente, però ecco, come ho detto prima, bisogna capire la situazione e bisogna adattarsi al più presto. Peccato, sarebbe stata una super partita con il nostro campo, che è fantastico, però sono sicuro che sarà una partita dove ci saranno ancora più duelli, ancora più agonismo, e dovremo farci trovare pronti, perché quest'anno San Gallo è l'unica squadra che non abbiamo ancora battuto e ci teniamo tantissimo a farlo.
2: È un Lugano che sta bene, lo dicono i risultati, è un Lugano che vuole questo secondo posto. Ecco, come l'hai preparata?
1: Come l'ho preparata? L'ho preparata con una squadra che con questo avversario ha sempre faticato, dunque cercare di trovare delle contromisure. Le contromisure non sono poche, perché loro sono una squadra che sulle seconde palle arriva sempre prima degli altri, ci hanno fatto gol tantissime volte, dunque prima cosa che dobbiamo fare è iniziare a prendere gol stupidi e poi fare quello che abbiamo fatto nell'ultima partita, ossia giocare con caraccio, con coraggio, con fiducia e veramente con grandi motivazioni.
0: Queste le parole di Mattia Crocitorti. Mancano 5 minuti al fischio d'inizio di Lugano San Gallo, con le squadre già pronte negli spogliatoi, insomma nel corridoio degli spogliatoi, a fare il loro ingresso in campo. Allora noi anticipiamo di qualche minuto il notiziario delle 14.
3: Rete 1.
4: Studio Fabiano Rizzi. A Granadilla, sull'isola di Tenerife, proseguono le operazioni di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio della nave sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus, costato la vita a 3 persone. I 4 passeggeri positivi al virus non presentano sintomi della malattia, ha fatto sapere la ministra della Sanità spagnola. 14 cittadini spagnoli sono già decollati su un volo speciale alla volta di Madrid. Domani i rimpatri dei passeggeri stranieri in voli organizzati dall'Olanda e dall'Australia. Una trentina di marinai resterà a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. Il virus, ricorda l'OMS, non è contagioso come il Covid. Grave incidente della circolazione ieri a Merstetten in Turgovia, dove una donna in monopattino elettrico è stata travolta in una rotonda dall'auto guidata da una 65enne. La vittima, di 42 anni, ha riportato ferite tali da rendere necessario il ricovero d'urgenza in ospedale. Oltre confine, pompieri e specialisti del soccorso alpino sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 16:30 sui monti sopra Dongo, nell'alto lago di Como, per soccorrere un pastore il cui gregge di capre è stato sterminato dai lupi. Ne danno notizia i media comaschi. A salvarsi un solo capo caduto in un dirupo per una trentina di metri e recuperato dai soccorritori, che lo hanno riaffidato al proprietario. La presenza dei lupi è segnalata con sempre maggiore frequenza in zona sulle alture al confine tra Italia e Svizzera. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. A sostenerlo, a margine dell'annuale parata sulla Piazza Rossa di Mosca, è stato il presidente russo Putin, che ieri si è detto pronto a negoziati con l'Unione Europea per mettere fine al conflitto. Secondo il Cremlino, a guidare la delegazione negoziale di Bruxelles dovrebbe essere l'ex cancelliere tedesco Schröder, presidente di una società russa operante nel settore petrolifero e notoriamente vicino a Mosca. Scadrà intanto domani la tregua di 3 giorni dichiarata dalla Russia per i festeggiamenti del 9 maggio. Kiev ha denunciato quasi 150 scontri lungo il fronte e bombardamenti che in diverse regioni dell'Ucraina hanno fatto almeno 3 morti e 15 feriti. Mosca ha segnalato dal canto suo bombardamenti e assalti contro posizioni militari e attacchi a infrastrutture civili nella Crimea occupata, nella regione di Mosca e in quella di Belgorod. In Pakistan è salito a 15 il bilancio ancora provvisorio delle vittime dell'attentato compiuto contro una caserma della polizia con un'autobomba. L'attacco è avvenuto nel distretto di Bannu, nel nord-ovest del paese, ed è stato rivendicato dalla locale branca dei talebani pakistani in lotta contro il governo centrale di Islamabad.
5: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
4: Oggi al sud e in Romandia molto nuvoloso con precipitazioni, nel nord-est in parte soleggiato con addensamento della nuvolosità nel corso della giornata. Temperature massime di 16 gradi al sud e di 21 al nord. Domani ultime nuvole e piogge al sud, seguite da schiarite. Nuvoloso con temporali invece al nord.
3: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate colonne di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Nella direzione opposta invece, tra Vassen e Göschren, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti.
6: Sport e musica.
0: Ben ritrovati, mancano una trentina di secondi al fischio d'inizio di Lugano a San Gallo, partita che seguiremo in Radio Cronaca diretta con Patrick Locatelli, partita che tra l'altro si può anche vedere su La 1 in televisione, sempre in televisione ma sulla 2. La Svizzera sta giocando contro la Cechia in amichevole premondiale, 3-1 per i rossocrociati. Da notare tra l'altro la presenza di Andri Ghetto, dunque giocherà i mondiali, l'attaccante dello Zurigo, in linea tra l'altro con il gemello Malgin e Pius Suter, che è andato in gol. Si gioca anche Verona Como 0-0 al 68esimo, e poi ricordo dalle 14 è scattato anche il Gran Premio di MotoGP di Le Mans con Bagnaia in pole position. Tutto pronto a Cornaredo, a te Patrick.
7: Iniziata da 5 secondi la partita, Lugano-San Gallo, l'abbiamo detto ampiamente, valida per il secondo posto in classifica. Bianconeri che attaccano da sinistra verso destra con l'abituale completo casalingo nero e bianco. San Gallo in possesso di palla, Stanic all'interno del cerchio di centrocampo, sulla destra per Klein e Beckel, l'apertura su Van der Mersch che ha scavallato la metà campo, il lancio all'interno dell'area di rigore con Baldé che prova il tacco per lanciare un compagno, poi il pallone che rimane in una delle tante pozze che vedremo in questo pomeriggio di pioggia qui a Cornaredo, permette alla San Gallo di guadagnare un calcio d'angolo che andrà a battere Lucas Daschner. Appena sarà battuto questo primo calcio d'angolo del confronto, vi ricorderò ancora qual è la formazione, quella che è la formazione del Lugano. Daschner alla battuta dalla destra nel primo corner per la formazione ospite. Pallone che arriva al centro, il colpo di testa è di Stanic, ma Pombal Mos è pronto e reattivo e fa sua la sfera, fa ripartire immediatamente l'azione sulla destra con Gurgic che prova a sfondare verso Zanotti. Il passaggio è un po' lento ma Zanotti riesce comunque ad acciuffare la palla, torna all'indietro verso Renato Steffen, l'apertura sulla sinistra verso l'imperatore della difesa Hannes Deltrois, il tocco corto per un compagno. Siamo già nelle retrovie nuovamente con il giropalla in difesa del Lugano. Papadopoulos prova il lancio lungo a cercare Steffen, ma il suggerimento è impreciso, allora Okoroji può ripiegare su Atizic che però svirgola il pallone, lo mette in fallo laterale. La formazione brevemente del Lugano, la ricordiamo, Fombal Mos in porta, difesa a tre con Papadopoulos, Mai del Croix a centrocampo, Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani e Belage a supporto di Steffen e Behrens. Zanotti, la rimessa laterale all'indietro per Papadopoulos, quindi a tocco verso Lucas Mai con il solito Fombal Mos altissimo a chiamare proprio la sfera, viene servita sulla piede all'esterno dell'area di rigore. 3 i minuti di gioco, sempre 0-0 qui a Cornaredo in questa quarta sfida stagionale tra Lugano e San Gallo. Papadopoulos all'indietro verso Lucas Mai, si gioca a vicinissimi la linea laterale. Mai all'interno dell'area di rigore, nuovamente il passaggio per Fombal Mos che chiede un po' di movimento ai compagni, poi lo scambio e ancora una volta nello stretto con Deltrois che gli ricede il pallone. Allora si attende il posizionamento dei compagni ma non si muove nessuno, gli si fa incontro Gurgic, viene però servito Cimignani, il passaggio verso Steffen, siamo ancora nella metà campo del Lugano. Belagi all'indietro verso Gurgic che sventaglia il pallone sulla destra, però è impreciso il suggerimento del rigorista bianconero per Zanotti che si vede sfilare il pallone sopra la testa. Bucalfa nella propria metà campo rallenta l'operazione, gioca per Stanic, l'arcigno numero 4 dei sangallesi, chiede a sua volta un po' di movimento ai compagni, ma le formazioni sono ben piazzate, soprattutto quella bianconera che comunque impedisce le imbucate alla formazione ospite. Baldé battaglia con Papadopoulos che ha le prese con due avversari, alla fine esce Baldé con il pallone, il suggerimento sulla sinistra per Bucalfà che prova a centrarlo, raso terra, ma gli si oppone Lucas Mai che fa finire il pallone in angolo. Dunque seconda battuta sul fronte opposto, in questo caso dalla bandierina per il Lugano, per il San Gallo. O si tratta forse solamente di rimessa laterale? Sì, è solamente rimessa laterale per il San Gallo, se ne occupa Okorogi nei pressi della bandierina del corner. Occhiata al centro, la classica asciugata alla pallone, la spizzata di testa di Bucalfà che però è imprecisa e mette a lato della porta difesa da Fona Balmossa. 4 minuti giocati qui a Cornaredo. Si riparte con il Lugano in possesso evidentemente di palla, il suggerimento corto un po' azzardato da parte di Fona Balmossa che ha messo in difficoltà Virgic che infatti ha regalato il pallone agli avversari. Siamo nella metà campo del San Gallo, appena scavallata la linea di centrocampo con Kleinebeck, il laterale tedesco che gioca all'indietro verso Stanic, fa una giravolta e ritorna sul numero 3. Ancora una volta lo scambio con Stanic sulla sinistra, ora dove c'è Okorogi prestato da Steffen, va in pressione anche Kevin Behrens a dare fastidio a Stanic che infatti viene costretto a lanciare lungo, pallone che finisce in area di rigore del Lugano e dunque in possesso dei bianconeri. Il rilancio impreciso di Fona Balmossa finisce sulle pile di Bucalfà che prova dalla tre quarti la conclusione di destro, ma scusate, era Dashner, ma finisce oltre la porta di Fona Balmossa. David, credo due squadre che stanno anche un po' testando il terreno di gioco.
0: Sì, assolutamente, con il Lugano forse più timoroso in questo inizio di partita. Vediamo se proprio Mattia Crocitorsi ha deciso di lasciar sfogare, diciamo un po' così, il San Gallo. È vero che il Lugano è riuscito meno a far girare palla, siamo abituati a un possesso palla più prolungato, forse anche per le condizioni del campo, però mi dicevi, o dicevi Patrick, comunque il campo regge al di là delle macchie che stanno caratterizzando il Monterboso di Cornaredo da qualche settimana.
7: Sì, sarà comunque la classica partita chic-chac come viene definita, però sta anche piovendo meno, forse il terreno è sollecitato meno dalla pioggia in questo momento, dunque dovrebbe reggere, ecco. Sicuramente non sono le condizioni che hanno impedito le scorse partite tra Lugano e San Gallo di svolgersi. Sì, è un Lugano che sta un po' faticando a prendere le misure di questo San Gallo che si chiude bene, dunque sono tanti già in questi primi 7 minuti di gioco i palloni persi o serviti malamente da un compagno all'altro da parte dei bianconeri. Sono in possesso di palla, una rimessa laterale sul fronte sinistro, se ne occupa Cimignani. Pallone che viene però rimesso nella metà campo del Lugano dal colpo di testa di Stanic, si battaglia ancora lì in alto con un altro colpo di testa, era capitano Gürtler questa volta a servire il proprio laterale a Kleinebecker. A Tizighi sulla sinistra per Okorogi che prova a sfondare verso il centro, si accentra ancora Okorogi e poi la sventagliata sulla destra a cercare Van der Mersch. All'indietro con tutto il San Gallo dispiegato nel metà campo del Lugano, il cross al centro però Lucas Mai è il primo a arrivare sul pallone, nuovamente Lucas Mai di testa ad allontanare, mettere fuori l'area di rigore, ci pensa poi Papadopoulos a gettare via definitivamente il pallone, prova Zanotti in una pozzanghera a uscire tra tre sangallesi, ma alla fine viene murato dal centrocampo foltissimo dei biancoverdi che guadagnano anche una rimessa laterale proprio a un passo da Mattia Crocitorti che dà le indicazioni ai suoi. Linea di centrocampo con Stanic in possesso, Okorogi sulla sinistra, un'occhiata dal centro per vedere se c'è un compagno che è entrato in area di rigore, sono bene tre i compagni presenti, pallone che viene rimesso in gioco da Van der Mersch sulla destra, però Papadopoulos lascia sfilare il cross del numero 28, pallone che finisce dunque sul fondo, sarà rimessa operata come al solito da Lucas Mai che si sostituisce a Fona Balmossa in questo esercizio
0: Tra l'altro, Patrick, sull'azione di Zanotti si è proprio vista la pozzanghera, si è vista l'acqua ed è la prima volta. Questa dimostrazione comunque che il campo è bello fradicio, insomma, è bello bello bagnato, insomma. A proposito di bagnare, ha bagnato, diciamo così, il suo debutto in questo premondiale Andrighetto, che ha trovato la rete del 4-1, quindi ufficialmente possiamo dire che Andrighetto is back, dunque un'altra arma in più per Cadieux, che tra l'altro è andato proprio ad abbracciare l'attaccante dello Zurigo in occasione del 4-1. A te.
7: Nono minuto, sempre 0-0, dicevi bene, soprattutto la zona di campo vicino alle panchine, quella più zuppa, quella più impregnata d'acqua, dall'altra parte invece dove sorge, dove è sorto il nuovo stadio, la nuova AEL Arena, invece è un po' più asciutta e dunque infatti si sta giocando soprattutto da quella parte in un campo normale, sul terreno non bagnato. Zanotti lì sarebbe riuscito sicuramente a partire in contropiede mettendo in una situazione favorevole i suoi. Lugano in possesso di palla appena al limite dell'area di rigore, della propria area di rigore, con Grghiccia all'indietro verso Del Qua sulla sinistra dove c'è Cimignani, nuovamente Grghiccia, l'apertura sulla destra dove c'è Papadopoulos che di testa è bravo a servire Zanotti e un'altra volta attaccato da Weibel, il giovane 19enne numero 66, scelto quest'oggi da Enrico Massen per presidiare la fascia sinistra. Fascia sinistra su cui prova a sfondare ora il Lugano con Cimignani all'indietro verso Steffen, che si era abbassato per aiutare proprio il numero 21. Pelagi nel cerchio di centrocampo mette giù di petto, battaglia con Daschner che lo spinge un po' da dietro senza fallo, e poi arriva sì il fallo, però è fronte Lugano. Grgic ha steso lo stesso Daschner e dunque il San Gallo potrà beneficiare di un calcio di punizione nel cerchio di centrocampo, nella propria fetta di rettangolo. Reinebeckel sulla destra, qui si fa incontro Van der Meersch, la solita pressione a due operata dalla Lugano costringe la San Gallo a tornare all'indietro verso Stanic, pallone poi impreciso che finisce in rimessa laterale. Siamo sul fronte sinistro, non troppo distanti dal lato corto dell'area di rigore del Lugano. Solita rimessa laterale battuta da Cimignani, poi il rimpallo favorisce Del Croix che fa picchiare il pallone sulle piede di Van der Meersch. Allora sarà ancora Cimignani a operare questa rimessa laterale, siamo indietreggiati di qualche metro, ma Cimignani furbescamente avanza riguadagnando quei metri per rimettere in gioco il pallone, che finisce però sui piedi di Baldé sulla tre quarti. Baldé prova a insediarsi sulla sinistra, combatte contro Zanotti che alla fine vince il duello ma non il pallone, perché finisce in rimessa laterale per il San Gallo. Weibel rimette in gioco il pallone all'indietro verso Coroggi, poi Daschner, Smith sulla destra dove c'è Kleinebeckel, il cross verso Bucalfa a cercarlo all'interno dell'area di rigore, ma aspetta Anto Grgic che gli impedisce di raggiungere la sfera. Allora si esce dall'area di rigore, ma poi c'è un fallo commesso da Belagi proprio a limitare l'area di rigore, siamo a 17 metri dalla porta di Fonbalmos, prima occasione importante per il San Gallo, ma in generale del confronto. Quando siamo arrivati al 12° del primo tempo, sarà verosimilmente Bucalfa dal piede educato, anzi è Daschner, perché Bucalfa è all'interno dell'area di rigore, sarà il numero 10 Daschner a occuparsi questo primo calcio di punizione insidioso del confronto. Gli uomini disposti in barriera sono 4 da Fonbalmos, con Zanotti che poi va a sdraiarsi per il consueto coccodrillo a impedire la battuta a raso terra da parte del numero 10 della San Gallo. Tutto pronto, Dudic dà uno sguardo all'abbattitore, Lascher dà uno sguardo invece al suo avversario che è nella fattispecie Fonbalmos, l'altro duellante Daschner, ma c'è anche Okorochi sul pallone. Vediamo se sarà lui a battere di sinistra oppure Daschner con il destro, sembra proprio il numero 10 incaricato a prendere la rincorsa, e invece va Okorochi che spara fortunatamente almeno 3 metri sopra la traversa di Fonbalmos, dunque pericolo sventato, nulla di fatto, si rimane sullo 0-0 alla 13° qui a Cornaredo. Solito colloquio tra il laterale, o meglio il braccetto, il cosiddetto braccetto, in questo caso non è mai, ma è Del Croix e Fonbalmos, con il pallone che viene rimesso in gioco raso terra e basso per Fombalmos, che un'altra volta mette in difficoltà il compagno. In questo caso era Grgic che si era abbassato per prendere il pallone. Siamo già però sul fronte opposto, dove c'è Benes che approfitta della scivolata di Stanic, entra in area di rigore Benes con un colpo di tacco, poi prova a servire Steffen, però il pallone è troppo corto, allora interviene caparbiamente Okorocki a rimettere in possesso di palla la sua squadra, poi sbaglia però Grgic l'appoggio, Baldé intercetta, si sta un po' scivolando su questo campo, Baldé calcola male invece i giri del pallone che Vandermeersch non riesce a tenere in campo, si sta scivolando, iniziando a scivolare un pochino, ne ha approfittato prima bene, se ne ha approfittato ora Baldé, ma nulla di fatto, sempre 0-0, siamo al limitare dell'area di rigore bianconera sul lato corto, si gioca in un quadrello, il cosiddetto quadrello, Sangallo che riesce però a uscire con il pallone, entra in area di rigore con Bucalfà, una selva di gambe però impedisce al numero 11 della Sangallo di provare anche solo ad alzare la testa per provare a concludere in porta. Sangallo nuovamente in possesso di palla a centrocampo, Okorocki la tiene in gioco evitando il fallo laterale che avrebbe donato il pallone invece alla Lugano, sulla destra Kleine-Weckel, poi Vandermeersch si abbassa come consuetudine per prendere il pallone dal centro verso Gürtler, si torna indietro da Stanic, un'occhiata ai compagni, si serve nuovamente Vandermeersch, tutto piazzato il Lugano nella propria metà campo, anche Behrens è rientrato per infastidire Okorocki, soprattutto per tagliarlo fuori dalle possibilità, ecco che Lugano recupera il pallone, si supera, ci si avvicina meglio al cerchio di centrocampo, Bislimi alla centro per Belagi che dà un'occhiata sulla destra, chiama il pallone Zanotti però tarda Belagi a servirlo, eccolo Zanotti in possesso di palla, ora un'occhiata al centro, il cross raso terra a servire Papadopoulos che si è imbucato in area di rigore, la conclusione però ribatte contro la gamba di un avversario e dunque finisce sul lato opposto, pallone già recuperato da Cimignani, Bislimi, un'occhiata al centro, il cross e il colpo di testa però è di Stanic a mettere fuori, ancora Bislimi recupera il pallone vagante, poi dà un'occhiata all'indietro per servire mai, ma era marcato, allora Delcroix, ancora sulla sinistra Cimignani, Grgic, nel lancio a cercare bene, insomma è la testa di un avversario, era Stanic, ancora una volta i palloni alti sono preda del numero 4, posto lì al centro della difesa di Enrico Massen per intercettare tutte le soluzioni alte, volanti, suggerite dalla Lugano. Delcroix, tre spingono tifosi sia da una parte sia dall'altra, piene entrambe le curve. Cimignani mette la gamba Kleine-Weckel, allora ennesima rimessa laterale, si sta davvero giocando praticamente solo su quella fascia, l'hanno capita e il giocatore Lugano e il giocatore Sangallo, che da questa parte si fa un po' fatica con l'acqua impregnata, con il terreno impregnato d'acqua, allora si gioca soprattutto sulla destra fronte a Yale Arena. Bislimi, la sventagliata a cercare Zanotti che però non era in zona offensiva, ha dovuto correre per mettersi nella posizione innescata da Bislimi, infatti il pallone non viene raggiunto dal numero 46, sarà rimessa laterale per Okorocki vicino alla propria panchina, alla panchina ospite. Okorocki attende prima di rimettere in gioco il pallone, il colpo di testa a cercare il promettente Vogt, poi svirgola male Baldé, allora approfitta Zanotti per recuperare il pallone, ma lo stesso numero 14 sangallese ad avviarsi verso l'area di rigore, Weibel gli offre una soluzione sulla sinistra, però preferisce andare al centro per Gürtler, eccolo Weibel all'interno dell'area di rigore, Baldé, la conclusione e la parata di Fombalmos, tiro insidioso anche perché in questo caso colpito raso terra del pallone, si è visto qualche schizzetto d'acqua sollevarsi, avrebbe potuto dare fastidio a Fombalmos che però abbassando il ginocchio e afferrando la sfera con ambo le mani ha detto di no a Baldé in quella che era la prima conclusione del numero 14 in questa partita. Bucalfà nuovamente sulla tre quarti, altro pallone gettato dalla retroguardia bianconera in pasto alla maglie biancoverdi. Adesso Bucalfà fa una giravolta e torna all'indietro, Okorocki sulla linea di a centrocampo verso Stanic, a destra Kleine-Weckel si cambia completamente fronte d'attacco, un'occhiata al centro, pallone che raggiunge Baldé, anzi lo scavalca, scavalca anche Mattia Zanotti e allora il Lugano può beneficiare di una rimessa laterale al 18° del primo tempo, sempre 0-0 qui a Cornaredo in questa quarta sfida stagionale tra Lugano e Sangallo, lo ricordiamo, bianconeri che qui nello stadio di casa non vincono contro la formazione biancoverde da quasi tre anni, 29 luglio 2023, dunque squadra che spesso e volentieri porta via punti da questo campo, vediamo se sarà così anche quest'oggi, oppure il Lugano, dopo aver agganciato la formazione di Enrico Masten, riuscirà anche a mettere la freccia per superarla. Stanic, ancora Kleinebeck nella propria metà campo con Lugano tutto posizionato. Van der Mersch, come al solito, scende a offrire una soluzione al compagno. Stanic si torna sulla sinistra, Weibel si fa vedere da Okorogi. Okorogi preferisce mettere al centro a cercare Vogt, esce Fonbalmossa anticipato da Lucas Mai, che mette fuori di testa, lo redarguisce un pochino Fonbalmossa, non si erano capiti infatti i due, fortunatamente è pericolo scampato, ma ancora il Sangallo in possesso di palla. Daschner, il pallone arriva al centro, messo sul dischetto da parte di Bucalfau, ma Lucas Mai ha messo fuori e poi finisce a terra Renato Steffen, spintonato da dietro, e allora il Lugano può rifiatare approfittando del fallo di Okorocha e dei danni di Steffen per rimettere in gioco il pallone poco fuori dalla propria area di rigore. Con tutta calma Lucas Mai se ne incarica, tende il posizionamento soprattutto degli attaccanti Steffen e Behrens.
0: Fa fatica il Lugano, Patrick, ad alzare il baricentro, fa fatica a tenere i palloni con Behrens. Comunque partita influenzata, almeno dammi poi conferma, dal Manterboso. Si vede comunque che la situazione non è, diciamo così, normale. Seguiamo questa azione di Zanotti, no, che viene intercettato. 0-0 a Lugano. Il Como sta vincendo 1-0 per rimanere al calcio in Serie A sul campo del Verona. Si sta concludendo, mancano 50 secondi invece in Svezia nell'amichevole tra Svizzera e Repubblica Ceca. A 5 giorni dal debutto iridato in casa contro gli Stati Uniti arrivano buone notizie, perché la Svizzera è in vantaggio 6-1. Dunque buone notizie giungono dalla formazione di Yann Cadieu. A te, Patrick.
7: Nel momento in cui lo stesso Zanotti da te citato è reo di un fallo anche un po' pericoloso nei confronti di Stanic, siamo proprio nei pressi dell'area di rigore del San Gallo. Ora rivedo all'azione sulla monitor l'imbucata di Zanotti, che prova ad anticipare il numero 4, si lancia in scivolata del classico contrasto tra gambe con Dudic, che chiama alla calma Mattia Zanotti. Allora è San Gallo che può approfittare di questa rimessa in gioco del pallone con la punizione, se ne occupa Atizighi, 21esimo di gioco, sempre a 0-0. E dicevi bene comunque, soprattutto su questa fascia, la fascia destra del Lugano rispettivamente sinistra della San Gallo, c'è più acqua, infatti Zanotti arranca un po' nel pantano e evidentemente la sua partita è influenzata proprio da questo fattore. Anche Baldé, lo stesso Baldé che gioca sulla fascia di Zanotti, continua a scivolare, sarà già caduto almeno 3 o 4 volte, meglio così per il Lugano perché rende vane le operazioni offensive della San Gallo. Messo a terra ora Bucalfa sulla tre quarti, leggermente spostati sulla sinistra, e allora San Gallo che ha a disposizione un altro calcio di punizione, fallo commesso da Belagi. Sono ancora Daschner e Okorogi sul pallone con tutto il San Gallo che si è riversato sulla linea dell'area di rigore, solamente Baldé e Van der Mersch rimangono fuori dall'area di rigore, ovviamente Atizighi che rimane a presidio della propria metà campo, poco al di sopra del cerchio di centrocampo. Vediamo se sarà ancora Daschner a fintare il tiro fino alla fine e poi Okorogi ad effettuarlo, oppure sarà numero 10. E Okorogi, pallone che arriva al centro, la spizzata di testa a mettere fuori però è di Behrens, allora c'era solo Van der Mersch in quella porzione di campo ed è lui a rimettere in gioco il pallone dal centro, smanaccia via Fonbalmossa, arriva però sul piede di Daschner che conclude, la conclusione pericolosa da parte di Daschner, bravo Fonbalmossa a dire di no con la mano a deviarla oltre l'area, oltre la traversa, e a regalare il secondo calcio d'angolo alla San Gallo. Però pericolosa il controbalzo, la conclusione di Daschner, ma bravo anche Fonbalmossa a volare e dire di no al numero 10. Calcio d'angolo ora per il San Gallo, battuto dallo stesso Daschner, pallone un po' lungo che arriva sulla piede di Weibel che svirgola la sfera, e allora il Lugano può mettere fuori il pallone, rincorso da Van der Mersch sulla linea di centrocampo e da solo, ora gli si fa incontro Behrens che recupera la sua posizione, Van der Mersch lo scarta, poi rimette il pallone al centro, deviato con il corpo da Bislini. Allora rimessa laterale per il San Gallo, sempre Van der Merch in possesso del pallone. Behrens gli chiude la traiettoria che poteva mettere in gioco Klenebecker. Allora si decide di andare su Daschner. Goetler messo a terra senza fallo da parte di Gyurgic. Ancora Daschner prova a sfondare sulla destra, entra in area di rigore scattando bene due avversari, poi è costretto a tornare all'indietro su Van der Mesch. Pallone al centro messo fuori da Belagi, anzi da Cimignani. Allora Lugano che può rifiatare, può uscire dall'area di rigore, può levarsi la paura e provare a ripartire. Lucas Mai verso Steffen che di prima tocca verso Bislini. Ancora Steffen che si è spostato sulla sinistra, all'indietro ora per Cimignani, rifiata, il Lugano recupera le posizioni, rientra nei ranghi con Malmose che è ben al di fuori dell'area di rigore, gioca per Lucas Mai a corto, si fa vedere sulla destra Papadopoulos, ma viene però servito Behrens che spizza di testa, pallone che gli rimane lì. Allora attende l'imbucata di Steffen, decide però di andare sulla sinistra dove c'è Cimignani, a pallone di mezza altezza scaraventato verso l'area di rigore, si avventa Belagi che può concludere. Belagi da solo in area di rigore, scarta l'avversario, conclusione di Belagi sinistra, poi Behrens sul pallone, gol! Ma c'è posizione di fuorigioco segnalata immediatamente dalla guardalinea tanto quanto da Alessandro Tudic, il direttore di gara. Immediata la chiamata da parte del direttore di gara, David, così live mi è parso.
0: Sì. Confermo, non abbiamo ancora visto le immagini, però è probabile sia che Behrens fosse al di là dell'ultimo uomo sangallese. Stiamo rivedendo l'immagine adesso con Belagi che intelligentemente tra l'altro è andato sulla sinistra. La conclusione, sì, diciamo che è fuori gioco, giusto?
7: Sì, ho rivisto anche io l'immagine in questo momento, abbastanza ampiamente in fuorigioco. Peccato perché Belagi aveva fatto una bella cosa e aveva fatto una bella incursione scartando bene due avversari all'interno dell'area di rigore, poi ha tirato, pallone deviato da Atizighi e si è avventato, il primo ad arrivare sul pallone come un falchetto è stato Kevin Behrens, però come detto era in posizione di fuorigioco. Già la San Gallo proiettato in avanti con Van der Mesch che con il piede meno educato prova la conclusione al limite dell'area, pallone che finisce oltre, ben oltre la porta difesa da Pombalmos, con lo stesso Van der Mesch che reclamava un calcio d'angolo, una deviazione.

0: centrocampo dove c'è Dashner con Stanic che sta invece zoppicando proprio a centrocampo con lo stesso Dashner che voleva servirlo, ma Stanic non si è mosso. Pallone alla centro a cercare nel mucchio una testa bianco-verde, ma è sempre quella di Lucas Mai imperiosa a svettare sopra tutte le altre. Si battaglia sulla linea laterale, Tomine Berens gioca all'indietro verso Bislimi, si accentra Grgic, poi è il lancio un po' azzardato che però raggiunge comunque Mattia Zanotti, che nella sfida eterna, o meglio di questi primi 27 minuti con Baldé, guadagna una rimessa laterale e ora Stanic si getta a terra. Evidentemente ha preso un colpo in una situazione precedente, si tiene una gamba. Allora
1: posso dire a Patrick una cosa? Forse Grgic è colui che sta più soffrendo le condizioni del campo oggi.
0: Sì.
1: Comunque un paio di palloni sbagliati, sappiamo lui ha questo ritmo eterno, diciamo, non cambia quasi mai. Forse è uno di quelli che oggi fa un po' più fatica col terreno pesante.
0: Sì, sono d'accordo. Va anche detto però sua discolpa che spesso è l'uomo incaricato, immagino da Mattia Crocitorti, di scendere a prendere il pallone giocato corto da Fonbalmos. Forse ha un po' di timore quando va a recuperarlo, perché proprio perché il campo è bello bagnato e magari ha paura che un po' d'acqua possa rallentare l'eventuale uscita dalla difesa, dall'area di rigore da parte di Grgic. Però sì, sono d'accordo, lì nel mezzo è forforse il giocatore che sta avendo qualche difficoltà in più, anche perché è più un giocatore da palloni serviti rasoterra.
1: Infatti si è visto spesso i giocatori sia del Lugano sia del San Gallo tentare il passaggio alto, appunto per avere la certezza che questo arrivi nei piedi del compagno.
0: Esatto. È così, Stanic nel frattempo è uscito dal campo, allora si può riprendere a giocare alla 28esimo con la suddetta rimessa laterale operata da Mattia Zanotti alla centro verso Berens, che un po' inaspettatamente riceve il pallone ma riesce comunque a tenerlo tra i piedi. Serve nuovamente Zanotti, la cross alla centro dove entra Bislimi, però è Atizighi che svetta e fa sua la sfera, anticipando Bislimi che si era proposto in una delle sue consuete imbucate, tanto lui quanto Belagi, in questo caso era il numero 25 e non il numero 29, a suggerire un'ulteriore opzione al crossatore in questione, ossia Mattia Zanotti. Ecco Grgic in possesso di palla che ora serve bene però a Lucas Mai, del Croix che si è alzato leggermente per rinfoltire il centrocampo. Zanotti sulla destra fa una giravolta per evitare l'intervento di Weidel, all'indietro verso del Croix, apertura sulla sinistra per Cimignani che prova come al solito a sfondare. Un'occhiata al centro dove si imbuca in questo caso Mattia Zanotti, che ha completamente cambiato fascia, inserimento diagonale del numero 46, poi steso da un avversario, e allora il Lugano beneficia del suo primo calcio di punizione in zona pericolosa. Era Weidel che sulla caduta, anch'egli destabilizzato dal terreno fradicio, è poi incappato nel fallo stendendo lo stesso Zanotti, tant'è che è proprio Weidel ora che rimane a terra con Zanotti, che invece si è rialzato imprecando per evidentemente la situazione favorevole che gli è stata impedito di portare a termine, di portare a fine, per provare quantomeno a concludere in porta. Sì, perché Zanotti stava per entrare in area di rigore, stava per concludere o forse per servire l'imbucata di Steffen, che da lì con il suo sinistro avrebbe potuto provare a battere una prima volta Atizighi. Sempre a terra intanto Weidel quando abbiamo raggiunto la mezz'ora di gioco.
1: Anche Steffen che hai citato fa un po' più fatica, forse appunto non a caso, diciamo, i giocatori di più qualità, forse Grgic e Steffen. Approfitto di questa pausa perché è terminata la sfida della Svizzera contro la Repubblica Ceca con il tennistico 6-1 ai cechi dei rossocrociati elvetici, che hanno giocato con il solo Pius Suter proveniente dalla NHL, dunque a riposo Josi, Ischer, Mayer e Niederreiter. Dunque buone notizie a qualche giorno dal mondiale, una sfida che vi abbiamo mostrato sulla 2. Adesso abbiamo cambiato decisamente sport. Sempre sulla 2 potete vedere il Gran Premio di MotoGP a Le Mans, sul circuito di Le Mans in Francia. Si sono già disputati 19 dei 27 giorni.

0: ieri previsti, con l'italiano Bezzecchi davanti a tutti. Dunque l'italiano che precede in questo momento Jorge Martin, che ieri ha vinto la gara sprint, e Acosta, lo spagnolo, con tra l'altro Alex Marquez, fratello di Marc Marquez, che verrà operato a Madrid al piede destro, che era uscito già in occasione del primo giro. Con appunto parlavo di 6-1 tennistico, 6-1, allora andiamo proprio a Roma al Master 1000 degli internazionali d'Italia, nella città capitolina. Insomma, è stato un pomeriggio difficile per l'elvetica Masarova, questo dopo le eliminazioni ieri di Golubic e di Bencic. L'elvetica è stata sconfitta con un doppio 6-0 da Pegula, la statunitense numero 5 al mondo. Masarova invece, per cronaca, dovrei di cronaca, è la 160esima nelle classifiche WTA. È finita, tornando al calcio, prima di andare a Cornaredo, 1-0 la sfida tra Verona e Como. A te, Patrick.
1: Occasione sprecata da parte di Grgic, che aveva a disposizione appunto la punizione di cui abbiamo parlato in precedenza. Eravamo qui a 20 metri sulla sinistra rispetto alla porta di Atizigli, ha provato il suggerimento raso terra per provare a sorprendere la barriera Anto Grgic, ma il pallone è finito proprio tra le grinfie di un giocatore dei sangalesi, che ha messo fuori il pallone. Non ce l'ha fatta, nel frattempo Weibel a proseguire la sua partita, è dovuto uscire il giovane 19enne numero 66 della San Gallo. Al suo posto è entrato Diego Opesio a rimpiazzare dunque sulla corsia di sinistra il laterale appunto sinistro Weibel. 33 intanto i minuti di gioco, San Gallo in possesso di palla. Atizigli cerca il compagno messo meglio sul terreno di gioco, ma nessuno si fa vedere, con Van der Merch che addirittura da tre quarti suggerisce ad Atizigli di lanciare lungo il pallone. Ed è questo ormai lo spartito tattico di tutte e due le formazioni, soprattutto della San Gallo, mentre Lugano cerca di giocare un po' più palla a terra, ma con scarsi risultati per il momento, anche se ricordiamo a Kevin Behrens è stato annullato un gol in fuorigioco dopo la bella incursione di Belacci. Okorocki sulla sinistra, dove si propone il solito Baldelli, si fa incontro Mattia Zanotti, raddoppia Belacci, il cross di Baldelli al centro, mette sempre fuori di testa Lucas Mai, poi travolto dal subentrato Abesio. Rimane a terra Lucas Mai perché è rimasto schiacciato tra il corpo del numero 69 e il terreno, allora si tiene la nuca il numero 17 del Lugano, che era riuscito per l'ennesima volta a vincere il duello. Anzi, perdonatemi, è Papadopoulos che è rimasto a terra, non era Lucas Mai, ma comunque entrambi ci hanno abituato in tutta la stagione a una difesa più che diligente, soprattutto quando si tratta di palloni alti. Davvero hanno pochi avversari Papadopoulos e Lucas Mai. Anche in questo caso il tedesco di origine greca aveva vinto il duello di testa, ma poi Abesio gli è franato sopra schiacciandolo a terra. Adesso si è rialzato Papadopoulos, è in grado di riprendere a giocare, allora batte la punizione Lucas Mai, evidentemente come consuetudine all'indietro verso Combalmossa, che prova il rilancio lungo a cercare Behrens, che questa volta perde il duello aereo con Astanic. Allora recupera il pallone il San Gallo, che però lo perde immediatamente. Allora Beslimi sfonda al centro verso Behrens, all'apertura sulla sinistra e Steffen era di due, la conclusione di sinistro e poi la deviazione di Okorocki, che spara il pallone sulla traversa salvando una sfera che forse dalla mia prospettiva sarebbe comunque uscita dallo specchio della porta. Okorocki ha rischiato l'autorete alla 35esimo con un tiro raso terra, anche in questo caso di Steffen, che non era insidiosissimo, ma però ha comunque dato la gatta da pelare alla retroguardia della San Gallo. Rivediamo Steffen la conclusione, sì, finiva in porta quel pallone, allora bravo Okorocki a deviarlo sulla traversa, anche fortunato. Sfortunato invece Renato Steffen, che si è visto negare la rete dall'intervento del numero 35 tedesco. Allora altra occasione che ci marchiamo sul taccuino, mentre Steffen rimane a terra dopo un contrasto testa piede con un giocatore della San Gallo. Mella Lugano in possesso con Belacci sulla sinistra, che prova a scartare a Bucalfan, non riesce nel suo intento. Allora Gürtler recupera il pallone, lo gioca all'indietro per Atizigli. Il colpo di testa nel cerchio di centrocampo di Maia, poi Zanotti gioca all'indietro Il rilancio è lungo di Von Balmos, sempre a cercare la testa di Behrens, che questa volta fa solo il pallone, lo tocca all'indietro proprio con la fronte verso Zanotti, che ha già aperto sulla destra per Belagi. Nuovamente lo scambio con Zanotti all'interno dell'area di rigore, che riceve una spallata da Baldé, cade a terra Zanotti, ma poi si rialza sempre in possesso del pallone, il laterale che battaglia anche con Dashler e poi conclude di sinistro. Il pallone viene deviato dalla retroguardia sangallese, allora sarà primo corner per il Lugano al 37esimo. Djurgic si avvicina al pallone, si fa sotto anche Renato Steffen nei pressi della bandierina, è lui a battere il primo calcio dalla bandierina appunto per il Lugano. I fischi nella curva ospite proprio sopra la testa di Renato Steffen, un'occhiata al centro, poi al gioco a corto per Bislimi, si torna sulla tre quarti da Gergic, nuovamente lo scambio con Steffen che mette in mezzo al colpo di testa di Del Croix, che però impatta male di spalla, allora il Sangallo può mettere fuori il pallone, lo ha già recuperato lo stesso Steffen. Von Balmos all'esterno dell'area di rigore propria, Zanotti che come un motorino è tornato nella propria metà campo per recuperare il pallone, per dare la soluzione ai suoi Cimignani. Siamo nella metà campo del Lugano, Bislimi nuovamente nel cerchio di centrocampo per Gergic, che con una giravolta riesce a girarsi bene e a dare seguito al pallone. Papadopoulos, Steffen che si è abbassato a ricoprire il ruolo di Zanotti, che si è fermato invece a centrocampo e ora tranquillamente recupera la sua posizione, però il Sangallo a interrompere la manovra bianconera. Altro pallone però gettato alla rinfusa dai biancoverdi, finito sui piedi di Mai. Zanotti però sbaglia l'appoggio, un appoggio semplice, è vero c'era la pressione di Besio, però sulla tre quarti della Sangallo ecco che Zanotti ha regalato un pallone in rimessa laterale già battuta da Okorocia all'indietro per Stanic, corto per Bukalfa, anzi era Dashner. Rene Beckel sulla destra, nuovamente il lancio verso il centro dell'area di rigore dove Besio mette giù di petto per giocare all'indietro su Baldé. Okorocia, nuovamente Stanic, si sta pian piano spingendo in avanti il Sangallo con il Lugano invece che rincula. Sulla destra Van der Mersch mette in mezzo il pallone, la girata di Vogt, la conclusione, doppia conclusione di Vogt, però finisce fuori, meglio a lato della porta di Von Balmos. C'è stata una deviazione perché Dudic assegna il terzo calcio d'angolo al Sangallo. Doppia conclusione qui di Vogt, la prima murata da Del Croix, la seconda invece deviata evidentemente da un giocatore del Lugano. Ancora da Del Croix, è vista ora l'immagine, con il ginocchio il difensore haitiano che giocherà il mondiale quest'estate. Calcio d'angolo del Sangallo, scivola Dashner proprio alla battuta, allora il Lugano può mettere fuori, Cimignani allontana cercando un Zanotti, uno scattante Zanotti che fa spallate con Gürtler, che però con grande esperienza lo rallenta e allora gli impedisce di dare il là a una azione offensiva del Lugano che è di nuovo in possesso di palla nella propria centro, nella propria metà campo. Bislimi sulla sinistra dove c'è Cimignani, sì, viene servito dopo aver reclamato il pallone. Mai, un'occhiata sulla destra dove si è alzato Papadopoulos, è sceso però anche Behrens che viene scalciato da dietro da Stanic, allora punizione all'altezza cerchio di centrocampo per il Lugano. Si avvicina alla sfera Lucas Mai mentre si attende che Behrens riguadagni la posizione, un po' zoppicante il numero 91, si riporta in avanti. Bislimi che è sceso a prendere il pallone, lo gioca all'indietro per Del Croix. Belagi a sua volta riavvicinatosi per chiedere il pallone, l'imbucata adesso di Bislimi che entra in area di rigore, prova a sterzare, a mettere fuori gioco da Gürtler che tra l'altro scivola sul terreno fradicio, e allora il Lugano può approfittare dell'errore del capitano dei biancoverdi per rimettere in gioco il pallone con un calcio d'angolo, il secondo del confronto per la formazione di Mattia Crocitorti. Con grande calma si avvicinano i soliti due protagonisti di questo esercizio, sia Anton Gürtler e Renato Steffen. Questa volta sembrerebbe il numero 8, sì, è lui l'incaricato di battere questo calcio dalla bandierina. posizione a pallone Anto Drgic, 41 intanto minuti di gioco, sempre 0-0 con Arredo tra Lugano e San Gallo. Chiama allo schema Anto Drgic, si allontana Renato Steffen, pallone che arriva in area di rigore, il colpo di testa è di Kleinebeck che mette fuori a sua volta Okorogi con la fronte, mette fuori, mette giù di petto Renato Steffen sul limite dell'area di rigore, lo scambio con Drgic, Steffen la sventagliata dal centro, il colpo di testa è di chi? Di nessuno, di Atizi che esce e fa suo il pallone. Un po' intimorita qui la formazione bianconera quando ha visto svettare il portiere vestito di viola, svettare su tutti e fare proprio il pallone. David, mi sembra questa però la trama, dopo 41 minuti credo di poter dire un San Gallo che tenta i lanci lunghi per provare a raggiungere più velocemente possibile l'area di rigore, un Lugano che invece prova comunque a giocare palla a terra malgrado le condizioni del terreno.
0: Sì, ma credo che proprio il cambio di Besio per adesso per Weibel credo che sia proprio dettato da questa scelta. Besio adesso che è andato a far coppia con Vogt, due giocatori anche forti di testa e uomini d'aria, e al posto di Weibel sulla fascia è andato Baldé che è scattante, sgusciante. Credo sia proprio quella l'idea di Massen.
1: Papadopoulos intanto scusa la conclusione, doppia conclusione di Papadopoulos che si era spinto in avanti filtrando in tutta la difesa del San Gallo, se lo sono un po' dimenticati. Papadopoulos è entrato in area di rigore sul bel appoggio di Berez, la prima conclusione di Papadopoulos si è stampata sul palo con Atizighi battuto di destro e poi è andato con il sinistro a ribadire in porta lo stesso Papadopoulos, però mancando proprio lo specchio della porta. E dunque grandissima occasione al 43esimo per il Lugano con Papadopoulos, che non siamo soliti se non nel finale di partita vedere entrare così in area di rigore in modo imponente, ma qui va dato merito anche al bel suggerimento di Berez che praticamente con un no look all'indietro è andato a servire il numero 6 infilatosi tra le maglie della San Gallo. 43 dunque minuti di gioco, si rimane sullo 0-0, Lugano in possesso di palla con Bislimi sulla sinistra, lo scavettino a cercare Belagi che si propone su quella porzione di campo, prova a sfondare Belagi, salta Kleinebeck, entra in area di rigore, Belagi mette in mezzo, anzi decide di concludere ma è un altro tiro troppo debole per impensierire Atizighi, un po' egoista forse in questa occasione è Belagi che infatti si scusa con Bislimi che era meglio posizionato all'interno dell'area di rigore, avrebbe forse potuto alzando la testa servire il numero 25, la corrente numero 25 che avrebbe provato poi da lì a concludere direttamente in porta, invece si è un po' intestardito Belagi e ha concluso con ben poca forza tra le braccia di Atizighi. Ma Lugano che prova a spingere in questi minuti finali del primo tempo, che prova a chiudere in vantaggio questi primi 45 minuti, ma è un altro pallone quello regalato dal centrocampo bianconero all'estremo difensore Atizighi, pallone già rimesso in gioco proprio dal numero 1 Stanic con Daschner che si è abbassato per prendere il pallone, si guarda attorno, occhiata giroscopica, alla fine decide di riversarsi sulla destra dove c'è il solito Kleinebeck, il laterale destro Stanic, ora siamo già sulla sinistra, Okorogi si fa incontro Steffen, poi Baldé prova a puntare Zanotti e come detto da David Conti ora gioca soprattutto sulla sinistra con il subentrato Besio che invece è andato a rimpolpare l'attacco assieme ad Alessandro Vogt, l'attaccante dell'Under 21 rosso crociata, Daschner al limite dell'area di rigore, il servizio per Bucalfa un po' intralciato anche dall'arbitro Dudice, ne approfitta allora Matteo Zanotti che con un gioco di gambe elude l'intervento di Baldé, poi torna all'indietro dove c'è Steffen che è rimasto a presidiare la zona difensiva del Lugano, un po' in difficoltà qui Belagi che infatti perde il pallone a beneficio di Bucalfa, il tocco all'indietro per Vogt, poi la battaglia tra Baldé e Steffen, viene premiato o meglio punito Baldé per il suo intervento che non sembra voler accettare, ma l'arbitro Dudice ha deciso che è fallo nei confronti di Steffen, è rimasto a terra e dunque Lugano che torna in possesso di palla, un possesso di palla equilibrato, le statistiche della Swiss Football League ci dicono 52% Lugano, 48% San Gallo, dunque ben distribuita, ben distribuito insomma il possesso di palla in questi primi 44 minuti e 50 secondi, tra 10 secondi vedremo quanto verrà segnalato di recupero dal quarto uomo, nel frattempo il Lugano si è portato in avanti con Bislimi che suggerisce al centro per Mattia Zanotti, messo a terra da Baldé, 3 intanto i minuti segnalati, messo a terra in area di rigore Mattia Zanotti da Baldé con il numero 46 che ha reclamato vistosamente, così ha fatto anche evidentemente tutto con Arredo, li sentite ancora adesso i fischi da parte dello stadio bianconero, con Steffen in primis, coadiuvato da Delcroix, che vanno a chiedere spiegazioni a Dudic per l'intervento da parte di Baldé ai danni di Mattia Zanotti. Si attende, c'è una spinta da parte di Baldé da dietro, da vedere se è influente oppure Mattia Zanotti è caduto, o meglio si è lasciato cadere. A colloquio Alessandro Dudic con il VAR, ossia Lucas Fendrich, ma fa segno di riprendere a giocare, dunque nulla di fatto, è solamente rimessa laterale per il Lugano, quando se n'è già praticamente andato il primo di tre minuti di recupero di questo primo tempo. Francamente non ho rivisto, o meglio da una sola angolazione, il contatto tra Baldé e Zanotti, e mi è impossibile da quella prospettiva provare a dare un giudizio, perché ripresa troppo da lontano, troppo dall'alto, non si può verificare l'effettiva entità del contatto tra Baldé e Zanotti, con Zanotti che appunto caduto in area di rigore ha reclamato vistosamente per lo sbilanciamento verosimilmente percepito da lui stesso, causato dal numero 14 Baldé. Sempre Zanotti rimettere in gioco il pallone, si muove sulla posto Belagi, che poi mette al centro dove c'è Cimignani, un po' alla rinfusa rimette il pallone al centro, lo porta fuori però Besio, che riesce a vincere il duello con Zanotti, poi prova a lanciare Alessandro Focca, pallone però troppo lungo che finisce nella rimessa laterale a pochi metri da Mattia Crocitorti, che alza il braccio indicando la proprietà, la paternità di quel pallone, ossia dei suoi giocatori. Quando sta per finire anche il secondo dei tre minuti di recupero assegnati dal quarto uomo, con grande calma rimette in gioco il pallone Papadopoulos, lateralmente il colpo di testa è Stanic ad anticipare Kevin Behrens, munito di treccine il numero 91 tedesco. Lugano che può provare forse l'ultima azione di questo primo tempo con la rimessa in gioco di Mattia Zanotti, con una rimessa davvero discutibile, ma abbiamo imparato che gli arbitri non fanno più ripetere le rimesse laterali battute un po' così malamente. Con Malmos in possesso di palla sulla linea l'area di rigore, sembra aspettare il fischio di Dudic per sancire la fine di questo primo tempo, ma sta solo aspettando anche il posizionamento dei compagni. Prova l'ultimo suggerimento verso Behrens, la spizzata è di Stanic che però manda in avanti Renato Steffen, prova sulla sinistra a sfondare Cimignani, il cross a raso terra deviato da Okoroji, la sfida tra Kleine Beckel e Cimignani suggerisce al numero 21 di dare il pallone a Grugic, che lo mette in area di rigore. Behrens prova a dare di testa, poi rimane lì su Steffen, il pallone, la conclusione di Steffen, il gol! La conclusione di Steffen, ma anche in questo caso c'era un fuorigioco, e anche questo andrà a David verificato, ma mi sembravano abbastanza convinti subito sia il guardaline sia un'altra volta Dudic.
0: Mi espongo, a microfono spento, ho detto subito fuorigioco.
1: Sì, dovrebbe essere quello di Behrens.
0: Behrens ancora, sì.
1: Voilà. Behrens, sì, c'è stato un pallone a campanile che è rimasto lì in area di rigore, si sono avventati in tre o quattro con lo stesso Behrens, che però rientrando dalla posizione di fuorigioco l'ha colpita di testa un po' imprecisamente, ma quell'impreciso gli ha permesso di servire Steffen, che poi concludendo di sinistro ha scagliato il pallone in rete. Tuttavia c'era appunto, come detto, la posizione di fuorigioco di Behrens. È finito intanto il primo tempo 0-0 tra Lugano e San Gallo. Comano.
0: Sembra di rivivere un po' l'inizio di stagione, quando anche in Europa a Behrens venivano annullati i gol per fuorigiochi millimetrici. Nel frattempo si è concluso il Gran Premio MotoGP di Le Mans in Francia con due doppiette, quella dell'Aprilia con il primo e il secondo posto e quella di Jorge Martin, che dopo aver vinto la gara sprint di ieri ha vinto anche il Gran Premio odierno davanti al compagno di squadra tra Bezzecchi, terzo posto per il giapponese Ogura. Noi ci sentiamo tra qualche minuto, adesso ne approfittiamo dopo avervi raccontato il primo tempo di Lugano-San Gallo per ascoltarci un po' di buona musica.

0: Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi 4 rappresentanti svizzeri. Sabato il documentario Aspettando la finale, nel quotidiano in prima ora, nel TG. Sul web i video delle canzoni su Player RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio alla RSI. Non ti serve altro.
1: You know, I've been trying to get a true this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Rete 1.
1: Sono le 15.
2: Studio Fabiano Rizzi. La Repubblica Islamica Iraniana ha inviato oggi al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo ha riportato pochi minuti fa l'agenzia di stampa di Stato iraniana, IRNA, senza però anticipare se la proposta americana sia stata accettata o rifiutata. A Granadilla, sull'isola di Tenerife, proseguono le operazioni di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio della nave sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus, costato la vita a 3 persone. I 4 passeggeri positivi al virus non presentano sintomi della malattia, ha fatto sapere la ministra della sanità spagnola. 14 cittadini spagnoli sono già decollati su un volo speciale alla volta di Madrid. Domani i rimpatri dei passeggeri stranieri in voli organizzati dall'Olanda e dall'Australia. Una 30 di marinai resterà a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. Il virus, ricorda l'OMS, non è contagioso come il Covid. Il Consiglio di Stato di Berna intende fare pressione sul Consiglio federale affinché adotti misure più severe contro i gruppi estremisti di sinistra violenti come Antifa e Black Bloc. Il governo cantonale bernese ha infatti chiesto al Gran Consiglio bernese di approvare una mozione che vuole la messa al bando federale di questi gruppi. La mozione, presentata dal Gran Consigliere UDC Thomas Fuchs dopo la violenta manifestazione per Gaza svoltasi a Berna lo scorso ottobre, sarà discussa dal Parlamento cantonale bernese in giugno. Oltre confine, pompieri e specialisti del soccorso alpino sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 16:30 sui monti sopra Dongo, nell'alto lago di Como, per soccorrere un pastore il cui gregge di capre è stato sterminato dai lupi. Ne danno notizia i media comaschi. A salvarsi un solo capo, caduto in un dirupo per una 30 di metri e recuperato dai soccorritori che lo hanno riaffidato al proprietario. La presenza dei lupi è segnalata con sempre maggiore frequenza in zona sulle alture al confine tra Italia e Svizzera. Saranno 6 i film svizzeri presentati in prima mondiale al Festival di Cannes, che si aprirà martedì e si concluderà il 23 maggio. Tra questi, nella categoria dedicata ai nuovi talenti, Always Wanted to be God, Never Wanted to do Good, dei vodesi Noah Epar e Marvin Merkel, già distintosi alle giornate di Soletta in gennaio. Anche un po' di Svizzera italiana sulla Croisette con la ticinese Michela Pini di Sineddoche, che è stata scelta assieme ad altri 19 produttori europei per il programma di talenti della European Film Promotion, Producer on the Move, che si svolge durante il festival.
3: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Oggi al sud in Romandia molto nuvoloso con precipitazioni, nel nord-est in parte soleggiato con addensamento della nuvolosità nel corso della giornata. Domani al sud ultime nuvole e piogge seguite da schiarite, al nord nuvoloso con temporali.
4: La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione di Lucerna, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa mezz'ora.
0: E musica.
1: Si è ripreso da 4 secondi a Cornaredo a giocare la partita tra Lugano e San Gallo, secondo tempo che ci racconta, che vi racconta Patrick Locatelli, a te.
5: Esatto, secondo tempo che è iniziato con 2 sostituzioni fronte San Gallo dopo l'uscita di scena di Weibel, infortunato, hanno lasciato il campo anche Alessandro Vogt, dunque l'attaccante più pericoloso della formazione biancoverde, e il centrale Stanic, di cui avevamo già accennato un possibile infortunio. Sono entrati Stevanovic, che è un centrocampista, dunque va a rimpolpare il centrocampo, e Ruiz, che invece è un laterale. Infatti Kleinebeckel si è spostato alla centro, Ruiz ha preso invece il posto di terzino destro, mentre Stevanovic è andato a occupare la fascia sinistra, precedentemente presidiata da Baldé, con appunto Baldé che ora è andato avanti con Besio, così come dettava la formazione iniziale. Stessi 11 invece proposti da Mattia Crocitorti, con il Lugano che dal calcio d'inizio ha lanciato subito il pallone in zona angolo San Gallo, come abbiamo visto fare anche nel calcio internazionale, penso soprattutto a Luis Enrique, che propone questa soluzione, pallone che comunque è rimasto in possesso della San Gallo, che lo ha tra i piedi anche adesso nella persona di Baldé, che sta battagliando sulla sinistra con Belagi, e ha messo a terra poi Papadopoulos dallo stesso Baldé in uno scontro con infatti entrambi i giocatori che sono rimasti a terra, ma fortunatamente per il Lugano il fallo è stato assegnato a Baldé, dunque la punizione al Lugano con Papadopoulos stranciato proprio con il ginocchio dal numero 14 del San Gallo. Allora Lucas Mai a rimettere in gioco il pallone al 48esimo, situazione sempre di 0-0 qui a Cornaredo. Gioco a corto all'interno dell'area di rigore su Fombalmos, che attende la discesa di Bislimi, che non viene e si sostituisce a Grgic nell'andare a suggerire una soluzione a Fombalmos. Pallone che si gioca a centrocampo, Belagi linea allo stretto con Bislimi, poi Aberenza prova a lanciare sulla destra Papadopoulos, che va per un momento preso la posizione di Mattia Zanotti, che sarà invece accentrato. Lugano sempre in possesso di palla con Lucas Mai all'esterno dell'area di rigore, il tocco sulla sua sinistra per Fombalmos, che rallenta un'altra volta il gioco, questa volta a scendere a dargli indicazioni è Belagi, che però non viene servito, gli viene preferito Berens, la spizzata di testa a cercare Steffen, però coraggio a intervenire a dare il pallone a Bucalfa, che però non riesce a stopparlo. Allora sfera che finisce sui piedi di Del Croix, che rimette in gioco perché il pallone era uscito dal perimetro del rettangolo a verde di Cornaredo, su cui non sta più piovendo, o se sta piovendo sta piovendo davvero in modo molto fine all'inglese, e questo chiaramente permette al terreno, alla manto erboso di Cornaredo, di riprendersi un pochino, magari si asciuga anche qualche pozzanghera che nei primi 45 minuti ha messo in difficoltà soprattutto la corsia di destra bianconera, quella presidiata da Mattia Zanotti, che ora evidentemente gioca sull'altro fronte, magari può beneficiare di un terreno un po' più asciutto. Ci prova su quella corsia Belagi, il servizio di Bislimi per lanciare il tunisino è però impreciso, e allora il San Gallo può usufruire di una rimessa laterale sulla propria fascia sinistra. Se ne occupa il subentrato Mihajlo Stevanović, numero 64 della formazione di Enrico Massen, guadagna qualche metro nella rincorsa, però Grgic dice di no di testa, allora il pallone rimane lì conteso a centrocampo, poi viene sparacchiato in avanti dal San Gallo, Mai mette fuori di testa, lo stesso fa Del Croix, il pallone viene raggiunto da Bislimi in mezzo a tre, lo scambio con Zanotti che viene però fermato da Stevanović, che punta alla centro, un'occhiata a Baldé, conclude però Stevanović, decide di concludere invece di servire Baldé, ma un tiro lentissimo e soprattutto inefficace che Fombalmos stringe tra i propri guantoni senza alcun problema. 50esimo di gioco, Lugano che rallenta le operazioni quando si tratta di Fombalmos, poi è lo stesso estremo difensore bianconero a lanciare il pallone oltre la metà campo dopo un breve scambio con Bislimi, ma il suggerimento era per Steffen, che tra le sue doti non ha certamente quella dell'altezza, e allora non è riuscito a raggiungere per primo il pallone, un po' un batti e ribatti, si gioca con palloni a campanile su un fronte e sull'altro. Ora un Lugano che avevamo detto nel primo tempo ha prediletto un gioco raso terra, Baldé prova a saltare proprio dopo, se ce la fa entra in area di rigore, la conclusione di Baldé che sfila lungo la porta di Fombalmos con lo stesso numero uno che ha sfiorato la sfera con le dita, e infatti il pallone sarà dei sangallesi, pallone messo in angolo da Fombalmos, dunque quarto calcio d'angolo per il San Gallo. Se ne occupa Daschner a destra rispetto alla porta di Fombalmos, esattamente sotto la curva incitante e incalzante del San Gallo. Daschner un'occhiata, gli si fa incontro Baldé per suggerirgli la soluzione corta, ma va in mezzo Daschner, mette fuori Behrens di piattone, recupera Baldé, ancora lo scambio con Daschner, poi Ruiz che mette in mezzo un pallone pericoloso su cui fortunatamente non riesce ad avventarsi Bucalfa, che infatti si mette le mani sul viso, sarebbe bastata una piccola deviazione, ma fortunatamente il numero 11 della San Gallo non è riuscito ad avventarsi sul pallone, che è poi finito sul fondo, e allora Lugano che lo può rimettere in gioco con Del Croix, il solito e abituale scambio con Fombalmos, che poi si impegna nel rilancio lungo a cercare sempre Behrens di testa o di petto, in questo caso il secondo a servire a Steffen, poi la pallone a Palombella a provare a trovare l'inserimento di Zanotti, ma sulle batti e ribatti Steffen si rende protagonista di un fallo che gli vale il cartellino giallo, con Steffen che inveisce contro l'arbitro Dudic. C'è stato un contrasto aereo tra il numero 11 e Görtler, con Dudic che ha deciso di punire Renato Steffen perché ha giudicato, interpreto io, il gomito troppo largo da parte del capitano bianconero ai danni del capitano invece biancoverde, che si tiene infatti la nuca per il colpo ricevuto. Dunque primo ammonito del confronto, Renato Steffen al 52esimo, mentre siamo entrati ora nel 53esimo minuto di gioco, con il San Gallo in possesso di palla, ma è Bislimi a interrompere la manovra degli ospiti, scivolando, favorito dall'acqua sul terreno di gioco e rimettendo in rimessa laterale il pallone, su cui si è portato Van der Merch per la rimessa in gioco. Lì si fa incontro Görtler, la sfida con Belagi vinta dal capitano numero 16 del San Gallo. Poi pallone che viene conteso a centrocampo tra una selva di giocatori, finisce nuovamente a Palombella, duello tra Baldé e Papadopoulos al limite area dell'area. Alla fine la risolve Mattia Zanotti, che gioca all'indietro verso Fonbalmose, il rilancio lungo a cercare sempre Berens di testa, la spizzata questa volta Renato Steffen riesce ad anticipare Okorocchi. Allora Renato Steffen può correre verso il vertice basso dell'area di rigore, il duello con Okorocchi che lo costringe ad avvicinarsi di più però alla linea laterale. Allora il colpo di tacco bello di Steffen a servire Bislimi, che entra in area di rigore, poi il tocco all'interno per Berens, la conclusione di Belagi, il tiro, il doppio per il gol, il gol di Belagi di piattone, che questa volta trafigge Atin Zighi. Il bel suggerimento, l'assist un'altra volta di Kevin Behrens, che di spalle all'altezza del dischetto del rigore ha servito Belagi, che poi è di piatto con il classico tiro, la classica conclusione da biliardo, ha fatto palo palo gol, battendo alla 54esima la prima volta Atin Zighi per l'1-0 dei bianconeri, questa volta premiata l'offensiva della Lugano, iniziata con un pregevolissimo colpo di tacco di Renato Steffen a lanciare Bislimi, che entrando poi da sinistra nell'area di rigore ha servito al centro, come detto, Kevin Behrens voltato di spalle, poi a sua volta l'appoggio del numero 91 per il colpo da biliardo di Belagi. David, questa è davvero una bella azione premiata con
1: sì,
5: il gol.
1: È un gran gol questo qua, con appunto la classe di Bislimi e di Steffen, con Behrens che ha fatto da sponda, quello che gli si chiede ogni tanto, da una prima punta, e poi questo Belagi di cui abbiamo parlato alla vigilia della partita, che non ci sarà più l'anno prossimo. Oggi Belagi è sicuramente uno dei migliori, se non il migliore, in casa Lugano. Tra l'altro Steffen era diffidato, dunque salterà la trasferta di Sion.
5: Esatto, è uno dei tanti tra l'altro diffidati in casa Lugano, praticamente mezza formazione è titolare, quest'oggi era diffidata, e dunque, come hai ben detto, Renato Steffen sarà costretto a saltare la trasferta di giovedì e di Sion. Oltre a lui ci sono in diffida anche Behrens, Bislimi, Cimignani e Grugic, sto guardando i titolari, e anche Zanotti, oltre a Aglioschi, Kuzias, Mau, Marques e Saipi. Davvero una rosa di diffidati quella bianconera, ma lo diceva anche in conferenza stampa Mattia Crocitorti, bisognerà fare attenzione in queste ultime partite per avere a disposizione tutti quanti per il finale, che ora si prospetta decisamente più roseo per il Lugano. Avanti 1-0 nei confronti del San Gallo, e con questo risultato evidentemente i bianconeri staccano, mettono la freccia e staccano il San Gallo, portandosi in seconda posizione a più 3, 66 punti contro 63 del San Gallo, e poi mettono anche un bel cuscinetto nei confronti di un Sion che a questo punto è 8 punti, ma evidentemente deve ancora giocare quest'oggi alla Tourbillon contro il Thun. Nel frattempo è il San Gallo che prova immediatamente la reazione con una rimessa laterale a disposizione di Okorocchi, anzi un calcio di punizione di cui si occuperà Okorocchi. Siamo sul lato corto dell'area di rigore della Lugano, più vicini in realtà al pallo laterale. Il pallone che arriva al centro, prova a uscire Fonbalmose ma poi recede, allora mette fuori di testa Krgic, ancora un altro colpo di testa di Besio, Bucalfà viene anticipato poi da Luca Samai, allora Lugano riesce a uscire dall'area di rigore, poi viene fischiato un fallo ai danni di Berez, prezioso anche in questo caso nel guadagnare un fallo laterale appena fuori dall'area di rigore sui 17 metri circa per permettere ai suoi di rifiatare, ripartire e rimettere in sesto le cose. Dunque 53esimo di gioco, il gol di Belagi, il secondo in campionato per il tunisino, che come detto da David Conti lascerà dopo la partita, l'ultima qui a Cornaredo contro il Basilea, lascerà Lugano. Qui sbaglia veramente Cimignani che regala un pallone alla Sangallo in area di rigore, Bucalfà prova ad addentrarsi al servizio per Daschner, la conclusione di sinistro viene però deviata con Lucas Mai che ha immediatamente prima posto le braccia dietro la schiena per evitare il fallo laterale, il fallo di mano all'interno dell'area di rigore, regalando però sì un fallo laterale alla Sangallo, con Dudic che al momento dice di attendere qualche istante. Sangallo che può usufruire di una rimessa laterale, tutto ok, si può ripartire da quella zona di campo, siamo sul fronte opposto rispetto a dove è stata battuta la punizione dai sangallesi, 58 minuti di gioco, 1-0 Lugano. Stevanovic prova a crossare, viene però disturbato dalla scivolata di Zanotti, siamo nel centro dell'area di rigore con la rovesciata tentata da Daschner con il pallone che però ha terminato ben al di sopra della traversa di Fonbalmossa, mentre ha ricominciato a piovere un po' più intensamente qui a Cornaredo, mentre vengono annunciati 3.828 spettatori per la penultima partita a Cornaredo prima del trasloco definitivo alla nuova AEL Arena sorta qui proprio di fronte a noi a pochissimi passi, in cui il Lugano giocherà le sue prossime stagioni. Lugano in possesso di palla, Mai alla centro verso Steffen che smista sulla destra per Papadopoulos che gioca leggermente più alto rispetto al primo tempo, cercando di proporsi in avanti e permettendo a Zanotti di rifiatare un pochino e di fermarsi sulla linea di centrocampo senza dover tutte le volte fare dietro fronte per tornare a coprire in fase difensiva. Mai sulla destra adesso prova l'imbucata a Berez che scende, ha provato a servire nuovamente Belagi. Berez, per quello che abbiamo capito, è un duo che oggi dimostra una buona chimica e che ha portato alla gola del vantaggio bianconero. Sangallo in possesso di palla con Ruiz, subentrato nel secondo tempo a Stanic. Fonbalmossa ha già ricevuto il pallone da un Del Croix che aveva fatto una guardia impeccabile sul lancio di Ruiz, cercava Besio ma il numero 3 haitiano è riuscito a intervenire per tempo con grandissima calma servendo il pallone a Fonbalmossa quando scocca l'ora di gioco, 60 minuti qui a Cornaredo, Lugano sempre in vantaggio in questa sfida che regala il secondo posto, evidentemente non finale perché mancano ancora due giornate dopo questa partita. Lugano che lo ricordiamo giocherà giovedì alla Tourbillon di Sion per poi concludere qui domenica la sua stagione 25-26 contro il Basilea che porrà fine al Championship Group e vedremo in quale posizione Lugano concluderà la sua stagione. Grgic sulla tre quarti prova la famosa trivela per servire Zanotti che è costretto però a retrocedere, allora lo stesso Grgic nel cerchio di centrocampo, Mai gli si fa incontro Besio però Mai è invalicabile, anzi scarta pure Kleine Beckel, però poi è Daschner a recuperare il pallone per i suoi, chiama il movimento dei suoi compagni degli altri 10, o meglio degli altri 9 perché Atizighi evidentemente rimane in area di rigore, era Van der Mesch quello rimproverato da Daschner che non si è fatto vedere, Baldé recupera la pallone sulla tre quarti, viene messo a terra ma Dudic ritiene regolare il contrasto da parte di un bianconero, allora Cimignani, siamo già sulla sinistra, prova Del Croix, spingersi in avanti, evita la scivolata di Gürtel, entra in area di rigore Nessere Del Croix, mette in mezzo, anzi prova la conclusione direttamente, smanacciata però via da Atizighi. Allora recupera la difesa del Sangallo, avanti, spazza Gürtler mettendo in gioco Daschner, recuperato da un encomiabile Renato Steffen che si è fatto 30 metri per recuperare il pallone su Daschner, spingendolo un pochino da dietro per ringhiarli sulle caviglie, portarli via da pallone. Zanotti prova a entrare in area di rigore dalla sinistra, un Zanotti un po' nomade in questo secondo periodo che ha cambiato più volte zona del campo. È un Lugano che ora sta gestendo le operazioni in possesso di palla, che infatti è salito al 55% in favore dei bianconeri. Cimignani, lo scambio nello stretto con Gürgic, che chiama poi allo spostamento del Croa, che era rimasto nella metà campo della San Gallo, e ora il passo di corsa torna a riguadagnare la propria posizione nelle retrovie, nella retroguardia dei bianconeri. Fombalmossa dà indicazioni ai compagni di disporsi sul rettangolo di gioco per avere più soluzioni. Prova Zanotti centralmente, che ormai gioca praticamente da punta, il numero 46, con Berens che gli fa da spalla, e con Renato Steffen. Jolly, che ora è sulla sinistra ma che si fa vedere sulla destra, che ovviamente non disdegna anche il centro, un po' al dono dell'ubiquità ogni tanto, il numero 11. Vediamo se è casuale oppure sono indicazioni di Mattia Crocitorti, questo nuovo schieramento, questa nuova disposizione che, come detto, vede praticamente Mattia Zanotti quale punta, ora però rientrato sulla propria fascia d'appartenenza, ossia la destra, perché è il San Gallo che ora ha a disposizione una punizione sulla sinistra. Siamo ben lontani dall'area di rigore di Fombalmossa, ma tutti i giocatori sono assiepati lì sul limitare. Okorogi chiama lo schema, pallone che arriverà alto in area di rigore, il colpo di testa a mettere fuori quello di Berens, allora recupera Cimignani che approfitta di un malinteso tra Besio e Ruiz, però è lo stesso numero 69 Besio a recuperare il pallone, poi è rubatoli da Kevin Berens, che come una furia poi punta verso il centro del campo. Cimignani apre però sulla destra, decide di servire Bislimi, che si era schiodato dal centro per asportarsi sulla destra. Il servizio al centro di uno scalpitante Belagi, e siamo in area di rigore. Zanotti, il pallone messo in mezzo alto, però non c'è nessuno al centro dell'area di rigore, c'è Steffen che però non riesce ad arrivare per tempo sulla sfera, e allora sarà rimessa dal fondo per Atizighi. Un po' impreciso in questo caso il cross di Zanotti per uno Steffen che non è riuscito in tempo a guadagnare la porzione centrale dell'area di rigore. Allora il pallone è finito preda del San Gallo. Atizighi l'ha già rimesso in gioco, Ruiz si fa incontro a Van der Mersch, ma anche Renato Steffen a mettergli pressione, e infatti funziona, perché Ruiz mette fuori il pallone in fallo laterale, pallone che rimbalza sul tettuccio della panchina della San Gallo. Cimignani con la sfera tra le mani lo asciuga un po', poi la gioca lì indietro per Del Croix, e Di Mancino chiama in causa nuovamente David Fombalmos all'esterno dell'area di rigore. 65 minuti di gioco, 20° del secondo tempo, Lugano sempre avanti 1-0. Fa testo la rete trovata, la bella rete trovata da Belagi su suggerimento di Kevin Behrens.
1: Sì, Lugano che si sta facendo nettamente preferire in questo secondo tempo. È uscito Alessandro Vogt, non sappiamo se forse acciaccato, se è proprio una scelta di Massen, però i due che hanno preso il posto di Vogt rispettivamente e di Stanic non hanno fatto grandi cose, per utilizzare un eufemismo. Lugano che dalla rete del vantaggio sta praticamente dominando questa partita. Superliga che poi presenterà alle 16:30 Sion Thun e Young Boys Basilea. Questo è il programma. Calcio invece che presenta, dopo l'1-0 del Como sul campo del Verona con la rete di Duvikas del Greco, presenta altre due partite in questo pomeriggio. Cremonese-Pisa, siamo al 25° minuto, 0-0 il parziale, con il Pisa che sta giocando in 10 dal 24° minuto, e 0-0 anche tra Fiorentina e Genoa. Siamo leggermente in ritardo, qui si sta giocando il 22° minuto. A te Patrick.
5: 66° a Cornaredo, sempre 1-0 del Lugano, pareggiato il conto dei cartellini, ammonito anche Van der Mersch che era a sua volta diffidato e dunque salterà la prossima partita con i suoi. Un fallo ai danni dell'altro ammonito del confronto, questa volta salterà la partita con il Sion, ossia Renato Steffen, che però si è rialzato tenendosi la mandibola, probabilmente un colpo, anzi evidentemente un colpo al volto per il capitano numero 11 del Lugano, esattamente sulla linea di centrocampo su cui c'è Anto Gurdic per battere il calcio di punizione del Croa. Lucas Amai nuovamente all'indietro per Fombalmos, pressato da Besio, costretto ad anticipare la sua scelta a servire Papadopoulos, che alla bene meglio devia con la punta del piede, regalando però il pallone alla Sangallo. A Tizighi già all'interno dell'area di rigore in possesso, Reine Bekel che si è spostato da terzino a centrale di difesa, e da subentrato Ruiz, poi Van der Mersch, lo scambio con Gürtler oltre la linea di

0: indietro, sempre su Fombalmos, che poi si prende tutto il tempo del mondo per rimettere in gioco il pallone, ma evidentemente se nessuno lo va a pressare, il numero uno dei bianconeri non ha fretta di tentare qualcosa, anche perché dalla propria i bianconeri hanno l'1-0 che regge del croa di testa a mettere fuori sul lancio lungo tentato da Ruiz, poi si battaglia a centrocampo con Berens che cerca di strappare il pallone dai piedi di un avversario, poi l'entrata è ritenuta è corretta la parte di Besio ai danni di Steffen, allora Sangallo che entra in area di rigore con Goertler che con un gioco di gambe elude la marcatura, poi la conclusione della Sangallo con Stevanovic che approfitta della ribattuta di Fombalmos per fare 1-1 al 69esimo. Qui un po' presa alla sprovvista la retroguardia delle Lugano con Goertler che eludendo la marcatura con una bella giravolta tra Del Croix e Mai ha concluso di destro la parata iniziale di Fombalmos, però la conclusione di Goertler, o meglio la sfera di Goertler, è andata a finire sul piede poi di Stevanovic che da solo a porta vuota ha potuto insaccare il gol dell'1-1. Doppio cambio adesso per Mattia Crocitorti.
1: Ecco, lo dicevamo di Stevanovic che non aveva cambiato la partita, è entrato al posto di Vogt. Qui c'è stato Mai che se l'è presa un po' con Del Croix, perché appunto hanno lasciato quello spazio a Goertler per entrare in area di rigore. Insomma, una notizia, e Lugano prende ancora gol, non accadeva da 4 partite, insomma dal mese di marzo. Non finirà 1-0, insomma, per la quinta volta consecutiva.
0: E ogni tanto evidentemente succede. Nel frattempo doppio cambio, come detto, da parte di Matteo Crocitorti, e sono entrati Aglioschi e Kuzias per Cimignani e per evidentemente Kevin Behrens, dunque attaccante per attaccante, laterale sinistro per laterale sinistro. Non cambia lo spartito tattico deciso per questa partita da parte di Mattia Crocitorti. Tanto ha ripreso, come detto, a piovere abbastanza copiosamente qui a Cornaredo, ma il terreno sembra reggere, anche perché ormai mancano 20 minuti più recuperi alla conclusione di questo incontro che, lo ripetiamo, lo ricordiamo, vale il secondo posto in Super League. Sangallo nuovamente in avanti, un po' ricaricatosi di fiducia. Besio prova a vincolarsi in area di rigore, poi la conclusione finisce sul corpo di un bianconero. Tutti i sangallesi vanno da Dudic a reclamare un calcio di rigore. Evidentemente si vedrà una volta che il pallone si sarà fermato. Riparte il Lugano con Acuzias che salta bene Kleine Becker, poi si accentra, salta un altro giocatore, apre sulla destra per Mattia Zanotti che dà un'occhiata al centro, prova ad avvicinarsi all'area di rigore, gioca però all'indietro per Belagi, pressato da Bucalfà. Belagi salta a Bucalfà, poi serve Grgic, nuovamente lo scambio con Belagi che prova la conclusione di sinistro, si infrange sul corpo di Dashner, allora sarà calcio d'angolo il terzo per il Lugano. David, sto rivedendo le immagini, c'è un tocco di mano, ma eh sì, è la mano di Del Croix che viene colpita all'interno dell'area di rigore.
1: Sì, assolutamente sì, infatti è stato richiamato l'arbitro, infatti, andrà a vedere.
0: Esatto, Dudic che va a rivedere l'azione, si vede proprio dall'inquadratura il primo piano su Hannes Del Croix che il pallone si infrange sulla mano del numero 3 haitiano del Lugano. Vero che la distanza era avvicinata.
1: Assolutamente sì, stiamo parlando nemmeno di un metro, però è già stato deciso. Calcio di rigore. E Lugano, c'è stato un blackout del Lugano.
0: È andato un po' in pallone, sì, la formazione di Mattia Crocitorti con Dudic che adesso ha assegnato dunque il calcio di rigore ritenuto irregolare l'intervento di Del Croix che verrà anche ammonito, immagino, per proteste. Così è, secondo giallo in casa Lugano per Hannes Del Croix, colpito dunque alla mano dalla conclusione di Abesio, non ha potuto levarla, il volume del corpo era...
1: È stato anche sfortunato perché Mai sì, tocca il pallone e cambia involontariamente la traiettoria, o meglio Besio avrebbe calciato dritto e invece con

0: il tocco del centrale tedesco, poi Besio è andato con un mezzo esterno a colpire proprio la mano di Del Croix.
1: Obiettivamente comunque palloni che scagliati a una velocità,
0: sì, sono d'accordo,
1: non so quanti chilometri orari, a meno di un metro credo sia impossibile levarsi, però se così è stato giudicato da Dudici, il volume effettivamente un pochino viene aumentato dal braccio di Del Croix, che non l'ha proprio adeso al corpo, la mano è lì a 30 centimetri dal corpo. Giudicato dunque irregolare dall'arbitro Dudic alla battuta Görtler, che in stagione ha segnato 3 rigori, ne ha sbagliati 2. Vediamo se pareggerà i conti tra gol realizzati, tra rigori realizzati e rigori sbagliati. Fombalmos saltella sulla linea di porta, parte Görtler, la conclusione che spiazza Fombalmos, e Zangallo alla 74esimo si porta sul 2-1, segna Görtler su rigore, ma lo diceva David Conti, un Lugano che dopo il pareggio innescato proprio dallo stesso capitano della Sangallo è andato un po' nel pallone, ha perso un pochino le coordinate dell'incontro, allora ne ha approfittato con un episodio chiaramente a suo favore il Sangallo per portarsi sul 2-1, 74 come detto i minuti di gioco. C'è ancora tempo per il Lugano per provare a raddrizzarla, per quantomeno provare a rimetterla in parità. Vedremo cosa deciderà soprattutto Mattia Crocitorti. I cambi 2 sono già stati effettuati, Behrens è già uscito a favore di Kuzias, Cimignani è uscito per fare spazio ad Aglioschi. Vedremo se verrà cambiato ulteriormente qualcosa, ma dando un'occhiata alla panchina vi sono ancora Bottani, Kendussi, Mau, Pilström, solamente per citare i giocatori a vocazione offensiva. Quindi proverà forse qualche mossa della disperazione il tecnico ticinese, ma le soluzioni non sono infinite, ecco, per Mattia Crocitorti. Sangallo che prova a riportarsi ancora una volta in avanti con l'ennesimo lancio lungo, la spizzata di Baldé a fornire un pallone a Besio, che però poi combattendo con Mattia Zanotti poco oltre il cerchio di centrocampo mette a terra il numero 46. Allora il Lugano beneficia di una punizione già battuta da Papadopoulos. Hannes Del Croix sulla sinistra gioca a destra sul fronte opposto, dove c'è Lucas Amai che con un colpo di tacco arretra e gioca su Fumbalmossa, nuovamente pressato da Besio, questa volta con grande insistenza, e porta all'errore il numero 16 Fombalmos, che dunque mette in fallo laterale il pallone già battuto. Bucalfà vince un rimpallo con Gergic, il pallone che finisce in calcio d'angolo. Allora è il Sangallo che può installarsi nuovamente in attacco e sfruttare il quinto calcio d'angolo di questo incontro. 76esimo di gioco, Sangallo 2 Lugano 1, mentre evidentemente salta di gioia la curva del Sangallo, un po' non arretra però nemmeno quella del Lugano, che incita i propri beniamini. Daschner sul pallone che viene gettato al centro, mette fuori di testa Renato Steffen, c'è Baldea però a presidiare la zona difensiva, arretra sino a Dati Zighi sulla tre quarti offensiva del Lugano. Pallone che viene lanciato in avanti, la testa come sempre di Lucas Amai a quella di Renato Steffen, che prova sulla sinistra a innescare un Aglioschi un po' più avanzato, però è Baldé il primo a arrivare sul pallone, allora può giocarlo su Atizighi, che rimette subito in avanti verso Bucalfà, che allarga un po' troppo le braccia e mette a terra Del Croix. Verrà ammonito anche il numero 11 del Sangallo, reo di aver sgomitato un po' troppo sul duello aereo. Altro doppio cambio del Lugano dunque, entra, esce Lucas Mai, entra Mattia Bottani, dunque esce un difensore, entra il giocatore più a vocazione offensiva, entra anche Mau ed esce Belagi. Dunque Mau e Belagi che lascia dunque il campo. Mau va a guadagnare invece la fascia destra, Bottani si spinge più in avanti a fare da spalla a Kuzias, spalla sinistra di Kuzias, sulla destra c'è invece Renato Steffen, le ali laterali sono a sinistra Joski, a destra Mau, centrocampo invece Bislimi e Girgic con la difesa 3 invece ora che è cambiata, del Croa sulla sinistra, Papadopoulos in mezzo al posto di Mai, sulla destra è sceso e arretrato invece Mattia Zanotti. Alla rimessa in gioco a Tizighi, 78 minuti giocati, pallone che supera la linea di metà campo, di testa Bukalfae da solo è libero di spizzare, però pallone che finisce sui piedi di Bislimi, prova a lanciare Renato Steffen, il duello di velocità con Okoroji e poi interviene Kleinebeck a mettere fuori e Kuzias si avventa sul pallone all'interno dell'area di rigore, ma è più veloce la difesa del San Gallo a mettere fuori. Bislimi recupera la sfera sulla destra per il subentrato Mau, che prova a saltare l'avversario ma non riesce, allora recupera Baldé che può riproporsi in avanti, si accentra verso il cerchio di centrocampo, manca l'intervento Mau per rubargli il pallone, sulla destra Ruiz affrontato da Alioski, vediamo chi vince il duello che ci porta vicini alla bandierina del calcio d'angolo, lo vince Ruiz, sì, perché il pallone finisce in rimessa laterale per i sangallesi, con Alioski che invece reclamava il pallone per i suoi. Valdè intanto giochicchia, perde tempo il Sangallo che evidentemente ora ha dalla sua il risultato e anche il cronometro. Alla battuta Van der Mersch per rimettere in gioco il pallone, si allontana Alioski e sarà una sorta di cross, anzi no, viene servito Gürtler che salta sperando nella deviazione di Alioski, così non è, e allora il Lugano può riprendere con Von Balmos dalla fondo, lo scambio con Del Cura, pallone già rimesso in gioco, Papadopoulos avanza, fuori esce dalla area di rigore bianconera, gli si fa incontro Besio che sta pressando all'impazzata per dare fastidio a Papadopoulos, ma soprattutto come nell'occasione precedente Von Balmos, e anche in questo caso scende ancora a dare fastidio all'estremo difensore dei bianconeri, ma Lugano riesce a uscire dalla propria retroguardia, riesce a uscire dalle retrovie. Steffen sulla linea di centrocampo battaglia con Daschner, viene un po' trattenuto e poi però non riesce a guadagnare un fallo laterale che sarà invece a beneficio del San Gallo. Sulla linea di centrocampo Okoroji si dà un'occhiata in giro per capire qual è il compagno meglio posizionato, poi alla fine furbescamente lascia il pallone a Stevanovic per guadagnare qualche secondo e soprattutto qualche altro metro. Pallone però che finisce sui piedi di Mau, si accentra il francese, poi prova nello stretto a toccare per Steffen che non capisce le intenzioni di Mau, che infatti, anzi Steffen si scusa con Mau per non aver capito l'intenzione del numero 18 che lo voleva scattante sulla fascia. E però ora il San Gallo che scatta con Baldé, si accentra, viene messo a terra, viene fischiato infatti il fallo al vertice basso dell'area di rigore, siamo a sinistra rispetto alla porta di Von Balmos, un pallone che lì forse non andava perso e Mau di essersi reso protagonista di una trattenuta nei confronti di Baldé, che poi si è lasciato giustamente cadere non appena ha visto profilarsi l'area di rigore. Baldé che tra l'altro rimane a terra, forse più vittima dei crampi.
0: Si tiene il braccio comunque Baldé, sì, il braccio destro,
1: forse
0: se
1: cadendo,
0: vedo.
1: Forse cadendo è rimasto schiacciato sotto il peso del corpo, però David lo dicevi, un Lugano che è andato proprio in palla, poi è vero che il rigore è un episodio, è sfortuna.
0: Sì, difficile reagire, Lugano che non è riuscito a reagire, nemmeno i cambi hanno portato sin qui a granché, Botagna non ha toccato un pallone, ma quelli che ha toccato li ha sbagliati, e insomma per adesso le sostituzioni insomma non hanno dato quella scossa. Tra l'altro Super League che alle 16.30 vedrà di fronte Sion e Thun e Young Boys Basilea, si sta giocando anche in Serie A, siamo attorno al 40° minuto, Vardi ha portato avanti la Cremonese 1-0 contro il Pisa, 0-0 tra Fiorentina e Genoa. A te.
1: Daschner sul pallone per la battuta, pallone che arriva al centro, viene però messo fuori da Del Croix di testa, ancora Papadopoulos prova a disimpegnare ma poi la sfera rimane al centro dell'area di rigore, ne fuori esce Bislimi che ce l'ha sui piedi, la mette in fallo laterale pressato da due avversari, uno era Daschner, quello più prossimo al numero 25 che di fatto l'ha costretto a mettere il pallone fuori dal perimetro di gioco, rimessa laterale che batte Stevanovic in avanti a cercare Bucalfà, anticipato però da Mattia Zanotti. Grgic recupera un pallone vagante, lo mette in avanti a Campanile a cercare Kuzias, non c'è più Berenz, sbaglia, svingola, prende Beckel, Kuzias poteva approfittarne ma è stato preso un po' in controtempo, sarebbe stato Kuzias da solo contro Atizighi, anticipato il greco proprio dall'estremo difensore della San Gallo che è stato più lesto ad avventarsi su quel pallone vagante che Kleinebeck l'ha svirgolato, forse anche un po' influenzato dalla scivolosità, se è un termine che esiste, del pallone. Lugano in possesso di palla, Mattia Zanotti è sulla destra per Bislimi, si sovrappone lo stesso Bislimi dopo aver scambiato con Steffen, siamo sulla destra, Steffen ora in possesso di palla, pallone al centro dell'area di rigore dove ci sono sia Zanotti sia Bottani, pallone che rimane lì sui piedi del laterale italiano e poi finisce su quelli di Steffen che tenta una cross per rimettere in mezzo la sfera, pallone che finisce però sul fondo, è impreciso, imprecisa l'idea di Renato Steffen. Altro cambio per il San Gallo, entra Scherrer ed esce Baldé, un instancabile Baldé, avrà corso una buona quantità di chilometri avanti e indietro sulla fascia sinistra e che ora si prende tutto il tempo e non è così veloce a uscire invece dal campo. Cronometro a favore dei sangallesi, 84esimo, 6 a più recuperi per il Lugano per sperare di quantomeno pareggiare il numero di reti segnate qui a Cornaredo in quest'ultimo scontro stagionale tra la formazione di Croce Torte e quella di Massen. Atizighi invita i suoi a salire che sarà rinvio come detto dal fondo per il San Gallo. Portiere titolare della nazionale ghanese rimette in gioco il pallone, pallone che arriva sulla testa di Bucalfà che però perde poi il rimpallo con Alioski, sfera nuovamente a Campanile che raggiunge Scherrer, poi viene servito al centro per Besi, la conclusione di destra e smanaccia Davide von Balmos, questa volta ottima parata da parte di von Balmos che ha impedito la terza rete alla San Gallo. Ottima, ottimi riflessi da parte di von Balmos che anche in questo caso si è ritrovato Besio di fronte dopo un rimpallo. Grgic avanti a cercare Steffen che viene messo a terra da Stevanovic, mentre c'è un altro cambio, il quinto e ultimo per Mattia Cracitorti, entra Pilström al suo posto, esce Grgic che fa spazio dunque allo svedese. Lugano votato all'attacco e così deve essere, non potrebbe essere diversamente perché c'è un gol da recuperare, allora tutti avanti per questi ultimi 5 minuti più recuperi. Papadopoulos al centro del rigore, mette giù di testa, viene poi atterrato, reclama tutto quanto il Lugano ma Dudic fa segno di alzarsi, allora può ripartire il San Gallo in avanti con Scherrer, l'imbucata di Bucalfà da solo entra in area di rigore, la conclusione del numero 11, la parata di von Balmos che mette in angolo e impedisce a Bucalfà di fare 3, ma c'è stato un intervento nell'area di rigore del San Gallo da rivedere, ecco che viene riproposto in questo momento ai danni di Papadopoulos che viene anticipato in scivolata da Gertler, poi Papadopoulos rimane a terra mentre il numero 16 colpisce evidentemente chiaramente prima il pallone e poi Papadopoulos finisce sulla traiettoria della gamba del capitano della San Gallo e finisce a sua volta per terra, ma un intervento ritenuto corretto da parte di Dudic, dunque sesto calcio d'angolo per il San Gallo. Sempre Daschner alla battuta, chiama lo schema alzando il braccio, pallone che arriva al centro, non esce von Balmos, va di testa Zanotti a mettere fuori, prova Battia Bottani ad anticipare Okorocin, non ce la fa, il numero 36 ad arrivare prima, ma poi Bottani è bravo a rubarlo al difensore della San Gallo con il guardalinee che aveva segnalato la fuoriuscita del pallone e dunque von Balmos che può rimetterlo in gioco, lo fa ora con più fretta evidentemente, è necessario accelerare per provare a pareggiare questa partita che era iniziata con il gol dell'avvantaggio di Belagi e poi sono arrivate due reti, quella di Stevanovic e quella su rigore di Gertler. Zanotti si è centrato, supera il cerchio di centrocampo, prova la soluzione alta per Kuzias, però è troppo lunga, il numero 9 greco non ci può arrivare. Allora il San Gallo recupera la sfera, ma la regala immediatamente a Del Croix, che si è spinto sulla tre quarti, si fa vedere Pilström sulla sinistra, Del Croix si imbuca, ma la soluzione scelta da Pilström non premia l'inserimento del numero 3, premia comunque il Lugano, che ha una rimessa laterale a proprio favore. Intanto spinge il pubblico di Cornaredo, i propri giocatori all'offensiva. Lugano sulla destra con Bislimi, il tocco di Steffen ancora più all'esterno per Aglioschi, che ha cambiato fascia di competenza, si è spostato da sinistra a destra con Mau, che evidentemente ha fatto il tragitto opposto. Bislimi lo scambio proprio con Aglioschi, che entra in area di rigore, viene anticipato però da Gertler, che mette fuori spazzando davvero terzinaccio il pallone, ha messo fuori in fallo laterale, si dovrà ripetere perché Mattia Zanotti ha battuto con un pallone ancora nel perimetro, un altro pallone all'interno del campo. Ora va prima messo fuori quello e poi eventualmente battuto il fallo laterale, che ora cambia proprietario e finisce in possesso della San Gallo all'altezza del centrocampo, della linea di centrocampo. 89esimo, 1 minuto e 40, e poi scopriremo l'entità del recupero di questo secondo tempo tra Lugano e San Gallo. 2-1 sempre per gli ospiti, con Dudic che ora sta discutendo con Okorogi. Intanto il tempo passa, si auspica poi che questo tempo venga recuperato dal direttore di gara. Okorogi con la sfera in mano, mentre Dudic sta parlando con la sala VAR, ipotizzo, poiché si sta tenendo un dito sull'orecchio, quindi immagino stia ricevendo comunicazioni dalla sala VAR per quale episodio, non lo so. Non è stato riproposto alcun episodio, fatta eccezione per quello raccontato in precedenza su Papadopoulos, ma dubito, anzi non si può tornare così indietro, essendosi il gioco già interrotto. Ora Gertler e Steffen a colloquio con Dudic, con un adirato Gertler che sta spiegando qualcosa al direttore di gara, ipotizzo sia rispetto alla paternità di questo pallone, di questa rimessa laterale, con Gertler che va a spiegare le sue motivazioni, con lo stesso Steffen che gli dice a questo punto battetela voi se ci tieni tanto. Però Dudic è inflessibile e dà la rimessa laterale alla Lugano, pallone già rimesso in gioco, 15 secondi al 90esimo, Lugano avanti, Pilström il tocco per Aglioschi che si è imbucato, prova il velo su Kuzias ma non si intende con il numero 9, allora il San Gallo può ripartire, messo a terra è Besio da Papadopoulos, che inveisce contro la panchina, mentre sono 6 i minuti di recupero segnalati, dunque ancora 6 minuti di speranza per il Lugano per provare ad acciuffare il risultato e rimetterlo in piedi. Battaglia Bottagni a centrocampo, che vince anche un duello di testa, Bislimi sulla destra dove c'è Aglioschi che di mancino rientra, prova la soluzione interna, il colpo di testa di Steffen colpito da Kleine Beckel, Steffen rimane in area di rigore a terra rotolandosi per il contatto con il numero 3 tedesco del San Gallo. Altro intervento eventualmente da andare a verificare, rimane a terra Renato Steffen con tutto il pubblico di Cornaredo che fischia a indirizzo di Alessandro Dudic. Il cross, riavvolgiamo il nastro di Aglioschi al centro dell'area di rigore, Steffen prova ad andare di testa e poi il piattone di Kleine Beckel che va a impattare sulla fronte di Renato Steffen, così mi è parso da questa inquadratura, andrebbe rivista da un'altra prospettiva per capire se effettivamente il contrasto di Kleine Beckel va a colpire nettamente Renato Steffen, che è ancora a terra mentre è passato il primo minuto dei 6 di recupero, ma se ne sono giocati praticamente 30 secondi, dunque si giocherà qualcosina oltre il 96esimo.
0: No, niente Patrick, comunque Steffen si abbassa per colpire quel pallone di testa, c'è l'anticipo del difensore del San Gallo, poi è la testa diciamo quasi più di Steffen che va a impattare sul piede del centrale difensivo del San Gallo, dunque giusta la non segnalazione.
1: Si è dunque ingobbito un po' troppo Renato Steffen per provare a colpire quel pallone che Kleine Becken ha messo fuori con il piatto. San Gallo in possesso di palla nella propria zona difensiva, un San Gallo che evidentemente a ogni rimessa laterale prova a guadagnare quei 10 secondi che lo avvicinano maggiormente al 96esimo. Lugano che ha già recuperato il pallone, poi viene strappato però dai piedi di Mattia Bottani, si battaglia lì a centrocampo con Del Cura che mette a terra un sangallese, poi a Besio di riflesso va a mettere a terra con un intervento da giallo Mau, che dunque rimane a terra dolorante ma si rialza, un po' di, ma così, di rivincita, ecco, di riscatto. Besio è andato a riscattare il proprio compagno, nella fattispecie Nevio Scher, che era stato messo a terra, è andato a riscattarsi su Mau, guadagnandosi però un cartellino giallo. Allora punizione per il Lugano, battuta da Bislimi, ritroso rispetto alla cerchia di centrocampo, pallone che finisce invece in area di rigore, strattonato in area un altro giocatore bianconero che rimane a terra, ma con Dudic che fa segno di ripartire con la rimessa dalla fondo. Era ancora Renato Steffen rimasto a terra poiché strattonato, e ora viene ammonito Mau per proteste con tutti i giocatori bianconeri assiepati lì attorno all'arbitro Dudic per dare le proprie giustificazioni, le proprie motivazioni rispetto a quanto accaduto all'interno dell'area di rigore. Tra l'altro Mau era nella lista interminabile di diffidati, anche lui salterà la sfida di Sion. Rivediamo, pallone che spiova in area di rigore, Renato Steffen viene trattenuto da Stevanovic all'interno dell'area di rigore, un intervento giudicato regolare da parte di Dudic nonostante le proteste di tutto il clan bianconero. Allora è Atizig a rimettere in gioco il pallone, ma si attende ancora. Dudic si pone nuovamente la mano all'orecchio, dice di attendere. Ora sono i giocatori del San Gallo assiepati attorno al direttore di gara, vediamo se c'è qualcosa da andare a rivedere. Effettivamente c'è, Alessandro Dudic va a rivedere alla VAR una situazione che ha visto Renato Steffen trattenuto, mimato anche da un incontenibile Mattia Crocitorti a bordo campo che faceva segno alla quarto uomo. Steffen è stato trattenuto.
0: Si diceva il rigore è rigore, era convinto.
1: Allora Dudic, te rivedo anch'io le immagini con lo staff sangallese,
0: mi sa di sì,
1: che attinge al...
0: Mi sa Patrick
1: visto
0: che
1: così,
0: è rigore,
1: sì. Lo sto rivedendo anch'io sul mio piccolo computer. C'è vero che c'è una trattenuta prima di Papadopoulos, infatti il fermo immagine su quello, una trattenuta di Papadopoulos al limite dell'area di rigore su Daschner. C'è effettivamente una trattenuta, a seguire c'è quella di Stevanovic all'interno dell'area di rigore ai danni di Steffen. Poi è rigore, Alessandro Dudic decide per il calcio dagli 11 metri, la battuta dagli 11 metri con Daschner ammonito, e che era stato a sua volta trattenuto da Papadopoulos, ma Dudic ha ritenuto ininfluente quella trattenuta da parte del centrale tedesco del Lugano, e dunque sarà calcio di rigore per il Lugano, un calcio di rigore per parte. È uscito Grgic, dunque non c'è il tiratore infallibile dal dischetto. Situazione molto tesa evidentemente, con alcuni giocatori ancora a colloquio con Dudic, con Mattia Crocitorti che è praticamente finito nella panchina della San Gallo per dare le sue spiegazioni, colloquio anche un po' a muso duro con Enrico Massen. Infatti vengono ammoniti entrambi i tecnici per rispettive discussioni per questo piccolo alterco che si è creato a margine, ma inflessibile Dudic, dopo aver sventolato due o tre cartellini gialli, ha deciso per il calcio di rigore per il Lugano, con anche Stevanovic che viene ammonito, reo di aver messo a terra Renato Steffen, e dunque siamo ben oltre il 96esimo. La partita potrebbe terminare dopo il calcio di rigore su cui si porta agli Oschi, oppure si potrebbe giocare ancora qualcosina, perché effettivamente in questi sei minuti non si è giocata la totalità. Agli Oschi contro Atizighi, la cui grafica ci suggerisce un 40% di rigori parati in stagione. Speriamo si possa abbassare ulteriormente questa statistica del portiere ghanese. Gianni Alioschi, 98esimo contro Adizighi per regalare il pareggio a Lugano. Parte Alioschi, la parata di Adizighi. Adizighi para il rigore, un rigore calciato a mezza altezza da Gianni Alioschi e che il portiere ghanese ha intercettato gettandosi sulla propria sinistra e mettendo in fallo laterale. Ultimissima occasione probabilmente per il Lugano, che ha una rimessa laterale a suo favore, però sbagliano l'intesa Steffen e Bislini. Allora pallone che finisce fuori nuovamente dal contorno, dal perimetro del rettangolo di gioco. Allora però questa volta sarà a disposizione del San Gallo, che prova a guadagnare altri secondi cambiando, effettuando l'ultima sostituzione, dentro Fazli e fuori invece Daschner, che lascia il campo per fare spazio a Fazli. 99esimo, siamo 3 minuti oltre i recuperi assegnati, oltre ai 6 minuti di recupero assegnati. Vedremo quando Dudic deciderà di sancire il finale di questo incontro con il triplice fischio. Rimessa laterale per il San Gallo nella propria metà campo, sulla sinistra Okorogi che se ne occupa, prende evidentemente ancora tempo. La rimessa in gioco di Okorogi, il colpo di testa mancato di Papadopoulos, recupera però del Croale nel cerchio di centrocampo. Mau la giravolta su se stesso, punta, scavalla la linea di metà campo, va sulla sinistra, l'apertura per Pilström che dà un'occhiata al centro, poi mette il pallone sul dischetto dell'area di rigore, ma poi non c'è nessuno, è bianconero che riesce a intervenire. Allora il San Gallo mette fuori, recupera Bislini, però un controllo maldestro, allora il San Gallo può ripartire all'offensiva con Abesio quando Dudic decide che finisce qui a Cornaredo. 2-1 per il San Gallo, con i bianconeri che al 98esimo hanno sbagliato un rigore con Gianni Alioschi, che avrebbe permesso alla Lugano di pareggiare questa sfida, che ha visto un rigore per parte, quello sbagliato da Alioschi, quello realizzato da Görtler in precedenza. C'era stata l'apertura dei conti con Belage al 53esimo, 16 minuti più tardi il pari di Stevanovic e poi, come detto, il 2-1 di Görtler, che ha regalato 3 punti al San Gallo, che dunque tiene a distanza in classifica sempre a più 3 il Lugano, che deve rimandare il sorpasso e rimane lì in terza posizione. È tutto da Cornaredo, ribadisco finale, San Gallo batte Lugano 2-1.
0: Grazie Patrick Locatelli. Come detto, Super League che presenta alle 16.30, quindi tra 31 minuti, Sion Thun, Young Boys, Basilea. Calcio che ha presentato anche delle partite oggi di Serie A, con la vittoria del Como 1-0 sul campo del Verona. Siamo alla pausa tra Cremonese, Pisa e Fiorentina, Genoa. Cremonese in vantaggio 1-0 proprio contro il Pisa, 0-0 invece nell'altra partita. Lugano che, come detto, tra qualche giorno scenderà in campo al Tourbillon contro il Sion per una classifica di Super League che vede il Thun campione svizzero, che oggi farà la sua prima uscita ufficiale, diciamo così, da campione, con 74 punti, San Gallo 66, Lugano 63. A questo punto il Sion ha la possibilità di andare a meno 2 dalla formazione bianconera, come detto, al terzo posto. Da Andrea Colosio in regia e da David Conti al microfono, grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.
2: Rete 1.
3: Sono le 16. In studio Fabiano Rizzi. La Repubblica Islamica Iraniana ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo ha riportato l'agenzia di stampa iraniana IRNA, senza precisare se la proposta sia stata accettata o rifiutata. La proposta della Casa Bianca in 14 punti prevedeva l'immediata cessazione delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz e rimandava ai 30 giorni successivi la negoziazione sui dettagli più spinosi, come lo stop al programma nucleare iraniano in caso cambio dell'allentamento delle sanzioni e dello sblocco dei beni iraniani congelati. A Granadilla, sull'isola di Tenerife, proseguono le operazioni di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio della nave sulla quale è scoppiato un focolaio di hantavirus, costato la vita a 3 persone. I 4 passeggeri positivi al virus non presentano sintomi della malattia, ha fatto sapere la ministra della Sanità spagnola. Una 30 di marinai resterà a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. Tra l'equipaggio anche un cittadino svizzero. L'Ufficio federale della Sanità pubblica rende noto che la responsabilità per l'equipaggio è delle autorità olandesi e che quindi si occuperanno loro della quarantena dell'uomo. I 2 maggiori comuni del Canton Zurigo hanno eletto oggi con i ballottaggi i loro sindaci. A Zurigo a prevalere è stato il socialista Rafael Golta, classe 1975. Il suo principale sfidante, il liberale Perparim Avdili, non essendo riuscito a conquistare un seggio in consiglio comunale, non ha potuto partecipare al secondo turno. Golta succede alla socialista Corinne Mauch, in carica per 17 anni. A guidare il municipio di Winterthur sarà il liberale Stefan Fritschi, capo di Castero Impianti Tecnici, che con 16.144 voti ha superato di sole 684 schede il favorito della vigilia, il collega municipale Kaspar Bopp, socialista responsabile delle finanze. Fritschi prende il posto di Michael Künzle del centro, anche lui sindaco per 17 anni. Oltre confine, pompieri e specialisti del soccorso alpino sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 16.30 sui monti sopra Dongo, nell'alto lago di Como, per soccorrere un pastore il cui gregge di capre è stato sterminato dai lupi. Ne danno notizia i media comaschi. A salvarsi un solo capo caduto in un dirupo per una 30 di metri e recuperato dai soccorritori che lo hanno riaffidato al proprietario. La presenza dei lupi è segnalata con sempre maggiore frequenza in zona sulle alture al confine tra Italia e Svizzera. Visitatori stabili per il Festival del Fumetto di Losanna, che alla sua 20ª edizione sull'arco di 2 settimane ha attirato 35.000 appassionati, tra questi 180 classi scolastiche che hanno potuto scoprire il mondo del fumetto attraverso i 136 eventi in cartellone tra laboratori, conferenze e incontri.
4: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
3: Oggi al sud e in Romandia molto nuvoloso con precipitazioni, nel nord-est progressivo addensamento della nuvolosità. Domani al sud ultime nuvole e piogge seguite da schiarite, al nord nuvoloso con temporali.
2: Lo sport.
0: Ben ritrovati dalla redazione sportiva, terz'ultima giornata di Super League e sconfitta del Lugano in casa 2-1 contro il San Gallo nella sfida che metteva in palio, anche se mancano 180 minuti al termine, il secondo posto. Sfida dunque vinta dai sangallesi che, a parte i Crocatelli, rimangono la bestia nera della formazione bianconera.
1: Esattamente, prosegue il periodo di digiuno del Lugano, perlomeno qui a Cornaredo, contro il San Gallo, che, lo ricordiamo, non viene battuto dai bianconeri dal mese di luglio del 2023. C'era in palio, lo dicevi, il secondo posto, una partita che il Lugano ha approcciato meglio fino al gol di Belagi arrivato alla 53esimo. Parlavamo di un Lugano in netto dominio rispetto all'avversario e poi c'è stata quella piccola amnesia della retroguardia bianconera che ha consegnato il gol del pari a Stevanovic quando mancavano 20 minuti al 90esimo. Poi un Lugano che non ha saputo reagire e poi anche un po' sfortunato per il colpo di mano di Del Croix all'interno dell'area di rigore che ha permesso alla San Gallo di realizzare il 2-1 su rigore di Görtler. Dunque degli episodi che hanno condannato un Lugano, da ultimo il rigore appunto assegnato alla formazione di Mattia Crocitorti. Non c'era più l'infallibile Anto Gurgic sul dischetto, allora a presentarsi dagli 11 metri è andato Gianni Aglioschi, che si è però fatto ipnotizzare da Atizighi al 98esimo e dunque non è riuscito a regalare quantomeno un punticino alla formazione bianconera, che rimane a tre lunghezze, lo dicevi, a 180 minuti dal termine della stagione, a tre lunghezze e dalla San Gallo, che rimane dunque lì appigliato al secondo posto, ma ci saranno ancora possibilità per la formazione bianconera di agguantare il secondo posto. La prossima occasione sarà giovedì alla Tourbillon di Sion. Dunque ricordiamo un'altra volta la finale a Cornaredo, Lugano battuto 2-1 dal San Gallo.
0: Sion che ha nel mirino il Lugano non solo perché sarà il suo prossimo avversario al Tourbillon come detto, ma perché è lì a 5 punti di distanza, virtualmente a 2 soli punti. Sion che affronta il Thun a partire dalle 16:30, Thun nuovo campione svizzero da settimana scorsa, sempre alle 16:30, Young Boys contro Basilea. In Serie A, vittoria 1-0 del Como a Verona. Siamo alla pausa ancora tra Fiorentino e Genoa, sempre 0-0 il risultato, mentre la Cremonese al 51esimo minuto è in vantaggio 1-0 contro il Pisa alle 18, poi Parma-Roma alle 20:45, Milan contro Atalanta. Non solo calcio, perché nell'hockey la Svizzera in amichevole ha battuto 6-1 la Cecchia con Andrighetto in gol, dunque l'attaccante zurighese è tornato a disposizione di Cadieu, ma senza Niederreiter, Josi, Maier e Ischer, arrivati all'ultimo dal Nord America e tenuti appunto a riposo da Cadieu a 5 giorni dal debutto mondiale casalingo contro gli Stati Uniti. Il Cremonese nel frattempo ha anche segnato il 2-0 contro il Pisa. Nella MotoGP, Jorge Martin, dopo aver vinto la gara sprint di ieri, ha vinto anche il Gran Premio di Le Mans, ha preceduto il compagno all'Aprilia Marco Bezzecchi, e dunque doppietta Aprilia e doppietta spagnola per Jorge Martin. Infine concludo con una notizia di tennis e con l'eliminazione anche di Masarova dopo Golubic e Bencic ieri sera. Masarova battuta con un doppio 6-0 dalla statunitense Pegula.
5: La situazione al portale sud del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono tuttora segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. Nella regione di Neuchâtel, infine, informiamo che a causa di un incidente la A5 è stata chiusa tra Vomacco e Beve in direzione di Neuchâtel. Il traffico viene deviato sulla strada cantonale.
6: Rete 1. Buon pomeriggio, sono le 16:08 minuti. Io sono Elisa Manca. Se vi va, siamo insieme fino alle 18 con musica, approfondimenti, giardino di Albert, interviste e tanto altro.

La musica di Bryan Adams ha aperto, musicalmente parlando, la nostra parte di pomeriggio. Abbiamo ascoltato lo sport sin qui. Naturalmente molti dei messaggi hanno anche a che fare con questo. Qualcuno ancora rivolgeva, giustamente mi immagino, insomma, il primo momento per capire che non c'era lo spazio classico, quello che noi chiamiamo affettuosamente la musica dei nonni, quello dove ascoltiamo canzoni che magari non si passano spesso nella classica scaletta della radio. Quindi mi sono trovata una piccola eredità di messaggi di questo genere, e poi tanti messaggi ancora per la festa della mamma. Stefani non ha nemmeno atteso che io dicessi il numero di contatto con noi, che è lo 076 321 1113, e già era prontissima. Oggi si festeggiano tutte le mamme, ma anche le donne che non hanno voluto o potuto essere mamma. A tutte un grazie dal cuore per l'amore che seminate ogni giorno. Belle parole, Stefani, grazie, mi fa piacere condividerle a microfono aperto, insomma, condividerle con chi ascolta Rete 1. Aggiunge poi un pensiero speciale per la mia mammina Erika, che riempie il mio cuore di gioia. Avrei però desiderato dedicare Merci Chérie di Udo Jürgens. Un abbraccio grande. Allora, l'abbraccio lo ricambiamo, la dedica la facciamo in maniera metaforica. Mi accodo anche con una dedica a mamma Carlina dalla famiglia. Gli auguri per la buona festa della mamma arrivavano da Federico, appunto, insieme alla famiglia, e la canzone scelta era Il cielo di Renato Zero. Però permettetemi di tornare ancora su un concetto espresso da Stefani, che parlava naturalmente delle donne che non hanno voluto o potuto essere mamma. Io ho sempre immaginato che i bambini siano in generale di chi li ama, indipendentemente che sia proprio la mamma, magari a volte è la zia, la nonna, insomma c'è qualcun altro, e c'è chi ha la fortuna di allargare il cuore a tutte queste persone. Quindi veramente grazie a Stefania e agli altri che hanno voluto esprimere un pensiero di augurio per la festa della mamma, che non è ancora finita. Noi però ci avviciniamo, questa sarà una settimana carica davvero di tanti eventi. Rete 1 ne seguirà due in particolare per il mondo dello spettacolo e della cultura. Come già raccontava Fabiano Rizzi prima nell'informazione, si avvicina al Festival di Cannes. Per noi di Rete 1 sarà naturalmente presente la nostra redazione cinematografica, così come seguiremo da vicino l'Eurovision Song Contest. E volevo raccontarvi proprio alcune cose su questo. Ma prima, Emma Ercomi.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

un'atmosfera tranquilla, rilassata e un po', adesso direbbero cozy, no? Un qualcosa di intimo. L'hanno creata i Roxy Music con Avalon. Io vi stavo raccontando, anche l'avete sentito dire nelle notizie delle 15 da Fabiano Rizzi, che 6 film svizzeri saranno presentati in prima mondiale al Festival di Cannes. Si apre martedì, noi già da martedì faremo dei collegamenti con chi sarà inviato a Cannes per raccontarci tutto. E anche un po' di Svizzera italiana con la ticinese Michela Pini, che è stata scelta insieme a altri 19 produttori europei per un programma di talenti della European Film Promotion. Si svolge durante il periodo del festival. Però per quanto riguarda le note musicali, naturalmente questa è la settimana di Eurovision Song Contest. Cioè, dai, da domani ufficialmente si può dire, adesso siamo nella domenica precedente, c'è un po' di emozione e atmosfera. Io spero che queste cose le senta anche chi magari non è appassionato dell'Eurovision Song Contest, si interessa poco di queste competizioni, qualcuno lo definisce anche un carrozzone. In ogni caso è sempre bello vivere un momento festoso, festivo insieme, poterne parlare con gli altri. Traguardo storico prima di tutto per l'Eurovision, perché dopo l'edizione di Basilea che ci ha regalato tanto in termini di proprio persone che hanno contribuito, volontari, festa, atmosfera, quest'anno sono i 70 anni. Era il 24 maggio 1956, era Lugano la primissima edizione e nel frattempo tutto questo è diventato questo fenomeno globale da 160 milioni di spettatori in tutto il mondo. Quindi non è detto che tutti lo guardino, ma si può dire che sicuramente è uno degli eventi TV più attesi di tutto il pianeta. Noi lo facciamo raccontandovi queste 35 nazioni sul palco di Vienna. 25 andranno alla finale, ci saranno 3 serate sulla 1, la RSI quindi ci sarà, ci porteranno a Vienna in diretta per vivere questa emozione. Le sere sono il 12 maggio, quindi martedì, la prima finale, il 14 la seconda semifinale e finalmente vedremo la Svizzera protagonista, gran finale sabato 16 maggio con il commento come sempre della ormai affiatata coppia Elis Cavallini e Gianandrea Costa, quindi la loro competenza, stile, sorriso fresco. Ci sarà naturalmente anche il nostro Fabrizio Casati. Abbiamo avuto, lo sapete ormai, il privilegio di ospitare Veronica Fusaro, la nostra concorrente per la Svizzera, in uno showcase esclusivo il 31 marzo. Se ve lo siete persi lo potete comunque recuperare attraverso il nostro Play Suisse. Poi da Vienna noi non solo racconteremo la competizione, ma anche come la città vive l'appuntamento. Due appuntamenti anche prima delle semifinali alle 20:40. Questo martedì Elis Cavallini e Gianandrea Costa ripercorreranno con Dove eravamo rimasti alle 20:40 sulla 1 tutto l'anno di lavoro che finisce, culmina anzi, nell'Eurovision Song Contest di Basilea 2025. Quindi faremo un po' un riavvolgere del nastro, vedendo a un anno di distanza quali sono stati i momenti più significativi, anche per vedere quanta gente lavora dentro, fuori, attorno a un evento così. Il 14 di maggio, sempre alle 20:40, avvicinandoci ai due appuntamenti della semifinale, con Fabrizio Casati, questa è una chicca, ritroviamo gli artisti che negli ultimi anni hanno rappresentato la Svizzera proprio all'Eurovision Song Contest. È un ma dove sono finiti oppure ma dove sono arrivati, proprio recuperiamo con alcuni di loro delle tappe del loro cammino. Poi naturalmente lo sapete che in questi casi le nostre pagine digitali su rsi.ch/cultura sono sempre attive. Infatti volevo raccontarvi anche qualcosa del perché il tappeto rosso lì non è rosso.

Rossa Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco, puntualissimi di domenica pomeriggio alle 16.30 ospitiamo una riproposta tratta dal Giardino di Albert. Oggi siamo con Alessandra Bonzi. Facciamo un passo indietro nel tempo. Dal 1966 la legge sulla protezione della natura e del paesaggio concede ad alcune organizzazioni ambientaliste il diritto di ricorso per la tutela degli interessi generali della protezione della natura e del paesaggio. Grazie alle organizzazioni di tutela dell'ambiente, la natura gode di una voce diretta nei procedimenti giuridici. Saranno due gli ospiti di Alessandra Bonzi: Veronica Panizza, che è responsabile del settore giuridico di Pro Natura Ticino, e Luca Fetterli. Con lui ripercorreremo la storia di uno dei casi più eclatanti della storia del diritto di ricorso nel Canton Ticino, quello del Silos Ferrari alla foce del fiume Ticino. Quindi qualcosa in più di 20 minuti dedicati all'ambiente. Adesso vi lascio con Alessandra Bonzi.

0: Il giardino di Albert.
1: Il diritto di ricorso è quel diritto che hanno le associazioni ambientaliste di contestare una decisione di un'autorità, quando questa decisione può avere degli effetti negativi per la natura e per l'ambiente.
2: Buonasera e ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Dopo le repliche estive, rieccoci qui per dare il via a una nuova stagione della nostra trasmissione di divulgazione scientifica. Quest'oggi parliamo di diritto di ricorso delle associazioni

0: azioni per la tutela dell'ambiente. E lo faremo in compagnia di due ospiti. La prima è Veronica Panizza, responsabile del settore giuridico di ProNatura Ticino.
1: Già negli anni 30 le associazioni di protezione della natura svizzere cercavano di ottenere questo diritto di ricorso. Poi ci sono state delle manifestazioni di piazza alla fine degli anni 50 per contestare una centrale idroelettrica e la politica ha iniziato a dire: ma qua insomma forse è meglio gestire la cosa diversamente, perché le manifestazioni di piazza in Svizzera sono sempre un po' mal viste. E quindi insomma, con l'entrata in vigore della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio nel 66 si è accordato diritto di ricorso alle associazioni ambientaliste.
0: Quindi facciamo un passo indietro. Spinto dalla crescita economica degli anni 50 e 60, anche in Svizzera il consumo di risorse e di energia è aumentato costantemente e con esso anche l'inquinamento ambientale e la progressiva distruzione degli habitat naturali. Torrenti schiumosi e maleodoranti, montagne di rifiuti, inquinanti atmosferici, crescita delle città. Come raccontava Veronica Panizza, il malcontento si è diffuso tra la popolazione e soprattutto si è cominciato a guardare alla natura da un'altra prospettiva. Noi sfruttiamo le sue risorse, ce ne appropriamo, ma chi prende le difese dell'ambiente? La natura non può difendersi da sola, lo dobbiamo fare noi per lei. In un contesto del genere sono state approvate numerose leggi ambientali e nel 1966 la legge sulla protezione della natura e del paesaggio ha conferito alle organizzazioni ambientaliste attive in tutta la Svizzera il potere di agire per vie legali in presenza di determinate condizioni. Da allora il diritto di ricorso delle associazioni costituisce una parte rilevante del sistema giuridico svizzero.
1: Non a tutte, cioè in realtà ci sono diversi criteri, bisogna essere iscritti in un'ordinanza per avere diritto, non è che basta avere un'associazione di protezione della natura per poter fare ricorso. Però è nata così e poi siamo arrivati ad oggi e negli anni è stato più volte contestato, messo in discussione questo diritto di ricorso, ridimensionato.
0: Quali sono i criteri per poterlo esercitare?
1: Bisogna essere un'associazione attiva a livello nazionale per seguire uno scopo ideale, quindi non uno scopo economico. Lo scopo economico può essere solo marginale. E la cosa forse che è più importante è che bisogna essere un'associazione attiva appunto nella protezione della natura, ma quando si fa diritto di ricorso si può intervenire soltanto là dove il proprio statuto prevede proprio quel genere di protezione. Cioè se io mi occupo di protezione dei boschi non posso fare un ricorso che riguarda un progetto stradale, è un esempio molto estremo, però io posso agire là dove il mio statuto associativo indica che quello è il mio lavoro, cioè quello che io sto perseguendo. Quindi questo è già un grande limite. E poi bisogna esistere da almeno 10 anni e il Consiglio federale ogni anno rivede questa ordinanza e c'è proprio la lista delle associazioni che hanno il diritto di ricorso. Adesso sono più o meno una trentina a livello svizzero.
0: Articolo 3 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali, come pure i cantoni, sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli habitat, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti. Veronica Panizza, responsabile del settore giuridico di ProNatura Ticino. Cosa si può fare quando ci si avvale del diritto di ricorso?
1: Allora, in pratica si esamina il progetto di costruzione o la variante di piano regolatore che viene pubblicata, si guardano tutti i documenti e si deve verificare se c'è una norma, un articolo di legge di protezione della natura che è violato. Solo lì si può fare ricorso. Non si può fare ricorso perché si è contrari di principio a un progetto, perché si ritiene che questo progetto non sia il massimo. Si deve proprio trovare una norma che questo progetto contravviene. Quindi si cerca l'articolo, si guarda se il progetto non ne tiene conto o ci va contro, insomma. È sempre molto difficile fare esempi concreti perché si riaprono ferite del passato, tensioni del passato, o perché sono ancora pendenti, quindi non ci si può troppo esprimere. Un esempio molto banale, ma penso che renda bene l'idea, è quello degli alberi. Spesso veniamo contattati da cittadini che contestano il fatto che di fronte a casa o nel parco pubblico vengano tagliati degli alberi vecchi, grandi, sani, e chiamano noi pensando che noi col nostro diritto di ricorso possiamo intervenire e salvare la situazione. In realtà se l'albero non è protetto a livello comunale, non è inserito in un inventario, non ha diritto di essere tutelato. alto, quindi può essere abbattuto. Questa cosa è difficile da capire per la logica del cittadino, perché chiaramente spesso non ha senso, spesso sono interventi che veramente uno si dice: ma potremmo tenercelo questo albero? Però non c'è nulla da fare, non c'è modo di intervenire. Non è che il semplice fatto che noi si ha il diritto di ricorso ci permette di bloccare qualsiasi cosa che accade. Questo è un esempio. In quei casi si può raramente fare qualcosa, specialmente appunto se non sono protetti a livello comunale. Se lo sono, allora sì, noi possiamo dire al comune: avete deciso di abbattere un albero, però in realtà questo albero è inventariato e protetto, quindi voi questa cosa non la potete fare.
0: Quindi il margine c'è se l'albero è inventariato o protetto, sì. E in quel caso Pro Natura, proprio perché si occupa di natura, può fare ricorso. Nel caso di un albero non inventariato non ci si può fare niente.
1: Si può solo affidare al buon senso e si può sempre tentare di far valere le proprie ragioni in un dialogo, in un contesto non giuridico, però a livello giuridico non si può fare nulla. Forse non l'abbiamo detto prima, però il diritto di ricorso è veramente uno strumento giuridico molto formale, con delle scadenze precise, non è uno strumento politico. Noi non possiamo influenzare la direzione che la protezione della natura pratica prende. Noi possiamo soltanto vedere se le disposizioni in vigore sono rispettate o no, e allora se non lo sono intervenire.
0: Il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente è sancito dagli articoli 55 e 55AF della legge federale sulla protezione dell'ambiente, dagli articoli 12 e 12AG della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e dall'articolo 28 della legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano. Il diritto di ricorso ha quasi 50 anni. Sul sito della Confederazione Svizzera sono pubblicati anno per anno le analisi delle procedure di ricorso e le statistiche. Il tasso di riuscita è molto alto. Nel 2023, nel 37% dei casi, i ricorsi sono stati accolti. Nel 2022, i ricorrenti hanno ottenuto almeno parzialmente ragione nel 48% dei casi e nel 2021 la percentuale dei ricorsi accolti totalmente o parzialmente era del 49%. Veronica Panizza, responsabile del settore giuridico di Pro Natura Ticino.
1: Poi ci sono statistiche che calcolano in diversi modi i risultati, quindi a livello di Pro Natura si stima più o meno un 70-80% di riuscita dei ricorsi, quindi è un ottimo risultato, e si considera che il tasso di riuscita di un ricorso di un cittadino privato è circa di un terzo rispetto a quello di un'associazione. Questo vuol dire che l'associazione non abusa del proprio diritto di ricorso, lo utilizza con parsimonia e davvero solo quando è evidente necessario intervenire, interviene. E allo stesso tempo un tasso di riuscita di ricorso così alto credo che faccia capire che il diritto di ricorso delle associazioni è importante, è necessario.
0: Che differenza c'è tra il diritto di ricorso dei privati e quello delle associazioni per la tutela dell'ambiente?
1: Le associazioni hanno un diritto di ricorso che riguarda degli interessi ideali o pubblici, che riguardano tutti. Il cittadino può ricorrere contro una decisione che lo tocca direttamente, quindi che ha degli effetti per lui, per la sua situazione personale. Lo sto cercando di semplificare molto perché chiaramente è un concetto complicato, però questa è un po' la grande differenza. Ad esempio, negli anni 40, quando ci sono stati tutti questi progetti di dighe, di centrali idroelettriche in Valle Maggia, non esisteva il diritto di ricorso delle associazioni. I cittadini non hanno potuto contestare quel tipo di progetti perché erano dei progetti che non avevano un impatto diretto sulla loro vita. Il cittadino può contestare, la strada che gli passa sotto casa, attaccato alla sua parcella, può contestare delle cose che hanno veramente un'influenza sulla sua esistenza, ma non può contestare qualcosa che ha un impatto sulla natura o sull'ambiente. Ed è per quello che è importante che ci sia appunto un diritto di ricorso che tuteli la natura, che di fatto altrimenti non può difendersi.
0: Ci sono stati in passato dei privati cittadini che vi hanno suggerito un ricorso?
1: Sì, molto spesso. Ovviamente preferisco non fare esempi neanche qua per non mettere nessuno in difficoltà, però sì, molto spesso in realtà il nostro lavoro inizia così, su segnalazione di cittadini, di persone che vivendo il territorio si accorgono di progetti sia pubblicati all'albo comunale sia cose che succedono sul territorio, e quindi poi dopo noi andiamo a vedere cosa sta succedendo. E come abbiamo detto prima, si fa sempre attenzione. Noi non partiamo mai per partito preso, cioè non è che basta che ci telefoni e poi noi allora possiamo fare qualcosa. Però ascoltiamo sicuramente volentieri le segnalazioni, le verifichiamo e poi più che altro verifichiamo se c'è qualche disposizione legale che è violata e quindi se noi possiamo intervenire o meno.
0: Veronica Panizza, responsabile del settore giuridico di Pro Natura Ticino. Veronica Panizza, ci fa un esempio di un ricorso accolto, di una vittoria che avete portato a casa?
1: All'inizio del 2000, quindi è passato già tanto tempo, siamo riusciti a vincere un ricorso che riguardava un progetto edilizio di 5 palazzine in riva al lago Verbano, quasi dei grattacieli, cioè 5 palazzi di 40 metri proprio in riva al lago. Questa cosa chiaramente avrebbe avuto un impatto devastante per il paesaggio, cioè sarebbe stato chiaro a tutti che forse non era il posto giusto dove farli. Quello è stato un ricorso che si è potuto vincere, perché per realizzare questi edifici sarebbe dovuto tagliare gli alberi, quindi fare un dissodamento. E insomma, il dissodamento si può fare soltanto a delle condizioni molto particolari ed eccezionali. Non era il caso per quel progetto.
2: Io sono biologo, ma come biologo impegnato nella protezione della natura, già molto presto mi sono occupato anche delle questioni di diritto, perché mi sono reso conto che la protezione della natura, come tante altre cose nel nostro paese, in realtà funzionano secondo le regole delle leggi.
0: In questa puntata del Giardino di Albert stiamo parlando di diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste, e se parliamo di diritto di ricorso in Ticino, non possiamo non dar voce anche a lui, Luca Fetterli, tra i protagonisti di uno dei ricorsi più eclatanti della storia recente, quello riguardante la foce del Ticino. Oggi Luca Fetterli è in pensione e l'ho raggiunto telefonicamente nella sua casa di Zurigo.
2: Il mio mestiere l'ho fatto in realtà per passione, cioè io ho cominciato con l'intento in realtà di contribuire alla protezione della natura, perché mi rendevo conto che era una necessità a quel tempo, e poi in seguito mi sono reso conto, per certi versi un po' sorpresa, che per proteggere la natura bisogna in realtà poi anche bene conoscere il diritto, perché nel nostro paese le cose funzionano secondo le leggi. Il mio interesse per la foce del Ticino è iniziato nel 1971, all'età di 19 anni. In realtà era dovuto al fatto che una signora di Minusio, un'ornitologa, mi aveva invitato alle bolle di Magadino per vedere la bellezza di questa zona. In quell'occasione ho visto cosa stava capitando alla foce, cioè gli impianti industriali che facevano tanto rumore, inquinavano, eccetera, e mi sono reso conto che non si poteva andare avanti così.
0: Aveva 19 anni, quindi stava ancora studiando, non sapeva ancora che mestiere avrebbe fatto da grande.
2: No, il mio mestiere che ho fatto poi in seguito è stata la conseguenza in realtà di queste esperienze giovanili, perché ho fatto il mestiere che mi sembrava necessario per tentare di raggiungere quella visione o quell'obiettivo, in questo caso particolare, di proteggere meglio le bolle.
0: Quando invece ha iniziato appunto a lavorare e a piegarsi sulla questione della foce?
2: Ma ho cominciato a occuparmi subito, già nel 71, con un gruppo di giovani di Locarno, eravamo tutti 19enni della stessa classe del liceo. Avevo scritto un comunicato stampa sullo scandalo in realtà della foce del Ticino, dove nel centro della zona più preziosa del Canton Ticino c'era un'industria totalmente illegale. E avevo scritto questo comunicato stampa che aveva avuto a suo tempo un certo effetto, perché a quel momento le bolle non erano ancora protette. Il decreto di protezione del cantone poi è venuto nel 74, un paio d'anni dopo, anche grazie a questa spinta di questo gruppo di giovani di Locarno di cui facevo parte.
0: Quindi una volta che poi le bolle sono state dichiarate zona protetta, avete potuto cominciare a pensare a un ricorso?
2: All'inizio ovviamente no, perché non c'erano decisioni che si potevano contestare. E questa è la particolarità del diritto di ricorso. Il diritto di ricorso vale solo se si vuole contestare una decisione. In realtà alla foce del Ticino c'erano impianti industriali totalmente illegali, e per anni la situazione è rimasta immutata finché è arrivata la decisione del cantone, seppur provvisoria, di autorizzare un dragaggio della foce del Ticino per consentire l'accesso ai barconi a questo impianto industriale. A quel punto, con una decisione in mano, abbiamo potuto muoverci.
0: Si ricorda come vi siete mossi? Quanti giorni avete lavorato?
2: La cosa più importante a quel momento è decidere se accettare una decisione, anche se forse la si reputa non tanto corretta o forse difficilmente da contestare. E la decisione ovviamente non compete a una persona singola, ma in quel caso competeva al comitato di Pronatura. Per cui la prima cosa da fare è cercare il consenso e la discussione all'interno di Pronatura, e lì abbiamo deciso di fare ricorso. E poi i passi seguenti sono semplici, sono passi tecnici. Il tempo è sempre scarso perché per un ricorso bisogna fare tutto entro 30 giorni. Oltretutto ci vuole anche il tempo per decidere, ci vuole il tempo per raccogliere il materiale, per studiare le leggi se non le si conoscono ancora sufficientemente, eccetera.
0: Che periodo è stato quello per lei, Luca Fetterli, se lo ricorda?
2: Il periodo era caratterizzato chiaramente da forti contrasti, anche perché non mancavano gli attacchi sui giornali, eccetera, ma questo genere di polemica è molto abituale purtroppo per le associazioni ambientaliste.
3: La sentenza è di settimana scorsa, ma si è appresa solo oggi. Il Tribunale della Pianificazione del Territorio ha definitivamente bloccato gli scavi di un canale alla foce del Ticino che permettevano al gruppo Ferrari di raccogliere...
0: Il 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato riconosce l'inconciliabilità del silos con le bolle di Magadino e chiede al Consorzio Correzione Fiume Ticino di disdire il contratto con il silos. Ricorso accolto.
2: Ma il ricordo ovviamente è il ricordo di una grande gioia, perché a quel momento ci si è resi conto che si sarebbe finalmente potuto trasformare quella zona industriale al posto sbagliato in una zona naturale veramente protetta.
0: Infatti, intorno al 2006, la Fondazione Bolle ha assegnato all'ETA il compito di elaborare un progetto di rinaturazione della foce.
2: Esatto, perché l'interessante, ed è questo il motivo anche dell'importanza di questo ricorso, è che la foce era il nodo centrale per valorizzare le bolle, nel senso che se alla foce del Ticino, che in realtà ha un valore naturalistico soprattutto in seguito al dinamismo fluviale, al delta che avanza, ai nuovi ambienti che si creano, a quelli che scompaiono, eccetera, proprio questo dinamismo era reso impossibile dall'impianto industriale e la perizia dell'ETH avrebbe dovuto, rispettivamente ha stabilito poi, quali erano le potenzialità di questo dinamismo rinaturando la foce del Ticino.
1: Penso che a distanza di anni sia chiaro a tutti che quella vittoria ha portato un risultato che non solo fa bene alla natura e ha permesso alla natura di ritornare ad essere forte, ben presente, stare bene in quella zona, ma in realtà ha dato beneficio anche a chi ci passeggia, a chi ne approfitta nel tempo libero, a chi abita lì accanto. Quindi magari sul momento sono sempre delle battaglie che creano un po' di conflitti perché ci sono varie persone coinvolte, vari interessi e chiaramente ognuno cerca di difendere il suo. Però quando passa il tempo e si prende distanza proprio dalla procedura in sé e si osserva il risultato, è bello osservarlo e penso che le polemiche si placchino da sole.
0: Stiamo parlando di diritto di ricorso quest'oggi al Giardino di Albert e lo facciamo insieme a Veronica Panizza, responsabile del settore giuridico di Pronatura Ticino, e Luca Fetterli, biologo ed ex segretario di Pronatura Ticino.
2: Il diritto di ricorso consente di verificare se una decisione delle autorità è conforme alla legge. Queste parole sono molto asciutte, però dietro alla conformità con le disposizioni di legge sta una cosa molto importante, cioè il fatto che bisogna veramente in uno Stato come il nostro, in uno Stato democratico di diritto, attenersi alle regole. In questo senso il diritto di ricorso garantisce anche, e questa è una cosa importante, una correttezza verso le leggi che in realtà non serve solo alle associazioni ambientaliste, ma serve anche ai cittadini e a una convivenza corretta tra i cittadini.
0: Che cosa rappresenta per lei la possibilità di esercitare il diritto al ricorso?
2: Rappresenta una cosa semplicissima. Poter far qualcosa per la natura che in realtà dovrebbe già fare lo Stato. Il diritto di ricorso è sempre un espediente d'emergenza quando le cose non funzionano come dovrebbero. E capita abbastanza spesso, come abbiamo visto con la foce del Ticino.
0: Con la revisione proposta della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, il diritto di ricorso verrebbe soppresso per le abitazioni con una superficie per piano inferiore a 400 metri quadri. Il diritto di ricorso è in pericolo?
1: Il diritto di ricorso è in pericolo da quando è nato, nel senso che è sempre stato contestato e si è più volte cercato e a volte anche riuscito di ridimensionarlo, ridurlo. E quindi in un certo senso questo non è l'attacco peggiore che il diritto di ricorso delle associazioni ha subito. In questo caso si tratta di comunque limitare il diritto di ricorso con dei criteri che in realtà sono poco funzionali, perché le procedure che riguardano questo tipo di situazioni sono rarissime. Di fatto cambierà poco a livello proprio pratico. Quello che cambia è che di nuovo si rimette in questione il diritto di ricorso e che questa volta il Consiglio federale supporta questa limitazione. e fino a qua non era mai successo, fino a qua il Consiglio federale ha sempre, di fronte a tutte le iniziative parlamentari o iniziative popolari, ha sempre sostenuto il diritto di ricorso nella sua forma originaria, diciamo. L'attacco peggiore però è quello del 2008, quando si è votato e insomma la popolazione poi ha votato per mantenerlo, e con un 66% dei votanti e la maggioranza dei cantoni si è deciso di mantenere il diritto di ricorso, che si voleva limitare estremamente a quell'epoca. È importante che ci si renda conto che è uno strumento utile a tutti e che non averlo sarebbe molto pericoloso, perché di fatto garantisce equità, garantisce che le procedure vengano fatte in maniera corretta, è come se ci fosse una sorta di arbitro nel gioco, quindi sia un effetto correttivo quando tu vinci un ricorso, quindi impedisci a un progetto di essere realizzato quando viola la legge, ma sia un effetto preventivo, quindi se tu sai che esiste il diritto di ricorso, quando chiederai una licenza edilizia farai attenzione a diverse cose, per cui è importante che venga mantenuto e che si capisca che non è un capriccio, non è una tendenza ambientalista a voler bloccare tutto e rovinare i piani di tutti quelli che vogliono costruire, non è quello, è semplicemente una tutela di buon funzionamento.
4: Il nostro giardino di alberi di oggi è accompagnati da Alessandra Bonzi. Abbiamo i Pretenders quindi pronti a tornare agli inizi degli anni 90.

Stand By You, Pretenders su Rete 1. Al venerdì, ormai forse lo sapete, escono le nuove canzoni per quello che riguarda le uscite ufficiali radiofoniche. Così è stato anche per il nuovo brano proposto da Francesco Gabbani. È per lui un compleanno importante perché quest'anno idealmente celebra i 10 anni da Amen, la canzone con cui aveva vinto Sanremo Giovane nel 2016, che poi l'ha portato pochi mesi dopo, un anno dopo, a vincere la competizione con Occidentalis Karma, e praticamente da lì in poi l'hanno conosciuto in tantissimi. Torna con un brano perfetto per l'estate, si chiama Summer Funk, quindi come sempre brano spiritoso, leggero, però se ci fate caso ci sono i riferimenti che interessano Gabbani all'attualità. Non parla di guerra, però parla di potere, di denaro, di crisi, di identità, ed è Summer Funk che ci porta fino all'informazione e allo sport delle 17:00.

0: c'è anche qualche citazione degli anni Ottanta, eh? Nuova canzone per Gabbani che ci ha portato alle 17.
1: Rete 1.
2: In studio Fabiano Rizzi. La Repubblica Islamica Iraniana ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo ha riportato l'agenzia di stampa iraniana IRNA, senza precisare se la proposta sia stata accettata o rifiutata. La proposta della Casa Bianca in 14 punti prevede l'immediata cessazione delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz e rimanda ai 30 giorni successivi all'accordo la negoziazione sui nodi della discordia, come il programma nucleare iraniano e l'allentamento delle sanzioni imposte da Washington. A Granadilla, sull'isola di Tenerife, proseguono le operazioni di sbarco dei passeggeri e di parte dell'equipaggio della nave sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus, costato la vita a 3 persone. I 4 passeggeri positivi al virus non presentano sintomi della malattia, ha fatto sapere la ministra della Sanità spagnola. Una 30 di marinai resterà a bordo per ricondurre la nave nei Paesi Bassi, dove sarà disinfettata. Tra l'equipaggio anche un cittadino svizzero. L'Ufficio Federale della Sanità Pubblica rende noto che verrà sbarcato e trasportato in Olanda, poiché la responsabilità per la quarantena dell'equipaggio è delle autorità dell'AIA. I 2 maggiori comuni del Canton Zurigo hanno eletto oggi con i ballottaggi i loro sindaci. A Zurigo a prevalere è stato il socialista Rafael Golta, classe 1975. Il suo principale sfidante, il liberale Perparim Avdili, non essendo riuscito a conquistare un seggio in consiglio comunale, non ha potuto partecipare al secondo turno. Golta succede alla socialista Corinne Mauch, in carica per 17 anni. A guidare il municipio di Winterthur sarà il liberale Stefan Fricci, capo di Castero Impianti Tecnici, che con 16.144 voti ha superato di sole 684 schede il favorito della vigilia, il collega municipale Kaspar Bob, socialista, responsabile delle finanze. Fricci prende il posto di Michael Künzle del centro, anche lui sindaco per 17 anni. Oltre confine, pompieri e specialisti del soccorso alpino sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 16.30 sui monti sopra Dongo, nell'alto lago di Como, per soccorrere un pastore il cui gregge di capre è stato sterminato dai lupi, ne danno notizia ai media comaschi. A salvarsi un solo capo, caduto in un dirupo per una 30 di metri, e recuperato dai soccorritori che lo hanno riaffidato al proprietario. La presenza dei lupi è segnalata con sempre maggiore frequenza in zona, sulle alture al confine tra Italia e Svizzera. Saranno 6 i film svizzeri presentati in prima mondiale al Festival di Cannes, che si aprirà martedì e si concluderà il 23 maggio. Tra questi, nella categoria dedicata ai nuovi talenti, Always Wanted to Be God, Never Wanted to Do Good, dei vodesi Noah Epar e Marvin Merkel, già distintosi alle giornate di Soletta in gennaio. Anche un po' di Svizzera italiana sulla croisette con la ticinese Michela Pini di Sineddoche, che è stata scelta assieme ad altri 19 produttori europei per il programma di talenti della European Film Promotion Producer on the Move, che si svolge durante il festival. Le previsioni del tempo per domani: al sud ultime nuvole e piogge seguite da schiarite, al nord nuvoloso con temporali, le temperature saranno comprese tra 9 e 18 gradi.
1: Lo sport.
3: Lugano sconfitto in casa dalla San Gallo. Buon pomeriggio da Paolo Laurenti. Partiamo dal calcio, dalla 36esima giornata. Sono in corso 2 partite. Young Boys Basilea sono ancora sullo 0-0 poco dopo la mezz'ora, mentre come pronostico il Sion è già avanti 2-0 sul Thun, reduce dai festeggiamenti per il titolo conquistato lo scorso weekend. I giocatori di Mauro Lustrinelli si sono concessi una breve vacanza a Ibiza e Thun in campo quest'oggi al Tourbillon con tantissime riserve e già sotto 2-0. Il Lugano, lo dicevo in apertura, è stato invece sconfitto 2-1 in casa dalla San Gallo dopo la rete del vantaggio di Ebelagi. I sangallesi hanno ribaltato il punteggio grazie anche a un rigore potremmo definire inventato da Dudic per un fallo di mano di Del Croix, e poi al 96esimo agli Oschi dagli 11 metri ha a sua volta avuto l'opportunità l'opportunità di segnare una rigore invece è parato. Sentiamo a tal proposito lo specialista di questo tipo di esercizio, ovvero Anto Gjurgic, che non aveva calciato perché già sostituito.
4: Questo è un momento difficile per tutti, lui ha preso la responsabilità, questo è anche grande carattere, però è così il calcio, a volte non riusciamo a fare gol, allora è veramente duro per noi, però ancora due partite dove dobbiamo vincere tutte e due per finire la stagione bene. La mia sensazione in campo è non abbiamo fatto veramente una partita forte come vogliamo, anche duro contro di loro, anche oggi con questo campo è stato un po' duro, però è stato un finale, abbiamo sbagliato e fa male.
3: Lugano che si stacca dunque dal secondo posto, 3 punti di ritardo dalla San Gallo ed è avvicinato momentaneamente dalla Sion a 2 lunghezze. Andiamo in Italia, 36esima giornata, vincendo 1-0 a Verona, il Como si è assicurato per la prima volta nella storia una posizione nelle coppe europee, ancora da stabilire in quale competizione, mentre Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, alle 18 Parma Roma, alle 20:45 Milan Atalanta. Nell'hockey ricordo che l'ultima amichevole di preparazione verso i mondiali è stata nettamente vinta dalla nazionale svizzera per 6-1 sulla Cecchia. Al Giro d'Italia la terza tappa, l'ultima in territorio bulgaro da Plovdiv a Sofia, è stata vinta in volata dal francese Paul Magny, che già si era imposto nella tappa di debutto. L'uruguaiano Guillermo Silva da Maldonado conserva la maglia rosa.

0: Rete 1.
1: 17:07, buon pomeriggio, ben ritrovati, buona domenica, buona festa della mamma. Io sono Elisa Manca, noi siamo insieme fino a 6 di sera, quindi fino alle 18. Forse avrete già riconosciuto, se siete appassionati degli anni 80, che queste prime note per noi sono quelle di Rod Stewart.

Rod Stewart, questa è la sua Young Turks, ha aperto in musica una nuova ora insieme nella nostra domenica pomeriggio, 10 maggio. Auguri a tutte le mamme, dunque anche alle nonne che ci ascoltano e anche a chi lo è di cuore, di affetto. Allora, è un pomeriggio dove su Rete 1 ci siamo molto concentrati sullo sport e sul calcio. Oggi esce sul quotidiano italiano Il Corriere della Sera una lunga intervista realizzata da Aldo Cazzullo e Carlos Passerini. Dalle parti di Vicenza sono dovuti andare per intervistare un signore che nel calcio ha bisogno di poche presentazioni: Roberto Baggio. Naturalmente chi conosce la sua biografia magari aveva già intuito. Perché questa intervista? Perché arriva un libro, arriva questo martedì, Luce nell'oscurità, lo scrive con la figlia Valentina e Matteo Marani. Devo dirvi, l'intervista è ricchissima, piena di eventi, piena di nomi precisi, molto calcio ma anche spiritualità e la sua infanzia. Naturalmente per chi conosce già il mito di Roberto Baggio bene, per tutti gli altri, io immagino che basti dire il famoso mondiale di calcio del 1994, la finale Italia-Brasile, il rigore sbagliato. E naturalmente è un tema ricorrente nella sua vita, tra l'altro anche nell'intervista Baggio dice: lo sogno ancora a volte di notte. Dice che sì, succede ancora, perché nemmeno oggi, dice, riesco a perdonarmi completamente. Può sembrare strano perché il calcio è fatto di errori, ma quel momento ha pesato tanto dentro di me. Come vi dicevo, libro e intervista parlano di tantissimi argomenti: la religione, la possibilità di una vita dopo la morte o di vite successive. È di fede buddista Roberto Baggio. Però vi prendo un pezzettino dell'intervista che ha a che fare con Baggio bambino, naturalmente ricordi legati al pallone. Lui dice: ci dormivo, lo tenevo sempre con me. Com'era la sua famiglia? Chiede Cazzullo. Eravamo in 10. Ricordo pranzi e cene tutti attorno a un tavolo. Non avevamo molto, ma avevamo tutto. Papà era un gran lavoratore, appassionato di calcio e ciclismo, gran tifoso interista. E vabbè, poi naturalmente i ricordi sono molti, tanti sono commoventi, ricordano anni diversi da quelli di oggi. Per esempio lui dice: andavo allo stadio seduto sulla canna della bicicletta di papà, erano gli anni dell'austerity. Quel freddo non l'ho mai dimenticato, e nemmeno quella felicità. Sempre raccontando anni probabilmente molto diversi da quelli che viviamo oggi. Di nuovo torno alla tavola di Baggio, ancora giovane, adolescente o poco più. Allora, papà tornitore, lui dice un fenomeno, sapeva fare tutto. Facevano qualcosa assieme, Roberto Baggio, ragazzino, e il papà. Andavano a caccia e lui dice: non era un hobby, era un modo per avere qualcosa in tavola. Non ci è mai mancato nulla, però ricordo bene la prima volta che ho mangiato una bistecca. Frequentavo Andreina, poi sua moglie, madre dei suoi figli, da poco, si conoscono loro due da quando erano ragazzini. Mio suocero mi cucinò una bistecca e io ero convinto fosse da dividere fra tutti. Ricordo lo stupore di quando mi disse che era tutta per me. A casa noi la dividevamo in 10, una bistecca così. Domenica 10 di maggio salutiamo Roberto Baggio. Vi dicevo che l'intervista precede l'uscita del libro scritto da Roberto Baggio stesso insieme alla figlia Valentina, che gli cura i social. Lui è sempre stato molto riservato. Come è stata aperta una sua pagina su Instagram, ha fatto subito 1 milione di like. E appunto la figlia Valentina che gli tiene i contatti social. Con la figlia Valentina, con Matteo Marani, Baggio ha scritto un libro che esce martedì, Luce nell'oscurità, ed è per questo che ve ne parlavo. Dicevamo, la domenica della festa della mamma. E perché non ascoltarci un giovanotti d'epoca? Torniamo nel 90.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

Questa Sabrina è Sabrina Carpenter. E questa persona che la chiama con questa voce così sensuale è Madonna. Madonna. Bring Your Love. Hanno appena pubblicato assieme Bring Your Love, proprio una manciata di giorni fa, reduci tra virgolette dallo spettacolo, dal festival americano del Coachella, dove appunto una è apparsa a sorpresa Madonna è apparsa a sorpresa, mentre sorpresa tra virgolette, loro lo sapevano benissimo, nel palcoscenico di Sabrina Carpenter. Ma stavo pensando anche questa cosa: la canzone è il primo singolo ufficiale dal nuovo album di Madonna, arriverà poi il 3 di luglio, si chiama Confessions 2, lo chiamano un po' il secondo capitolo di un album entrato nella storia della musica pop. Era il 2005 quando usciva Confessions on a Dance Floor, e comunque Madonna aveva già anticipato il progetto con un singolo, appunto. Però adesso c'è la data, c'è l'esibizione, resterà comunque penso nell'immaginario di chi si occupa di queste cose la interpretazione assieme di Madonna e Sabrina Carpenter di altri brani di Madonna, proprio in occasione del festival qualche settimana fa. Stavo pensando che a Madonna ciclicamente tocca trovare una erede del suo mondo pop. Forse vi ricordate, già 20 anni fa aveva cercato di fare questo passaggio di testimone con Britney Spears e Christina Aguilera. Fatto sta che sia Britney sia Christina Aguilera continuano a fare musica, Britney Spears anche con qualche alto e basso nel campo della salute, però insomma fatto sta che Madonna fa ancora album, e Madonna di nuovo questa volta sceglie, decide di collaborare con una nuova stella musicale come Sabrina Carpenter, segno che gli anni passano, ma intanto la regina che tiene un po' in mano lo scettro è ancora e sempre lei. Mr. Mister per noi.

0: Pochi secondi alle 17.30 è il classico momento nel quale ci colleghiamo con Bien per le ultime notizie.
1: In Ticino al momento la circolazione è scorrevole quasi ovunque e, fatta eccezione per il San Gottardo, non sono segnalati disagi o rallentamenti. La situazione invece appunto alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. Nella regione di Neuchâtel infine informiamo che la A5 è stata riaperta tra Vaumercourt e Beauvais in direzione di Neuchâtel. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: insieme una frase che conosciamo, no? L'espressione maledetto, maledetta me, e allo stesso tempo è qualcosa in leggero disuso che Fulminacci ha usato bene per inserirsi nell'album Calcinacci di marzo. Allora, di che cosa abbiamo parlato in questo pomeriggio insieme? Beh, prima che ci sentissimo, tanto di sport, un pochino anche prima citando l'arrivo del libro di Roberto Baggio, un celeberrimo calciatore italiano. Abbiamo parlato tanto di ambiente col giardino di Albert, un po' di spettacolo, raccontando che la prossima settimana su Rete 1 ci sarà tanto Eurovision Song Contest e ci collegheremo anche con il Festival del Film di Cannes. Aggiungiamo una proposta culturale che ci apre lo sguardo alla prossima settimana. Il 18 maggio ricorre in tutta la Svizzera la Giornata Internazionale dei Musei, internazionale appunto per la Svizzera 18 maggio. Ce n'è uno in particolare che in questo 2026 festeggia anche i 20 anni di mediazione culturale, il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano. Adesso, insieme a Caterina Righenzi, scopriremo con la collaboratrice scientifica Pia Giorgetti Francini il programma di una 3 giorni di festeggiamenti e offerte per il pubblico.
1: Certo, il nostro museo festeggia quest'anno i 20 anni di mediazione culturale, quindi di attività con il pubblico, un'attività basata proprio sulla valorizzazione dei reperti, delle esposizioni, basata sulla dimensione del museo quale laboratorio culturale a disposizione del pubblico. E quest'anno festeggiamo la giornata dei musei non proprio accanto alla data ufficiale, ma a fine maggio, con ben 48 ore di voci dal museo, dove chi ha collaborato con noi in questi anni, le realtà culturali, le associazioni, gli enti, proporranno un'attività in cui il pubblico potrà iscriversi, cimentarsi, discutere, riflettere insieme agli animatori e mediatori che hanno appunto reso vivo il nostro museo in questi 20 anni, convogliando veramente un pubblico importante e diversificato.
2: In tutti questi anni il museo ha saputo mettere in dialogo scienza, territorio, pubblico, appunto come dicevi tu, quindi 29 maggio, 30 e 31 maggio, questi 3 giorni tutti da scoprire. Entriamo un pochino in quello che è allora il programma per scoprire questi progetti e queste iniziative che vogliono celebrare questo importante traguardo. Partiamo da venerdì, Pia, cosa succede?
1: Allora, venerdì inizieremo già nel pomeriggio, in realtà già delle classi svolgeranno durante le ore scolastiche delle attività, ma già al pomeriggio abbiamo degli eventi molto particolari legati alla botanica e al dialetto, quindi un ponte tra lingua e scienza, e abbiamo anche un'attività proprio legata ai docenti e agli educatori, a chi si occupa di educazione, per capire un po' come oggi il tema educazione e natura sia prioritario, quindi un caffè attorno a questo tema. E la serata sarà dedicata già ai più giovani, con una notte al museo, chiaramente non intera, ma dove potremmo eseguire delle visite del museo al buio, dotati di una pila. Sarà un mondo diverso da quello che in genere sperimentiamo durante la giornata. E il programma seguirà appunto sabato e domenica, sempre con delle attività sia per adulti che per famiglie che per bambini, accompagnati o meno, nel parco, sul Monte Bre, presso l'aula nel bosco, con un'associazione che si occupa di valorizzare il bosco nella zona. Avremo chi si parlerà di riccio, di pipistrelli, di zanzare tigre. Insomma, se scorrete il nostro programma, che è disponibile sul nostro sito, si può osservare come il museo porti veramente tante voci diverse, tante tematiche diverse, e dove ognuno può trovare un interesse, una curiosità e magari anche la voglia di fare qualcosa di diverso che magari non si è mai pensato. Ecco, questa cosa non ci ho mai pensato, ecco, una passeggiata geologica in città. Quando cammino attraverso la città schiaccio rocce che hanno milioni d'anni, da dove vengono, cosa mi raccontano. Avremo anche molte attività al Parco Ciani, che chiaramente ci offre la possibilità di sperimentare una buona biodiversità. Io sarò alla foce domenica mattina già alle 8 per scoprire la natura attorno al Cassarate. rivalorizzato, come sappiamo, nei suoi ambienti naturali circostanti, però avremo anche delle attività più creative, più tranquille per chi ama l'arte, le nostre artiste che accoglieranno i bambini per parlare di animali, di travestimenti degli animali e parlare chiaramente, realizzare opere artistiche.
2: Pia, stiamo parlando di attività aperte alla popolazione, dedicate da 0 a 99 anni a adulti e bambini, e stiamo parlando anche di attività completamente gratuite.
1: Sì, le attività saranno tutte gratuite, ad alcune richiesta di iscrizione proprio per garantire una certa qualità, potrebbero essere anche raddoppiate qualora il numero di iscritti sia eccessivo, non lo è mai, ma diciamo importante. E saremo sempre anche al museo per, non so, accogliere le persone per una chiacchierata, le persone che magari hanno vissuto il museo da bambini tornano come mamme, come docenti, come nonni, e per bere qualcosa insieme, per riflettere e per così ricondividere il museo, che in questi 20 anni è diventato luogo di diletto, di educazione e di gioia per molte persone.
2: Certo, quali pensi che saranno le attività più gettonate?
1: Ne abbiamo già alcune che sono, diciamo,
2: quasi sold out,
1: scritti numerosi, per esempio gli esperimenti scientifici, perché questo attira sempre, no, i bambini, l'aperitivo botanico dedicato ai più grandi, quindi agli adulti, perché evidentemente ci si interrogano, no, come queste piante ci possano rendere piacevoli anche questi momenti conviviali come un aperitivo. Abbiamo invece magari delle attività che sembrano un po' nascoste, un po' ermetiche, come il cavaliere errante, in cui in realtà si parla di riccio, che non hanno ancora tanti partecipanti, ma confidiamo che in queste settimane i nostri visitatori si attivino per trovare veramente l'attività che più li interessa e di cui hanno piacere a scoprire insieme ai nostri animatori e mediatori qualcosa in più.
2: 29, 30, 31 maggio, un evento su 3 giornate per scoprire i progetti nati per celebrare questo traguardo importante dei 20 anni di mediazione culturale. Pia, dacci tutte le coordinate e le informazioni per partecipare.
1: Allora, tutto il programma si trova sul sito del museo cantonale di storia naturale, con basterà cliccare un logo in cui è scritto chiaramente a chiare lettere 20 anni, con un rametto che unisce due mani. Questo rametto rappresenta proprio questa condivisione che i musei rendono possibile, sono questa condivisione che è così chiara in queste giornate dei musei, no? Che vengono festeggiate proprio per capire quanto possiamo condividere le nostre esperienze in un museo, e cliccando questo logo particolare con i 20 anni si può accedere a tutto il programma, ogni attività è descritta in dettaglio e sono date le indicazioni per iscriversi. Accanto a questo avete anche la possibilità di ascoltare il nostro podcast di interviste realizzate proprio per celebrare questi 20 anni, in cui persone che hanno vissuto il museo in modo diverso ci raccontano la loro esperienza.
0: Era Caterina Righenzi che ha raccolto per noi l'intervista. Stavamo parlando della giornata dei musei, con noi c'era Pia Giorgetti Francini.

Lei è Paola Iezzi, sì, la metà di Paola e Chiara. Tra l'altro in questo momento vedo poche date per l'estate, ma è stata carichissima. Lei lavora anche, insomma, come DJ, diciamo così, animatrice di serate musicali, dove confeziona una proposta musicale, oltre che con le sue canzoni. Ha lavorato appunto tanto nei mesi precedenti, magari si fa un'estate tranquilla, però il disco nuovo, la canzone nuova, è un po' un segnale. Allora, torniamo ad argomenti che riguardano il nostro paese. Vi anticipo di che cosa si occuperà domani mattina Modem, come sempre alle 8:30, della revisione della legge sul servizio civile in votazione il prossimo 14 giugno. Dal 1996 chi non può conciliare il servizio militare con la propria coscienza può chiedere di prestare servizio civile. È in quella data che il rifiuto ha smesso di essere trattato come reato ed è diventato diritto. Un diritto di cui si starebbe approfittando troppo, secondo il governo e la maggioranza del Parlamento, con conseguenze sull'operatività dell'esercito. Da qui 6 misure che hanno come obiettivo quello di correggere il tiro, misure che limiterebbero però eccessivamente il diritto, appunto, di optare per il servizio civile per coloro, sinistra e varie organizzazioni della società civile, che hanno promosso il referendum contro la revisione della legge sul servizio civile. Servizio civile che, appunto, sottolineano i referendisti, è indispensabile per il funzionamento di strutture come ospedali, case anziani e via dicendo. Ci saranno alcuni ospiti, ci sarà Gian Paolo Driussi, appuntamento alle 8:30 di domani mattina, come sempre per Modem.

Love Show, la musica di Sky su Rete 1. Io inizio a ringraziarvi, salutarvi, ringraziarvi per la partecipazione anche ai messaggi non citati allo 076 321 11 13 quando possibile ho risposto in privato. Tempo di saluti perché tra pochi minuti, dopo i Savage Garden e la meteo, siamo pronti per l'appuntamento con le notizie di 6 di sera. Io sono Elisa Manca, come sempre è stato un piacere tenervi compagnia in questa domenica della festa della mamma. Buon proseguimento di serata a tutti con i programmi di Rete 1.

0: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, lunedì 11 maggio. Trascorrerà un inizio di settimana con tempo nuvoloso e qualche rovescio che saranno a carattere temporalesco al nord. Al sud, nell'arco della giornata, si passerà a tempo variabile con un'alternanza di schiarite e qualche rovescio isolato. Le temperature minime saranno attorno ai 12 gradi, le massime al sud attorno ai 20 gradi e al nord i 16. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
1: Il segnale orario con Istituto Santa Caterina di Locarno, scuola di commercio con diploma AFC, istitutosantacaterina.ch.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Lüend. Dopo un'odissea durata 40 giorni, scanditi dal timore dell'antivirus, i passeggeri e una buona parte dei membri dell'equipaggio della nave da crociera Ondius sono sbarcati a Tenerife. Alcuni di loro sono già sulla strada di casa, dove trascorreranno 6 settimane di quarantena. E questo è il tema di apertura dell'edizione odierna, in cui vi racconteremo anche di come sta vivendo la cittadina di Ramstein in Germania, sede della più grande base militare statunitense in Europa, l'idea abbozzata dal presidente Trump di ritirare 5.000 soldati dalla Germania. In Svizzera la domenica è stata animata dall'elezione dei sindaci di due città importanti. A Zurigo tutto era già delineato, sarà il socialista Raphael Golta a guidare il maggiore centro svizzero. Si chiama Stefan Fritsch, il nuovo uomo forte di Winterthur, ed è liberale radicale. In Ticino invece è stato un fine settimana all'insegna di caseifici aperti. La rassegna agroalimentare ha vissuto 2 giorni molto altalenanti dal punto di vista meteorologico.
4: È una vita che ti prende, uno stile di vita, qualcosa che è dentro di te e... cioè, è difficile spiegare con le parole quello che si prova, però io veramente lo vivo come una cosa. A me piace fare quello che faccio, non lo cambierei per niente al mondo.
3: L'occasione per noi di capire cosa significhi portare avanti un'azienda agricola come fa Cinzia Poma di Arosio. E ci sarà spazio anche per raccontare una maniera di riscaldare in maniera sostenibile, quella attraverso le reti di teleriscaldamento, una soluzione sempre più comune, anche se dagli investimenti non indifferenti. È domenica 10 maggio, benvenute e benvenuti a 6 di sera. E partiamo dagli aggiornamenti sull'odissea dei passeggeri della Ondius, la nave da crociera sulla quale si è sviluppato un focolaio di antivirus. La nave ha gettato l'ancora stamane al largo di Tenerife, nelle Canarie, questo per consentire lo sbarco dei passeggeri di una parte dell'equipaggio. Parliamo di circa 150 persone in tutto. I passeggeri vengono gradualmente rimpatriati nei rispettivi paesi con appositi voli. Si tratta di un'operazione piuttosto complessa, che mira ad evitare che l'infezione possa diffondersi. Lo ricordiamo, questo antivirus ha finora provocato 3 morti e il contagio di 6 persone nel giro di qualche settimana. In linea abbiamo il nostro collaboratore dalla Spagna, Mario Magarò. Allora Mario, ti chiedo a che punto siamo.
5: Le operazioni di sbarco e rimpatrio verso i rispettivi paesi degli oltre 80 passeggeri della Ondius sono ancora in corso a Tenerife. Suddivisi per nazionalità, i passeggeri vengono fatti sbarcare in gruppi di 5 alla volta per essere poi trasferiti verso l'aeroporto sud di Tenerife ed imbarcati su un volo verso casa. Il primo gruppo di 14 spagnoli è già arrivato a Madrid, seguito dalle partenze di francesi e canadesi. Le operazioni si concluderanno però soltanto domani, con 4 australiani che saranno gli ultimi a lasciare l'isola. Nel frattempo la Ondius riprenderà domani la traversata verso Rotterdam, con a bordo soltanto 17 membri dell'equipaggio, per poi essere sottoposta a disinfestazione una volta a destinazione.
3: Mario, sappiamo che le persone che erano a bordo della nave adesso andranno in quarantena. Questa come viene gestita?
5: Tutti i passeggeri della Omnius dovranno osservare una quarantena di alcune settimane e le modalità della stessa variano a seconda dei rispettivi paesi. Ad esempio Spagna e Regno Unito hanno optato per l'isolamento in ospedale, mentre i Paesi Bassi hanno concesso la possibilità di farla a casa. La quarantena spetta però anche ai membri dell'equipaggio, che a differenza dei passeggeri, ed eccetto alcune eccezioni come la spagnola a cui è stato concesso di andare a Madrid, sarà gestita esclusivamente dai Paesi Bassi, essendo olandese la compagnia di navigazione. Una sorte che riguarda anche l'unico membro svizzero dell'equipaggio, secondo quanto comunicato dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che risulta asintomatico e dovrà appunto effettuare la quarantena in Olanda prima di tornare in Svizzera. Ricordiamo che oltre a quest'ultimo, un positivo all'antivirus si trova a Zurigo presso l'ospedale universitario, mentre la sua compagna è in isolamento a casa, ed un'altra persona a Ginevra che era venuta in contatto con un malato continua ad essere asintomatica.
3: Questi gli aggiornamenti con Mario Magarò, collegato con noi dalla Spagna. E ora andiamo in Germania per tornare sullo scompiglio provocato da un annuncio, quello del presidente statunitense Donald Trump, che qualche giorno fa ha ventilato l'idea di ritirare almeno 5.000 soldati americani dalla Germania entro i prossimi 6-12 mesi. L'annuncio era stato interpretato come una sorta di vendetta personale di Trump nei confronti del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che aveva, diciamo così, osato criticare la sua gestione caotica e scoordinata della guerra contro l'Iran. Ma quali sono il ruolo e l'importanza della presenza dei soldati americani nelle città tedesche che appunto ospitano le loro basi? Per capirlo, il nostro collaboratore dalla Germania si è recato proprio in questi giorni a Ramstein, la più grande base aeronautica statunitense in Europa. Allora, Walter, ci puoi raccontare innanzitutto cosa hai visto a Ramstein?
6: Ma in un primo momento sembra una cittadina tedesca di provincia come tante altre. Case con i giardini curati in modo impeccabile, il vecchio municipio e le chiese gotiche, in centro la scuola, il campo di calcio, i supermercati, la caserma dei pompieri. Solo in un secondo momento ci si accorge poi che cartelli e insegne dei negozi sono scritti in tedesco e in inglese. Tante bandiere a stelle e strisce sventolano dai balconi, i ristoranti di hamburger hot dogs si chiamano Diner, il cinema Broadway, l'hotel si chiama America, i tanti drive-in e il perenne rumore rombante degli aerei che domina incessante giorno e notte a Ramstein e che proviene dalla grande base aerea situata subito ai margini della città. Ramstein ospita oggi la più grande base dell'aeronautica militare americana fuori dagli Stati Uniti ed è una città nella città che funge da centro logistico e di smistamento di soldati, merci e armi destinate al Medio Oriente, all'Africa e all'Europa dell'Est. A Ramstein sono stazionati oltre 15.000 fra soldati, impiegati civili e tecnici dell'US Air Force. E ancora oggi costituisce Ramstein il principale datore di lavoro della città. Cosa succederebbe però se un giorno la base dovesse essere chiusa o il numero dei suoi soldati ridotto in modo sostanziale? Lo abbiamo chiesto ad Andreas Hausmann, il proprietario di un albergo, di un ristorante e di una fabbrica di birra a Ramstein. Sentiamo cosa ci ha detto.
7: Ja gut, die Amerikaner hier sind die Wirtschaftskraft Nummer 1, ganz klar.
8: Qui a Ramstein gli americani sono il principale datore di lavoro e in modo diretto o indiretto dipendiamo tutti dalla grande base militare. E non oso immaginare cosa succederebbe se un giorno gli americani dovessero andarsene da Ramstein. Nel corso degli ultimi decenni qui è nata una profonda simbiosi fra gli abitanti del luogo e i soldati americani. Migliaia di case e appartamenti sono stati presi in affitto da loro. Gli alberghi, i ristoratori, i commercianti, gli artigiani, le imprese edilizie, noi tutti viviamo grazie agli americani. Più di 10.000 posti di lavoro sono collegati alla base militare e per noi sarebbe una vera catastrofe se questa dovesse chiudere o essere ridimensionata.
3: Abbiamo capito dunque conseguenze che sarebbero piuttosto pesanti per l'economia locale. Walter, torno da te, si sa già da dove verranno ritirati questi 5.000 soldati americani?
6: Ma secondo prime indiscrezioni Rammstein potrebbe farla franca e il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania annunciato da Donald Trump potrebbe colpire soprattutto la base statunitense di Filzeck in Baviera. Ma i piani della Casa Bianca hanno messo comunque in subbuglio un po' tutte le città tedesche che ospitano delle basi militari delle forze armate degli Stati Uniti. E questo più per ragioni economiche che non strettamente militari. Anche se Donald Trump dovesse realmente ritirare 5.000 soldati dalla Germania, nel paese resterebbero stazionati ancora circa 34.000 soldati americani, un numero ancora piuttosto alto che non pregiudicherebbe le capacità di difesa del paese. Ma per le singole città la chiusura o anche il ridimensionamento delle basi militari statunitensi rappresenterebbe un duro colpo per le economie locali e la perdita di un pezzo di identità storica acquisito fin dagli anni del dopoguerra. A Rammstein, Filzeck e in molti altri centri tedeschi gli americani infatti non sono oggi solo soldati, ma sono diventati nel corso degli anni e degli ultimi decenni anche dei vicini di casa, colleghi, amici e a volte perfino parenti.
3: Walter Rau è su una vicenda, quella del possibile ritiro dei soldati statunitensi dalla Germania, che mette in evidenza una volta di più il clima di instabilità che domina questo periodo storico, e a soffrirne anche la diplomazia internazionale, sempre più in difficoltà, le rivalità sempre più accentuate, la personalizzazione della politica, la demonizzazione dell'avversario hanno indebolito le regole che per decenni hanno garantito gli equilibri. Francesca Torrani, nostra corrispondente da Roma, ne ha parlato con Marco Carnelos, ex ambasciatore italiano in Iraq ed ex inviato speciale per la Siria e il processo di pace israelo-palestinese. È stato nello staff diplomatico di vari presidenti, Dini, Prodi e Berlusconi. Il punto di partenza dell'intervista sono le differenze fra la diplomazia di cui Carnelos è stato attore diretto e quella di oggi. Sentiamo.
9: Devo dire era una politica estera che all'epoca comunque si incanalava in binari abbastanza conosciuti. All'epoca c'era un presidente americano che diceva una cosa, la diceva, la anticipava, la diceva come la doveva dire, c'era tutto un processo preparatorio. Oggi questo non esiste più, abbiamo un presidente degli Stati Uniti che dice tutto il contrario di tutto nel giro di 72 ore. E quindi pianificare una politica estera in queste condizioni, quando la più importante potenza mondiale è così erratica, devo dire, non invidio nessuno dei miei attuali colleghi.
10: E come si è arrivati a questa situazione?
9: Guardi, si è arrivato alla vilificazione della diplomazia. Anzi, mi domando se ci sia ancora una diplomazia, perché credo l'iperpersonalizzazione delle leadership politiche e la loro erraticità sta completamente disorientando chiunque, anche la persona animata dalle più buone intenzioni e dalla miglior buona volontà. È un segnale della decadenza dell'Occidente. Mi perdoni, ma è questo, non è nient'altro.
10: Qual è stato il suo momento più alto, quello che ricorda con maggiore nitidezza?
9: Quando abbiamo fatto l'accordo con la Libia, con Gheddafi, nel 2008, perché lì l'Italia riuscì a creare un modello di fare i conti con il passato coloniale in Africa in modo completamente diverso e innovativo rispetto a tutte le altre potenze coloniali europee, e quello fu una delle ragioni per i quali i nostri partner europei ci diedero addosso, e quello con la Libia fu l'inizio della fine di Berlusconi.
10: E lì quanto fu difficile lavorare all'interno di questo?
9: Preparare l'accordo fu agevole, gestire la parte successiva all'accordo fu un incubo.
10: Facciamo un inciso, l'accordo del 2008 riguardò questa sorta di atto conclusivo con il passato coloniale in Libia, peraltro poco ricordato in Italia nonostante durò oltre 30 anni, e si basò anche su un risarcimento miliardario da parte italiana. E però questo accordo ebbe anche una componente strategica economica, perché riguardava anche il tema degli immigrati e il petrolio. Come Postilla ricordiamo anche le polemiche per la tenda posata da Muammar Gheddafi a Villa Panfili a Roma nel 2009 in occasione della prima visita in Italia.
3: La corrispondente da Roma, Francesca Torrani. A Zurigo ora, dove oggi al secondo turno è stato eletto il sindaco della più grande città svizzera, il socialista Raphael Golta, che ha raccolto oltre l'80% delle preferenze, succede così ufficialmente a Corinne Mauch, socialista che dopo ben 17 anni a capo della città aveva appunto deciso di non ripresentarsi. Un'elezione, come si evince anche dal risultato, e qui coinvolgo il nostro corrispondente presidente Emanuele Ferrari, che possiamo definire scontatissima.
11: Direi proprio di sì, anche perché, va ricordato, Rafael Golta era l'unico candidato ufficialmente in corsa. L'altra persona che puntava al posto di sindaco, il liberale Perpari Mavdili, non è stato eletto in municipio e quindi si è trovato automaticamente escluso da questa corsa al secondo turno. Un secondo turno che la città ha dovuto organizzare poiché il regolamento comunale vuole che sia un'elezione a stabilire chi sarà il sindaco e non è prevista la possibilità di un'elezione tacita. Un, permettetemi di definirlo, esercizio di democrazia che, queste le stime, alle casse comunali è costato attorno ai 600.000 franchi. Un'elezione vista la bassa partecipazione, si parla del 23,5%, decisamente poco sentita. Meno di una persona su quattro, Zurigo si è infatti recata alle urne. Di queste va poi detto che il 20% ha messo sulla scheda il nome di uno degli altri membri dell'esecutivo cittadino. Se e quanto questo dato debba preoccupare Rafael Golt al momento non è possibile dirlo. Da parte sua lui ha comunque affermato di voler essere il sindaco di tutti.
3: Certamente più emozionante, Emanuele, è stata invece l'elezione del sindaco dell'altra grande città del cantone, ovvero Winterthur. È stata una corsa all'ultimo voto.
11: Qui la vittoria è andata a Stefan Fritschi, il liberale ha raccolto 16.144 voti, vale a dire 684 in più rispetto al suo avversario, il socialista Kaspar Bob. E qui possiamo parlare di una piccola sorpresa. Al primo turno, infatti, la situazione che si presentava era esattamente l'opposta. Bob l'8 marzo aveva infatti raccolto 671 voti in più di Fritschi. Parliamo per la corsa al posto di sindaco, e questo è un aspetto importante da sottolineare. Nella corsa per un posto in municipio, infatti, il liberale è stato il candidato ad aver fatto il miglior risultato dei 7 eletti. Al socialista era toccato il secondo rango con una differenza di 379 voti. L'elezione odierna rispecchia quindi un po' questo di risultato. Un risultato che forse stupisce perché Winterthur è considerata di sinistra e i timori che lo sciopero dei mezzi pubblici della città di alcune settimane fa potesse mettere in difficoltà Stefan Fritschi, questi sottostanno infatti al suo dipartimento, si sono rivelati essere infondati. Un ultimo dato, a Winterthur la partecipazione ha superato il 44%.
3: Le spiegazioni di Emanuele Ferrari. In Ticino ora, dove fra ieri ed oggi 18 caseifici sparsi sul territorio hanno ospitato caseifici aperti in collaborazione con la sezione dell'agricoltura della divisione dell'economia del cantone. Si tratta, per chi non lo sapesse, di una rassegna agroalimentare giunta ormai alla sua 13ª edizione. Oggi siamo andati in Malcantone presso due aziende agricole. A Sessa abbiamo incontrato Silvia Violetta dell'azienda La Selva per poi spostarci ad Arosio presso l'azienda agricola Poma. Il reportage è di Umberto Gatti.
12: Sono sempre libere. Quando al mattino arrivano, le chiudiamo tutte fuori dalla stalla, dalla loro stalla, e c'è un percorso che devono fare. Praticamente salgono sulla pedana, entrano nello stand di mungitura, sono otto alla volta, gli facciamo scendere il cibo, perché non è che entrano proprio così. No, boh, sono lì in fila, però diciamo non è che entrano per farsi mungere, entrano per mangiare.
13: Vuol chiedere questo qua un po' il percorso che fate vedere anche chi in queste giornate viene a farvi visita.
12: Esatto, in caseificio per motivi di igiene non posso farli entrare perché sennò diventa veramente un po' difficile.
13: E giornate di questo tipo, i caseifici aperti, sono importanti per voi per mostrarvi?
12: Ma certo, importantissime, anche se è un bel lavoro prima e dopo e durante, però è molto importante che si possa, diciamo, mostrare, divulgare anche la professione, perché sono realtà che bisogna sostenere. E mangiare sano, queste cose, non so, sapere che il latte lo produci tu, che il formaggio lo fai tu, non vai a comprarlo non so dove, che non sai da dove arriva, nel latte, nel formaggio, ecco, per me è importante questo. E anche utile, molto utile, penso proprio una cosa basilare, vedere gli animali, come vengono trattati, perché tu sì, vai a comprare in un grande magazzino, ma non vedi cosa fanno con questi animali.
13: La pioggia non vi ha fermato?
14: Assolutamente no, veniamo sempre con piacere qui a Sessa a trovare Davide e la giornata in concomitanza con la festa della mamma non poteva che essere migliore, a parte il tempo.
13: Una giornata così comunque vale la pena venire ai caseifici aperti?
15: Assolutamente, una giornata diversa, ma nonostante il tempo, un'ottima organizzazione, cibo in ordine, super approvato e consigliato. Saremo presenti anche l'anno prossimo.
13: Cinzia Poma, come vivete queste giornate di porte aperte?
4: Ma scherzando, con tanto stress, perché comunque c'è tanto da preparare, tanto da organizzare, e non sapendo mai quanta gente può arrivare, è tutto un po' un pressapoco che mette un po' di ansia nella gestione dell'evento, però è sempre comunque una bella cosa, specialmente ieri col sole c'erano tantissimi bambini che si sono divertiti, che hanno visto gli animali, che hanno potuto toccarli, si vedeva che erano contenti, che era per loro una bella esperienza.
13: Vale dunque la pena partecipare a queste giornate?
4: Sì, ieri eravamo quasi un po' lì per dire ok, magari l'anno prossimo facciamo una pausa, e poi alla fine della sera, quando con mio marito ci siamo guardati, abbiamo detto però in fondo i bambini erano felici, i genitori ci hanno ringraziato per aver dato l'opportunità ai bambini di vivere una giornata così, ci siamo guardati e abbiamo detto ok, allora ci saremo anche l'anno prossimo.
3: Fin qui i suoni e le voci della giornata da Sessa e da Rosio. E chi di produzione casearia se ne intende è Lara Ambrosetti, che è la presidente dell'Associazione Ticinese Assaggiatori Formaggio. Le abbiamo chiesto un giudizio sul valore dei formaggi ticinesi. Sentiamola.
16: Il Canton Ticino può vantare una produzione casearia sicuramente articolata e di qualità, con un'evoluzione che negli anni è certamente stata positiva. Dai prodotti freschi, tipo i formaggi a pasta molle o anche alcuni erborinati, alle formagelle, a formaggi più o meno stagionati. In generale i migliori si distinguono dall'intensità delle fragranze e dagli aromi, quando per esempio i profumi e gli aromi delle erbe dei pascoli alpini ad alta biodiversità, che io amo definire anche bioricchezza, si riflettono anche nel formaggio. Un parametro di qualità è anche la struttura perfetta della pasta, l'elasticità, l'untuosità, la solubilità in bocca, e con un buon equilibrio di acidità e dolcezza.
3: A cosa dobbiamo questo salto di qualità degli ultimi anni?
16: Tutti i formaggi accuratamente prodotti secondo gli standard appunto di qualità e pulizia sono a loro volta prodotti di qualità, insomma. E un'altra caratteristica positiva dei prodotti è anche naturalmente la sua complessità aromatica, che aumenta naturalmente con la stagionatura. Sia la produzione del prodotto in sé, ma anche l'affinamento in cantina, la pulizia in cantina, la giusta temperatura e la giusta umidità nel percorso di affinamento del formaggio sono fattori fondamentali per avere un prodotto anche dal punto di vista organolettico eccellente.
3: E a cambiare, Lara Ambrosetti, sono anche le sfide con cui deve confrontarsi il settore caseario ticinese.
16: Sì, in Canton Ticino l'agricoltura di montagna, i suoi alpigiani svolgono un ruolo attivo sotto diversi aspetti, infatti oltre a produrre un eccellente formaggio garantiscono con il loro lavoro la cura del territorio e dei pascoli, mantenendo vivo e vitale il paesaggio alpestre, che senza di loro ci sarebbe un inesorabile degrado. Il lavoro dell'allevatore e del produttore di formaggi è un lavoro già di per sé faticoso e difficile, e negli ultimi decenni inoltre sono arrivati anche altri problemi che richiedono loro sforzi e lavoro supplementare, per esempio l'impatto della presenza ormai stanziale del lupo, oppure la carenza d'acqua e la siccità che viene a manifestarsi sugli alpeggi, in generale nei pascoli, portano a sforzi supplementari, a volte molto stress psicologico anche, fino in taluni casi anche all'abbandono di queste attività.
3: Da assaggiatrice, qual è il formaggio ticinese che più la stuzzica?
16: Io amo tutti i tipi di formaggio, però devo dire che a livello ticinese sicuramente il formaggio d'alpeggio è il più rinomato, proprio per le sue caratteristiche, ma anche per la sua tradizione di produzione e per le storie che racconta un pezzo di formaggio, perché alla fine il formaggio è il risultato di un lavoro di squadra, un prodotto del terroir. C'è tutta la storia, dalla salute dell'animale, dal tipo di animale, dal pascolo, dal pastore che sa dove portare le mucche al pascolo, dal casaro fino all'affinatore in cantina, ecco.
3: La presidente dell'Associazione Ticinese Assaggiatori Formaggio, Lara Ambrosetti. noi rimaniamo in ambito agricolo anche con il prossimo contributo, che si concentra però su insetticidi, erbicidi e fungicidi. Il loro impiego rimane imprescindibile in molte coltivazioni in Svizzera. Diverse iniziative politiche per ridurne o impedirne l'uso sono fallite anche di fronte alle resistenze degli stessi agricoltori. Qualcosa però si sta muovendo anche grazie alle nuove tecnologie. Lo dimostra un progetto promosso dai cantoni di Zurigo, Turgovia e Argovia, dove l'impiego di prodotti fitosanitari è stato ridotto del 25%. Come ce lo racconta Gianluca Olgiati.
17: A prima vista un normale trattore su un normalissimo campo di insalate. Siamo a Birrard, canton Argovia. Al volante Thomas Käser, o meglio al volante la tecnologia GPS, è il satellite a guidare con precisione le enormi ruote tra le file di insalata. Un sistema automatizzato, spiega l'agricoltore, estirpa le erbacce tra le piantine, ciò che rende superfluo l'impiego di erbicidi. Allo stesso tempo viene spruzzato un pesticida in modo mirato solo sull'insalata. Il risultato? L'impiego di prodotti fitosanitari viene ridotto dell'80%. Non funziona in tutte le fasi di crescita delle piantine, non funziona con tutte le coltivazioni, ma il bilancio dei responsabili del progetto di agricoltura di precisione è per lo più positivo. Diverse tecnologie testate, 58 aziende agricole coinvolte nell'arco di 8 anni tra Argovia, Zurigo e Turgovia. Il risultato? L'impiego di prodotti fitosanitari è stato ridotto del 25% rispetto ai metodi convenzionali. Diverse tecnologie hanno dimostrato di funzionare e sono ormai disponibili sul mercato, spiega Christian Eggenberger, responsabile per il canton Turgovia. Un esempio, la sarchiatura meccanica al posto dell'erbicida. Qui c'è un grande potenziale, mentre per fungicidi e insetticidi i risultati sono più deludenti, c'è ancora bisogno di tempo. Droni, satelliti, robot, sistemi di previsione, tutte tecnologie che costano. Per molti la soluzione più economica e prudente potrebbe essere quella di proseguire con i metodi convenzionali. Lo sa bene Annette Latch, consulente di Agroscope, il centro di competenza della Confederazione per la Ricerca Agricola.
18: Weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen ist oft mit einem höheren Risiko und auch höheren Kosten verbunden.
17: Ridurre l'impiego di pesticidi può comportare rischi e costi maggiori, soprattutto se pensiamo alla forticoltura o alla viticoltura, dove le perdite in termini di raccolto diventano subito molto costose. Qui il potenziale è limitato. Affinché queste tecnologie si impongano, dice Annette Latch, serviranno o prezzi più alti per i prodotti oppure incentivi. Soluzione che passa dunque dai sussidi? Non per tutti. Thomas Käser, fornitore di grossisti e del commercio al dettaglio, il suo sistema satellitare per le insalate, costo 180.000 franchi, lo ha pagato di tasca sua.
19: So eine Maschine kann ein kleiner Betrieb gar nicht stemmen.
17: Ma anche a lui tocca riconoscere, è un investimento fuori portata per qualsiasi piccola azienda.
3: E prima di chiudere, una pagina sul teleriscaldamento in Ticino, una soluzione che è in piena fase di sviluppo. Ricordiamo che la strategia climatica svizzera mira a ridurre la dipendenza dalle energie fossili e a ricorrere sempre di più a fonti rinnovabili. In questo contesto un tassello può essere rappresentato proprio dal teleriscaldamento. E ce ne parla Giorgia Lorenzini.
20: L'idea è quella di sostituire i riscaldamenti a nafta con impianti più sostenibili, come per esempio le reti termiche. Si tratta di produrre il calore

0: Sempre di più però si affacciano sul mercato anche delle reti che valorizzano altre fonti energetiche, vedi per esempio lo scarto di calore prodotto da impianti di incenerimento dei rifiuti, impianti di depurazione delle acque e anche sistemi a bassa temperatura che valorizzano per esempio calore da recupero, un esempio in Ticino è quello del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano, il calore prodotto dagli ordinatori in pratica viene recuperato, utilizzato per riscaldare il quartiere antistante.
1: Questa energia non viene più dispersa nell'atmosfera, ma riutilizzata per riscaldare uffici e abitazioni.
2: In Svizzera ci sono più di 1500 reti termiche, ci sono 36 reti nella Svizzera italiana, 34 in Ticino.
1: E altre a venire in futuro?
2: Spero di sì.
1: Andreas Hurni è il direttore di Reti Termiche Svizzera e spera nell'allargamento di questa rete. Al momento il teleriscaldamento risponde all'11% del fabbisogno energetico svizzero. In futuro potrebbe anche contribuire al raffreddamento.
2: Per esempio l'acqua delle laghi, Lago Maggiore, Lago di Lugano, si potrebbe sfruttare molto di più.
1: Tuttavia il teleriscaldamento non può arrivare dappertutto, come spiega Laura Antonini dell'Ufficio Federale dell'Energia.
3: Sicuramente ci sono delle zone privilegiate dove c'è un'alta densità di popolazione, quindi le zone urbane principalmente.
1: Quali sono gli ostacoli maggiori?
3: Sono sicuramente degli investimenti importanti, quindi progetti grossi e bisogna valutare bene come finanziarli e come organizzarli. E poi anche dal punto di vista tecnico, la decarbonizzazione totale della rete termica rappresenta ancora una sfida.
1: Al momento come vengono finanziate le reti termiche?
3: Dipende molto dall'organizzazione locale, se è in proprietà pubblica o se è una collaborazione tra pubblico e privato, però sono possibili più varianti.
1: La data d'arrivo è ancora lontana. La Svizzera intende azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050. D'altronde i progetti di teleriscaldamento richiedono molto tempo e anche molti investimenti.
4: L'abbiamo sentito, la maggior parte delle centrali termiche in Ticino utilizza cippato di legno, ma ci sono anche altre fonti. Quest'anno ad esempio è stato inaugurato il primo impianto che sfrutta la differenza di temperatura dell'acqua depurata per produrre calore. Giorgia Lorenzini l'ha visitato con il direttore di Calore S.A. Vinicio Curti.
5: Quindi siamo al depuratore di Locarno, l'acqua viene depurata, una volta pulita viene immessa in un canale che poi andrà a finire nel lago. Noi intercettiamo questo flusso per portare l'acqua all'interno della centrale, a distanza di circa 90 metri. Quest'acqua poi entra negli scambiatori di calore e, come ogni pompa di calore, poi riscaldano l'acqua lato utente a una temperatura che in questo caso va dai 65 ai 70 gradi.
1: Quindi dal calore dell'acqua depurata si ricava l'energia per poi scaldare gli edifici.
5: Esattamente. Quindi facciamo un recupero di calore, altrimenti finisce nel lago, quindi inutilizzato.
1: Bene, facciamo il
5: tour. Sì, facciamo un giro, visto che si è spenta la macchina. Abbiamo quattro macchine. E ogni macchina ha una potenza di 1,3 MW.
1: E quindi alla fine è composta da tre stanze.
5: Esatto.
1: Isolatori, la caldaia.
5: E le pompe di calore.
1: E le pompe di calore.
5: Questo piano superiore con le macchine, andiamo sotto. Questo è il tubo che parte verso la rete. Ha un diametro di 300 mm, 30 cm. Il tubo interno poi è isolato. Abbiamo due condotte, una di andata e una di ritorno. E ancora un tubo per la trasmissione dati, per sorvegliare e monitorare le varie installazioni.
1: E quali sono i tempi di realizzazione per un progetto del genere?
5: Tutto prende, diciamo, non dico una decina d'anni, ma insomma un processo abbastanza lungo. Adesso siamo partiti, abbiamo realizzato la centrale, la prima tratta di rete.
1: Come funziona la realizzazione del cantiere? Bisogna aprire le strade?
5: Sì, questo è necessario. I tubi vengono interrati lungo le arterie stradali. Dal lato utente, allora noi la nostra rete arriva presso tutti gli utenti e ci occupiamo di realizzare la rete fino dentro la casa del cliente, fino nel locale tecnico dove installiamo una sottostazione che contiene lo scambiatore, e fino lì è nostra responsabilità. Quindi se c'è un problema di manutenzione o di riparazione siamo noi che interveniamo.
1: Quindi quali sono i costi da parte dell'utente?
5: naturalmente c'è un costo per l'allacciamento, come qualsiasi tipo di rete, e poi abbiamo una tariffa che si distingue tra una tariffa fissa, poi c'è una tariffa variabile che dipende da quanta energia uno ritira.
1: Quindi non c'è una grande differenza in termini di costi?
5: No, grosso modo siamo agli stessi livelli di un riscaldamento a gasolio o di una pompa di calore, stesso tipo di costo, diciamo. Noi portiamo un'energia rinnovabile con un impianto che ha bisogno solo di uno scambiatore di calore, è molto semplice, riduciamo i volumi occupati dalla caldaia e dal

0: tank dell'olio che può essere smantellato, e quindi crediamo che sia veramente una buona soluzione.
1: Per stasera è tutto, ora c'è la pagina sportiva, poi a seguire il magazine culturale dove Angelica Arbasini incontrerà il poeta Fabio Pusterla, reduce dalla manifestazione Chiasso Letteraria. Buon ascolto.
2: San Gallo si conferma bestia nera del Lugano, la nazionale di hockey chiude la preparazione vincendo. Buonasera da Paolo Laurenti, partiamo dal calcio. Nella giornata della 400esima presenza con il Lugano di Mattia Bottani, la notizia positiva per i bianconeri è la sconfitta della Basilea a Berna contro lo Young Boys che si è imposto 3-0. Renani che dunque non possono più raggiungere il Lugano in classifica, sicuro di finire almeno al quarto posto. Secondo logica, il Sion ha superato il Thun, ricco di riserve in campo e reduce dai festeggiamenti del titolo a Ibiza. Anche in questo caso il risultato è di 2-0 per i vallesani, ora a meno 2 dei bianconeri che per l'ottava volta consecutiva non sono riusciti a battere il San Gallo. 2-1 infatti il punteggio per i biancoverdi. Patrick Locatelli qualche ora fa eri a Cornaredo per appunto raccontare la partita che a un certo punto si era messa sui binari giusti con il vantaggio di Belagi.
3: Buonasera, l'occasione era ghiottissima, quasi placcata d'oro per avvantaggiarsi su San Gallo e Sion. Ora invece i bianconeri, oltre a continuare a guardare in avanti, sono costretti a volgere lo sguardo anche indietro perché i valesani si sono avvicinati ad ampie falcate e giovedì c'è lo scontro diretto al Tourbillon in cui mancherà tra l'altro lo squalificato Steffen. Occasione enorme, soprattutto perché fino al pari di Stevanovic, arrivato a 20 dalla fine, il Lugano era in controllo della partita e meritatamente in vantaggio. Poi un'amnesia difensiva è un episodio, il discutibilissimo rigore assegnato da Dudic e poi realizzato da Gertler a dare un'altra impronta alla match. C'è voluto poi il primo rigore sbagliato in a stagione per azzerare le speranze di strappare un punto alla San Gallo. Sul dischetto agli Oschi e non l'infallibile Grgic, già uscito e tra i migliori in Europa dagli 11 metri.
4: Questo è un momento difficile per tutti, lui ha preso la responsabilità, questo è anche grande carattere, però è così il calcio, a volte non riusciamo a fare gol, allora è veramente duro per noi, però ancora due partite, dobbiamo vincere tutte e due per finire la stagione bene.
3: Lugano che soprattutto nel primo tempo ha bisticciato con un terreno di gioco condizionato dall'incessante pioggia, giocatori tecnici come lo stesso Gergic e Steffen hanno sofferto insomma più del dovuto. Sentiamo ancora proprio il centrocampista bianconero Gergic.
4: La mia sensazione in campo è non abbiamo fatto veramente una partita forte come vogliamo, anche duro contro di loro, anche oggi con questo campo è stato un po' duro, però è stato un finale, abbiamo sbagliato e fa male.
3: Ora, come detto, e per concludere, il prossimo obiettivo sarà arrestare la marcia della Sion.
2: Spostiamoci in Italia, tra l'altro Sion Lugano in programma giovedì prossimo con diretta radiofonica su Rete 1 come sempre. Spostiamoci su Rete 3, la partita tra Sion e Lugano giovedì prossimo. Spostiamoci in Italia, 36esima giornata storica per il Como che imponendosi 1-0 a Verona si è assicurato per la prima volta nella storia della possibilità di giocare in Europa la prossima stagione, solo da stabilire a quale competizione prenderà parte. Gli altri risultati: Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0. Al 37esimo del primo tempo la Roma in vantaggio a Parma per una rete a 0 alle 20:45, poi Milan Atalanta. In Inghilterra l'Arsenal ha l'occasione di allungare a più 5 nuovamente sulla Manchester City e Gunners impegnati in uno dei tanti derby di Londra contro il West Ham e il punteggio al secondo della ripresa è ancora però fissato sullo 0-0. Manca un punto al Barcellona per vincere la Liga, punto che proverà a conquistare nell'eterna sfida contro il Real Madrid questa sera a partire dalle 21. Ok su ghiaccio, la lunga e soprattutto movimentata preparazione della nazionale svizzera verso i mondiali si è chiusa con una netta vittoria sulla Cechia per 6-1. Tenuti a riposo Ischier, Niederreiter, Meyer e Josi, i rossocrociati sono andati in rete con Knack, Suter, Biasca, il rientrante Andrighetto, Malgin e Berci. Il commento è affidato all'inviato in Svezia, Gianpaolo Giannoni.
5: Tre partite, due vittorie, tre ottime prestazioni. La Svizzera, targata Cadieu, è nella sua forma pressoché definitiva. Lascia Engelholm con buone sensazioni a meno di una settimana dal primo ingaggio del mondiale casalingo. Oggi abbiamo ritrovato in pista Sven Andrighetto, Cidi capitano sul petto, il numero 85. Si è mosso bene, è andato in gol e con il fido Malgine più Suter al fianco è andato a formare un terzetto potenzialmente incontenibile. Con gli altri NHL in tribuna, Cadieu ha voluto chiarirsi le idee in vista degli ultimi tagli. Sarà comunque una Svizzera di livello quella che andrà per la terza volta consecutiva a caccia del titolo. Dal titolare tra i pali al 14° attaccante siamo solidi, siamo completi e complementari, e chissà allora che alla fine non sia il 26° elemento in rosa, il pubblico di casa, a permetterci finalmente di trasformare i sogni in realtà.
2: Debutto della Svizzera previsto venerdì sera contro gli Stati Uniti. Tennis, si è concluso bruscamente il torneo di Roma per la Svizzera Rebecca Masarova, eliminata con un doppio 6-0 dalla statunitense Jessica Pegula. Ciclismo, dopo la vittoria della prima tappa, Paul Magnet ha trionfato sempre in volata anche nella terza e ultima frazione del Giro d'Italia in Bulgaria. Sul traguardo di Sofia, Magnet ha preceduto alla photo finish l'italiano Milan e l'olandese Groenewegen. L'uruguaiano Guillermo Silva da Maldonado ha conservato la maglia rosa. Domani è giornata di trasferimento e poi il giorno successivo si riprenderà appunto a correre sulle strade della penisola. Dopo il successo nella sprint del sabato, Jorge Martin si è confermato sul circuito di Le Mans andando ad imporsi per la prima volta in stagione nella gara domenicale. Lo spagnolo è arrivato davanti al compagno di squadra Bezzecchi, che mantiene un solo punto di vantaggio nella classifica generale. E spagnoli sono pure i vincitori delle gare delle altre due categorie, Guevara in Moto 2 e Quiles in Moto 3. Buona serata.
6: Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole quasi ovunque e, fatta eccezione per il San Gottardo, non sono segnalati disagi o rallentamenti. La situazione invece al portale sud del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. Da Bien, per la redazione di Via Suissa, Daniele De Mattè.
7: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera magazine.
8: Ben ritrovati in 6 di sera magazine da Angelica Arbasini. Si è conclusa la 20ª edizione di Chiasso Letteraria, che quest'anno aveva come tema 20. Intenso dialogo tra letteratura, poesia, teatro, danza, cinema e musica, con molti ospiti. Oggi si è tenuto l'evento allo spazio Officina che si chiama Carta Bianca, un appuntamento ormai storico curato dal poeta Fabio Pusterla, che ogni anno presenta al pubblico dei poeti scelti da lui. In questo caso si tratta di Maria Luisa Vezzale, Andrea Bianchetti e Cesare Mongodi. Fabio Pusterla, lo ricordiamo, è una delle voci più autorevoli nel panorama poetico contemporaneo, poeta, insegnante universitario, critico letterario e traduttore. Tra i suoi numerosi riconoscimenti spiccano il premio Montale, il premio Schiller, Gran Premio Svizzero di Letteratura, Premio Svizzero della Traduzione e molti altri, che insomma testimoniano l'importanza del suo contributo alla poesia contemporanea. È stato uno tra i fondatori della rivista letteraria Idra, edita a Milano da Marcos I Marcos, e per lo stesso editore dirige la collana Le Ali. Tra i titoli più recenti per Marcos I Marcos: Fiumi, nefrite, vortici, tremalume, cenere o terra. E Fabio Pusterla è nostro ospite. Benvenuto in 6 di sera magazine.
9: Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
8: Senta, ci parli un po' di questo, chiamiamolo così, appuntamento Carta Bianca, che c'è da un po' di anni.
9: C'è da parecchio tempo, non saprei più dire neanche quando abbiamo cominciato, credo più di 10 anni fa. L'idea era di ritagliare dentro i 2 o 3 giorni di festival uno spazio dedicato alla poesia, cioè a un genere che è un pochino meno gettonato della narrativa, e mi è stato proposto di sentirmi libero, diciamo così, di inventare qualche formula. Il titolo credo sia sempre stato Carta Bianca, però poi dentro questo titolo abbiamo sperimentato varie formule a 2 voci, a 3 voci, tra poeti di oggi e poeti già scomparsi. Si è parlato di traduzione, però la formula più frequente è appunto stata quella, come sarà anche questo, come è stata anche quest'anno, di invitare dei poeti del presente, in attività, insomma, talvolta solo di lingua italiana, tal'altra invece di lingua italiana e magari di qualche altra lingua, e in questo caso con la presenza del traduttore. L'idea è quella di non fare nessun tipo di discorso critico, di nessun filtro, insomma, di presentare brevemente gli autori, che sono di solito scelti in relazione, una relazione minima, ma insomma importante, con il tema generale del festival, che varia di anno in anno, e poi di ascoltare la loro voce. Quindi un momento principalmente di lettura e di autopresentazione dei poeti al pubblico. E con un certo stupore dobbiamo dire che in questi anni è un appuntamento che ha riscosso un certo successo, c'è sempre parecchia gente, e di solito quello che sento dire dopo è che è bello ascoltare varie voci che leggono le loro poesie. Naturalmente di solito le scelgo queste voci tenendo presente la situazione, dunque non solo devono essere dei poeti che stimo e che ammiro, ma che sono anche capaci di proporsi al pubblico attraverso la lettura.
8: Ecco, c'è un fil rouge che li lega?
9: No, normalmente no, dunque dal punto di vista cronologico degli anni no, ogni anno è stata un'edizione un po' diversa, quindi non c'è un fil rouge verticale. Dentro invece la scelta di ogni anno, il fil rouge è in relazione appunto al tema che il festival ha scelto di darsi. Quest'anno il tema era 20. 20 perché è il 20° anno di Festival Chiasso Letteraria, ma 20 anche come parola che si può interpretare alla lettera e metaforicamente. I venti che stanno soffiando sopra di noi, attorno a noi e forse anche dentro di noi, e che possono essere quindi venti di varia natura. E io ho scelto i 3 autori di quest'anno tenendo d'occhio questa possibile significazione simbolica, diciamo così. Sono 3 autori di cui credo di poter dire sono in grado di darci lo stato dei venti che soffiano su alcune zone della nostra vita e della nostra società. Quindi questo è un po' il fil rouge.
8: Ecco. E sono Maria Luisa Vezzale, Andrea Bianchetti, abbiamo detto, e Cesare Mongodi. Ce ne parla? Ce li può presentare?
9: Sì, volentieri. Allora, Maria Luisa Vezzale viene da Bologna, che è la sua città, dove insegna, lavora come intellettuale, traduttrice, poeta, critica, e recentemente ha pubblicato un libro che si intitola Lo spettro di casa. Un libro molto particolare, perché dentro questo libro Maria Luisa ripercorre e ricostruisce la sua storia personale, ma attorno alla sua anche la storia di Bologna, che è una città particolarmente importante per ciò che è successo negli ultimi 50 o 60 anni, cioè dalla fine degli anni 70 a oggi. E dunque il libro è un libro attraverso i tempi, diciamo così, e il punto originario, cioè appunto la fine degli anni 70, ha visto Bologna essere un po' l'epicentro di una serie di fenomeni legati al grande movimento che portava avanti l'onda lunga del 68. C'è stato a Bologna un importante convegno sulla violenza, c'è stato a Bologna l'arrivo delle forze armate con un carro armato davanti all'università. E quindi, ecco, attraverso il libro di Maria Luisa Vezzali mi pare che si possano sentire sulla pelle i venti che attraversano la società italiana in questo caso, ma più in generale occidentale, degli ultimi 50 anni. Gli altri due autori invece, Andrea Bianchetti e Cesare Mongodi, sono due autori molto diversi fra di loro per tante ragioni che adesso proverò a dire, ma che hanno in comune una cosa: hanno pubblicato il loro più recente libro dedicandolo, o meglio ispirandolo, alla loro esperienza di insegnanti nella scuola. Andrea Bianchetti, che è di origine milanese, è però un autore nato e cresciuto, non nato ma insomma cresciuto e al momento al lavoro in una scuola professionale nella Svizzera italiana, e il suo libro si intitola Al figlio del pugile tremano le mani, ed è un libro tutto nato in maniera in quasi impresa diretta dai racconti, dalle esperienze dei suoi studenti, che sono spesso racconti di difficoltà esistenziali, familiari, sociali, di deprivazione, di speranze e di dolori, che è una delle caratteristiche del mondo studentesco attuale, della scuola in generale, ma che nel mondo delle scuole professionali si sente in maniera probabilmente più intenso e più drammatico. E dunque è un libro che ci parla di una realtà molto importante, secondo me molto significativa, che è quella delle varie forme di crisi esistenziale giovanile. Qualcosa del genere fa anche Cesare Mongodi, che però, pur essendo di origine ticinese, vive e lavora nella Svizzera francese, in un liceo, se non sbaglio, di Morges, e dunque la sua lingua è in parte l'italiano, ma in parte, sul momento del suo lavoro e in parte anche della sua scrittura, il francese. E quindi ecco un caso di passaggio da una lingua all'altra, siamo in una specie di zona di contatto linguistico tra l'italiano e il francese. Anche il suo libro ci parla della realtà che sale dall'esperienza dell'insegnamento e dai racconti, oppure dallo sguardo che l'insegnante getta sui suoi studenti. E quindi anche in questo caso, ma in maniera un po' diversa, sia per la localizzazione geografica e linguistica, sia perché qui si parla di un mondo studentesco non più professionale ma liceale, anche in questo caso, in ogni modo, è sulla scuola che la misurazione dei venti, diciamo così, getta il suo sguardo. Quindi il tratto comune a questi tre autori mi pare di essere in profondo dialogo con ciò che sta capitando oggi, ciascuno dal suo particolare punto di vista e con la sua particolare scelta di voce poetica.
8: Carta Bianca è un appuntamento storico e molto apprezzato dal pubblico, anche se la poesia oggi è letta, va di moda, diciamo, è ancora apprezzata?
9: Ma capisco la domanda che mi viene spesso posta, e sarebbe facilissimo dire no, certo, non è molto letta e non è particolarmente di moda, solo che poi se guardiamo, pensando soprattutto al mondo che conosco meglio, che è quello della lingua italiana, dell'Italia, se guardiamo ai dati editoriali, il problema non è la poesia, è la letteratura nel suo complesso. Anche il romanzo non è particolarmente letto e non è particolarmente di moda, se stiamo pensando ai veri e propri romanzi, alla prosa che cerca di portare avanti la riflessione sul linguaggio e sulla letteratura. Altro discorso è per i romanzi più facili, più di pronta beva, per i romanzi più commerciali. Però i dati sono impressionanti. Pochissimi sono i romanzi che superano nell'anno della loro pubblicazione le 1000 copie di vendita, che sono anche quelle 1000 o un po' più di 1000, persino 2000 in questo caso, che possono riguardare la poesia. Quindi il problema non è tanto la poesia, ma la lettura. Poi, dentro questa crisi generale della cultura e della letteratura, certamente la poesia sconta su di sé una specie di pregiudizio che la ritiene più difficile, più noiosa, più distante, insomma, dall'esperienza quotidiana. Ed è proprio per questo che a me sembra che ascoltare la voce degli autori che leggono la propria opera possa incrinare questo pregiudizio e rompere qualche barriera, perché di solito chi viene ad ascoltare i tre poeti, due, tre a seconda degli anni, che invitiamo, rimane sorpreso dalla, in fondo dovrei usare una parola, questa sì fuori moda, dalla bellezza della loro lettura, del loro rapporto tra voce e parola. Ed è questo un po' il senso dell'iniziativa Carta Bianca.
8: Fabio Pusterla, che ruolo ha o può avere la poesia oggi?
9: Questa è una domanda
8: grossissima, naturalmente. In questo mondo così complicato.
9: Ma io credo che direi due cose. La prima cosa è che naturalmente la poesia è fatta di parole e non c'è bisogno, e anzi spesso non è affatto così, di andare a cercare parole particolarmente complicate. Le parole che usa la poesia sono quelle che usiamo tutti i giorni. Ma dentro il testo poetico, quando lo leggiamo sulla pagina o quando lo ascoltiamo durante una lettura, dentro il testo poetico quelle parole di tutti i giorni assumono un significato più vasto, più splendente, più ricco. Non vogliono soltanto dire quello che c'è scritto in un vocabolario della lingua italiana, ma richiamano alla mente tutta una serie di altri significati. E così facendo, io credo che il linguaggio della poesia ci aiuti a uscire dalle abitudini linguistiche correnti, diciamo così. Cioè da quelle abitudini, da quel modo di usare le parole che sta alla base della nostra costruzione di una visione del mondo. Incrinare, arricchire, deviare un poco il significato delle parole potrebbe voler dire anche incrinare, arricchire e deviare un pochino la nostra visione del mondo, cioè immaginare un altro mondo possibile, come si diceva più di 20 anni fa. E come io penso si debba continuare a dire, non rimanere, come dire, schiacciati dal mondo così come ci appare, dalla realtà così com'è. E questo porta alla seconda cosa che potrei dire, e che non sono il primo a dire, un grande poeta americano che si chiamava Wallace Stevens diceva in un suo libro che in fondo noi siamo sempre presi tra due forze. Una la chiamava il peso della realtà. In questo periodo storico, per esempio, basta tutti i giorni ascoltare un notiziario, aprire un giornale o guardare una pagina informativa su internet per avvertire fortemente questo peso della realtà dentro il quale ci sentiamo tutti schiacciati verso il basso, ed è difficilissimo, almeno per me, intravedere uno spiraglio, una soluzione, un futuro possibile. Però la seconda forza di cui parlava Stevens è la forza della metafora, lui diceva, dell'immaginazione, potremmo dire più in generale, è la forza della poesia, che come tutti i linguaggi artistici e simbolici ci aiuta a non limitarci alla realtà così com'è, a poter sperare di immaginare qualcosa di diverso. Ecco, credo che questo, con tutti i limiti che ha la poesia oggi, possa continuare ad essere uno dei suoi ruoli nel nostro mondo.

0: Fabio Pusterla, poeta, abbiamo detto insegnante, universitario, critico, letterario e traduttore, premio Montale, premio Schiller e il premio Gottfried Keller e gran premio svizzero di letteratura. Senta, io le vorrei fare una domanda personale su di lei.
1: Proviamo.
0: Lei è del Mendrisiotto. Il Mendrisiotto è una terra di confine ricca e generosa. Quanto ha influito nella sua poetica questa regione?
1: Ma è difficile rispondere. Io sono nato e cresciuto a Chiasso, anche se poi dopo, una volta iniziati gli studi superiori e a maggior ragione poi quelli universitari, sono tornato un po' meno a Chiasso, dove abitavano i miei genitori, ma insomma Chiasso è stato il punto di partenza della mia vita e della mia formazione. Credo di aver capito molti anni dopo, cioè non tanti anni fa, tutta una serie di indizi che a me sembrava di respirare a Chiasso e nei suoi dintorni, e di cui però avevo solo in parte coscienza e certo non riuscivo a riunire, quando ero un ragazzo, in un disegno complessivo. Ho scoperto l'importanza di questi indizi ascoltando anni fa la relazione di un geografo che ero andato a sentire soprattutto perché il suo nome mi affascinava, Ferlinghetti, come il grande poeta della Beat Generation, e avrei scoperto poi più tardi che in realtà è il nipote di Lawrence Ferlinghetti, il geografo. Quindi è stato un caso, ma fatto sta che questo geografo parlava delle trasformazioni del paesaggio padano e ha mostrato una rappresentazione cartografica relativa a un concetto che non ignoravo, conoscevo già, ma che non sapevo fosse ormai, come dire, merce corrente tra geografi e urbanisti: il concetto di megalopoli padana. E quando ho visto questa rappresentazione cartografica è stata per me una specie di epifania, nel senso che ho improvvisamente capito che cosa mi sembrava vagamente di intuire vivendo a Chiasso. La megalopoli padana è un enorme complesso economico, urbanistico, comunicativo, che va da Torino a Treviso, che scende verso Bologna, verso Genova, ma che sale anche verso nord, in Ticino, al di là delle frontiere politiche e doganali, e arriva fino a Bellinzone e a Locarno. E allora lì ho improvvisamente capito che questa esperienza a Chiasso e quelle cose che mi sembrava di avvertire erano in relazione allo sviluppo di questo enorme complesso, la terza megalopoli per importanza in Europa dopo Londra e Parigi, e che lì sono cresciuto, in una zona della megalopoli. E forse se invece che nascere a Chiasso fossi nato, che so io, ad Airolo, non avrei avuto la stessa sensazione che ho avuto. Credo che questo mi abbia profondamente influenzato e che sia presente in quello che ho provato a scrivere negli anni.
0: Io ringrazio il poeta Fabio Pusterla per essere stato nostro ospite. Grazie.
1: Sono io che ringrazio molto, tanti auguri a tutti.
0: E grazie anche a voi per averci seguito. Per questa settimana è tutto, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona settimana.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Chi scrive di musica si arroga il diritto di spiegare agli altri cosa stanno sentendo. Non è una faccenda da poco. Rossano Lomele è insegnante universitario di scrittura giornalistica, linguaggi della musica contemporanea e storia della musica contemporanea. Dal 2013 è direttore editoriale di Rumore, storico mensile di musica e cultura underground, oltre a essere batterista e fondatore della band pop rock Perturbazione. Rossano Lomele commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

0: sono le 20. In studio Fabio degli Antoni, buona domenica sera. Grigioni, il patriziato di Roveredo, potrebbe essere commissariato. Il consigliere di Stato Peter Paier lo ha comunicato al presidente del comune patriziale Aurelio Troger in una lettera consultata dalla NZZ am Sonntag. Il motivo è il cosiddetto sciopero dello zero, avviato a fine marzo da Troger e dai suoi collaboratori per protesta contro le pratiche dell'ufficio cantonale della migrazione, che aveva accordato permessi di soggiorno a persone fermate nell'operazione antimafia resa nota alla fine di febbraio. 4 residenti nella località mesolcinese erano finiti in manette. Al patriziato vengono ora dati 10 giorni per prendere posizione. Non si tratterebbe del primo commissariamento. Nel 2022 il commissario di nomina governativa fu proprio lo stesso Troger, chiamato, come ricorda, a trainare il patriziato fuori da una forte crisi. Raphael Gold è il nuovo sindaco di Zurigo. Il cinquantenne si è presentato come unico candidato al secondo turno elettorale. Il socialista succede a Corinne Mauch, anche lei del PS, sindaca per 17 anni. Gold ha ottenuto 41.098 voti, altri 9.481 sono andati a candidature disperse. Bassa la presenza alle urne. Nave Ondius a Tenerife, non si è ancora concluso lo sbarco dei passeggeri di parte dell'equipaggio che stanno progressivamente rientrando nei rispettivi paesi su voli speciali. Tra loro c'è anche uno svizzero. Essendo membro dell'equipaggio dovrà svolgere la quarantena nei Paesi Bassi, sede dell'azienda proprietaria dell'imbarcazione. L'Ufficio federale della sanità pubblica assicura che le sue condizioni di salute sono buone. Le persone positive all'antivirus rimangono 6, i morti 3. Gli ultimi a tornare a casa invece saranno australiani e neozelandesi, con un volo che partirà domani. La ministra della sanità spagnola ha confermato che le 147 persone che viaggiavano a bordo sono asintomatiche. Presente a coordinare le operazioni anche il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, che è tornato a rassicurare la popolazione delle Canarie. Il rischio di contagio è molto basso, ha detto. Non si tratta di un altro Covid. La guerra in Iran non è finita. L'uranio iraniano deve ancora essere rimosso, ad affermarlo il premier israeliano Benjamin Netanyahu, alimentando così le tensioni con l'Iran. Le dichiarazioni seguono quelle del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale si è detto fiducioso che gli States riusciranno prima o poi a mettere in sicurezza l'uranio arricchito iraniano. Ha garantito che il materiale è sotto sorveglianza statunitense. Se qualcuno si avvicina al deposito, lo scopriremo e lo faremo saltare in aria, ha ammonito Trump. Comune denominatore per tutta la Svizzera, ombrelli alla mano e unita nella meteo delle prossime ore, perché piove e lo farà per tutto il lunedì al nord fino a metà giornata al sud, quando sono previste schiarite. Temperatura minima 12 gradi, massima al sud 20, al nord 16 gradi.
1: Lo sport.
2: Buonasera da Paolo Laurenti. A Lugano battuto in casa dalla San Gallo 2-1 in Super League, ora terzo in classifica a meno 3 proprio dai sangalesi, ma avvicinato dal Sion che secondo Logica ha sconfitto 2-0 il Thun, reduce dai festeggiamenti di Ibiza per il titolo e oggi in campo con le riserve. Valesani con soli 2 punti di ritardo dai bianconeri, sicuri nel peggiore dei casi di terminare il campionato almeno al quarto posto, visto che la Basilea è stato pesante battuto 3-0 al Wangdorf dallo Young Boys. Spostiamoci in Italia, 36esima giornata storica per il Como, che imponendosi 1-0 a Verona si è assicurato per la prima volta nella storia di giocare in Europa la prossima stagione. C'è solo da stabilire in quale competizione sarà inserito. Tra gli altri risultati da segnalare la vittoria esterna della Roma Parma per 3-2 con i giallorossi che hanno ribaltato gli emiliani nei minuti di recupero con una rete su rigore siglata al 90+11 alle 20:45, poi Milan-Atalanta. In Inghilterra l'Arsenal ha colto l'occasione di allungare a +5 nuovamente sul Manchester City a 2 giornate dal termine, anche se i Citizen hanno una partita in meno. I Gunners hanno infatti battuto di misura il West Ham per 1-0. Ok, la lunga e soprattutto movimentata preparazione della nazionale elvetica verso i mondiali si è chiusa con una netta vittoria sulla Cechia per 6-1. In rete Knack, Suter, Biasca, il rientrante Andrighetto, Malgin e Berci. Debutto dei rossocrociati alla mondiale casalingo venerdì sera contro gli Stati Uniti. Ciclismo, dopo la vittoria della prima tappa, Paul Magny ha trionfato sempre in volata anche nella terza e ultima frazione del Giro d'Italia svoltasi in Bulgaria. L'uruguaiano Guillermo Silva da Maldonado ha conservato la maglia rosa. E infine i motori, per concludere questo riassunto degli eventi sportivi domenicali, dopo il successo nella sprint del sabato, Martin si è confermato sul circuito di Le Mans vincendo per la prima volta in stagione la gara domenicale. Lo spagnolo è arrivato davanti al compagno di squadra Bezzecchi, che mantiene un punto di vantaggio nella classifica generale della MotoGP, e spagnoli sono pure i vincitori delle altre due gare delle altre due categorie, Guevara in Moto2 e Quiles in Moto3.
3: Si fa così: quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
1: Rete 1.
4: Legami.
5: Legami.
4: Legami.
5: Legami.
4: Intrecci di note.

Rescue Me di Fontella Bass è un grido potente del 1965, diventato un classico della soul music, un brano nato quasi per caso durante una pausa in studio a Chicago e trasformato in uno dei pezzi più intensi della Chess Records, la sua casa discografica. Una richiesta d'aiuto che arriva dritta, senza filtri. E da qui partiamo. Benvenuti a Legami, Intrecci di Note, con me, Patrizia Cavallin. La parola che ci accompagna oggi è save, salvare, o se vogliamo rescue, due modi diversi per dire tirami fuori da qui, da un amore complicato, da un momento difficile, da qualcosa che ci trattiene. E allora continuiamo a cercare tra le canzoni tutte le sfumature di questo bisogno di essere salvati.

Save a Prayer dei Duran Duran, un brano del 1982 che ha un'atmosfera sospesa, quasi cinematografica. Fu registrato durante le sessioni dell'album Rio e il videoclip venne girato nello Sri Lanka con immagini esotiche che hanno contribuito a renderlo ancora più iconico. Ma il cuore della canzone è tutto nel testo, non è una preghiera nel senso classico, è piuttosto un invito a vivere il momento, senza promesse, senza pensare al domani. Don't say a prayer for me now, save it till the morning after. Conserva quella preghiera, rimandala, perché stanotte conta solo quello che stiamo vivendo. Un modo diverso, quasi malinconico, di parlare di save, salvare, non come salvezza immediata, ma come qualcosa da tenere da parte per dopo. E restando sulla parola save, con un significato più leggero, quasi iconico, lui è Stephen Bishop, cantautore raffinato degli anni 70, e questo è Save It for a Rainy Day, Stephen Bishop.

Set for a Rainy Day con Stephen Bishop, un piccolo gioiello del lontano 1977, tratto dall'album Careless. Stephen Bishop è uno di quei cantautori spesso dietro le quinte, ma con una scrittura finissima. Ha collaborato anche con artisti come Eric Clapton e Barbara Streisand. Il brano ha un tono leggero, quasi sorridente, ma il messaggio è molto chiaro. Quando le cose non vanno bene, quando arrivano discussioni o malinconie, forse è meglio rimandarle. Save It for a Rainy Day diventa così un invito a non rovinare il presente, a lasciare i momenti bui per un altro momento. E anche qui la parola save cambia sfumatura. Non è più salvare qualcuno, ma mettere da parte, custodire, save, persino un'emozione. E adesso la parola save torna ad essere salvezza vera, quella che passa dalla musica, dal ritmo, dall'energia della notte. Ci sono gli In Deep e questa è Last Night di DJ Save My Life.

Last Night di DJ Save My Life con gli In Deep, un classico del 1982 che arriva direttamente dalla scena dance di New York, un progetto che ha saputo trasformare una storia semplice in un inno generazionale. La curiosità è proprio nel titolo del brano: il DJ che salva la vita non è un eroe nel senso tradizionale, ma qualcuno che con la musica giusta al momento giusto riesce a cambiare l'umore, a ribaltare una notte partita male. E nel testo c'è tutta questa leggerezza, una delusione d'amore, la voglia di scappare, e poi la pista, la musica e tutto si trasforma. Qui la parola save torna forte, diretta, salvare davvero, anche solo per una notte, e la parola save diventa adesso tutta italiana. C'è Edoardo Bennato con Salviamo il Salvabile, brano contenuto nell'album I Buoni e Cattivi, anno 1974, uno dei dischi più rappresentativi della sua carriera. Dentro c'è già tutto il suo mondo, ironia, critica sociale e quello lo sguardo disincantato che invita, quando le cose non funzionano, a salvare almeno ciò che vale davvero.

Kisses for Me è rivolto ad un bambino. È la voce di un padre che saluta il figlio prima di uscire di casa. Un piccolo colpo di scena che ha reso questa canzone ancora più speciale, insieme alla sua melodia semplice e irresistibile. E anche qui la parola save assume un significato tenero: conservare, custodire qualcosa di prezioso, come un bacio. E adesso la parola save diventa urgenza, diventa tempo da fermare. C'è Eagle Eye Cherry e questa è Save Tonight.

Save Tonight con Eagle Eye Cherry, il brano che nel 1997 lo ha portato a successo internazionale, tratto dall'album Desireless. Figlio del trombettista jazz Don Cherry, Eagle Eye Cherry arriva da una famiglia di musicisti, ma sceglie una strada pop dal sapore acustico, semplice e diretto. La canzone racconta un momento preciso, due persone che sanno di doversi lasciare e allora cercano di trattenere il tempo, di salvare almeno quella ultima notte insieme. Save Tonight and Fight the Break of Dawn. Salviamo questa notte prima che arrivi il giorno, e con lui la realtà. E qui la parola save diventa proprio questo: fermare qualcosa che sta per finire e tenerlo ancora un po' con sé. E adesso la parola save si riempie di energia e positività. C'è Whitney Houston con Love Will Save the Day.

Love We Save the Day con Whitney Houston, un'esplosione di energia uscita nel 1988 dall'album Whitney, uno dei momenti più forti della sua carriera. Dietro questo brano c'è la firma di Jelly Bean Benitez, produttore legato alla scena dance e già anche collaboratore di Madonna, che qui costruisce un suono brillante, pieno di ritmo e di ottimismo. Nonostante non sia uno dei suoi singoli più celebrati, è diventato negli anni un piccolo cult, soprattutto per chi ama il lato più dinamico e pop di Whitney. E nel testo c'è un messaggio semplice ma potente: quando tutto sembra complicarsi, quando le cose non funzionano, è l'amore in tutte le sue forme che può davvero salvarci. E qui la parola save torna luminosa, non un grido d'aiuto ma una certezza. E nel prossimo brano invece save, salvare, torna ad essere una richiesta più intima. C'è dei

Army di Dave Mason, un brano che porta con sé tutta la sensibilità di un artista nato musicalmente con i Traffic e poi capace di costruirsi un percorso solista più intimo e raffinato. La curiosità sta proprio nei dettagli. C'è anche Michael Jackson, non so se l'avete riconosciuto, una presenza che aggiunge un tocco speciale a questa canzone, e nel testo la richiesta è sincera, quasi sussurrata, non un grido disperato, ma il bisogno autentico di essere salvati, di trovare qualcuno che ci aiuti a ritrovare equilibrio. Qui Save diventa qualcosa di profondo, una mano tesa da afferrare al momento giusto. E la parola Save diventa confessione, qualcosa di profondo e personale. C'è Elton John e questa è Someone Saved My Life Tonight.

Someone Saved My Life Tonight di Elton John, uno dei brani più personali e intensi di questa sua carriera, pubblicato nel 1975. Qui Elton John racconta un episodio vero della sua vita, un momento in cui stava per sposarsi senza esserne davvero convinto, sentendosi intrappolato. A salvarlo fu Long John Baldry, amico e mentore, che lo spinse a non fare quel passo. Quel someone non è una figura astratta, ma una persona concreta, vera, che ha cambiato il corso della sua vita. E da una vita salvata torniamo ad un gesto semplice ma pieno di significato. Save the Last Dance for Me è una canzone che nasce da una storia vera. Doc Pomus, uno degli autori, la scrisse pensando al giorno del suo matrimonio, quando, costretto a restare seduto per via della sua malattia, guardava la moglie ballare con gli altri, chiedendole solo una cosa: conservare l'ultimo ballo per lui. E c'è Michael Bublé ad interpretare questa canzone, Save the Last Dance for Me.

Save the Best for Last di Vanessa Williams, un brano che ha una storia abbastanza curiosa. Fu scritta già negli anni Ottanta, ma rimase nel cassetto per anni perché considerata troppo dolce, fuori moda rispetto ai suoni più moderni del periodo. Quando Vanessa Williams la incise all'inizio degli anni 90, invece, accadde la magia. La canzone conquistò il pubblico, diventando una delle ballate più amate del decennio e raggiungendo la vetta delle classifiche. E dentro c'è un messaggio universale: l'amore che arriva quando meno te lo aspetti, quasi in punta di piedi, ma resta, proprio come questo brano che ha saputo aspettare il suo momento per dare davvero il meglio di sé. E con questa sfumatura della parola save siamo arrivati al termine di questa puntata di Legami Intrecci di Note, insieme a me Patrizia Cavallin, in un viaggio tra canzoni che ci hanno raccontato come si può salvare, custodire o semplicemente provare a non perdere qualcosa o qualcuno. E noi ci salutiamo così, con chi chiede di essere salvato. Grazie e appuntamento alla prossima parola.

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
4: Rete 1.
5: Sempre interessanti le selezioni musicali di Patrizia Cavallin con Legami, che risentiremo anche domenica prossima. In replica intanto si sono fatte le 21. E in studio c'è Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Il gruppo per una Svizzera senza esercito sta affilando le armi in vista dei prossimi referendum. Riunitosi oggi a Soletta per l'Assemblea Generale, si sta mobilitando contro quelli che definisce attacchi del campo borghese per aumentare la militarizzazione. Contro ciò il centinaio di deleganti hanno adottato all'unanimità diverse risoluzioni, ma anche contro l'esportazione di armi e la crescente mobilitazione delle donne. Hanno inoltre approvato un testo che chiede che i bilanci per gli armamenti siano sottoposti a referendum popolare e hanno espresso il loro sostegno all'iniziativa per il riconoscimento della Palestina. Il gruppo però rifiuta il sostegno all'iniziativa che chiede la sospensione dell'acquisto dei caccia F-35 ritenuta controproducente. Dall'estero oltre 90 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, saranno evacuate dalla nave da crociera Ondios entro mezzanotte, come annunciato dal ministro della Salute spagnolo Javier Padilla. Le operazioni di evacuazione dovrebbero riprendere poi lunedì pomeriggio, quindi domani, prima della partenza della nave per i Paesi Bassi, prevista intorno alle 18, le 19 svizzere. I passeggeri e parte dell'equipaggio stanno progressivamente rientrando nei rispettivi paesi su voli speciali. Tra loro c'è anche un elvetico. Essendo membro dell'equipaggio, dovrà svolgere la quarantena nei Paesi Bassi, sede dell'azienda proprietaria dell'imbarcazione. L'Ufficio federale di sanità pubblica assicura che le sue condizioni di salute sono buone. Le persone positive all'antivirus rimangono 6, i morti 3. Gli ultimi a tornare a casa invece saranno australiani e neozelandesi, con un volo che partirà domani. Presente a coordinare le operazioni anche il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, che è tornato a rassicurare la popolazione che questa non è né un'epidemia né una pandemia come quella che abbiamo subito con il Covid. La guerra in Iran non è finita, l'uranio iraniano deve ancora essere rimosso, ad affermarlo il premier israeliano Benjamin Netanyahu, alimentando così le tensioni con l'Iran. Le dichiarazioni seguono quelle del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale si è detto fiducioso che gli States riusciranno, prima o poi, a mettere in sicurezza l'uranio arricchito iraniano. Ha garantito che il materiale è sotto sorveglianza statunitense. Se qualcuno si avvicina al deposito, lo scopriremo e lo faremo saltare in aria, ha ammonito Trump. Sabato poi il presidente russo Vladimir Putin ha proposto all'Iran di trasportare e stoccare l'uranio arricchito. Inizialmente c'era stato un accordo, ma la Casa Bianca ha improvvisamente irrigidito la sua posizione. Il leader del Cremlino ha affermato che la Russia aveva già trasportato uranio arricchito dall'Iran in passato. Nel 2015 l'Iran si fida della Russia e non senza motivo, fanno sapere da Mosca. In tutta la Svizzera piove e lo farà per tutto il lunedì al nord, fino a metà giornata al sud, quando sono previste schiarite. Temperatura minima 12 gradi, massima al sud 20, al nord 16 gradi. E adesso continua la domenica sera con un po' di intrattenimento da riascoltare. Adesso c'è Ciclo Stilabili con Manuela Bier, che ci porta nel mondo dei tarocchi. Andiamo a scoprirlo, noi ci risentiamo più tardi.
4: Rete 1.
6: Ciclo Stilabili.
1: Per parlare del gioco dei tarocchi è bene ricordare che prima c'erano le semplici carte da gioco, mazzi con i quattro semi classici, denari, coppe, spade e bastoni, arrivati in Europa alla fine del 1300. Ma a un certo punto, e siamo nell'Italia rinascimentale del 1400, il normale mazzo di carte si arricchisce di nuove carte, i trionfi, che sono le carte che oggi chiamiamo arcani maggiori. Ed è a quel punto che nasce il gioco dei tarocchi, che in breve tempo conquisterà tutta l'Europa. E per diversi secoli i tarocchi saranno usati solo, appunto, come carte da gioco, un gioco strategico di potere e di diffusione culturale, come ci spiega la scrittrice francese Marianne Costa, una delle più autorevoli esperte di tarocchi al mondo. Lei è anche coautrice con Alejandro Jodorowsky dei libri La via dei tarocchi e Metagenealogia ed è autrice di I tarocchi passo a passo e Il tarocco da vivere.
2: I primissimi tarocchi sono probabilmente un'estensione del gioco di carte comune abituali con una nuova serie di carte che diventeranno quello che nell'epoca si chiamavano i trionfi, che potremmo chiamare anche briscole o atout in francese, dei quali la funzione è poter vincere le carte della corte di ogni regno, cioè poter vincere un re di denari, un re di coppe, un re di bastoni o un re di spade. Quindi c'è un doppio senso a questa invenzione dei tarocchi. C'è un senso nello stesso gioco, perché il fatto di avere una serie di carte che permettono di rendere il gioco più complesso, ovviamente perché prima se giocavamo con un gioco classico, chi aveva un re sapeva di vincere, o un asso secondo le regole del gioco, no? Però quando entrano in gioco la serie degli atude, delle briscole, l'idea è che se non hai più carte del colore del seme richiesto nella tua mano, allora hai il diritto di utilizzare un trionfo, come lo chiamavano quindi. Quindi strategicamente diventa un successo incredibile. Dal 500 in poi tutta l'Europa comincia a giocare a tarocchi e quindi la creatività nella fabbricazione dei giochi si scatena, in particolare nel 500, inizio 600 ci sono tantissimi giochi diversi con tante interpretazioni della serie dei trionfi e poi con la diffusione del gioco e potremmo dire l'industrializzazione perché stampavano le carte con stampi di legno, lo standard di rappresentazione del tarocco si riduce e nella metà del 600, fine 600, lo standard di gioco tipo pensiamo ai Pokémon o al Super Mario, no? I giochi che hanno un successo oggi, c'è possiamo dire una figura che diventa più importante degli altri, un mondo che diventa più apprezzato dal pubblico e quel mondo è stato il tarocco cosiddetto di Marsiglia, che in realtà era probabilmente un'interpretazione francese di un gioco o di alcuni giochi classici italiani.
1: Marianne, quelli che all'epoca si chiamavano trionfi o atout, oggi li chiamiamo arcani maggiori e sono carte molto speciali, intanto sono illustrate e con una forte simbologia. Ma all'epoca come venivano interpretate?
2: Lì troviamo una specie di processione carnavalesca perché tutto comincia con un matto che potrebbe essere un buffone di corte o un mendicante, però che anche è stato rappresentato come San Rocco, il medico itinerante guaritore della peste. Quindi è già una figura interessante questa prima carta perché è alla volta un folle e un saggio, no? E tutto il resto delle carte dove appariscono figure di potere come un imperatore, un'imperatrice, un papa, anche una papessa, no? O figure più strane, più un po' più inquietante come uno scheletro che a volte chiamano la morte però che a volte non ha un nome, o un impiccato, un appeso. E poi arrivano nei numeri più alti delle figure molto più cosmiche, c'è una rappresentazione della luna, del sole, eccetera. Quindi non sappiamo se è un vocabolario sì, di processione carnavalesca, dove i personaggi un po' grotteschi camminano insieme a degli archetipi più sublimi, o se magari è un racconto o una rappresentazione di un pellegrinaggio. Quindi tutte le ipotesi sono aperte, però quello che sappiamo è che il tarocco nasce nell'Italia rinascimentale e che quindi è l'espressione di una specie di visione totale del mondo, perché il periodo del Rinascimento è il periodo dove la Terra è stata espulsata dal centro dell'universo. Scusate il mio italiano un po' approssimativo, perché sono
1: si capisce.
2: E con la rivoluzione di Copernic capiamo che il Sole è al centro e noi non siamo al centro. Quindi è un po' come quando un bambino si riconosce nello specchio verso 2-3 anni e acquisita un nome, un'identità, però alla stessa volta si rende conto che è più piccolo degli altri, no? E quindi per i genitori è il momento terribile dove il bambino impara a dire no, questo è mio, questo è mio. C'è un po' un movimento così nell'umanità rinascimentale, dove, ed è bellissimo, no? Dove l'umanità prova a riabbracciare la totalità del mondo dalla sua posizione, che capisce di essere piccola. Però con la nostra intelligenza abbiamo capito che il Sole era al centro del mondo, quindi la nostra intelligenza è solare e possiamo rappresentare la totalità della realtà. E la bellezza del tarocco come gioco, e anche, come ne parleremo magari più tardi, come strumento di riflessione simbolica, è che prova di rappresentare il cosmos. Quindi nel cosmos c'è un prestigitatore di feria, c'è un matto che cammina sulla strada, c'è un tizio impiccato da un piede perché ha fatto qualcosa di cattivo, e poi c'è una bellissima imperatrice, c'è una papessa molto degna, c'è un imperatore molto importante, c'è la ruota della fortuna, e poi c'è l'allegoria della forza che apre la bocca di un leone, c'è la giustizia con la sua bilancia e la sua spada. Quindi ci sono delle virtù, perché per l'uomo, la donna dell'epoca rinascente, ovviamente la rappresentazione della forza, della giustizia e della temperanza, che sono tre delle quattro cosiddette virtù cardinali, che erano molto importanti nel mondo cristiano, sono immagini abituali perché sono anche rappresentate nelle chiese, no? Quindi c'è un livello morale al tarocco.
1: Ma di tutte queste cose, qual è secondo te l'elemento a cui si deve la fama dei tarocchi?
2: Credo che la loro fama è alla volta collegata con l'interesse strategico del gioco, che permette più combinazioni e quindi più capacità di sviluppare una furberia, un'intelligenza che ti permette vincere il gioco e non essere soltanto costretto a accettare quello che la sorte ti distribuisce nelle mani, no? E poi questo aspetto di rappresentazione di un mondo che un po' fa sognare, no? Come una specie di mandala, però di mandala ludico del mondo, no? Ed è quella la storia dei tarocchi, che fino all'Ottocento sono giocati in tutta l'Europa. Però il gioco perde un poco della sua fama nel corso dell'Ottocento, perché con l'industrializzazione si possono creare tantissimi giochi, stampati anche loro su carta, anche più interessanti, no? Quindi l'unico paese dove veramente il tarocco come gioco nazionale rimane vivo fino a oggi è Francia. Non è un gioco regionale, locale, è veramente un gioco ufficiale, c'è un'associazione dei giocatori di tarocchi. Però i tarocchi come li conosciamo, cioè i tarocchi antichi con i semi italiani di coppe, denari, bastoni e spade, spariscono, e un altro tarocco, un cosiddetto tarocco nuovo, è usato per giocare. Questo verso la fine dell'Ottocento. Ed è alla stessa epoca che si comincia a sviluppare tutta la mitologia, della quale parleremo più tardi, sul tarocco come strumento per indovinare il futuro, come libro di saggezza, eccetera, eccetera. Quindi c'è una transizione dal gioco all'oracolo, che succede dal fine Settecento all'inizio Novecento.
6: Ciclo stilabili.
1: Oggi, quando si parla di tarocchi, si pensa alla cartomanzia, alla lettura del futuro. Non è comune conoscere le origini e i 7 secoli di storia di questo gioco. Ecco che questo ciclo vuole fare un po' di chiarezza e lo facciamo con Marianne Costa, un'intellettuale francese, poliglotta, ricercatrice, scrittrice e grande esperta di tarocchi. Ha pubblicato diversi saggi, di cui alcuni con Alejandro Jodorowsky, l'uomo che ha trasformato la lettura delle carte da pratica divinatoria a strumento di ricerca personale. Con la puntata di oggi facciamo un passo ancora più indietro, ovvero quando e perché i tarocchi sono passati dall'essere un gioco a diventare una specie di oracolo.
2: Allora, lì dobbiamo un po' tornare alla storia per capire una cosa. Nel momento che un signore chiamato Cour de Gobelin, alla fine del Settecento, comincia a creare la mitologia del tarocco come strumento divinatorio, è il momento che precede immediatamente la Rivoluzione francese. Quindi tutta l'Europa dell'Ottocento diventerà un'Europa coloniale, industriale, con borghese, con una grande ossessione del profitto economico, che ha totalmente perso la connessione con le radici mistiche, esoteriche del 400-500. Quindi, quando diverse persone, soprattutto in Francia, cominciano a, fra virgolette, studiare, interpretare il tarocco come strumento magico, potremmo dire, nell'Ottocento e inizio Novecento, non c'è più un riferimento ovvio, chiaro e vicino a quello che era la visione rinascimentale. E quello che c'è, secondo me, nell'Ottocento è una grande nostalgia per la dimensione intuitiva, magica, mistica dell'essere umano, che è una dimensione che esiste, cioè abbiamo bisogno di saper, non so, guidare una macchina, poter andare dal chirurgo per una malattia grave, costruire una casa, però abbiamo anche bisogno, se un bambino piange, un bebè piange, di poter sentire cosa gli sta succedendo, mettergli la mano sulla pancia. L'essere umano è essenzialmente alla volta logico e, potremmo dire, almeno intuitivo, o quello che chiamiamo magico per difetto di un'altra parola, no? Quindi l'Ottocento è una epoca dove c'è un sacco di gente molto infelici, gli operai, tutta la miseria delle persone che servono nelle case degli altri, con quello che sappiamo oggi delle violentazioni fisiche, sessuali, eccetera, il mondo agricolo con poche macchine, molto lavoro e un'oppressione di chi ha il denaro su chi non lo ha. Quindi la cartomanzia, il desiderio di predire il futuro, si sviluppa tantissimo fra una popolazione che è molto infelice, che magari non ha più tanta fede nella religione come tale, probabilmente più nel mondo italico che nel mondo francese, perché c'è rimasta una grande pietà nel sud di Europa. Però in Francia, meglio che andare a confessione, la gente ha voglia di sentire una storia che lo riassicura sul suo futuro. Quindi la cartomanzia e tutto tipo di modi di indovinare il futuro, con, non lo so, con il caffè, con il tè, eccetera, eccetera, si sviluppano terribilmente nell'Ottocento e diventano veramente un vocabolario che, secondo me, sostituisce la mistica che non c'è più.
1: Quindi, se capisco bene, in quel periodo storico ci sono come due filoni. C'è chi vuole studiarne il simbolismo, quello originale, per dire, e chi invece, e si tratta di personaggi piuttosto bizzarri, inizia a leggere nei tarocchi quello che vuole, sostanzialmente, tra cui il futuro. Ma perché prende così piede quest'ultimo aspetto proprio in questo periodo?
2: Tutta questa tradizione del tarocco divinatorio, diciamo, va avanti soprattutto basato sulla miseria delle persone. Sulla miseria perché? Perché quando chiamiamo al tarocco di raccontarci il futuro, cosa stiamo chiedendo? Stiamo parlando di una paura, perché chiedere una lettura del futuro vuol dire: voglio scappare della paura delle cose finiscano male e voglio sentire un discorso che mi dica che le cose andranno bene. Però la realtà è che il futuro non è una sola risposta, è un po' più come un ventaglio. Ci sono delle forze che stanno operando nel presente, che spingono le cose verso una direzione che non è mai sicura. Quindi con i tarocchi, in realtà, se torniamo alla loro vocazione iniziale, che è di rappresentare il mondo, possiamo immaginare la cosa seguente: se tutti i tarocchi messi insieme rappresentano il paesaggio totale di una vita umana o delle possibilità, diciamo, che l'universo ci dà, estrarre carte a caso ci dà una specie di camminata su questa piantina, su questa mappa. Allora ci dà delle indicazioni per andare avanti. Per questo bisogna saper leggere i simboli, che magari sarà l'oggetto di un'altra chiacchierata fra di noi, no? Io vedo la lettura cosiddetta predittiva dei tarocchi piuttosto così, che la persona che legge si sa orientare in tutti questi simboli e sta provando di aiutare la persona che chiede a trovare la sua strada giusta. Secondo me la lettura predittiva è veramente una truffa, perché nessuno è in grado di predire il futuro. Quindi chi ha portato questa lettura piuttosto narrativa, orientativa nello spazio pubblico sono stati dei scrittori. Il primissimo è stato André Breton, il grande surrealista, che nel momento molto terribile, molto sconvolto dell'occupazione tedesca in Francia, è scappato da Parigi, perché ovviamente lui come poeta e i suoi compagni surrealisti erano considerati delle persone veramente da mettere in prigione, e sono fuggiti a Marsiglia, nel sud di Francia, per provare ad andare in America. E lì hanno dovuto aspettare abbastanza, alcuni mesi, con paura, con angoscia, eccetera, eccetera. E Breton ha scoperto i tarocchi, perché a Marsiglia c'era un centro di produzione di tarocchi, quindi la biblioteca era molto fornita. E quindi ha cominciato a studiarli, perché a lui interessava tutto quello che era saggezza un po' antica e paradossale, no? E quando è arrivato finalmente in America, ha vissuto l'ultimo amore della sua vita con una donna che si chiamava Elisa, e ha scritto un libro chiamato Arcano 17. L'arcano 17 nei tarocchi marsigliesi è la stella, una donna bellissima che sta versando acqua nel fiume, e ha portato quindi alla consapevolezza collettiva del dopoguerra questa idea che la speranza rappresentata dal femminile, però tutta questa speranza che aveva anche a che vedere con il fine della guerra, una cosa molto più aperta, molto meno personale che la sua semplice vita individuale, poteva essere rappresentata da questa carta. E poco dopo il scrittore italiano Italo Calvino ha letto, se non mi sbaglio, una tesi di linguistica che spiegava che la cartomanzia infatti era un modo narrativo, e quindi lui ha scritto quel libro che si chiama Il castello dei destini incrociati, dove ha usato i tarocchi come itinerario per raccontare una storia. Quindi da quel momento in poi, negli anni 60, comincia a cambiare la visione dei tarocchi, e appare fra l'altro quello che è stato il mio maestro e coautore per i libri, Alessandro Jodorowsky, che, essendo figlio del surrealismo, comincia a portare alla luce un tipo di lettura dei tarocchi che non sia puramente predittiva, però che sia piuttosto come una forma di counseling. E io ho seguito questa via, che mi sembrava molto più sana, e ho conosciuto persone che erano rimaste veramente addict, come si dice,
1: dipendenti.
2: Dipendenti, come se fosse per una sostanza, di chi li leggeva il futuro, e mi sono reso conto del danno che questo fa. Quindi ho imparato e sto insegnando a rispondere a una domanda del futuro, tipo troverò un fidanzato, guarirò, delle domande che veramente sono portate dalla paura, a dire guardiamo piuttosto cosa lei può fare con le circostanze attuali e le energie che si manifestano nel gioco. E allora la persona riparte non con una predizione, ma con una serie di strumenti che può mettere in azione per sentire che lei è veramente sovrana del suo destino e non che una persona esterna ha un potere di veggenza, che è realmente una cosa che a volte esiste, però come possiamo esserne sicuri? E soprattutto, se ho un potere di veggenza, qual è il mio dovere di dire o di non dire? Cioè, l'unica cosa che possiamo affermare è moriremo tutti in un momento dato.
1: Sì.
2: Quando qualcuno mi chiede il futuro, dico, boh, moriremo tu, io e tutta l'umanità, un giorno la gente morirà. Ora, che facciamo nel frattempo?
6: Ciclo stilabili.
1: Forse qualcuno a questo punto si sentirà un po' tradito o deluso, perché no, i tarocchi non leggono il futuro. Ma allora a che cosa servono? Dalla fine del Settecento in poi le carte smettono di essere solo un gioco e diventano uno strumento di interpretazione, prima mistico, come abbiamo capito nella precedente puntata, poi sempre più psicologico. Nell'età moderna i tarocchi cambiano funzione, non dicono più cosa accadrà, ma aiutano a capire cosa sta succedendo dentro e intorno a noi nel presente. E quindi, di lettura contemporanea dei tarocchi, tra simboli, domande e nuove forme di senso, parliamo ora con la scrittrice intellettuale francese Marianne Costa, coautrice con Alejandro Jodorowsky dei libri La via dei tarocchi e Metagenealogia e autrice di I tarocchi passo a passo e Il tarocco da vivere.
2: Ci sono tanti modi di leggere i tarocchi come ci sono tipi di persone. Quindi se dai i 22 cosiddetti arcani maggiori, le briscole, i trionfi, a un bambino di 8 anni e gli chiedi di farti una lettura, le carte hanno tanta risuonanza narrativa che qualsiasi ragazzo o ragazza, se si sente a suo agio, ti farà una lettura bellissima, narrativa. Quindi questo sarebbe il primo passo. Se una persona si innamora dei tarocchi, perché ovviamente bisogna amarli, se no non serve, cioè partiamo dal presupposto che i tarocchi ti piacciono. Se ti piacciono, li puoi leggere intuitivamente. Ovviamente magari non farlo in modo professionale, perché per vendere la propria intuizione bisogna magari averci lavorato un po', no? Però a modalità, diciamo, amabile e ludica, qualsiasi persona può prendere i 22 arcani maggiori in mano e leggerli. Ed è come se fosse un divertimento amabile e ispirato. Questo è il primo passo. E ho scritto un libro che si chiama I tarocchi da vivere, che è così, che dove c'è l'immagine di ogni tarocco e al lato ci sono delle domande soggettive che la persona può riempire. E poi sulla la pagina seguente comincio ad orientare un po' la riflessione con le qualità specifiche di questa carta e poi c'è una pagina libera per disegnare. Perché ho fatto questo? Perché mi sono reso conto, io sono molto intellettuale, mi piace studiare, mi piace super spiegare, sono una intellettuale insopportabile, no? E mi sono reso conto, dopo di alcuni anni di insegnamento, che stavo facendo un po' di angoscia a certe persone che erano più creativi, più silenziose, però che avevano una grande qualità. Quindi voglio cominciare così: i tarocchi ti appartengono, li puoi guardare e ogni cosa che vedi ha un valore. Poi la verità è che questo gioco è un'architettura incredibile. Perché? Perché ai 4 semi minori possiamo attribuire un senso. Questo magari lo vedremo più in dettaglio, però possiamo considerare che i denari rappresentano tutta la nostra vita materiale, il corpo, la salute, lo spazio, eccetera, il tempo, ovviamente il denaro, che i bastoni rappresentano tutte le forme di crescita e di creatività che abbiamo dentro, quindi la creatività, l'energia vitale, anche la sessualità, se vogliamo, il senso estetico, eccetera, tutto quello che ha a che vedere con il nostro gusto, quello che dà colore, gusto, senso di piacere alla vita, che le coppe ovviamente rappresentano il cuore, i legami, la vita affettiva, e che le spade rappresentano i progetti, la comunicazione, l'intelligenza, tutto quello che capiamo. E quindi gli arcani maggiori, sopra tutto questo, rappresentano quello che può riunire questi quattro elementi insieme. Quindi, se vogliamo entrare in questa complessità e che il tarocco diventi veramente uno strumento di conoscenza di se stesso, di capacità di poter fare delle autoletture efficaci, è veramente una struttura psicologica, spirituale, molto solida per l'essere umano, allora lì bisogna cominciare a studiare un po' e consiglierei

0: però c'è una geometria in queste carte, c'è una rappresentazione simbolica che rifletta, ritratta gli arcani maggiori. E allora lì entri in uno studio che può durare anni, però io do seminari di 2 giorni, dove alla fine dei 2 giorni le persone sono in grado di leggere le carte. Però la meraviglia è che come il tango, come i scacchi, come il fatto di imparare a dipingere a olio, come tutte le cose che hanno una ricchezza interna, puoi cominciare e puoi andare avanti tutta la vita studiandolo. Quindi per chi ha più sete di questa qualità di indagine e di magia, perché lì veramente i tarocchi ti mostrano che sono uno strumento che rifletta la sincronicità della vita.
1: Però Marianne, come hai detto più volte, c'è anche una dimensione intuitiva attorno alla lettura dei tarocchi, è una lettura anche piuttosto potente.
0: I tarocchi giocano in questo spazio, capisci, dove l'individualità è sempre possibile, il miracolo è sempre possibile, non è sicuro, però vale la pena metterlo insieme alla dimensione razionale.
1: Marianne, ma che ruolo gioca in tutto questo il caso?
0: Allora, io do 2 risposte. Che ruolo gioca il caso nell'incontro con la persona che sarà l'uomo o la donna della tua vita? Io quando conosco una coppia bella, li chiedo sempre come si sono conosciuti. E la maggior parte del tempo, oggi con i social magari cambia, però anche delle coppie giovani si sono conosciuti per caso. Quindi il caso è quello che i surrealisti chiamavano le hasard objectif, il caso oggettivo, è una manifestazione dell'intelligenza della vita nella nostra realtà che è apparentemente così solida, così logica. La mia altra risposta è: il modo nel quale sceglierò le carte non sarà lo stesso secondo il mio stato interiore. Io ho praticato molto la meditazione e ci sono stati 10 anni nella mia vita dove avevo cominciato con i tarocchi molto spontaneamente a 17 anni con molto entusiasmo e poi sono andata un po' fuori di strada, cominciavo ad avere degli incubi eccetera, ho detto lascio perdere questo perché stavo giocando con tutti i tarocchi un po' strani, un po' sporchi che trovi nei negozi di carte, no? E ci sono un sacco di giochi che sono veramente negativi. Però io non sapevo questo, ero una ragazza, quindi ho lasciato perdere i tarocchi da 20 a 30 basicamente e ho cominciato a lavorare con il I Ching, che è questo gioco oracolo cinese,
1: con le monete,
0: butti le monete, e lì mi sono reso conto che secondo lo stato di calma interiore che avevo il gesto di buttare le monete era distinto, e lo stesso per i tarocchi. C'è un modo di essere raccolti, tranquilli, di mescolare le carte con amore, di stendere le carte con calma. Io faccio sempre, lascio il mazzo da mescolare alla persona che chiede, gli faccio stendere le carte, cioè è quasi come un massaggio, fra un massaggio e una cerimonia. Quindi c'è un'intenzione di entrare in contatto con la propria saggezza, tranquillità e pace interiore nella scelta delle carte. E quindi se lo fai così, sceglierai delle carte che non saranno le stesse che se le scegli in uno stato di angoscia. Quindi c'è anche un'autoeducazione nel come incontrare il caso. Okay. E questo mi sembra molto importante perché nella tua vita di ogni giorno, secondo come dici buongiorno nel momento di entrare nella panetteria, o secondo se ascolti che c'è un bambino che piange, magari ti giri e gli dici: ma cosa ti è successo? Ho perso la mia mamma. Se non fai attenzione a quello che ti circonda, il caso non giocherà lo stesso ruolo nella tua vita.
2: Ciclo stilabili.
1: Il tarocco inizialmente nasce come gioco dei trionfi. Il trionfo nel Rinascimento è ciò attraverso cui la vita trionfa. Può essere l'amore, la morte, la nascita di un bambino, un cambio di fortuna. Sono forze che agiscono su di noi, nel bene e nel male. E quando le accetti, la mente tace e continua ad agire in collaborazione con la realtà, anche se scomoda. Ed è lì che nasce in noi il trionfo, perché nasce la capacità di vivere la vita per quello che è. Questa è la risposta che Marianne Costa ha dato a una giornalista che le ha chiesto dove si comincia a capire cosa sono i tarocchi.

0: Bianchi. Marianne Costa è la nostra ospite, è scrittrice, intellettuale, artista, con una grande conoscenza dei tarocchi. In questa quarta puntata cerchiamo di capire il significato delle 22 carte degli arcani maggiori, chiamati appunto a suo tempo trionfi.
1: Io mi baso sempre sul tarocco cosiddetto di Marsiglia. Quindi nel tarocco tradizionale, nel marsigliese, gli arcani maggiori sono un folle o un peregrino che entra in un mondo, perché lui non ha un numero. Gli arcani maggiori hanno tutti un numero e un nome, quindi appartengono alla tradizione degli emblemi che univa un numero, un motto o una frase o un titolo e un'immagine. Quindi ti mettono alla stessa volta davanti al tuo sistema nervoso visuale, verbale e matematico. Molto interessante, perché è uno sviluppo dell'intelligenza e della vigilanza, no? Il mat è l'unico che non ha un numero, quindi può andare dove vuole. E poi c'è una prima gamma di 7 carte, che sarebbe come un do, re, mi, fa, sol, la, si, che sono il mago, la papessa, l'imperatrice, l'imperatore, il papa, l'innamorato, che sono in realtà 3 personaggi sotto un sole e un cupido, e il carro. E questa prima gamma rappresenta quello che succede nel nostro mondo. Cominciamo a giocare, incontriamo la saggezza nella forma femminile, che è l'intuizione interna, la madre, eccetera, eccetera, come la papessa nel suo tempio, e poi incontriamo la pubertà, l'imperatrice e l'imperatore che si innamorano, e poi con il papa, che è la prima carta dove ci sono 3 personaggi, incontriamo la gerarchia, l'altro, gli altri, quindi il fatto di diventare genitori noi stessi, il mondo dove si condivide con gli altri, e il papa gerarchico con uno grande e 2 piccoli arriva al mondo dell'innamorato, dove ci sono 3 personaggi alla stessa altezza, la cosa più difficile del mondo, la comunità, l'innamoramento, la famiglia, tutto quello che sappiamo, però per prima volta sopra c'è un sole con un angelo. Quindi l'amore romantico, l'innamoramento, o anche il conflitto, è anche quello che ci fa alzare la testa per vedere che nel cielo, cioè sopra di noi, non necessariamente in termini religiosi, c'è qualcosa, c'è un'altra luce, c'è qualcosa che magari va al di là del mio interesse personale. E il carro chiude questa prima scala, diciamo, essendo quello che ha dominato la materia. Bisogna capire che nel 400-500 avere un carro era un po' come avere un razzo. Poter dominare 2 cavalli, aver inventato la ruota, ti dava un vantaggio di velocità e di potere immenso. Quindi questo sarebbe la scala dello sviluppo nel mondo terrestre. Molto importante, perché senza di questo non siamo in grado di fare niente. Poi saltiamo alla scala seguente, che chiamo la scala delle virtù, perché comincia con la giustizia e si chiude con la temperanza, e nel centro c'è la forza. Qui lì entriamo in uno spazio di lavoro interiore che sembra più duro, che sembra un po' più austero. Comincia con un'altra coppia, giustizia ed ermita, che non sono più papà e mamma come coppia che balla, ma che sono piuttosto la madre, la giustezza, la gestazione, e il padre, la solitudine fondamentale, però che ha una lampada nella mano per mostrare il cammino agli altri. E lì arriviamo alla ruota di fortuna, cioè alla realizzazione che tutti moriremo, che tutto passa, e che alla volta cerchiamo giustizia, però la vita è anche assurda. Perché muore un bimbo nella culla? Perché una persona così bella, così fantastica, ha un destino così duro? In realtà non sappiamo. Quindi la ruota ci riporta al fatto che dobbiamo trovare dentro di noi una solidità, una forza, che sarà la carta seguente, la donna che apre la bocca del leone, sufficiente per, carta seguente, l'appeso, tornare in gestazione, essere rovesciati dalla realtà e uscire nell'arcano 13, nella morte, nella carta del scheletro, con uno scheletro solido che ci permette di affrontare l'impermanenza. Questo ovviamente non fa piacere ascoltare, però chi viene a fare una lettura di tarocchi ha bisogno di sentire questo scheletro, questa struttura, per sentire che lei o lui può con la sua vita. E lì appare finalmente l'angelo della guardia, la guarigione, l'ultima carta di questa scala, la temperanza, un angelo con il piede sulla terra. Tutto questo percorso della seconda scala ci parla di come diventare una benedizione per noi stessi e per il mondo. E lì possiamo arrivare all'ultima scala, che è molto burlesca, perché il tarocco ha anche un aspetto burlesco, perché comincia con il diavolo, cioè l'angelo per evolvere diventa un diavolo, bellissimo, no? E quel diavolo rappresenta ovviamente tutti i pericoli degli eccessi, eccetera, però rappresenta le radici di quello che siamo. Abbiamo un inconscio, abbiamo desideri, abbiamo ossessioni, abbiamo una fame di esistere in questo mondo. E la prima cosa è riconoscerlo. E lì comincia ad aprirsi tutto il cammino iniziatico del tarocco. C'è la torre che si apre con un fuoco, come la torre di Babel, dove gli esseri umani avevano provato a costruire con la loro mente, con i loro mattoni, una torre abbastanza alta per raggiungere Dio. E Dio, nella sua, in realtà, benevolenza, ha distrutto la torre e li ha fatto tornare alla terra, perché non è con i mattoni che si raggiunge il mistero. Il mistero si raggiunge dalla terra, dal cuore, no? Quindi questa carta della torre, che sembra sempre così terribile perché crolla qualcosa, ci parla di tutto quello che deve crollare per farci ritrovare la realtà. E lì arriviamo al posto del pellegrinaggio, il campo della stella, Compostela, e questa donna meravigliosa della quale André Breton si era innamorato, come l'acquario, la donna che versa acqua al fiume, che è veramente una carta di speranza, di dono, eccetera, eccetera. E da lì possiamo passare la prima notte, il primo giorno, la luna, il sole, per arrivare al giudizio finale, che è la riconciliazione del femminile e del maschile, che fa rinascere l'umanità, e da lì al mondo che balla dentro di una corona. Quindi ti ho fatto la crociera rapida, no?
0: Certo.
1: Però basicamente questo sarebbe un po' il percorso fondamentale che propone il tarocco, e da questo percorso fondamentale quello che è interessante è che noi, mescolando le carte, abbiamo la possibilità di disturbare questo ordine, e ovviamente lo disturbiamo perché siamo solamente umani. Quindi ognuna di queste carte ha una versione stagnante, più difficile, che ci obbliga a superare qualcosa, e una versione fluida dove si rimette nel flusso del racconto che ti ho appena fatto. Quindi il primo passo per diventare lettori di tarocchi è di studiare questo racconto del tarocco fluido, perché è quello che ti permette di riportare la persona nella direzione di una narrazione che sarebbe più vitale, di rimettersi d'accordo, diciamo, con il mondo.
2: Ciclo stilabili.
0: In quest'ultima puntata di questo ciclo dedicato ai tarocchi parliamo dei diversi tipi di mazzi esistenti. Fin qui abbiamo dedicato molto spazio a quello marsigliese, il preferito della nostra ospite, la scrittrice, ricercatrice, intellettuale francese Marianne Costa, e grande esperta di tarocchi. Ma ci sono anche altri mazzi altrettanto famosi.
1: Allora, quando diciamo i tarocchi, in italiano si dice i tarocchi, in francese anche peggiore perché si dice le tarot, cioè il tarocco, in realtà stiamo parlando oggi di una profusione di mazzi. Perché? Perché ci sono i mazzi che vengono dalla tradizione del gioco, che secondo me sono i più utili, i più interessanti. Quindi c'è il mazzo principale della tarologia, che è il tarocco cosiddetto di Marsiglia, che in realtà è il tarocco della tradizione francese, con il quale si giocava a carte nel 600, 700, 800, che è molto probabilmente ispirato dei tarocchi italiani, però del quale la fabbricazione si è sviluppata in tantissime città di Francia e infatti di Svizzera. Svizzera era un centro di produzione importante di tarocchi, perché nell'epoca dei mazzi da gioco c'erano delle tasse, degli imposti ovviamente sui tarocchi, e c'erano anche delle autorizzazioni, c'era chi aveva il diritto di stampare, chi non aveva il diritto, eccetera. Quindi la produzione si è molte volte spostata in Svizzera e in Avignone, che era la città papale, per ragioni un po' di scappare, diciamo, della pressione dello Stato francese. Infatti il tarocco, mio tarocco preferito, più prezioso, più bello dei tarocchi da gioco marsigliesi, è conservato nel Museo Nazionale di Svizzera, un grande tesoro, si chiama il tarocco di Pierre Madonier, è stato fatto in Dijon ed è un tarocco del 1709 che è stato conservato intero, che è una cosa molto ovviamente rara, perché il tarocco, essendo di carta, si perdevano sempre delle carte, si distruggevano, e quindi questo tarocco è veramente un tesoro nazionale un po' nascosto, che è nel Museo Nazionale di Svizzera. Dal momento che i tarocchi diventano un oggetto di studio, diciamo, per l'esoterismo ottocentesco, che è un po' la New Age dell'epoca, allora si comincia a sviluppare una creatività un po' folle, basata su tutte le allucinazioni, diciamo, del mondo della massoneria, di quelli che pensavano che i tarocchi fossero egiziani, di quelli che pensavano che i tarocchi fossero di origine gipsy e zigana, di tutto il mondo dell'anticristiano tipo Aleister Crowley, non della magia inglese un po' satanista. E quindi all'inizio del Novecento c'è una creatività che si sviluppa, in particolare emanando della cosiddetta Golden Dawn, che era una società segreta inglese che non è vissuta molto tempo e nella quale hanno litigato come pazzi, però che ha creato una specie di capolavoro artistico, non tanto secondo me capolavoro esoterico, che è il tarocco più famoso oggi, però magari non il più utile, che è il cosiddetto tarocco Rider-Waite-Smith. Quindi Arthur Waite, che era un membro della Golden Dawn, ha deciso di mettere tutta la sua conoscenza personale, era tipo un influencer dell'epoca, no? E ha pagato molto poco una bravissima pittrice artista chiamata Pamela Coleman-Smith per creare un nuovo tarocco. Gli arcani maggiori sono bellissimi, i minori sono una schifezza, perché in realtà non seguono nessuna tradizione, è un invento personale di Waite, che ha deciso di attribuire alle spade delle immagini atroci, con delle persone che hanno le spade piantate nel dorso, ai bastoni un peso terribile, dove le persone devono portare un peso terribile. Allora la cosa orribile è che questo tarocco è diventato il modello di molti tarocchi successivi, perché i nomi erano in inglese.
2: Una breve interruzione di questo interessante programma per un aggiornamento sulla viabilità, quando sono le 21:48, per segnalare di prestare la massima attenzione sulla 2 Chiasso in direzione del San Gottardo. Tra Bellinzona Sud e c'è in zona Bellinzona Sud c'è del pericolo per oggetti sulla carreggiata, così come sempre sulla 2 San Gottardo in direzione di Chiasso, tra Lavorgo, zona Monda e la galleria della Biaschina. Sulla 1 Zurigo Berna, tra Wangen an der Aare e il raccordo di Lutherbach, in entrambe le direzioni c'è della colonna per dei lavori in corso.
1: Quindi basicamente tutti i tarocchi creati in Inghilterra e in America nel Novecento si basano sui tarocchi Waite, e il problema è che è un tarocco nel quale ci sono delle carte che ti fanno paura. Io non voglio avere un gioco con delle carte che non vorrei pescare, perché è come avere una maledizione in casa. E tutto questo viene dal fatto che Waite non aveva capito gli arcani minori. Quindi al giorno di oggi la maggior parte dei tarocchi che troverai in un negozio saranno basati sui tarocchi di Waite. quindi gli arcani maggiori ti possono servire, saranno molto carini, saranno molto utili, però i minori saranno un po' un delirio individuale. Questo bisogna saperlo, è molto importante, perché puoi essere sedotto o sedotta dall'estetica di un tarocco, e dico sempre che scegliere un tarocco per la sua estetica è importante, bisogna seguire questo, però consiglierei molto fortemente che se ci sono carte in un tarocco che ti fanno paura, allora, ma non lo so, buttale all'immondizie, legge soltanto con le carte che ti piacciono, perché avere una maledizione nel gioco. Nella famiglia dei tarocchi marsigliesi e anche nei tarocchini italiani, il tarocchino siciliano, il tarocchino bolognese, che hanno la sua propria tradizione di lettura, siamo davanti a una cartomanzia popolare che a volte ha il suo aspetto negativo, però non siamo obbligati di abbracciare l'aspetto negativo. Ci sono delle nonne che ti leggono i tarocchi siciliani, i tarocchi bolognese, e si cominciano a leggerti questi tarocchi in un modo negativo, tu puoi dire no, no, no, io voglio soltanto una lettura di consiglio che mi sia utile, no? E in tutta la famiglia dei tarocchi cosiddetti marsigliesi ci sono dei mazzi storici, ci sono delle ristaurazione di mazzi storici come quella di Jodorowsky, come uscirà pronto in italiano una mia del tarocco giustamente di Madenia, di quel tarocco conservato in Svizzera. Ci sono dei tarocchi contemporanei con base marsigliese, quindi al momento di comprare un tarocco è molto importante sapere a quale struttura ti riferisci, o a mancanza di quello di soltanto utilizzare gli arcani maggiori, però è un po' un peccato comprare 78 carte per soltanto usare 22.
0: Abbiamo dedicato queste 5 puntate ai tarocchi con l'intento di fare chiarezza, ma anche, e a questo punto lo diciamo, per invogliare qualcuno all'ascolto a visitare la più importante e ampia mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi, in corso ancora fino al 2 giugno all'Accademia Carrara di Bergamo. Un evento eccezionale, davvero unico nel suo genere. Il cuore della mostra è la prima riunificazione del mazzo con Leoni, il mazzo di tarocchi quattrocenteschi più completo al mondo, con 74 bellissime carte dorate perfettamente conservate. Ma la mostra è anche l'occasione per vedere i tarocchi come vere e proprie opere d'arte e non come oggetti esoterici. Sono esposte carte realizzate a mano nelle corti rinascimentali, altre sono frutto di interpretazioni più moderne di artisti surrealisti, o ancora le carte disegnate da Niki de Sonfal come modello per il suo giardino dei tarocchi in Toscana.
1: E la cosa molto interessante è che gli artisti non hanno creato degli oracoli, però la struttura dei tarocchi ha affascinato tanti pittori, tanti artisti con più o meno qualità artistica e o con più o meno qualità esoterica. I tarocchi di Dalì sono molto carini, non hanno nessuna qualità esoterica, è un delirio di Dalì bellissimo, mentre per esempio Osho, il maestro spirituale, ha creato dei tarocchi che non sono così interessanti dal punto di vista estetico, però che sono molto interessanti nel modo che li ha spiegati. Quindi hai anche tutta questa ricchezza di tarocchi artistici, dei quali secondo me la qualità è di spingerci ad appropriarci anche noi del tarocco come espressione artistica nostra. Io sempre consiglio ai miei allievi di creare il proprio tarocco, non per stamparlo, venderlo, eccetera, eccetera, però per creare uno specchio del loro proprio mondo.
3: Ciclostilabili.

0: ancora un aggiornamento sulla viabilità sulla 2 Lucerna in direzione di Basilea. Tra Basilea Braite e Basilea Badischer Bahnhof c'è della colonna a causa del traffico che è congestionato. Sulla 1 Berna in direzione di Zurigo, tra il raccordo di Lutterbach e Wangen an der Aare c'è della colonna con tempi di attese di circa a 10 minuti. Sempre sulla 1, ma tra Zurigo e in direzione di Berna, colonne attese fino a un quarto d'ora, tra Wangen an der Aare e il raccordo di Lutterbach. Prudenza alla guida, adesso sono le 22, scusate.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Due maggiori comuni del canton Zurigo hanno eletto oggi con i ballottaggi i loro sindaci. A Zurigo a prevalere è stato il socialista Raphael Goldt, classe 1975, il suo principale sfidante liberare Perperim Avdili, non essendo riuscito a conquistare un seggio in consiglio comunale, non ha potuto partecipare al secondo turno. Goldt succede alla socialista Corinne Mauch in carica per 17 anni. A guidare il municipio di Winterthur sarà invece il liberal radicale Stefan Fritschi, capo di Castero Impianti Tecnici, che con 16.144 voti ha superato di sole 684 schede il favorito della vigilia, il collega municipale Kaspar Bopp, socialista responsabile delle finanze. Fritschi prende il posto di Michael Künzle del centro, anche lui sindaco per 17 anni. Il Consiglio di Stato di Berna intende far pressione sul Consiglio federale affinché adotti misure più severe contro i gruppi estremisti di sinistra violenti come Antifa e Black Bloc. Il governo ha infatti chiesto al Gran Consiglio bernese di approvare una mozione che vuole la messa al bando federale di questi gruppi. La mozione, presentata dal Gran Consigliere UDC Thomas Fuchs dopo la violenta manifestazione per Gaza svoltasi a Berna lo scorso ottobre, sarà discussa dal Parlamento cantonale in giugno. In Ticino, fra ieri e oggi, 18 caseifici sparsi sul territorio hanno ospitato la 13ª edizione di Caseifici Aperti, in collaborazione con la sezione dell'agricoltura della divisione dell'economia del cantone. Si tratta di una rassegna agroalimentare giunta ormai appunto alla sua 13ª edizione e che ha coinvolto decine e decine di persone. Russia e Ucraina adesso. Russia e Ucraina si sono scambiate accuse reciproche di violazione del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, affermando entrambe le parti di aver subito perdite a causa di attacchi con droni e artiglieria nelle ultime 24 ore. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato inoltre che la controparte non si sta nemmeno impegnando particolarmente per farlo, promettendo di rispondere con efficacia se Mosca decidesse di tornare alla guerra su vasta scala dopo l'11 di maggio, giorno ultimo della tregua di 3 giorni. E dopo giorni di attesa l'Iran ha inviato ai mediatori pakistani la risposta all'ultima proposta americana per porre fine alla guerra. L'obiettivo principale è la cessazione immediata del conflitto e il ripristino della sicurezza marittima lungo lo stretto di Hormuz. Ma Teheran avvisa a Londra e Parigi risposta immediata se dispiegate navi nello stretto. Israele non ci sta, per il premier Netanyahu la guerra non è finita, siccome c'è ancora l'uranio da portare via e altri siti da smantellare. In tutta la Svizzera piove, lo farà per tutto il lunedì al nord, fino a metà giornata al sud quando sono previste schiarite. Continua la programmazione della domenica sera di Rete 1, adesso c'è Confederation Music. Buon ascolto e a più tardi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, le dirette alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su player RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: bin ein junger Musiker, würde ich behaupten, oder ein
1: direi che sono un giovane musicista o un appassionato di suoni particolari. Proprio come te, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, che si tratti di ascoltare musica o di suonarla. È così che è nato il gruppo. Quando ho sentito che era giunto il momento di fare qualcosa di interessante per conto mio.
0: Interessantes machen soll.

Bentornati a Confederation Music. C'è una forte componente ritualistica dentro Past Due, il primo album di Temple Solaire, pubblicato da Taxi Gauche Records.

0: in un appassionante trip Psy Rock 60, Paisley Underground, Garage Rock e Shoegaze, il combo zurichese affronta un paradosso. Sei costretto a fare il criceto nella ruota e mentre corri ne sei anche cosciente. Perché è a quel punto che dovresti trovare la motivazione per cambiare treno e prendere quello del cambiamento, quello che ti porti verso ciò che desideri di più per te stesso. Past Due di Temple Solaire è un disco analogico, immersivo e ipnotico, registrato su nastro e svincolato nella sua forma da ogni regola di mercato. Così fedele alla sua sorgente creativa che fai fatica a distinguere il confine tra lo studio e il palcoscenico. Ho avuto il grande piacere di parlare con Giovanni Fortunato, epicentro di questa delizia psichedelica. Giovanni, grazie mille per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a te per l'invito.
0: Gli ascoltatori non lo vedono, però alle tue spalle ci sono tante chitarre. Sei un collezionista?
1: Auch. Also ich repariere und restauriere leidenschaftlich gerne Gitarren.
2: Sì, sono anche quello. Mi piace tantissimo riparare e restaurare chitarre. Però sì, ho una certa propensione al collezionismo. Qui alla mia destra, vicino alle chitarre, ci sono anche più di 300 dischi. Le chitarre però sono anche i miei strumenti, ognuna con una personalità, suoni e sfumature diverse. E così fare musica diventa molto più divertente.
1: Und die machen das Musizieren dann auch um einiges

0: Supernova è la settima traccia di Past Due, il primo album di Temple Solaire, uscito il 3 marzo con Taxi Gauche Records. Giovanni, Temple Solaire è un nome che evoca fatti tragici nella storia svizzera. So che non c'entra questo, ma perché avete scelto questo nome?
1: Ja, schwierig. Also das mit Transekte, das ist uns erst nachher bewusst geworden.
2: Sì, è difficile. Della questione della setta ce ne siamo accorti solo in seguito. Noi ci siamo sempre identificati molto con il sole, un elemento considerato fondamentale in tutte le culture, da secoli. Mi piace pensare al mio appartamento come a un tempio, perché qui succedono tante cose. Ci vengo molto spesso, fin troppo. L'ho sistemato in modo tale da sentirmi a mio agio e una cosa attira l'altra. Questa è la culla dove nasce tutto, è il nostro ritrovo, la nostra caverna. Della storia della setta, come detto, ci siamo resi conto solo più tardi, quando ho iniziato ad avere una certa ossessione per il mondo settario, ed è un nome che effettivamente rimanda ad eventi tragici, ma lo utilizzavamo già da 3 o 4 anni. L'abbiamo cambiato 4 volte. Prima siamo stati The Flamering, poi Saint Tangerine Convention, poi The Solar Temple, che in seguito abbiamo tradotto in francese perché l'articolo inglese The ci aveva sempre dato fastidio. È pieno di gruppi col nome che inizia con The.
1: Im Vorhinein vom Namen immer ein bisschen genervt hat. Es gibt ja ganz viele Bands, die heißen The sowieso.

0: Giovanni, il disco si apre con Excitation Expectation. Perché questo titolo? Per fare un omaggio a un amico che non c'è più.
1: Quando inizio a comporre un brano, non ho mai in testa il quadro completo, con le parole e con la melodia. Io comincio a suonare, registro, e poi si aggiungono tutte le altre parti. Spesso succede anche con i testi. Provi 4 o 5 idee diverse che poi vengono modificate in base al numero di sillabe, alla lunghezza delle frasi e così via. E spesso, a quel punto, il titolo ormai non ha più molto a che vedere col testo. In origine si riferiva all'attesa e alla realizzazione, ma nel frattempo ha assunto un significato più tragico.
2: Die jetzt aber nicht mehr mit dem aktuellen Text zu tun hat. Ein bisschen tragischer inzwischen.
0: Ce l'ascoltiamo. Excitation, Expectation. Temple Solaire a Confederation Music.

0: Confederation Music.
1: L'album di Temp Solaire si intitola Past Due. È un titolo che si può interpretare in tanti modi. Tempo scaduto. Perché?
2: Weil wir schon ziemlich lange da sind.
3: Perché ci siamo stati dietro un bel po'. Noi siamo sempre stati un po' scettici riguardo alla registrazione. Sono convinto che oggi molte produzioni siano troppo elaborate, che si tratti di registrazione o di arrangiamento. Sembra che tu debba sempre dare tutto nei primi 15 secondi. È esagerato, non era quello che volevamo. Abbiamo contattato alcuni produttori, ma non siamo mai riusciti a trovare chi facesse al caso nostro, e questo ha allungato tantissimo la ricerca di uno studio o di un produttore. Avevamo registrato 2 singoli, poi sono diventati 3, e poi c'è stato il Covid e tutto il resto, e i tempi si sono dilatati, al punto che molte di queste canzoni esistono, nella loro versione originale, già da 10 anni. Sono tempistiche lunghissime per una band. C'è chi pubblica cose nuove a scadenza di pochi mesi, mentre noi ci abbiamo messo anni.
2: Und wir haben uns da Jahre gelassen, also deswegen, ja.

0: Cat Faker, Temple Solera, Confederation Music. Giovanni, voi avete, leggo, auto-boicottato, come dicevi prima, il vostro album per tanto tempo, però parli della volontà di registrare musica onesta con un messaggio in un mondo digitale e frenetico, e la frustrazione o la paura che questa musica potesse diventare insignificante e priva di senso. Che cosa significa?
1: Wie ich vorhin schon gemeint habe, bei wie lange wir Bestand haben, ist halt heutzutage.
2: Come dicevo prima, riguardo alle tempistiche di questo disco, oggi la quantità prevale sempre sulla qualità. Devi essere presente costantemente su Instagram, TikTok e Facebook. La qualità non c'entra niente, è una questione di marketing. È come se tu stessi dicendo: guardateci, siamo qui, non dimenticateci. Se penso a gruppi del passato come, che ne so, i Doors o Spaceman 3, sono ancora attuali oggi, dopo 30, 40, 50 anni. È un segno della qualità del materiale che hanno realizzato. Ho sempre temuto che, dato che viviamo un periodo emotivamente intenso e abbiamo aspettato così tanto per registrare queste canzoni, una volta registrate, soprattutto in formato digitale, una cosa che oggi potresti fare da casa con una piccola interfaccia, il materiale finisse per scomparire da qualche parte nel web, proprio perché non pubblichiamo con regolarità, ma solo un grande progetto tutto d'un fiato. Oggi non ha più molto senso pubblicare un album, meglio uscire con singoli e video musicali. Questo per me fa semplicemente parte del tutto. Un album è un prodotto completo. Hai una copertina meravigliosa, puoi avere i testi in formato cartaceo. Quando lo reggi tra le mani, ci sono cose da ammirare e da guardare. Una canzone registrata in fretta e furia, scaricabile ovunque in un attimo, lo trovo un po' meno romantico.
1: Das ist bei einer Single oder bei einem schnell, schnell aufgenommenen Song, den man schnell überall hochladen kann, ein bisschen weniger romantisch, denke ich.
0: Stiamo parlando con Giovanni Fortunato di Temple Solaire, Rebel.

0: Temple Solaire spendono belle parole per l'ingegnere del suono Gabriele De Mario, una persona affine anche ideologicamente, mi sembra di capire. Perché sapevate che era la persona giusta? Perché è importante che chi mette le mani nella vostra musica sia anche like-minded?
1: Ich glaube, es ist Ansichtssache. Mir war das sehr wichtig, weil
2: credo che sia una questione di punti di vista. Per me era importante perché abbiamo davvero dedicato tanto tempo al suono e agli arrangiamenti. Lo abbiamo costruito più o meno come lo volevamo noi. Molti produttori ti dicono subito: ora bisogna adattare tutto al formato radiofonico, accorciarlo, dargli un tocco moderno e bla bla bla. Ma noi non lo volevamo, era chiaro. Gabriele l'ho conosciuto tramite il mio negozio. Io vendo strumenti musicali in un negozio specializzato qui a Zurigo e lui veniva lì spesso. E disquisendo sul mondo ci siamo resi conto che la pensiamo allo stesso modo. Quando mi ha spiegato che registra tutto in analogico, per me andava bene. È ciò che ci serve per riuscire a registrare qualcosa di buono e solido. Non vogliamo che suoni digitale e piatto. Vogliamo che sia il più possibile caldo, ricco e pieno. E il modo migliore per farlo è usare una macchina a nastro.
1: Und das macht man am besten schon mit einer Bandmaschine.

0: Confederation Music.
1: Giovanni, un album che parte con l'omaggio a un amico defunto, che parla di ribellione, di lutto, di depressione, poi di rinascita. Tutto questo nella consapevolezza che non siamo mai soli, anche quando ti senti perduto. Che cosa vuoi raccontare con questo disco? O cosa vorresti che il pubblico cogliesse di quest'opera?
2: Es ist wieder eine gute Frage. Ich denke, schlussendlich soll das wie.
3: Questa è una bella domanda. Credo che quest'album possa creare nell'ascoltatore una comfort zone che stimoli l'introspezione, una percezione più approfondita delle cose e una messa in discussione di tutto, anche delle esperienze che vivi. Ho l'impressione che tante persone facciano fatica ad accettare le emozioni intense perché possono essere sconvolgenti. Vale anche per la depressione o per i periodi difficili. Fanno stare davvero male e ti ci puoi perdere dentro in un batter d'occhio. Credo che questo disco serva a farci capire che le cose belle, così come quelle brutte, vanno e vengono. E se proprio non trovi un modo per uscirne, spero che la musica e i testi possano darti un po' di fiducia. L'importante è non sentirsi soli. Non sei la prima persona a stare così male o così bene. Ce ne sono tante altre nella stessa situazione e bisognerebbe parlarne invece di chiudersi in se stessi.
2: Man sollte auch darüber reden, deswegen denke ich, und nicht einfach nur für sich sein.

0: Un assaggio di Celeste dal primo album Past Due degli zurichesi Temple Solaire. Giovanni, vorrei chiudere questa puntata con il brano finale dell'album, Keep Walking. Alla fine del disco celebrate la vita, l'idea di rialzarsi dopo la battaglia, andare avanti, perché tanto la vita continua con o senza di te. Non poteva che essere lì questa canzone?
1: Boh, penso che sia, sì, più autobiografica. Wir alle sind schlimme Phasen durchgegangen und
2: tutti noi abbiamo attraversato momenti difficili, eppure in ciò che facciamo abbiamo sempre ritrovato l'amore per la musica e l'amore reciproco. Credo che funzioni bene come brano di chiusura dell'album, perché le canzoni precedenti hanno un tono molto più cupo, mentre Keep Walking ha di nuovo quella leggerezza. Si nota anche dal ritmo e da quanto sembri aperta e ariosa all'inizio. È quell'idea di andare avanti, di mantenere viva la speranza e non mollare mai, che è ciò che si fa di solito. E penso che sia anche un bel tocco per il secondo album, creare un po' di spazio e infondere un'atmosfera rilassata prima che arrivi il prossimo.
1: Freiraum zu schaffen und lockere Noten anzuhauchen, bevor dann das nächste kommt.
0: Ci state già lavorando?
1: Sì, un po'. Abbiamo già 3 o 4 canzoni pronte, sì.
0: Giovanni Fortunato, Temple Solaire, grazie mille e buona musica.
1: Grazie a te Marco, tantissime grazie, alla prossima.
0: Trovate Giovanni Fortunato dentro Past Due, il primo album di Temple Solaire, pubblicato il 3 marzo 2026 da Taxi Gauche Records. La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Settimana prossima il cantante, autore e tastierista Raphael Bressler ci racconterà Knots and Chains, il primo bel album del combo post-punk new wave ginevrino Lone Assembly. Vi saluto con Temple Solaire e Keep Walking.
1: Ciao, sono Giovanni Fortunato di Temple Solaire e state ascoltando Confederation Music.
0: A presto.

Confederation Music. Aggiornamento sulla viabilità quando sono le 22:35. Sulla 2 Lucerna in direzione di Basilea, il traffico è congestionato e ci sono colonne tra Basilea Braite e Basilea Badischerbahnhof con attese fino a 10 minuti. Spostandoci sulla 1, ma tra Berna in direzione di Zurigo, lavori di costruzione stanno causando colonne e attese fino a 10 minuti tra il raccordo di Lutherbach e Wangen an der Aare. In senso opposto, sempre nella zona, ci sono colonne e tempi d'attesa fino a un quarto d'ora. Buon ascolto. Beh, c'è la musica.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Fabio Degli Antoni, Donald Trump boccia la risposta dell'Iran alla proposta americana di terminare la guerra. Ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti dell'Iran. Non mi piace, totalmente inaccettabile. Vi ringrazio per l'attenzione dedicata a questa questione, presidente Donald Trump. Questo lo ha scritto su Truth pochi minuti fa. La risposta iraniana proponeva la riapertura graduale dello stretto di Hormuz, invece, in concomitanza con la revoca degli Stati Uniti del blocco imposto su navi e porti iraniani. Le questioni nucleari negoziate 30 giorni dopo che parte del suo uranio altamente arricchito sia diluito e la parte residua trasferita in un paese terzo. La risposta iraniana consegnata al mediatore di Pakistan e inoltrata a Washington richiedeva garanzie inoltre affinché l'uranio trasferito sia restituito nel caso in cui i negoziati dovessero fallire o se la controparte dovesse ritirarsi dall'accordo in una fase successiva. Quindi stallo e si ritorna alla casella di partenza. Parallelamente, il viceministro degli esteri iraniano Qasem Gharibabadi ha intanto avvertito di una risposta decisa e immediata da parte delle forze armate qualora Francia e Gran Bretagna schierassero truppe nello stretto di Hormuz, in seguito all'annuncio di voler inviare navi da guerra nella regione. Il Regno Unito e la Francia sono in prima linea negli sforzi per creare una coalizione internazionale per garantire la sicurezza dello stretto una volta raggiunto un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. La Russia sta conducendo attacchi in prima linea, violando il cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente statunitense Trump. A denunciarlo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Infine si apprende che le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, la quale sta trasferita a Teheran per ricevere cure mediche. Dopo 10 giorni di ricovero, dove stava scontando la sua pena, le è stata concessa la sospensione della pena in cambio di una cospicua cauzione. Questo lo ha dichiarato la sua fondazione in un comunicato. Oltre 90 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio saranno evacuate dalla nave da crociera Ondus entro mezzanotte, come annunciato dal ministro della salute spagnolo Javier Padilla. Le operazioni di evacuazione dovrebbero riprendere poi lunedì pomeriggio, prima della partenza della nave per i Paesi Bassi, prevista intorno alle 18, le 19 svizzere. I passeggeri e parte dell'equipaggio stanno progressivamente rientrando nei rispettivi paesi su voli speciali. Tra loro c'è anche uno svizzero. Essendo membro dell'equipaggio, dovrà svolgere la quarantena nei Paesi Bassi, sede dell'azienda proprietaria dell'imbarcazione. L'Ufficio federale di sanità pubblica assicura che le sue condizioni di salute sono buone. Le persone positive all'antivirus rimangono 6, i morti 3. Gli ultimi a tornare a casa invece saranno australiani e neozelandesi con un volo che partirà domani. Presente a coordinare le operazioni anche il capo dell'OMS Tedros Ghebreyesus, che è tornato a rassicurare la popolazione. L'antivirus non diverrà né un'epidemia né una pandemia come il Covid. Infine, Paesi Bassi, una ragazza di 15 anni è morta durante la mezza maratona di Leida. La causa del suo malore è inizialmente sconosciuta. In tutta la Svizzera piove e lo farà per tutto il lunedì al nord, fino a metà giornata al sud, quando sono previste schiarite. Attenzione, sono le 23:04, prestate la massima attenzione se viaggiate sull'autostrada A9 Pontarlier in direzione di Losanna. Tra Vallorbe e Orbe un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla 9 Pontarlier in direzione di Losanna, tra Vallorbe e Orb un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione. Aggiornamenti invece sulla 1 Zurigo in direzione di Berna, tra Wangen an der Aare e il raccordo di Lutterbach. Ci sono colonne per lavori di costruzione con tempi di attesa fino a 10 minuti. Così anche per lavori di costruzione, ma sulla 2 Basilea in direzione di Lucerna, tra il raccordo di Hagnau e la galleria Schweizerhalle. La circolazione è bidirezionale.
0: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

punta di piedi interrompiamo questo brano che fa bene all'anima, perché no, di musica chill out, per segnalare la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla 9 Pontarli in direzione di Losanna tra Vallorbe e Orbe. E adesso ancora prosegue di Antares, la bella selezione di gran classe di Sasha Corti. Buon ascolto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Risposta iraniana totalmente inaccettabile, piccato, ribatte così il presidente americano Trump. La tensione USA-Israele contro l'Iran riprende vigore. Dopo un'odissea durata 40 giorni, scanditi dal timore dell'antivirus, i passeggeri e una parte dell'equipaggio della nave Ondius sono sbarcati a Tenerife. In Svizzera la domenica è stata animata dall'elezione dei sindaci di due città importanti. A Zurigo tutto era già delineato, meno a Winterthur. Sport, calcio di Super League. Lugano scivola sul campo bagnato di casa e nello scontro diretto contro il San Gallo, botta morale, ma l'Europa non è perduta. Mister Crocitorti chiamato a rielettrizzare i bianconeri. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla. In tarda serata dunque il messaggio sul social Truth del presidente americano Donald Trump, che al rientro dal weekend nel suo golf club in Florida molto probabilmente riaccende le tensioni con l'Iran. Giudica infatti totalmente inaccettabile la risposta di Teheran per porre fine alla guerra. Il Wall Street Journal ha riferito che la risposta non soddisfa la richiesta sugli impegni che l'Iran deve avere sul destino del programma nucleare e sulle sue scorte e alle sue scorte di uranio altamente arricchito, temi da affrontare nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. Al contrario, Teheran propone la fine dell'ostilità e la graduale riapertura dello stretto di Hormuz al traffico commerciale. Da Israele poi il premier Benjamin Netanyahu fa sapere che la guerra non è finita. Passiamo adesso all'Odissea, sì, è così, dei passeggeri della Ondius, la nave da crociera sulla quale si è sviluppato un focolaio di antivirus. La nave ha gettato l'ancora stamane al largo di Tenerife, nelle Canarie, per consentire lo sbarco dei passeggeri e di una parte dell'equipaggio. Parliamo di circa 150 persone in tutto. I passeggeri vengono gradualmente rimpatriati nei rispettivi paesi con appositi voli. Si tratta di un'operazione complessa che mira a evitare la diffusione dell'infezione. Lo ricordiamo, questo antivirus ha finora provocato 3 morti e il contagio di 6 persone nel giro di qualche settimana. La corrispondenza dalla Spagna del collaboratore Mario Magarò.
2: Le operazioni di sbarco e rimpatrio verso i rispettivi paesi degli oltre 80 passeggeri della Ondius sono ancora in corso a Tenerife. Suddivisi per nazionalità, i passeggeri vengono fatti sbarcare in gruppi di 5 alla volta per essere poi trasferiti verso l'aeroporto sud di Tenerife ed imbarcati su un volo verso casa. Il primo gruppo di 14 spagnoli è già arrivato a Madrid, seguito dalle partenze di francesi e canadesi. Le operazioni si concluderanno con 4 australiani che saranno gli ultimi a lasciare l'isola. Nel frattempo la Ondius riprenderà la traversata verso Rotterdam con a bordo soltanto 17 membri dell'equipaggio, per poi essere sottoposta a disinfestazione una volta a destinazione. Tutti i passeggeri dovranno osservare una quarantena di alcune settimane e le modalità della stessa variano a seconda dei rispettivi paesi. Ad esempio Spagna e il Regno Unito hanno optato per l'isolamento in ospedale, mentre i Paesi Bassi hanno concesso la possibilità di farla a casa. La quarantena spetta però anche ai membri dell'equipaggio, che a differenza dei passeggeri, ed eccetto alcune eccezioni come la spagnola a cui è stato concesso di andare a Madrid, sarà gestita esclusivamente dai Paesi Bassi, essendo olandese la compagnia di navigazione. Una sorte che riguarda anche l'unico membro svizzero dell'equipaggio, secondo quanto comunicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, che risulta asintomatico e dovrà appunto effettuare la quarantena in Olanda prima di tornare in Svizzera. Ricordiamo che oltre a quest'ultimo, un positivo all'antivirus si trova a Zurigo presso l'ospedale universitario, mentre la sua compagna è in isolamento a casa, ed un'altra persona a Ginevra che era venuta in contatto con un malato continua ad essere asintomatico.
1: E poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha tenuto a ricordare che questa infezione non dovrebbe, anzi non sarà né un'epidemia né una pandemia come il Covid. Veniamo adesso in Svizzera. Continua a tener banco lo scandalo che ha visto coinvolto la clinica di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo e il suo ex primario Francesco Maisano. Il tema viene ora affrontato a livello politico coi partiti del cantone che stanno valutando i prossimi passi da compiere per l'elaborazione di questa vicenda. In redazione Johnny Canonica.
3: A lanciare il dibattito è stata la frazione in Gran Consiglio del Partito Liberale Radicale, che in una presa di posizione chiede che la vicenda venga elaborata. La Gran Consigliera Linda Kamenisch.
4: Neben der strafrechtlichen Untersuchung.
3: Oltre all'indagine penale, riteniamo che sia necessario anche un approfondimento politico a tutto tondo. Tutti hanno fallito a tutti i livelli, per molti anni. Nessuno ha voluto guardare in faccia la realtà. Nessun gruppo parlamentare, nessun partito, per ragioni che non conosciamo. Se il PLR non esclude che alla fine tocchi a una commissione parlamentare d'inchiesta chiarire la vicenda, così non la pensano altri partiti. Democratici di centro e socialisti, per esempio, non ritengono che questo sia il mezzo migliore. E mentre a Zurigo si discute, a Berna sono già state prese le prime decisioni. Mercoledì il Consiglio federale ha deciso di estendere l'obbligo di integrità previsto dalla legge sugli agenti terapeutici anche ai dispositivi medici. Questo significa che la prescrizione e l'uso di questi dispositivi non deve essere avvenuta perché un medico era legato in un qualche modo con il produttore. Una novità accolta positivamente dalla Federazione Svizzera dei Pazienti, che ritiene pure che i medici debbano rendere pubblici i loro legami di interesse.
1: Intanto Maisano è in piena attività, ma in Italia la clinica privata San Raffaele di Milano. Sulla Sonntagszeitung Zeitung poi la direttrice dell'ospedale universitario di Zurigo, Monica Jenike, ha espresso in un'intervista la propria gratitudine nei confronti dell'informatore che ha dato il via alle indagini sulle irregolarità riscontrate alla clinica di cardiochirurgia. Jenike non ha voluto commentare il fatto che in questa vicenda l'informatore abbia perso il posto di lavoro. Si tratta di una questione del passato, ha detto. La questione del risarcimento sarà sicuramente inclusa nell'analisi del rapporto pubblicato martedì scorso, ha dichiarato. In tema di errori o sbadataggini in ambito sanitario, è stata rimossa con un intervento chirurgico la pinza dimenticata nell'addome di una donna a Napoli e scoperta dopo mesi di dolori. L'operazione è stata effettuata per togliere un paio di forbici che erano state dimenticate 7 mesi fa nel ventre dopo un intervento di addominoplastica. A Zurigo, dove al secondo turno è stato eletto il sindaco della più grande città elvetica, il socialista Raphael Goltan, che ha raccolto oltre l'80% delle preferenze. Succede così ufficialmente a Corinne Mauch, socialista che dopo ben 17 anni a capo della città aveva deciso di non ripresentarsi. Un'elezione, come si evince dal risultato, e qui coinvolgo il nostro corrispondente Emanuele Ferrari, che possiamo definire scontatissima.
5: Direi proprio di sì, anche perché, va ricordato, Raphael Goltan era l'unico candidato ufficialmente in corsa. L'altra persona che puntava al posto di sindaco, il liberale Per Parimafdili, non è stato eletto in municipio e quindi si è trovato automaticamente escluso da questa corsa al secondo turno. Un secondo turno che la città ha dovuto organizzare poiché il regolamento comunale vuole che sia un'elezione a stabilire chi sarà il sindaco e non è prevista la possibilità di un'elezione tacita. Un, permettetemi di definirlo, esercizio di democrazia che, queste le stime, alle casse comunali è costato attorno ai 600.000 franchi. Un'elezione vista la bassa partecipazione, si parla del 23,5%, decisamente poco sentita. Meno di una persona su quattro, Zurigo si è infatti recata alle urne. Di queste va poi detto che il 20% ha messo sulla scheda il nome di uno degli altri membri dell'esecutivo cittadino. Se e quanto questo dato debba preoccupare Raphael Goltan al momento non è possibile dirlo. Da parte sua lui ha comunque affermato di voler essere il sindaco di tutti.
1: Da Zurigo alla vicina Winterthur non si parla di calcio, ma appunto di elezioni. Più emozionante, Emanuele, è stata invece l'elezione del sindaco dell'altra grande città del cantone. È stata una corsa all'ultimo voto, dunque.
5: Qui la vittoria è andata a Stefan Fritsch, il liberale raccolto 16.144 voti, vale a dire 684 in più rispetto al suo avversario, il socialista Kaspar Bob. E qui possiamo parlare di una piccola sorpresa. Al primo turno, infatti, la situazione che si presentava era esattamente l'opposta. Bob l'8 marzo aveva infatti raccolto 671 voti in più di Fritsch. Parliamo per la corsa al posto di sindaco, e questo è un aspetto importante da sottolineare. Nella corsa per un posto in municipio, infatti, il liberale è stato il candidato ad aver fatto il miglior risultato dei 7 eletti. Al socialista era toccato il secondo rango con una differenza di 379 voti. L'elezione odierna rispecchia quindi un po' questo di risultato. Un risultato che forse stupisce perché Winterthur è considerata di sinistra e i timori che lo sciopero dei mezzi pubblici della città di alcune settimane fa potesse mettere in difficoltà Stefan Fritsch, questi sottostanno infatti al suo dipartimento, si sono rivelati essere infondati. Un ultimo dato: a Winterthur la partecipazione ha superato il 44%.
1: Le spiegazioni di Emanuele Ferrari su due nuovi volti a capo della politica di Zurigo e di Winterthur. Il gruppo invece, quello per una Svizzera senza esercito, non sosterrà l'iniziativa popolare lanciata di recente contro l'acquisto dei caccia americani F-35. Durante l'assemblea tenutasi nella giornata da poco conclusa a Soletta, il centinaio di partecipanti hanno respinto la proposta che prevedeva invece il sostegno a questa iniziativa. La maggioranza crede che sostenerla sia controproducente. Approvata invece una risoluzione in cui si chiede al comitato direttivo del GSSE se in che modo le regole democratiche possano essere adeguate in modo tale che in futuro sia possibile lanciare un referendum contro acquisti di armamenti di grande entità. Grigioni, il patriziato di Roveredo potrebbe essere commissariato. Il consigliere di Stato Peter Paier lo ha comunicato al presidente del comune patriziale Aurelio Troger in una lettera consultata dalla NZZ am Sonntag. Il motivo è il cosiddetto sciopero dello zelo, cioè quello avviato a fine marzo da Troger e dai suoi collaboratori per protesta contro le pratiche dell'ufficio cantonale della migrazione, che aveva accordato permessi di soggiorno a persone fermate poi nell'operazione antimafia resa nota alla fine di febbraio. 4 residenti nella località mesolcinese erano finiti in manette. Al patriziato vengono ora dati 10 giorni per prendere posizione. Non si tratterebbe del primo commissariamento. Nel 2022 il commissario di nomina governativa fu proprio lo stesso Troger, chiamato, come ricorda, a trainare il patriziato fuori da una forte crisi. Il gallerista zurighese Bruno Bischofberger, uno dei più influenti mercanti d'arte della seconda metà del XX secolo, è morto all'età di 86 anni. La sua galleria è considerata ancora oggi una delle istituzioni più importanti del mercato dell'arte europeo. Figura chiave nel dialogo tra gli Stati Uniti e l'Europa, il mercante d'arte svizzero ha contribuito a portare nel vecchio continente alcune dei più illustri esponenti dell'arte contemporanea americana. Beh, non si parla niente meno che di Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat, fino a Julian Schnabel e Francesco Clemente. E adesso dalla cultura, dall'arte allo sport, sì, perché la domenica è stata anche e soprattutto sportiva. Ce la riassume Paolo Laurenti.
6: Partiamo dal calcio. Lugano sconfitto e staccato dalla San Gallo in classifica e ora con solo 2 lunghezze di vantaggio sul Sion quarto. 36esimo turno di Superliga che ha visto infatti i bianconeri cadere in casa 2-1 contro il San Gallo. Il Sion ha invece battuto 2-0 il Thun, mentre lo Young Boys si è imposto sul Basilea 3-0. In Italia l'Atalanta ha inguaiato il Milan. I bergamaschi si sono infatti imposti a San Siro 3-2 e rossoneri dunque agganciati al quarto posto dalla Roma. 36esima giornata che ha sancito la prima qualificazione della storia alle Coppe Europee del Como, turno che si conclude in serata con Napoli-Bologna. Il Barcellona ha vinto la Liga per la 29esima volta, trionfo maturato nel modo migliore per i catalani, conquistando ovvero i punti decisivi nel Classico, battendo il Real Madrid 2-0. Passo deciso dell'Arsenal verso la conquista del titolo. I Gunners hanno infatti vinto 1-0 in casa del West Ham, tornati a 5 punti di vantaggio sul Manchester City, che ha comunque giocato una partita in meno. Ricordo il successo della nazionale svizzera di hockey, 6-1 alla Cechia, nell'ultima partita di preparazione ai mondiali che scatteranno Zurigo e Friburgo venerdì. Doppio oro per la Svizzera agli europei di tiro in Croazia, il trio femminile composto dalle sorelle Emily e Vivien Jäggi e dalla campionessa olimpica Chiara Leone ha trionfato nella carabina a 50 metri a terra e anche nella prova a tre posizioni.
1: Abbiamo aperto questo giornale con la risposta di Donald Trump, scritta sul suo social Truth, che molto probabilmente riaccende le tensioni con l'Iran, perché ha giudicato totalmente inaccettabile la risposta di Teheran per porre fine alla guerra. Beh, poco fa le agenzie hanno battute che l'Iran, dal canto suo, ha respinto il piano statunitense secondo quanto riportato dai media iraniani citati da Sky News. Il piano avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Trump. Vi aggiorneremo comunque su questo botta e risposta riacceso nel corso dei prossimi appuntamenti informativi. Non ci sono altre notizie di rilievo in questi primi minuti di lunedì ormai 11 maggio 2026. Comune denominatore, parliamo di meteo per tutta la Svizzera, ombrelli alla mano e unita nella meteo delle prossime ore, perché piove, lo farà per tutta la giornata, o perlomeno per quasi tutta la giornata. In alcune zone sarà pure temporalesco. Nel corso del pomeriggio a sud dovrebbe farsi rivedere il sole. Temperatura minima 12 gradi, massima al sud 20, al nord 16. Un'occhiata all'evoluzione: al sud martedì soleggiato e ventoso, mercoledì nuvoloso, poi in parte soleggiato con lieve tendenza a rovesci in montagna. Giovedì nuvoloso e nel corso della giornata rovesci. Venerdì ancora uggioso. Al nord martedì mattina nuvole, precipitazioni, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Mercoledì abbastanza sereno, ma nella seconda metà della giornata tendenza rovesci. Giovedì poi pioverà e venerdì ancora probabilmente come il giorno prima, con possibile neve dai 1500 metri. L'informazione alla radio torna in diretta allo Scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Beniamino De Ritis in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte e una serena settimana.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it.

0: Rete 1.
1: Le notizie dell'una con Alberto Andreani in studio. Donald Trump giudica totalmente inaccettabile la risposta dell'Iran per porre fine alla guerra, lo ha scritto lo stesso presidente americano in uno stringato post sul proprio social network. L'Iran, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, ha replicato l'ultima proposta della Casa Bianca, esponendo nel dettaglio le sue richieste con diversi punti aperti di divergenza. Il giornale americano riferisce che la risposta non soddisfa fa la richiesta degli impegni relativi al programma nucleare iraniano e alle scorte di uranio arricchito, temi da affrontare nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. Al contrario, Teheran propone la fine delle ostilità e la graduale riapertura dello stretto di Hormuz al traffico navale commerciale. Da Israele invece il primo ministro Netanyahu fa sapere che la guerra non è finita. Intanto le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023. È stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche. Dopo 10 giorni di ricovero in una cella di ospedale, alla donna è stata concessa la sospensione della pena in cambio di una cospicua cauzione, ha dichiarato la sua fondazione in un comunicato. Oltre 90 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio evacuate dalla nave da crociera Ondius entro mezzanotte era l'obiettivo del ministro della Salute spagnolo. Le operazioni di evacuazione dovrebbero riprendere in giornata, e cioè prima della partenza della nave per i Paesi Bassi, prevista intorno alle 19 ora svizzera. I passeggeri e parte dell'equipaggio stanno progressivamente rientrando nei rispettivi paesi su voli speciali. Tra loro c'è anche uno svizzero. Essendo membro dell'equipaggio, dovrà svolgere la quarantena nei Paesi Bassi, sede dell'azienda proprietaria dell'imbarcazione. L'Ufficio federale della Sanità Pubblica assicura che le sue condizioni di salute sono buone. Le persone positive all'antivirus rimangono 6, 3 i morti. Gli ultimi a tornare a casa saranno invece australiani e neozelandesi con un volo che partirà in giornata. Presente a coordinare le operazioni anche il capo dell'OMS Tedros Ghebreyesus, che è tornato a rassicurare la popolazione dicendo che l'antivirus non diverrà né una pandemia né un'infezione come il Covid. Per lo sport, calcio di Super League, Lugano battuto in casa dal San Gallo 2-1 e ora terzo in classifica a meno 3 proprio dai sangallesi, ma avvicinato dal Sion che ha battuto 2-0 il Thun. Vallesani con 2 punti di ritardo dai bianconeri, sicuri nel peggiore dei casi di tornare in campionato almeno al quarto posto dopo la sconfitta del Basilea contro lo Young Boys 3-0. In Italia Milan-Atalanta 3-2, Verona-Como 0-2, Cremonese-Pisa 3-0, Fiorentina-Genoa 0-0, Parma-Roma 3-2, in Spagna Barcellona campione. Giro d'Italia, ultima tappa, la terza in Bulgaria, a Paul Magnier, l'uruguaiano Guillermo Silva da Maldonado ha conservato la maglia rosa. MotoGP, Jorge Martin ha vinto il Gran Premio di Le Mans. Infine il tempo di oggi lunedì, piovoso su tutta la Svizzera, con prime schiarite pomeridiane a sud delle Alpi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Le dirette alle 21. Martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

0: it worked. Goosebumps on my arms. Who starts first?
1: Un'informazione per chi viaggia in Romandia per segnalare un incidente appena avvenuto sulla A1 Losanna-Ginevra. La tratta interessata è tra Morges Ovest e Aubonne. Si raccomanda prudenza.

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio Alberto Andreani. Di nuovo in salita la strada per archiviare il conflitto tra Stati Uniti e Iran dopo la risposta negativa di Teheran all'ultima proposta della Casa Bianca. Quest'ultima prevedeva 14 punti, fra i quali la cessazione immediata delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz, per poi dirimere nei successivi 30 giorni le questioni più critiche come il programma nucleare iraniano e l'allentamento delle sanzioni imposte da Washington. Come detto però, Teheran ha respinto le richieste, affermando che il piano americano comporterebbe la sottomissione del paese alle volontà del presidente statunitense Trump. Secondo indiscrezioni raccolte dai media americani, l'Iran è disponibile a sospendere le procedure di arricchimento dell'uranio, ma per un periodo più breve rispetto ai 20 anni chiesti da Donald Trump. Escluso invece lo smantellamento delle proprie strutture nucleari. Teheran apre però la possibilità di una ripresa del traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz, a patto che gli Stati Uniti revochino da parte loro il blocco delle navi e dei porti dell'Iran. C'è invece un altro conflitto che sembra avviarsi verso la conclusione, ovvero la guerra in Ucraina, ed è perlomeno quanto ha sostenuto il presidente russo Vladimir Putin a margine dell'annuale parata sulla Piazza Rossa di Mosca. Secondo il capo del Cremlino, la guerra terminerà ma con una vittoria per la Russia. Sabato invece il presidente russo si era anche detto pronto a negoziati con l'Unione Europea, coinvolgendo l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, presidente di una società petrolifera russa e notoriamente vicino a Mosca. In Svizzera, secondo turno delle elezioni comunali ieri nel canton Zurigo, eletto sindaco di Zurigo città il socialista Raffaele